0: Muchas gracias.
1: Guitar Bar. Siete all'ascolto di Radio Capodistria.

0: con la sua lunga lista di novità, sì, lunga lista, perché questa è veramente una settimana con tantissime novità al primo ascolto, poi le nostre promozioni dell'estate, tra poco iniziamo ad ascoltarle, ma come sempre ad aprire Ora Musica un salto indietro nel tempo con un classico.
1: Ora Musica Story
0: 1985.

0: Ora musica oggi, Duel dei Propaganda, brano che ci ha riportato nel 1985, produzione tedesca, era l'estate dell'85 quando girava. Come sempre si apre con un classico per poi passare a una novità al primo ascolto. Quella di oggi si intitola Terra Astronave, è il singolo di Massimo De Simone.
1: Sai che viaggiamo abbracciati alla luce, tenendo per mano le pieghe del tempo, ci incontreremo tra gli orizzonti degli eventi, soldati santi.

0: Ora musica, le nostre interviste oggi ci riportano in Toscana, andiamo nel Viareggino e facciamo una chiacchierata con Dario Migliotti in programmazione con il suo nuovo singolo Mille Frasi. Ciao Dario.
1: Salve a tutti, salve a tutti.
0: Giovanissimo, 16 anni, giusto?
1: Sì, ho 16 anni.
0: Noi qua abbiamo già trasmesso Sulle Nuvole di tuo.
1: Il primo inedito.
0: E adesso c'è Mille Frasi. Come ci racconti questa canzone?
1: La racconto che è stata una rivincita contro la mia ex ragazza per fare tipo una piccola vendetta.
0: Come mai?
1: Perché mi ha tradito e ci sono rimasto molto male.
0: E lei l'ha sentita la canzone?
1: Penso di sì, non ha
0: avuto ancora segnali.
1: No.
0: Però è bello perché sai che questa tua affermazione mi riporta quando la musica era ancora una roba sana, no? E che si facevano quelle canzoni proprio così, con il cuore, perché tu hai fatto io allora te lo dico musicalmente.
1: Con
0: no?
1: il cuore, sì.
0: Senti, e dopo queste prime due canzoni che abbiamo citato, Sulle Nuvole e poi adesso questa nuova Mille Frasi, cosa farai?
1: Sto già scrivendo altre canzoni che le manderò prossimamente avanti. Poi
0: noi adesso andiamo ad ascoltare questo Mille Frasi. Chi ti cerca ti trova sui vari social?
1: Sì, tutti i social network, Spotify, YouTube,
0: basta scrivere tutto. Dario Migliotti,
1: sì,
0: da Viareggio.
1: Sì,
0: grazie per essere stato con noi.
1: Arrivederci anche a tutti.

0: Mille frasi, questa è la canzone che Dario Migliotti ha scritto per la sua ex. Oggi ce lo ha raccontato qui a Ora Musica nello spazio interviste.
1: Ora Musica, le novità del giorno.
2: La meteo sul giornale che ci racconta di sole, ed io vorrei andare al mare, ma non si può, dici che devi lavorare. Il cielo

0: lontana e noi si resta qua.
1: Las Vegas è lontana e noi si resta qua. Davide Buzzi con Pazzo di te, Matto di te per la precisione. Oggi novità qui a Ora Musica, nel nostro spazio dedicato alla musica indipendente. Siamo nella parte finale del nostro appuntamento e ho ancora un paio di cose da condividere con voi.
2: Ci sono

0: Anomalia, la canzone di Grace, oggi chiude Ora Musica, la vetrina della musica indipendente, che naturalmente torna domani alla stessa ora. Ora Musica è su Facebook, io invece sono su Instagram, se vogliamo trovarci in rete cercate la pagina Riccardo Pellegrini, scritto tutto attaccato. Domani invece in radio alla stessa ora. Grazie per l'ascolto.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.

0: Calle degli Orti Grandi, quotidiano del mattino, estate.
1: Bentrovati, buona mattinata, buon mercoledì in questa ultima settimana intera del mese di agosto, poi si passa, si cambia, no? Si cambia mese, si cambia pure stagione, meteorologicamente parlando entreremo nell'autunno. Stamattina si sta benissimo, bisogna dire, con le temperature che abbiamo. Allora, la mia macchinina, sapete, il mio centro meteorologico d'eccellenza, che mi segnava 22 gradi, quindi dalle nostre parti questa è la temperatura, sappiatevi regolare, ma non è che poi dovete vestirvi a strati, perché alla fine, cioè, non è che proprio fa tanto freddo da mettere un giubbottino stamattina, anche se l'avete notato sicuramente, appena si sono abbassate un pochino le temperature qualcuno ha già cambiato l'abbigliamento, già sono emersi dagli armadi dei giacchettini leggeri, ma insomma forse era un po' un'esagerazione, però ognuno ha la sua percezione della temperatura. Ben trovati insieme fino alle 10.30, io sono Sergio Rebelli, questo è lo spazio di Calle degli Orti Grandi. Parleremo di varie cose, parleremo di errori che vengono fatti qualche volta con l'intelligenza artificiale, ma non solo, ma in questo caso è proprio quella che l'ha creata, questa serie di errori. Parleremo di record mondiali, però in questo caso fatti da, ancora una volta, cose non umane ma artificiali, ecco. Parleremo di aste che però non sono andate benissimo, parleremo anche di nuovi dischi che usciranno molto presto e di vivibilità delle città in giro per il mondo. Bene, bene, bene, bene, bene. Iniziamo così però con dell'ottima musica il nostro spazio di quest'oggi, perché abbiamo questa colonna sonora che ormai conosciamo benissimo da parte di Lady Gaga e Doechii, questa è Runway.

Ci sono ogni tanto delle classifiche che un po' analizzano come viviamo nelle varie città, e adesso c'è una elaborata dalla Rome Business School che ha analizzato lo Smart Index City 2026, quindi guardando i capoluoghi italiani e valutando parametri ambientali, economici, sociali e di governance per stabilire una sorta di gerarchia della vivibilità urbana in Italia. Bene, se siete a Trento sappiate che siete in testa a questa classifica, almeno per quel che riguarda l'Italia, con 52.7, seguita poi da Aosta con 51, Bologna 57. Nella graduatoria troviamo ad esempio Perugia con 47,3, Trieste con 47,2 e poi via via gli altri. Nella seconda metà ci sono Torino, quindi molto più basse, Venezia con 39, la stessa cosa per Roma, ultime in classifica Napoli con il 25,5 e Bari con 24,1. Beh, insomma, perché Trento si spiega con questi punteggi alti, no? Beh, c'è un 50% di territorio verde urbano, ci sono bassi livelli di polveri sottili e una speranza di vita che tocca gli 85 anni. Bologna, invece, che è terza in questa classifica, eccelle nella dimensione della governance digitale, raggiungendo un bel punteggio di 72,1, affiancata poi, in questo caso, da realtà intermedie per la governance digitale come Perugia, Trieste e L'Aquila, che compensano magari delle economie meno imponenti, però con degli standard elevati di sostenibilità e coesione sociale. Diciamo che, appunto, vi commentavo il discorso che le grandi capitali, insomma le grandi metropoli, arretrano, questo perché ci sono delle criticità un po' specifiche. Ad esempio Milano scivola al 9° posto complessivo per l'elevato tasso di PM2,5, ci sono poi dei costi immobiliari incredibili, 7.000 euro al metro quadrato. Roma invece paga una mobilità congestionata e rallentamenti amministrativi. Torino sconta invece delle pressioni ambientali e dei costi di impianto veramente molto più alti rispetto alle altre città. Dicevamo ultime in classifica Napoli e Bari, che invece hanno delle criticità strutturali legate al mercato del lavoro e anche all'accesso dei servizi. Però ad esempio altre città del sud come Potenza e Catanzaro ottengono dei punteggi un po' più alti per la qualità dell'aria e bassa pressione antropica, quindi distanziando sul piano ecologico quelli che sono i grandi poli industriali. Guardando invece un contesto europeo, la classifica è guidata da Copenaghen con 63,2 punti, e se rapportiamo la prima classificata in Italia, cioè Trento, si posiziona praticamente a metà graduatoria, perché sono 100 e passa le città che hanno analizzato, affiancando Trento città come belle metropoli come Madrid e Lisbona, per cui alla fine nemmeno tanto da lamentarsi se appunto siete della zona di Trento. Bene, bene, bene, complimenti. Musica per noi, ci sono Alok e Jennifer Lopez, questa è Everything's Fine. Everything's fine.

I di Rotta Succuba, quelli di Gelosia. L'album era omonimo, era appunto di Rotta Succuba, era il 1995, sono passati 31 anni e hanno voluto festeggiare proprio l'inizio di questo 2026, 30 anni dell'uscita di questo album, del grande successo che ebbero, e iniziò quasi, diciamo, queste celebrazioni quasi come vabbè, proviamoci. E invece è andata veramente benissimo. Da questo è nato Into the Groove, che è il nuovo tour che loro stanno portando in giro per le città in Italia. E tra l'altro questa sera, se siete in Sardegna, potrebbe anche essere, alla foce del Coghinas di Val, Coghinas, non so come la pronuncia, scusatemi cari amici sardi, in Valle d'Oria c'è la tappa appunto del loro tour Into the Groove, appunto dopo questo grande successo che hanno avuto. E quindi c'è questa possibilità, ma comunque non soltanto là, si sono visti anche in altre situazioni. 8:20, questa è la nostra mattinata, questi sono Alan Walker e Ava Max che insieme cantano questa canzone che si intitola Fate.

0: arrivo la canzone della settimana di Radio Capodistria.
1: La ricerca di un partner normale o perlomeno migliore di tutti i cosiddetti malesseri incontrati finora. E questo è il tema del nuovo singolo di Amélie, Non è Francesco.

0: me.
1: Fulminacci con Maledetto Me alle 8:42 minuti in questo istante. Sappiamo che ogni tanto si inventano delle gare sportive dove però gli sportivi sono degli androidi. È successo in questo caso in Cina, ecco, ai giochi mondiali di robotica a Pechino per queste Olimpiadi degli androidi. Beh, è stato battuto un muro in effetti, perché Lightning, che è un robot umanoide cinese, che vuol dire fulmine tra l'altro, ha bruciato quel leggendario 9,58 stabilito da Usain Bolt ai mondiali di Berlino del 2009. Beh, nella capitale cinese appunto ci sono questi giochi mondiali e si è fermato praticamente il cronometro su uno sbalorditivo 9,32. Ed era per giunta un evento di prova, tra l'altro. Notizia diffusa ovviamente dalla TV statale cinese con comprensibile risalto, eccetera, eccetera. Questo Lightning è stato realizzato da un produttore cinese famoso, perché è quello dei telefoni Honor. È un androide rosso, privo di testa, perché per correre non gli serve, quindi non è nemmeno tanto bello da vedere. Però ha raggiunto una velocità massima di 14,5 metri al secondo, tagliando il traguardo 26 centesimi sotto l'essere umano più veloce di sempre, appunto Usain Bolt, in questo caso vi dicevo 9,32. A occhio, in effetti, pare non sarà l'unico record che sarà superato. Questa seconda edizione dei giochi si è aperta nel National Speed Skating Oval di Pechino, riunendo oltre 2000 atleti robot provenienti un po' da tutto il mondo per questo programma ampliato di sfide sportive e pratiche varie che appunto vedono impegnati questi androidi, e vedremo appunto probabilmente altri risultati interessanti prossimamente. Musica con noi c'è Madonna e la sua Dance Theory.

Shakira assieme a Burna Boy, questa era Dai Dai. Stamattina ci svegliamo però con una brutta notizia. Abbiamo letto, probabilmente o comunque insomma ve la racconto, è scomparsa la cantante Dolly Parton all'età di 80 anni. Da un po' non si esibiva, ha avuto anche dei problemi di salute. L'anno scorso aveva cancellato vari spettacoli e anche una residenza a Las Vegas e delle pubbliche apparizioni, dicendo che in seguito alla malattia e poi la morte dell'amato marito Carl aveva trascurato la sua salute, così aveva detto, e oggi tra l'altro bandiere a mezz'asta pure alla Casa Bianca. Vabbè, dispiace, insomma, sicuramente ricordiamo Dolly Parton per vari successi. Noi invece fra poco avremo lo spazio dedicato all'informazione sulla viabilità, che raggiungeremo anche insieme a Katy Perry e questa sua Chain to the Rhythm.

Rocco Hunt è la più bella del mondo. Avete un cane in casa e il vostro compagno di vita praticamente vi accompagna nella vostra quotidianità. Beh, oggi abbracciatelo una volta più forte del solito, perché oggi è la giornata mondiale del cane, nata negli Stati Uniti nel 2004, diventata poi un appuntamento internazionale dedicato appunto a questi nostri amici e compagni di vita. Pensate che qui in Slovenia i cani stimati, ovviamente il dato preciso non si ha, nelle famiglie slovene sono 305.000 e non è poco in effetti. In Italia invece sono circa 9 milioni, anche se in effetti l'abbandono c'è ancora e purtroppo questo è un fenomeno che esiste. Però questa celebrazione del 26 di agosto è stata fondata nel 2004 da Colleen Page, esperta di animali domestici, sostenitrice del benessere animale, in una data non casuale, perché coincide con il giorno in cui, quando aveva 10 anni, la sua famiglia adottò il primo cane, uno Sheltie da un rifugio. Da quella memoria personale poi è stata creata questa giornata, pensata per celebrare i cani ovviamente di ogni razza e provenienza, e soprattutto per riportare l'attenzione su tanti animali che invece aspettano una casa. Col tempo ovviamente quella ricorrenza, dicevamo nata negli Stati Uniti, ha superato anche i confini americani, tant'è che appunto questo 26 di agosto è diventato l'occasione per parlare non soltanto dell'affetto a questi cani, ma anche di adozioni, randagismo, animali abbandonati, responsabilità dei proprietari. Infatti ci sono in queste giornate le promozioni delle adozioni dai rifugi, sensibilizzazione sulle condizioni dei cani randagi abbandonati, anche del riconoscimento del ruolo dei cani d'assistenza, terapia, lavoro, ricerca e soccorso. Quindi ok, una festa, però viene anche messo al centro proprio il cane, per ricordare quanto sia diventato importante nella nostra società e quanto proprio per questo gli esseri umani siano chiamati a prendersene cura. Quindi abbracciatelo una volta di più se ce l'avete appunto in casa. Ecco, tra l'altro per quel che riguarda delle statistiche proprio sul rapporto animale e proprietari, c'è un 49% dei proprietari, secondo la Global Pet Parenting Study della Mars, che considera il proprio cane una fonte di grande soddisfazione. Tra le ragioni indicate, amore incondizionato ricevuto dall'animale, citato appunto dal 49% degli intervistati, poi anche la sensazione che il cane completi la famiglia, indicata da poco meno, 48%. Poi compagnia per un 38%, capacità di alleviare ansie e tensioni per un 36% e comportamenti divertenti stessi dell'animale per un 34%. Percentuale che quindi indicano la dimensione affettiva raggiunta da questo rapporto. Ecco, quindi questo significato ancora più profondo e più importante del passaggio dall'affetto poi alla responsabilità in questo 26 di agosto. Musica per noi, c'è Teddy Swims e questa Mr. Know It All.

Collaborazione tra The Colors e Serena Brancale assieme a Merck e Cremont, due famosi ormai diventati DJ, tra l'altro sono coautori di canzoni famosissime come ad esempio quella di Salda Vinci, Per Sempre Sì, vincitore appunto nell'edizione di quest'anno del Festival di Sanremo, ma anche di Animali Notturni che ha cantato Malika Ayane. Piccola parentesi questa. Adesso parliamo di scuola. Sappiamo che settimana prossima praticamente si torna sui banchi scolastici qui in Slovenia già da subito, poi per quel che riguarda l'Italia un po' più avanti e settimana dopo, perché poi dipende un po' anche dalla regione. E allora ci si prepara ovviamente con i libri scolastici. Però bisogna stare un po' attenti, perché è già capitato, ecco, di trovare dei libri con degli strafalcioni veramente incredibili all'interno, dovuti a disattenzione da parte dell'editore, degli autori, eccetera. In questo caso invece la notizia arriva dagli Stati Uniti, per cui neanche loro scappano da questa cosa, per un supporto didattico, cioè dei libri in particolare prodotti però utilizzando un software di intelligenza artificiale generativa, evidentemente non supervisionata da un essere umano. Ad esempio, mappa degli Stati Uniti, ok, nomi errati. Tavola periodica piena di errori. Fasi lunari assolutamente inesistenti. C'è un'agenda scolastica, in particolare questo supporto didattico, distribuito dalla Farnsley Middle School, che è una scuola media pubblica di Louisville, che in effetti sta facendo discutere, dopo che diversi genitori degli alunni della scuola, sfogliando questa nuova agenda data in dotazione ai ragazzi, si sono accorti di questi errori presenti in decine di pagine. Ad esempio, alcune emittenti locali riportano che la mappa degli Stati Uniti presentava degli strafalcioni incredibili, come ad esempio il Kentucky, famosissimo, viene scritto Venecchi, chissà perché poi. La Louisiana viene scritta come Lukong e l'Alabama come Alotom. Secondo molti si tratterebbe di tipici errori visivi che si riscontrano con la realizzazione di grafiche tramite strumenti di intelligenza artificiale, quelli commerciali. L'Illinois è stato indicato come Vitois, ecco, l'Arizona come Arizona con la E e la Carolina del Sud, che sarebbe South Carolina, come Sortquanto. Cioè, ha letto male proprio, e non è un caso isolato. Non è la prima volta che vengono riscontrate delle imprecisioni grossolane, anche in alcuni materiali didattici, proprio a causa dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Un episodio ha coinvolto ad esempio una rivista scientifica, La frontiera nelle cellule, nella biologia delle cellule e dello sviluppo, che ha dovuto ritirare uno studio precedentemente approvato e già pubblicato, che però conteneva delle immagini anatomiche di un roditore generate da un programma di intelligenza artificiale generativa, che avevano però delle proporzioni grottesche, avevano dei dettagli anatomici inesistenti in natura e delle diciture composte da lettere casuali, praticamente sfuggite al controllo dei revisori umani, se mai sono stati interpellati per questa cosa. Quindi attenzione quando pubblicate queste cose, e genitori, ovviamente insegnanti anche, soprattutto fateci caso, perché in effetti si potrebbero così evitare delle figuracce incredibili, soprattutto di diffondere delle cose, delle nozioni che sono del tutto sbagliate. 9:16 minuti, con noi c'è Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me.

Ariana Grande, Hey There, Made You Love Me, con questo sintetizzatore che ricordava dei film di fantascienza degli anni 60, non so perché mi dava questa sensazione. Apparizioni, sparizioni di alieni che questa cosa qua. Vabbè, fra poco avremo lo spazio dedicato all'informazione flash delle 9:30, ma intanto c'è Ed Sheeran.

Cattive abitudini, Mace Salmo e Colapesce insieme per questa collaborazione che ha appunto prodotto questa canzone. A proposito di cose nuove, possiamo segnare questa data perché il 30 di ottobre, c'è ancora un po' di tempo in effetti, uscirà la colonna sonora di Queen Budapest, che è quel film concerto che forse magari avete visto, che però adesso vi racconto, torna anche quello, che racconta uno storico live registrato, era il 27 luglio del 1986, al Népstadion di Budapest durante il The Magic Tour della band, ed è l'ultima esibizione dal vivo dei Queen con Freddie Mercury a essere stata filmata. Durante lo show furono eseguite canzoni belle famose, no? Come We Will Rock You, We Are the Champions, Under Pressure, Bohemian Rhapsody, oltre anche un arrangiamento acustico di un tradizionale canto popolare ungherese che però mi esimo dal leggere perché è una cosa Tavasci Sel Vise Taras, una cosa del genere. Comunque, una colonna sonora che adesso è stata remixata dal team di studio di Queen a partire dalle registrazioni multitraccia originali. Sarà pubblicata appunto il 30 di ottobre in versione CD, digitale, cofanetto da 3 vinili e anche nei formati Blu-ray e DVD, perché uscirà anche il film, no, la registrazione totale video. I Queen all'epoca furono la prima rock band occidentale a esibirsi oltre quella che era la cortina di ferro. 80.000 i biglietti venduti, ma si stima che circa 85.000 i biglietti venduti, ma si stima che circa 45.000 persone abbiano ascoltato il gruppo dall'esterno del

Come vi dicevo, appunto, uscirà in formato Blu-ray e DVD insieme a questa colonna sonora anche il 30 di ottobre, ma sarà possibile vederlo anche al cinema, in molti cinema, in versione totalmente restaurata dal 7 all'11 di ottobre. Quindi ci sarà questo doppio appuntamento per gli amanti dei Queen, soprattutto per questo momento storico che era questo 27 luglio del 1986. Per adesso, per noi invece, c'è la musica di Benson Boone, questa è The Time of My Life.

Manca un mese praticamente, il 27 settembre al Peacock Theater di Los Angeles sarà un momento in cui ritroveremo in televisione, poi lo potremo vedere, tantissimi cantanti pop star, quelle più importanti del panorama contemporaneo, perché ci sarà l'assegnazione degli MTV Video Music Awards 2026, già ne parlavamo insomma tempo fa, grande candidata è Madonna, che è tornata appunto alla grande, ma tra le nuove proposte, meglio, nuove proposte suona da Sanremo, da quelle parti si chiama Miglior Artista Esordiente. C'è anche lei, c'è Sienna Spyro, giovanissima, nata su YouTube e poi esplosa appunto anche nell'ambito musicale con questa sua più recente canzone. Noi ce l'ascoltiamo, questa è Material Lover, Sienna Spyro.

Forse ero un po' troppo legato al passato, non era YouTube la piattaforma sulla quale lei si è fatta conoscere, ma TikTok, quindi è proprio recente, proprio giovane. La giovanissima lei, appunto, Sienna Spyro. Tra l'altro questa canzone fa parte anche della colonna sonora del Diavolo Veste Prada 2, per cui tra queste sono le motivazioni per cui è candidata come miglior artista emergente per questa edizione di quest'anno dell'MTV Music Awards. Tra poco per noi arriveranno le notizie sulla viabilità, la situazione sulle autostrade nel nord-est italiano, ma intanto c'è Alex Warren.

0: della settimana.
1: Il quarto singolo da Music Fashion Film, il già settimo album di Charlotte Emma Aitchison, che il mondo conosce come Charlie XCX, riflette non soltanto sul suo desiderio di percorrere una carriera parallela come attrice, ma anche sull'importanza, la forza e la potenza della lente di un obiettivo, di una macchina fotografica o di una telecamera, che oramai seguono quotidianamente non solo chi fa l'attore, ma anche tutti noi, ad ogni passo o sugli onnipresenti social.

Non sempre le aste, le vendite all'incanto vanno come sperano gli stessi promotori di questa vendita, le case d'aste, ma anche i proprietari, no, degli oggetti che vengono messi all'incanto. Qualche volta magari la base d'asta rimane abbastanza vicina a quello che è poi il risultato finale. Ed è successo con un oggetto che magari qualcuno sperava di far valutare molto ma molto di più, in particolare il pallone con cui l'argentino Diego Maradona segnò quello che divenne poi come il celebre gol della mano di Dio contro l'Inghilterra ai mondiali del 1986. Praticamente ha fatto flop per quel che riguarda quest'asta, perché è stato venduto, ok, da Heritage Auctions, mamma mia queste parole, per una cifra di 6.800.000 dollari, inferiore rispetto alla valutazione iniziale addirittura. Cioè, il pallone è un Adidas Azteca che fu il primo della storia della Coppa del Mondo realizzato interamente in materiale sintetico. È stato infatti aggiudicato per 3.350.000 dollari. Ok, comunque una barca di soldi, però la stima era di 10 milioni. Era stato definito infatti il pallone più importante della storia del calcio. Ecco, 10 milioni attribuiti, la base d'asta comunque era fissata a 2,5 milioni, è andata comunque bene, però voglio dire, c'è molto meno rispetto a quello che si era pensato all'inizio. Beh, diciamo che entrando nella storia, Maradona segnò entrambe le reti nella vittoria per il 2-1 dell'Argentina sull'Inghilterra nei quarti di finale del Mondiale messicano. La prima passò alla storia come il gol della mano di Dio, perché Maradona colpì con la mano il pallone decorato, tra l'altro con motivi ispirati all'architettura, agli affreschi aztechi, no, erano mondiali del Messico, però senza che l'arbitro rilevasse irregolarità. Dopo la partita disse che il gol era stato segnato un po' con la testa di Maradona e un po' con la mano di Dio, da qui appunto il fatto che viene conosciuto come il gol della mano di Dio. Diciamo che il tunisino Al Bin Nasser, arbitro di quella partita nel 1986, raccolse il pallone al termine dell'incontro e lo conservò per oltre 30 anni. Nel 2023 firmò una dichiarazione in cui confermava che si trattava dell'unico pallone utilizzato durante la partita, circostanza poi anche verificata attraverso ulteriori procedure indipendenti di autenticazione. Questo Bin Nasser vendette il pallone nel 2022 per 2.370.000 dollari. Il nuovo proprietario lo rimise all'asta poi nel 2023, ma pensate che rimase invenduto perché le offerte non raggiunsero nemmeno il prezzo minimo fissato. Stavolta è andata un po' bene, un po' meglio, però non tanto bene in effetti per quel che riguarda la quotazione. La maglia invece indossata da Maradona nella stessa partita fu venduta da Sotheby's a Londra nel 2022 per molti più soldi, 9.280.000 dollari, all'epoca record mondiale per un cimelio sportivo venduto all'asta. Per il pallone invece la stessa cosa non è andata e quindi sarà da rifare probabilmente in una prossima edizione dell'asta, se il nuovo proprietario spererà di aggiudicarsi qualche milioncino in più, chi lo sa. Buona mattinata ancora, questa è Radio Capodistria.

0: Ehi, come va? Bene? Per forza, sei su Radio Capodistria.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: to the ball girl one time.
1: Radio Capodistria, tutta un'altra musica.

È tutto per questo mercoledì, per questo 26 del mese di agosto. Vi auguro una buona mattinata, buon proseguimento di questo mercoledì appunto, e ci risentiamo sabato mattina 8:10:30 è il nostro, la nostra fascia oraria, il nostro spazio che abbiamo nelle mattinate qui a Radio Capodistria. Bene, un bacio e un abbraccio da Sergio Rebelli e a sabato.

Non ci pensi mai, se dicessi il contrario ti mentirei. Nello specchio mi inchioda il ritratto di Dorian Gray. Quando i giorni passati si innebbiano ed il tempo si conta per attimi,

Buongiorno da Radio Capodistria. Trasmettiamo 24 ore su 24 in onde medie sui 1170 kHz, in modulazione di frequenza stereo sui 97,7, 103,1, 103,6 MHz e in streaming all'indirizzo www.rtvslow.si/radiocapodistria.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Buongiorno da Radio Capodistria, ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione con le notizie flash delle 6.15 di questo giovedì datato 27 agosto. Si è svolta ieri a Lubiana una riunione del Consiglio dell'Ente Radio Televisivo Pubblico nella quale si è discusso tra le altre cose del piano aziendale per il 2027. La questione principale rimane però la grave crisi di liquidità che sta attraversando l'ente, su cui pendono il referendum consultivo per il canone obbligatorio e il piano di riforma presentato sempre ieri dal Ministero della Cultura. Il Consiglio ha deciso di tenere una sessione straordinaria prima del l'inizio ufficiale della campagna referendaria per l'abolizione del canone televisivo. Inevitabili le ripercussioni su tutta la macchina dell'RTV e sui programmi delle comunità nazionali ungherese e italiana, in rappresentanza della quale ha partecipato Andrea Bartole, che ha sottolineato e difeso l'importanza dei diritti acquisiti. Il Ministero della Cultura ha pubblicato la bozza di riforma della legge sulla RTV pensata per rendere la gestione dell'emittente pubblica più efficiente e politicamente indipendente. Il provvedimento separa nettamente i ruoli di indirizzo e di controllo la guida operativa attorno a un unico direttore generale, affiancato da un consiglio di vigilanza economico-finanziaria e da un consiglio di programmazione formato da 17 membri. Tra le novità principali figurano l'apertura degli archivi aziendali anche a fini commerciali e la revisione delle risorse per la produzione musicale e per i programmi destinati alle minoranze nazionali. Queste attività continueranno a essere sostenute dallo Stato, ma i fondi saranno calibrati in base alle reali esigenze di bilancio anziché essere vincolati a una quota fissa dal canone. In seguito alla mancata adesione slovena alla dichiarazione europea contro gli insediamenti israeliani in Cisgiordania, l'opposizione ha duramente accusato il governo di minare il prestigio internazionale della Slovenia per favorire l'esecutivo Netanyahu, violando i valori nazionali e il diritto internazionale. Anche la presidente Natasha Pirc-Musar ha sollecitato il governo ad allinearsi all'UE, ribadendo che tali occupazioni ostacolano la pace. Dal canto suo, il Ministero degli Esteri ha confermato il mancato sostegno alla nota comune, giustificando la scelta con la presunta mancanza di valore aggiunto rispetto ai precedenti documenti comunitari e riaffermando l'impegno del Paese per la soluzione a due Stati. Al via oggi l'annuale vertice di due giorni della diplomazia slovena promosso dal ministro degli esteri Tone Kaiser. L'apertura dei lavori prevede l'intervento del premier Janez Janša ai capi delle rappresentanze diplomatiche e consolari, affiancato dalla ministra degli esteri ungherese Anita Orban in qualità di ospite d'onore. La prima giornata vedrà Kaiser impegnato in un pranzo di lavoro istituzionale con il presidente del Parlamento Zoran Stevanovic. A seguire le sessioni di dibattito affronteranno le direttrici strategiche della politica estera slovena, lo scenario di sicurezza internazionale, il quadro macroeconomico e di finanza pubblica del paese, con la partecipazione straordinaria del ministro delle finanze Andrej Šircelj. La Banca Centrale Europea dovrà aumentare ulteriormente i tassi di interesse perché attualmente è improbabile che l'inflazione torni all'obiettivo di medio termine del 2%, così il Comitato Esecutivo dell'Istituto Centrale Europeo rischia il rialzo per l'inflazione legata alla guerra in Medio Oriente e alla tenuta dell'economia dell'Eurozona. Inflazione prevista oltre il 2% per un periodo prolungato. Sarà quindi necessario un ulteriore irrigidimento della politica monetaria. Più durerà il conflitto, dice la BCE, maggiore rischio di intensità di effetti indiretti ed impatto sul costo della vita. Italia, il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge sui prezzi dei carburanti, prorogando fino al 5 settembre il taglio di 17 centesimi al litro delle accise sul gasolio per un costo complessivo di 130 milioni di euro. La riunione, durata poco più di 10 minuti, inoltre esaminato il decreto sulle misure urgenti per garantire la continuità operativa degli impianti di interesse strategico nazionale, che secondo quanto si apprende riguarda in particolare l'ex Ilva. Il provvedimento sui carburanti si inserisce nelle misure adottate adottate dal governo per fronteggiare la crisi dei mercati internazionali e l'aumento dei prezzi petroliferi. Dopo una riunione tra Giorgia Meloni, il vice premier Antonio Tajani e Matteo Salvini, Maurizio Lupi e il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti. Una breve di sport con il calcio: fallisce il sogno del Celje di accedere alla fase a gironi di Champions League. Ieri sera ha perso in casa contro lo Slovan Bratislava per 1-2 dopo i tempi supplementari. Nel ritorno dell'ultimo turno di qualificazione all'andata era finita 1-1, il che significa che il Celje continuerà il suo percorso continentale in Europa League. E per il momento è tutto, prossimo appuntamento alle 7.15 con il giornale del mattino da Radio Capodistria. Sono le 6:20 minuti e 43 secondi. Buona giornata.

0: Buongiorno dalla redazione notiziari di Radio Capodistria. In sintesi, alcuni degli avvenimenti di cui ci occuperemo nel giro del mattino dalle 7:15. Allarme RTV Slovenia, a rischio i programmi delle minoranze italiane e ungherese. Il collettivo dei giornalisti di Radio Capodistria contro la revisione della legge RTV. Serve trasparenza, non tagli. Il Consiglio di RTV terrà una sessione straordinaria prima dell'inizio ufficiale della campagna referendaria per l'abolizione del canone televisivo. Scuole italiane del capodistriano, al via il nuovo anno tra conferme, nuovi programmi e progetti internazionali. Lubiana sfida l'Europa sugli insediamenti in Cisgiordania. La BCE verso un aumento dei tassi contro l'inflazione. Sport calcio, Zeglie in Europa League. Per il momento è tutto, appuntamento alle 7:15 con il giornale del mattino da Radio Capodistria.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Buongiorno, buon giovedì mattina, bentrovati al primo appuntamento della giornata con la viabilità dei nostri percorsi. Abbiamo ottime notizie, infatti in questi minuti il traffico è regolare lungo tutte le tratte di nostra competenza. Sulla A28 Porto Gruaro Conegliano vi informiamo che l'area di servizio Gruaro Est in direzione Conegliano e Gruaro Ovest in direzione della A4 al momento non erogano carburante. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

Finistère, la trasmissione che vi porta in viaggio con lentezza a cura di Barbara Urizzi. Ogni venerdì alle ore 11 su Radio Capodistria.

Well then, che chitarre, chitarre veramente stravolgenti. E questo suono potete anche ancora ascoltarlo a London Calling, un programma di musica alternativa, di musica rock, che verrà onda ogni sabato sera dal 18:45 con il sottoscritto Mimmo Cacchiamo alla frequenza di Radio Capodistria. The best music, the best live in concert, a bit of interviews now and then. Don't forget, come on, yeah, ogni sabato. Bye.

0: Radio Capodistria, 24 ore di programmi, musica e notizie sulle frequenze 97.7, 103.1, 103.6 FM e 1170 onde medie.
1: Il meteo e la viabilità.
2: Vediamo la situazione. Una perturbazione si sposta verso est. Le nostre regioni sono sotto influsso di un campo di alte pressioni. Affluisce aria secca e sempre più calda. Le previsioni: oggi è soleggiato, soffierà vento da sud-ovest, temperature massime da 29 a 34 gradi. Domani sereno e caldo con vento da sud-ovest. Sabato da parzialmente sereno a variabilmente nuvoloso, possibilità di isolati rovesci e temporali, temperature in lieve calo. Domenica bel tempo. La viabilità: traffico generalmente scorrevole sulle principali viarie della Slovenia, intenso in direzione dei grandi centri urbani, incolonnamenti sulla A1 da Vrhnika verso Brezovica in direzione Lubiana. Ore 7 e 15 minuti.
1: Il giornale del mattino.
2: Buongiorno da Radio Capodistria, ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. In apertura, come di consueto, il sommario di questa edizione mattutina del GR da Radio Capodistria, datata giovedì 27 agosto. Allarme RTV Slovenia, rischio i programmi delle minoranze italiane e ungherese. Il collettivo dei giornalisti di Radio Capodistria contro la revisione della legge RTV, serve trasparenza, non tagli. Il Consiglio di RTV Slovenia terrà una sessione straordinaria prima dell'inizio ufficiale della campagna referendaria per l'abolizione del canone televisivo. Scuole italiane del Capodistriano, al via il nuovo anno tra conferme, nuovi programmi e progetti internazionali. Lubiana sfida l'Europa sugli insediamenti in Cisgiordania. La BCE è verso un aumento dei tassi contro l'inflazione. Sport, calcio, Celje in Europa League.

0: Ancora buongiorno, Delio De Sardo in studio per questa edizione mattutina del GR da Radio Capodistria. Si è svolta ieri a Lubiana una riunione del consiglio di programma dell'ente radiotelevisivo pubblico, nella quale si è discusso, tra le altre cose, del piano aziendale per il 2027, ma la questione principale rimane la grave crisi di liquidità che sta attraversando l'ente, su cui pendono il referendum consultivo per il canone obbligatorio e il piano di riforma presentato sempre ieri dal Ministero della Cultura. Inevitabili le ripercussioni su tutta la macchina dell'RTV e sui programmi delle comunità nazionali ungherese e italiana, in rappresentanza della quale ha partecipato Andrea Bartole, che ha parlato ai nostri microfoni. Sentiamo Valerio Fabbri.
1: Crescono le nubi intorno all'RTVS, schiacciata da un lato da una gestione finanziaria indisciplinata e dall'altra da un referendum consultivo per eliminare il canone obbligatorio. Nel mezzo si staglia anche il nuovo corso del Ministero della Cultura, che ha presentato una bozza di riforma dell'ente separando in maniera netta i ruoli di indirizzo e di controllo dopo aver bloccato a giugno i finanziamenti destinati ai programmi musicali e alle comunità nazionali. E anche se la proposta arrivata ieri pomeriggio assicura che queste attività continueranno a essere sostenute dallo Stato, durante il Consiglio si è discusso a lungo anche sui finanziamenti ai programmi delle comunità nazionali. Il tema ha diviso anche il Consiglio, perché a metà agosto alcuni suoi membri hanno trasmesso al Ministero alcune riforme non concordate all'interno dell'organismo, e fra esse figurano anche significative modifiche allo status dei centri regionali e dei programmi delle comunità nazionali. Ai nostri microfoni Bartole ha riassunto così la posizione espressa durante la riunione.
2: Oggi era necessario esprimere la nostra contrarietà alla proposta dell'amministrazione dell'RTV in merito alla modifica dell'articolo 3 della legge sull'RTV, in quanto i programmi delle comunità nazionali vengono relegati a meri contenuti, senza neanche spiegare esattamente perché e cosa questo significhi. Questo è inaccettabile, perché è chiaro l'intento di ridurre l'entità dei programmi delle comunità nazionali e quindi tutto il loro lavoro e comparto organizzativo, di personale, eccetera. Inoltre, questa proposta inviata al Ministero della Cultura non è stata coordinata con gli organi preposti e non ha seguito l'iter normale che una proposta del genere dovrebbe seguire.
1: La partita è quindi ancora tutta da giocare, questi i prossimi passi.
2: È stato inoltre deciso che la questione verrà ora trattata dalla Commissione Affari Legali che presiedo, e solamente dopo essere stata trattata verrà discussa in una riunione ordinaria del Consiglio, che è la prossima ed è prevista già per il 23 di settembre.
1: In merito al referendum consultivo, infine, il Consiglio ha deciso di convocare una seduta straordinaria il 9 settembre, alla quale saranno invitati anche degli esperti per preparare una relazione sulle conseguenze dell'eventuale abolizione del canone, che priverebbe l'ente di 110 milioni di euro, e dati comparativi sui metodi di finanziamento negli altri paesi dell'Unione Europea.
0: E i programmi radiofonici e televisivi destinati alla comunità nazionale autoctona italiana e a quella ungherese esprimono in un comunicato forte preoccupazione per la proposta della direzione della radiotelevisione pubblica di modificare l'articolo 3 della legge sulla RTV Slovenia. La sostituzione dell'attuale obbligo di garantire programmi radiofonici e televisivi per le due comunità con un riferimento più generico ai contenuti viene considerata una modifica che potrebbe avere conseguenze profonde non soltanto sul piano linguistico, ma anche su quello giuridico e organizzativo. Secondo i rappresentanti dei programmi delle minoranze, il cambiamento rischierebbe di indebolire il riconoscimento dei programmi dedicati alle comunità nazionali, mettendo a rischio la loro autonomia editoriale, la continuità e la stabilità delle strutture esistenti. Il timore è che programmi oggi autonomi e riconosciuti possano essere progressivamente ridotti a singoli contributi inseriti in altri spazi della RTV Slovenia. La preoccupazione riguarda anche il finanziamento. La normativa vigente prevede infatti risorse pubbliche destinate specificamente ai programmi radiofonici e televisivi per la comunità italiana e per quella ungherese. Secondo i rappresentanti delle comunità sarebbe contraddittorio garantire finanziamenti dedicati mentre viene indebolito il riconoscimento legislativo dei programmi stessi. I rappresentanti chiedono quindi ai consiglieri che rappresentano le minoranze nel Consiglio della RTV Slovenia di intervenire per tutelare la continuità dei programmi, la loro autonomia editoriale e le condizioni organizzative e finanziarie necessarie. La richiesta richiama anche gli articoli 5 e 64 della Costituzione slovena, che garantiscono alle comunità nazionali autoctone il diritto all'informazione e alla comunicazione nelle proprie lingue. E il collettivo dei giornalisti di Radio Capodistria esprime profonda preoccupazione per la proposta di modifica alla legge RTV inoltrata al Ministero della Cultura da due membri del Consiglio di Amministrazione a insaputa di dipendenti, sindacati e organi di gestione. La revisione dell'articolo 3 mira a eliminare l'obbligo legale di mantenere i centri regionali, lasciandone l'esistenza alla sola discrezionalità dell'ente, a ridurre i programmi per le minoranze a genericamente definiti contenuti. Questo intervento cancellerebbe le emittenti e comporterebbe il licenziamento di decine di professionisti. Respingendo con fermezza ogni taglio, la redazione chiede alla dirigenza perché si continuino a colpire i centri regionali e le minoranze italiane ungherese per coprire la mala gestione aziendale, esigendo al contempo totale trasparenza sull'impiego dei fondi destinati alle minoranze. Il collettivo confida in una netta presa di posizione da parte del Consiglio RTV, del Consiglio dei lavoratori e dei sindacati, riservandosi di intraprendere ulteriori forme di protesta. Il Ministero della Cultura ha pubblicato la bozza di riforma della legge sulla RTV, pensata per rendere la gestione dell'emittente pubblica più efficiente e politicamente indipendente. Il provvedimento separa nettamente i ruoli di indirizzo e di controllo. La guida operativa torna a un unico direttore generale, affiancato da un consiglio di vigilanza economico-finanziaria e da un consiglio di programmazione formato da 17 membri. Tra le novità principali figurano l'apertura degli archivi aziendali anche a fini commerciali e la revisione delle risorse per la produzione musicale e per i programmi destinati alle minoranze nazionali. Queste attività continueranno a essere sostenute dallo Stato, ma i fondi saranno calibrati in base alle reali esigenze di bilancio, anziché essere vincolati a una quota fissa del canone. E il coordinamento dei sindacati, dei giornalisti della RTV e il sindacato dei giornalisti della Slovenia hanno manifestato apprensione per la proposta di abolire il canone radiotelevisivo, ritenendola una grave attacco all'indipendenza e alla missione del servizio pubblico. Le categorie denunciano che il passaggio al finanziamento statale diretto non eliminerebbe i costi per i cittadini, trasferendo anzi l'onere fiscale delle imprese alla collettività, ma sottoporrebbe l'emittente al ricatto della politica, compromettendo l'autonomia editoriale e i principi democratici tutelati dalla Costituzione e dal regolamento europeo sulla libertà dei media. Un timore condiviso anche dall'Unione Europea di radiodiffusione, avvalorato dal precedente blocco dei fondi all'agenzia STA sotto il governo SDS.
3: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
0: Cambiamo argomento. Con il nuovo anno scolastico ormai alle porte, le scuole elementari italiane del Capodistriano si apprestano a riaprire le loro sedi ad accogliere gli alunni. Le iscrizioni confermano i numeri degli anni precedenti, mentre tra le novità ci sono nuovi programmi, progetti Erasmus e anche qualche intervento sugli spazi scolastici. Sentiamo Beatrice Zizza.
4: Martedì 1 settembre alunni e insegnanti torneranno in aula. Per le scuole elementari della comunità nazionale italiana il nuovo anno si apre con alcune novità, a partire dal programma allargato modificato con nuovi progetti e attività. Partiamo da Pirano, dove la scuola elementare Vincenzo e Diego De Castro sono 14 i bambini che inizieranno la prima classe. La preside Ambra Schlosser Karbic sottolinea la continuità con quanto già avviato lo scorso anno, ma anche le nuove opportunità che accompagneranno alunni e insegnanti.
5: Sono 12 nella sede di Santa Lucia e 2 bambini nella sede di Ficiole, per cui ci sarà una prima e seconda classe combinata. Continuiamo con il RAP che abbiamo già implementato l'anno scorso, quindi il programma allargato modificato. E poi abbiamo 2 nuovi progetti Erasmus che abbiamo vinto come scuola. Uno che riguarda più l'aggiornamento degli insegnanti sull'apprendimento e l'insegnamento delle materie scientifiche, quindi cerchiamo di migliorare questo aspetto. E un altro, un un po' più elaborato e ampio, che comprende anche partenariati di stati, insomma, europei come Italia, Francia e Spagna.
4: Dalla formazione degli insegnanti alle attività proposte agli alunni, il programma allargato sarà invece una delle novità principali a Capodistria. Alla scuola elementare Pierpaolo Vergero il Vecchio le iscrizioni restano in linea con gli anni precedenti, come spiegato dalla vicepreside Tinkara Mihacic.
6: Le iscrizioni sono in linea con quelle dell'anno scorso e degli anni precedenti. Comunque sono 18 i bambini iscritti presso la sede di Capodistria, 10 Crevattini, 7 Bertocchi e 5 a Semedella. Da decisione ministeriale abbiamo adottato il programma, o adotteremo il programma allargato, che è un insieme di tutte le attività che si svolgono prima dell'inizio delle lezioni e insomma a lezioni terminate, e comprende diverse attività.
4: A Isola invece il nuovo anno porta con sé cambiamenti più marcati sul piano didattico e anche qualche novità per gli spazi. Alla scuola elementare Dante Alighieri sono 13 i bambini iscritti in prima. Abbiamo parlato con la preside Cristina Valentic-Kostic, che ci ha illustrato le principali novità previste per i prossimi mesi.
7: Quest'anno abbiamo 13 bambini iscritti in prima classe. A giugno ci sono state le due nonne che sono uscite, quindi abbiamo 9 alunni in meno. La riforma curricolare, che in quest'anno coinvolgerà le classi prima, quarta, sesta e settima classe. Nuovi programmi, metodi diversi, approcci diversi. E poi un'altra novità è l'ampliamento degli spazi scolastici. A giugno dovrebbe partire la costruzione della nuova biblioteca e della sala insegnanti, quindi due ambienti che sono diventati troppo piccoli per le nostre esigenze.
0: Al via oggi l'annuale vertice di due giorni della diplomazia slovena, promosso dal ministro degli esteri Tone Kaiser. L'apertura dei lavori prevede l'intervento del premier Janez Janša, i capi delle rappresentanze diplomatiche e consolari, affiancato dalla ministra degli esteri ungherese Anita Urban in qualità di ospite d'onore. La prima giornata vedrà Kaiser impegnato in un pranzo di lavori istituzionali con il presidente del Parlamento Zoran Stevanovic. A seguire le sessioni di dibattito affronteranno le direttive strategiche della politica estera slovena, lo scenario di sicurezza internazionale e il quadro macroeconomico e di finanze pubbliche del paese, con la partecipazione straordinaria del ministro delle finanze Andrej Šircelj. La mancata adesione della Slovenia alla dichiarazione congiunta dell'UE contro i nuovi insediamenti israeliani in Cisgiordania ha scatenato durissime critiche da parte dell'opposizione e della Presidente della Repubblica Natasha Pirc-Musar, che chiedeva una posizione europea ferma e unitaria. Il Ministero degli Esteri ha tuttavia giustificato il veto, sostenendo che un ulteriore documento dei 27 paesi non avrebbe portato alcun valore aggiunto, viste le prese di posizione già espresse dal Consiglio europeo nei mesi precedenti. Alessia Mitar.
8: La mancata adesione di Lubiana alla dichiarazione congiunta europea contro i piani di Israele per la costruzione di nuovi insediamenti illegali in Cisgiordania ha suscitato una dura e corale reazione politica, rivelata a seguito delle indiscrezioni del portale di Bruxelles. La Presidente della Repubblica Natasha Pirc-Musar si è espressa fermamente a favore di una risposta comunitaria unita e priva di doppi standard, ricordando che la difesa del diritto internazionale e della sovranità non può essere soggetta a convenienze politiche. Ha quindi ribadito con chiarezza che la Slovenia avrebbe dovuto sostenere il documento promosso dall'alta rappresentante Kaja Kallas, poi ridimensionato a nota personale proprio a causa del veto di Lubiana. Sulla stessa linea le opposizioni hanno attaccato frontalmente l'esecutivo guidato da Janez Janša. Movimento Libertà ha denunciato la pesante compromissione del prestigio internazionale sloveno, ipotizzando che l'isolamento del paese risponda a debiti politici e all'influenza di apparati israeliani. Il partito ha infatti evidenziato come, secondo i media, tutti gli altri stati, inclusi quelli più vicini a Tel Aviv, abbiano sostenuto la dichiarazione. Dai socialdemocratici sono giunte richieste di chiarimento per questa svolta diplomatica, contraria alle posizioni assunte nel 2024 a seguito delle pronunce della Corte Internazionale di Giustizia, mentre Livizza Sinistra ha definito la mossa moralmente e storicamente inaccettabile, evocando il sospetto di ingerenza della società israeliana Black Cube nei processi democratici nazionali. Interpellato in merito, il Ministero degli Esteri ha confermato l'assenza di supporto al testo. Il governo ha giustificato la decisione affermando che una nuova presa di posizione non avrebbe apportato alcun valore aggiunto rispetto alle conclusioni approvate dal Consiglio europeo a giugno e alla dichiarazione di un gruppo di leader ad agosto, assicurando infine che l'impegno sloveno a favore della soluzione a due stati e del rispetto del diritto internazionale rimane formalmente invariato.
0: In merito al rinvio a martedì prossimo della riunione della Commissione parlamentare di controllo sui servizi segreti, la Presidente Natasha Pirzamusar respinge con fermezza le illazioni su un suo presunto legame con l'intelligence straniera, definendole gravissime e dannose per il Paese, chiedendo verifiche rapide per fare piena chiarezza e individuare i responsabili. Parallelamente, i vertici dell'intelligence SOVA smentiscono le dichiarazioni della Presidente della Commissione, Yania Sluga, che le accusava di voler prendere tempo su un'audizione relativa a ingerenze estere. L'agenzia ha chiarito di aver chiesto un cambio di data solo a causa di impegni del direttore Janez Stušek, ma di aver poi confermato la sua presenza per la seduta di ieri dopo l'insistenza della Commissione. Sova accusa Yania Sluga di disinformazione per aver rinviato la seduta in autonomia. Diversamente da quanto programmato nella seduta di oggi, il governo non esaminerà la proposta di assestamento del bilancio statale, che prevede un incremento delle spese di circa 700 milioni di euro, portando il totale da 17,7 a 18,4 miliardi, e un potenziale aumento del deficit a 2,8 miliardi. Come precisato dal Ministero, l'esecutivo ha scelto di rinviare l'approvazione per attendere le imminenti stime autunnali dell'Ufficio di Analisi Macroeconomica UMAR e formulare così un quadro contabile più aderente possibile alla realtà. L'aumento delle uscite giustificato dalla spesa militare per raggiungere il 2% del PIL e dell'accelerazione dei progetti e del PNRR entro l'anno si inserisce peraltro in un contesto di solida espansione economica. Italia, il primo caso in Lombardia di suicidio assistito interamente gestito dal Servizio Sanitario Regionale. Domenico Zuccarella, 59 anni, affetto da sclerosi multipla progressiva, è morto il 25 agosto. L'iter per ottenere l'assistenza sanitaria è durato 290 giorni, il doppio del termine previsto dalle linee guida regionali. Davide Fifacco.
9: In Lombardia è stato realizzato il primo caso di suicidio assistito interamente gestito dal Servizio Sanitario Regionale. A morire il 25 agosto è stato Domenico Zuccarella, 59 anni, residente a Giussano nel Milanese, affetto da sclerosi multipla secondariamente progressiva. Secondo l'associazione Luca Coscioni, che ha seguito il suo caso, si tratta della terza persona in Lombardia ad accedere alla morte volontaria, ma della prima per la quale il Servizio Sanitario Pubblico ha organizzato l'intera fase attuativa, dall'assistenza del personale sanitario alla disponibilità del farmaco e della strumentazione, fino all'individuazione del luogo e delle modalità compatibili con le sue condizioni. Zuccarella aveva presentato la richiesta alla SST Ovest milanese l'8 novembre dello scorso anno. Dalla domanda all'attuazione della procedura sono trascorsi 290 giorni, oltre 9 mesi, nonostante le linee guida regionali prevedano un termine massimo complessivo di 145 giorni. Dopo mesi di attesa, solleciti e diffide, a fine maggio i legali di Zuccarella, coordinati dall'avvocata Filomena Gallo, hanno presentato un ricorso d'urgenza al tribunale. In occasione dell'udienza del 23 giugno, l'uomo aveva raccontato al giudice il peso dell'attesa con una frase: «Sono stanco, non ne posso più». Dopo la verifica dei requisiti, il Servizio Sanitario Regionale ha quindi organizzato anche la fase concreta della procedura, con personale volontario, farmaco, strumentazione e assistenza sanitaria. Zuccarella ha inoltre disposto la donazione del proprio corpo alla ricerca scientifica. L'associazione Luca Coscioni torna ora a chiedere tempi più rapidi e regole certe, sollecitando l'approvazione in Consiglio regionale della legge di iniziativa popolare Liberi Subito, per evitare che la gestione delle procedure possa cambiare con il mutare degli indirizzi politici regionali.
0: La Banca Centrale Europea dovrà aumentare ulteriormente i tassi di interesse perché è attualmente improbabile che l'inflazione torni all'obiettivo di medio termine del 2%, così il Comitato Esecutivo dell'Istituto Centrale Europeo rischia rialzo per l'inflazione legata alla guerra in Medio Oriente e alla tenuta dell'economia dell'Eurozona. Inflazione prevista oltre il 2% per un periodo prolungato. Sarà quindi necessario un ulteriore irrigidimento. Più durerà il conflitto, maggiore rischio e intensità di effetti indiretti e di impatto sul costo della vita. Continua purtroppo a crescere il bilancio delle vittime a causa delle catastrofiche inondazioni che hanno colpito il Nepal e il confinante Tibet cinese, dove si contano già oltre 160 morti e centinaia di dispersi, tra cui circa 470 turisti stranieri. Le piene e le imponenti frane innescate da un crollo di ghiaccio e roccia hanno raso al suolo interi villaggi e distrutto ponti e isolato numerose comunità, mentre la Croce Rossa e la comunità internazionale, inclusi l'India, Cina, Bangladesh, Stati Uniti e Unione Europea, Europea con il sistema satellitare Copernicus si sono mobilitate inviando fondi e aiuti d'emergenza. La priorità assoluta dei soccorritori resta quella di raggiungere le zone colpite e trarre in salvo i superstiti. La stagione turistica 2026 in Istria nel Quarnero si presenta stabile rispetto al 2025. Buona anche l'affluenza ad agosto, ma si registra una lieve riduzione dei pernottamenti dovuta a soggiorni più brevi, al crescente ricorso alle prenotazioni.

0: sport.
1: Brevemente lo sport, calcio, fallisce il sogno del Celje di accedere alla fase a gironi di Champions League. Ieri sera ha perso in casa contro lo Slovan Bratislava per 1-2 dopo i tempi supplementari. Nel ritorno dell'ultimo turno di qualificazione all'andata era finita 1-1, il che significa che il Celje continuerà il suo percorso continentale in Europa League. Matthew Brennan concede il bis alla Vuelta, il britannico ancora una volta il più veloce nella volata finale dopo il successo di domenica, trionfa anche nella quinta tappa. Alle sue spalle il belga Jord Meus e Vincenzo Albanese. Classifica generale immutata con Tadej Pogacar saldamente in vetta alla classifica. Si chiude qui il giornale del mattino da Radio Capodistria, edizione redatta e condotta in studio da Delio De Sardo, in redazione Alessia Mitar, in sala di regia Iure Zoll. Grazie dell'ascolto. 7:37 minuti e 30 secondi. Per il momento è tutto. Torniamo alle 8:30 con le notizie flash e la rassegna stampa in prima pagina. Buona giornata.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buongiorno, buon giovedì mattina, bentrovati al primo appuntamento della giornata con la viabilità dei nostri percorsi. Abbiamo ottime notizie, infatti in questi minuti il traffico è regolare lungo tutte le tratte di nostra competenza. Sulla A28 Portogruaro Conegliano vi informiamo che l'area di servizio Gruaro Est in direzione Conegliano e Gruaro Ovest in direzione della A4 al momento non erogano carburante. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Dentro la magia dell'estate. Fino al 30 agosto a Città Fiera, in piazza Showroom Do, ti aspettano i gonfiabili. Salta insieme a noi e vivi l'estate a Città Fiera. Tutti i dettagli su cittafiera.it.
3: Calle degli Orti Grandi, quotidiano del mattino, estate.
4: Sì, sì, ancora estate, sono le 8:02, è giovedì 27 agosto e siamo agli sgoccioli di agosto già. Ah, però beh, si sente un poco, no? È cambiato un po' il tempo meteorologico e insomma arriva fra un po', ancora pochi giorni ci sono qua le vacanze per i bambini e le bambine che poi torneranno a scuola il 1° di settembre, già si stanno già preparando. E allora 6x6? 6x6, Iure, in silenzio, non vuole spargere. 36, no, è facile, poi va in rima, è molto facile questa. 4x4, anche facilissima. Ecco, mi sta dicendo così, mi sta sussurrando. Quindi ripetiamo, oggi si ripete tutto. Le tabelline, poi cosa c'è ancora da fare, no? Ascoltare musica specialmente, disegnare, perché parleremo anche di quello, di dipingere, perché avremo dei begli ospiti, ma parleremo anche di verdure, sì, perché fanno bene le verdure. Poi pensate alla parola verdura. Ah, ti dà già sollievo questo incontro con la natura, questo verde che ci appare subito e che dovremmo mangiare un po' di più, ecco. Fa sì, Iure, il nostro fonico, ma io secondo me lui è uno che segue una buona dieta, no? Perché tutto a puntino lui, sì. Ecco, vabbè. Allora iniziamo così la nostra mattinata con la musica, con un bel po' di sole, quello degli Jungle Sunshine intanto. Ah, che bello. Gli ultimi sgoccioli di agosto.

Sunshine, che bello sentirsi come la luce del sole. Ah, che bello irradiare tutto, brillare, no? Ci si sente alle volte così, no? Spensierati. Così vi auguriamo, ci auguriamo di essere durante questa giornata. Intanto abbiamo iniziato bene con questa canzone, con nuova. Sentite l'odore di sunshine. Sì, anche oggi sarà una bella giornata a quanto pare, quindi per chi fosse dalle nostre parti ci si tuffa in mare, e se no si ascolta Radio Capodistria anche in spiaggia. Certo, si può fare anche camminando, perché siamo anche in internet sulla nostra pagina Radio Capodistria. È molto semplice, si entra proprio come si entra in mare, no? Senza, nessuno ti chiede niente, il mare ti accoglie con un abbraccio. E così anche sulla nostra pagina in internet scrivete Radio Capodistria e poi basta pigiare sulla freccetta per ascoltare la diretta. Ecco che bella rima, tra l'altro, che bella, insomma, così. E, ciao, sono Miriam. Iure è anche con me, che mi segue, è un fonico, e staremo insieme fino alle 10:30, con Iure un po' di meno, poi perché c'è il cambio della guardia, come al solito, ma comunque non saremo soli, eh. Oggi qua a Capodistria c'è il porto, noi siamo un porto di mare, quindi sarà con noi... Saranno con noi diverse ospiti, che bello, abbiamo detto, abbiamo lanciato la verdura. Noi siamo Calle degli Orti Grandi, la nostra trasmissione si chiama così, e parliamo poco in verità di verdura, ma oggi lo faremo, l'abbiamo fatto il mese scorso anche, e vogliamo sapere un po' com'è andato il concorso fotografico Verdure in Fiore, e ne parleremo con Roberta Richter della Comunità degli Italiani di Castel Venere, perché oggi siete invitati all'inaugurazione della mostra delle fotografie di verdure in fiore. Ah, e poi ci dirà tutto, dove trovarci, a che ora, eccetera, proprio oggi, giovedì 27. Poi si va avanti con Agnese Babic, che è coordinatrice culturale della comunità autogestita della nazionalità italiana di Pirano, che ci presenterà gli eventi di fine agosto, quindi anche la festa dei Salinai di San Bartolomeo o San Bortolo, come preferite, e gli eventi di settembre. E anche saremo certo, ci sarà anche Marino Kragnaz, il musicista, cantante e divulgatore della musica istriana, che ci racconterà gli eventi ai quali parteciperanno. Lui fa parte di diversi gruppi musicali, quindi oggi è in un posto, domani un altro e domenica è un altro ancora. Quindi lo seguiremo. Enrico Gagliano sarà con noi anche, che ci presenta il suo ultimo libro, Il cuore non va a dormire. Sarebbe anche il caso invece di andare a dormire ogni tanto, perché c'è gente che non può dormire, quindi la salutiamo anche perché magari ci ascolta in replica, saranno le 3 e siamo in replica dalle 3 alle 5:30, adesso siamo in pura direttissima 8:10 e cosa dicevo? Sì, che Enrico Gagliano ci presenterà il suo ultimo libro, Il cuore non va a dormire, e lo presenterà proprio questa sera a Lignano nell'ambito di incontri con l'autore e con il vino. Enrico Gagliano, per chi non lo conoscesse, il professore che scrive bestseller, è insegnante in una scuola di provincia, ha creato la webserie Cose da Prof, che ha superato i 20 milioni di visualizzazioni su Facebook, ha dato il via al movimento dei poeti pisti. Quindi sono studenti che riempiono la città di poesie, veri teppisti di poesia, insomma, ci vuole anche questo. Poi lo sentiremo più tardi, e verrà anche a trovarci in studio la direttrice delle Gallerie Costiere, Maria Ambrosic Verderber, per presentarci l'extempore di Pirano, e vi spargeremo di colori in quanto è una rassegna, una settimana dedicata all'arte figurativa, quindi si dipinge, si ammira dipinti degli artisti, poi anche le operine d'arte dei bambini e non solo, e si comincia proprio domani venerdì con l'inaugurazione di una mostra, ma vi diremo tutto dopo. Intanto dipingiamo con la musica la nostra giornata.

0: taste like summer, sapore d'estate, oppure al gusto dell'estate. Ah, certo che al gusto dell'estate anche la verdura, perché adesso parliamo proprio di verdure in fiore con Roberta Richter della Comunità degli Italiani di Castelvenere. Buongiorno!
1: Buongiorno a te Miriam, buongiorno, eccomi qua, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Eh sì, ci siamo sentite, guarda, un mese fa proprio perché abbiamo detto che c'è il concorso di fotografia, la verdura in fiore, adesso volevamo sapere un po' com'è andato e questa sera c'è l'inaugurazione della mostra appunto di verdure in fiore con le verdure da assaggiare con gli occhi, quindi, e i fiori di verdure immagino, perché alcuni sono anche commestibili. Allora, come va Castelvenere?
1: Beh. Allora, ecco, siamo, come si dice, in drittura d'arrivo. Questa sera la finale di tutto ciò. Diciamo che il concorso, per essere il primo, è andato abbastanza bene. Qualche problemino con i fiori per causa della siccità, purtroppo.
0: Oh, sì.
1: Ogni tanto sentivo qualcosa, ma non ci sono, ci sono tutti, il sole se li ha bruciati e cose
0: già
1: varie.
0: Ho visto anche le more di rovo bruciate dove le prendo di
1: tutto.
0: Solito.
1: Però, diciamo che qualche angolino con qualche fiore è rimasto.
0: Evviva!
1: Abbiamo 10 partecipanti con 26 fotografie, molto interessanti, molto colorate, belle, da vedere, ecco, da vedere, da mangiare con gli occhi.
0: Ma c'erano...
1: Scusa, dimmi. No, voglio dire, abbiamo preparato la mostra, è pronta. L'esposizione diciamo che è interessante perché abbiamo usato le cassette di legno che si usano al mercato, le cassette
0: ma
1: di frutta,
0: dai,
1: diciamo.
0: Che bello!
1: Sì.
0: Roberta.
1: Ogni foto ha la sua cassetta di, diciamo, di frutta di legno.
0: Ma che
1: così
0: bello!
1: Che
0: e dimmi a che ora ci si trova e dove? Dov'è la Comunità degli Italiani di Castelvenere?
1: Allora, sì. Si trova a Castelvenere, come appunto hai detto, nella nostra sede, che è nella via principale, Castelvenere 126, ecco l'indirizzo. Chi volesse vedere la mostra è invitato, è sempre il benvenuto. Magari dopo la mostra abbiamo anche pensato a fare un qualcosa con le verdure, un assaggino con le verdure, con un bicchiere di vino, per ammirare meglio la mostra, no?
0: Ecco, sì, si comincia bene, già alle 8:19 del mattino scommetto che hai già mangiato un peretto del tuo orto.
1: Ma quasi.
0: E ti ho fermata, Roberta. Oh, Roberta, c'era una bella canzone di Peppino di Capri che
1: sì,
0: ci ha lasciato poco tempo fa, no? Roberta,
1: sì.
0: Boh, forse lui la canta un po' meglio, sì. Adesso te la mandiamo in onda allora. Un attimo.
1: Sì, la conosco.
0: Senti qua, per te Roberta, per tutte le Roberte.
1: Grazie.
0: Resta con noi.

0: Ecco, ritorniamo, infatti vicino a te, Roberta, ecco questa canzone.
1: Una canzone che ha tanti anni ma sempre bella da ascoltare.
0: È vero, Roberta, mica c'hai questo nome per via di questa canzone.
1: No, non c'entrava.
0: Niente, e Roberta...
1: Niente di tutto ciò.
0: Ecco, Roberta, ascoltami, te lo diceva la mamma, il papà, Roberta.
1: Sì, quello mi dicono ancora, ma io non ascolto, come tutti.
0: Ti ha mai cantato questa canzone qualcuno, Roberta? No, non ancora.
1: Ecco, la prima volta che qualcuno me la dedica. Grazie.
0: No, ma dai, è sempre un'opportunità chiamarsi Roberta, perché parte subito la canzone. E magari le melanzane dell'orto hanno ballato un lento.
1: Sicuramente.
0: Sì.
1: Guarda, c'è una fotografia che si chiama Abbracciamoci.
0: No!
1: Ecco, a proposito, sì, intitolata Abbracciamoci, perché ci sono... le zucchine, non so se tu sai, ma c'è un maschio e una femmina.
0: I fiori tra
1: le zucchine,
0: sì,
1: e sono
0: sì.
1: Abbracciati, ecco.
0: No, ma mi fai venire i brividi così. C'è davvero.
1: Vedi.
0: Che bello, no?
1: Comunque mira, sei invitata, eh?
0: Grazie. Sì, diciamo che ora anche alle ascoltatrici, gli ascoltatori, quindi abbiamo detto alla comunità degli italiani di Castelvenere, hai detto Castelvenere 126, hai detto?
1: Sì, giusto.
0: E alle 19?
1: Alle 19 siamo qui con... apriamo le porte, iniziamo, diciamo, questo evento nostro piccolo.
0: Ah, benissimo, allora che bello. E
1: volevo solo ancora dire, sì, scusami, che la giuria ha avuto un po' da fare, hanno premiato i tre posti, che non diciamo chi sono perché riveleremo questa sera.
0: Sì, è vero. Non diciamo di nessuno e anche nessun nome dei partecipanti, che così uno viene alla mostra e poi scopre tutto, va bene?
1: Ecco, appunto. E poi abbiamo ancora quattro foto con menzione della giuria. Adesso parlo normalmente, perché
0: sì.
1: Ecco. Quattro foto con menzione della giuria, e poi abbiamo ancora una con il maggior numero di like su Facebook. Ecco,
0: Quindi
1: abbiamo vari premi.
0: Ecco, ma resterà aperta la mostra anche in altri giorni?
1: Allora, la mostra resterà sicuramente su per un periodo, però non è che è sempre aperto, perché non abbiamo questa possibilità di aprire le porte, però se a qualcuno interessa, diciamo, di mercoledì pomeriggio siamo qui, se qualcuno chiama veniamo ad aprire, non c'è un problema, tanto più o meno siamo qui attorno che abitiamo, ecco, non è che stiamo lontani, così che se a qualcuno interessa tranquillamente ci faccia sapere.
0: È rimasto qualche pezzetto,
1: vedere.
0: Forse, scusa se ti interrompo, di anguria o melone anche?
1: Per questa sera?
0: Sì.
1: Sì, ci sarà, vieni e ci sarà.
0: Va bene, allora. Ecco, sì, perché parliamo solo, cioè, sì, certo, di verdure, poi salutiamo anche la frutta, perché sono tutte cose che ci fanno bene, star bene, e sono, fanno parte della nostra vita, esistenza. E grazie ai fiori, e grazie alle verdure, e grazie a Roberta Richter della comunità degli italiani di Castelvenere, e a chi ha partecipato a questo bel concorso Verdure in Fiori. E adesso ci sentiamo una canzone proprio che si chiama Verdura, dei Pinguini Tattici Nucleari, così ci salutiamo. Sì, ciao,
1: bene,
0: grazie Roberta,
1: ciao,
0: a stasera.
1: Ciao, a questa sera.
0: Ciao, grazie.
1: Ciao.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Notizie delle 8.30. Il presidente della Camera di Stato Zoran Stevanovic ha incontrato i vertici dell'Organizzazione degli studenti delle scuole superiori della Slovenia per confrontarsi sull'impatto economico dell'istruzione sulle famiglie, le sfide del personale docente, l'accesso alla cultura e la riforma dell'esame di maturità. Esprimendo grande apprezzamento per la concretezza e la validità delle proposte presentate dai giovani delegati, Stevanovic ha ribadito la centralità del loro coinvolgimento attivo nei processi decisionali per il futuro del Paese, confermando l'impegno delle istituzioni ad approfondire le soluzioni emerse. Israele starebbe valutando l'espulsione dei rappresentanti britannici e potenzialmente anche di quelli italiani e tedeschi dal Centro Internazionale di Sostegno a Gaza, la struttura multinazionale guidata dagli Stati Uniti che monitora il cessate il fuoco tra Israele e Hamas. Lo scrive il Financial Times, citando più fonti a conoscenza del dossier. L'ipotesi sarebbe stata discussa nelle ultime settimane dal governo israeliano come risposta alle critiche europee sulle politiche di Benjamin Netanyahu nei territori palestinesi. Il centro ha sede nel sud di Israele e riunisce ufficiali militari statunitensi e israeliani con funzionari diplomatici e militari di circa 50 paesi e organizzazioni internazionali. Secondo quanto riportato in esclusiva dal Wall Street Journal e confermato dalla CBS sulla base di fonti presenti all'incontro di Mosca, il direttore della CIA John Ratcliffe ha formalmente diffidato il presidente Vladimir Putin da qualsiasi azione militare contro i paesi membri della NATO. Tale avvertimento strategico è scaturito da un rapporto dell'intelligence statunitense, secondo cui il Cremlino potrebbe pianificare un attacco a basso raggio nei prossimi anni con l'obiettivo di testare la prontezza di risposta dell'Alleanza Atlantica. Contestualmente, durante la sua missione, Ratcliffe ha affrontato la questione delle ostilità con l'Iran, minacciando un inasprimento delle sanzioni qualora non venga ripristinato il regolare traffico marittimo nello stretto di Hormuz. Un controllo di routine effettuato dalla Guardia di Finanza al porto di Bari ha portato al sequestro di 3 missili anticarro Acheron e all'arresto di un cittadino francese di 46 anni, fermato subito dopo lo sbarco di una motonave proveniente da Patrasso. La vicenda emerge dall'ordinanza con cui il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari ha disposto la custodia cautelare in carcere nei confronti dell'uomo. Durante l'ispezione del furgone con targa francese condotto dal 46enne, i militari hanno rinvenuto 5 contenitori logistici utilizzati per il trasporto di sistemi d'arma anticarro. È tutto per il notiziario, le 8.34.
2: Prima pagina.
1: Apriamo con la voce del popolo che titola: Sardine scatta l'allarme sulla pesca. Il ministero propone di ridurre da 20 a 5 le giornate mensili di attività nell'Adriatico con le reti a circuizione. In basso, comunità di Salvore attivissima anche senza fissa dimora. La presidente Samira Visintin racconta il segreto del sodalizio che non ha mai smesso di crescere. Il quotidiano Delo apre la prima pagina titolando: grave carenza di alloggi per gli studenti. L'articolo pone l'attenzione sulla difficile situazione dei giovani a ridosso del nuovo anno accademico, evidenziando come gli studenti figurino tra le categorie maggiormente penalizzate dalle attuali criticità e dalle speculazioni del mercato degli affitti. Il quotidiano Neunik apre la prima pagina titolando: con i bambini aspettatevi l'inaspettato, dove sono più a rischio i minori nel traffico. La testata analizza la sicurezza stradale dei giovani, evidenziando come un minorenne su 10 tra le vittime di incidenti guidi ormai un monopattino o una bici elettrica. Tuttavia il pericolo maggiore per i più piccoli resta l'essere trasportati come passeggeri, oltre al forte rischio legato alla guida dei ciclomotori. Da qui l'appello della polizia a tutti gli automobilisti affinché prestino la massima cautela, ricordando che in presenza di bambini occorre sempre prevedere l'imprevisto. In prima pagina, sulle Primorske Novizie, si evidenzia come nelle località di Aidussina e Nova Gorizia ben l'80% dei visitatori provenga dall'estero, confermando la solida capacità di attrazione internazionale dell'area. Buona anche la stabilità del flusso turistico locale, che si mantiene su livelli eccellenti anche all'indomani di un'annata che aveva già registrato cifre record. Vediamo il Primorski News, quotidiano della minoranza slovena in Italia, che apre titolando «Veto sloveno sulla protesta contro Israele». L'articolo evidenzia come il governo di Lubiana abbia bloccato l'approvazione di una dichiarazione congiunta da parte dei 27, intenzione di una dichiarazione congiunta da parte dei 27, intesa a condannare i

0: distributori targati Friuli Venezia Giulia. Passiamo ai due quotidiani italiani, sconti sul gasolio ancora per tutti, poi misure mirate. Il titolo sulla prima pagina del Corriere, fino al 5 settembre fondi dall'acconto sugli utili dei petrolieri. A lato un'apocalisse di fango, strage tra Nepal e Tibet. In basso Meta si piega, dovrà versare 18 miliardi, accordo per chiudere il processo per i danni ai minori, poi i social verranno modificati. Infine la Repubblica apre con Russia pronta ad alzare il tiro della guerra dopo aver detto no all'ultimo piano di pace. Putin prepara un'escalation e la propaganda di Mosca torna ad evocare l'uso del nucleare. È tutto anche per la rassegna della stampa alle 8:38 minuti.
1: Euroregione.news. L'informazione in meno di un minuto.
2: Calcio FVG. Finalmente tutto il calcio dilettanti FVG in diretta con un semplice click. Scarica l'app dagli store oppure vai direttamente su calciofvg.live.
3: Sabato 29 agosto alle 18:30 l'ex cinema Cristallo di Grado apre le porte a mare aperto dal confine all'orizzonte, mostra internazionale di gruppo che segna uno degli ultimi appuntamenti di Borderland, Orizzonti, la rassegna di arte contemporanea 2025-2026 giunta alla 20ª edizione. L'inaugurazione sarà accompagnata dalla performance musicale Illimitato Canto del collettivo Herbarium, promossa dal Circolo Arci Cervignano e sostenuta dalla Regione, la rassegna curata da Eva Comuzzi e Orietta Masin è realizzata in collaborazione con il Comune di Grado. La mostra restituisce al pubblico gli esiti delle due residenze artistiche svolte in luglio alla tenuta di Castel San Mauro, tra il Bosco del Sabotino e il fiume Isonzo, sulle colline di Gorizia. La mostra a ingresso libero resterà visitabile fino al 20 settembre.
4: Viva Radio, la tua pubblicità positiva anche dopo l'informazione.
1: Euroregione.news. L'informazione in meno di un minuto.
5: E in arrivo la canzone della settimana di Radio Capodistria.
6: La ricerca di un partner normale o perlomeno migliore di tutti i cosiddetti malesseri incontrati finora. È questo il tema del nuovo singolo di Amélie, Non è Francesco.

Francesco, dove sei? Ah, non è Francesco, come non era Francesca. Comunque noi siamo qua, siamo quelli di Calle degli Orti Grandi. Ciao da Miriam e ciao da Iure, il nostro fonico. Ciao ciao. Per chi si fosse sintonizzato appena adesso, intanto abbiamo parlato di verdura, no? Quella di Castelvenere, e vi abbiamo preparato degli spunti, degli spuntini più che altro, anzi vi abbiamo preparato un po' un percorso di eventi che si svolgono in questi giorni, ma ce ne sono tanti altri veramente, e ne parleremo anche con Marino Kragnaz, che è un musicista e un ricercatore, divulgatore di musiche popolari istriane, e quindi in questi giorni con varie formazioni musicali è un po' in diversi luoghi, quindi lo sentiremo. Per chi non lo conoscesse ancora, appunto è un musicista e è uno dei membri fondatori dell'associazione culturale Folk Slovenia, che presiede dal 2017, collabora nel settore della musica etnica con istituti e musei istriani e nazionali, e poi lui ha anche vinto dei premi, no? Questi ultimi tempi è stato insignito del premio Alois Kocijančić del 2023, destinato ai più meritevoli nella creazione, ricerca e conservazione dell'identità culturale dell'Istria, e il suo riconoscimento nell'area più ampia. È stato anche assegnato a Marino Kragnaz nel 2021 il premio Marolt, che è il massimo riconoscimento nel campo dell'attività folcloristica in Slovenia. Bene, bene, bene. Adesso noi invece l'abbiamo sentito ieri, perché oggi si sta preparando a anche un bel concerto con la Cappella Justinopolitana, che è un ensemble che propone musica antica, ecco, sia dell'Istria che un po' internazionale, ecco, europea. Quindi noi ce lo sentiamo adesso subito, ci rinfreschiamo con questa bella fredda palla di neve, proprio così. Questo è il titolo di questa canzone della Cappella Justinopolitana, e appunto che ha fondato Marino Kragnaz, e ci sono altri bei musicisti. Questa sera fanno parte appunto della cerimonia di inaugurazione del Castello di Turjak qua in Slovenia. Quindi ce lo sentiamo a Marino.

0: Buongiorno a Marino Kragnaz, musicista, ricercatore, divulgatore di musiche popolari istriane. Come va Marino?
1: Buongiorno, buongiorno Monica, buongiorno, buona giornata anche a tutti gli ascoltatori, eccola. Va bene.
0: Grazie.
1: Abbastanza lavorativo, impegnativo, sì, ultimamente.
0: Sì, che bello, meno male, perché questi giorni sei impegnato in diversi luoghi, per diversi eventi e con diverse formazioni musicali. Infatti, sì, raccontaci un po', perché tu sei membro e anche fondatore di diversi gruppi, no? Che propongono la musica istriana, i Vruja, poi anche c'erano gli Stranova, il trio Craspi, Sciazzi, Stuledi, Marušić, Istrio, Adriavox e Cappella Justinopolitana. E proprio con la Cappella Justinopolitana, oggi dove vai di bello?
1: Sì, oggi con la Cappella Justinopolitana suoniamo allora al castello Turiak, che si trova una circa ventina chilometri da Lubiana andando per Novo Mesto.
0: Sì.
1: Sarà una cerimonia di riapertura del castello dopo il lavoro di ristrutturazione che sono durati praticamente 2 anni. E ci sarà la cerimonia d'apertura, sarà presente il capo di governo, anche Yannis Jansa, e così avanti noi suoniamo.
0: Wow, ci picchia, tu suoni insieme appunto alla Cappella Justinopolitana. E...
1: sì, musica antica, sì, musica antica, musica medievale.
0: Non solamente istriana, ma anche...
1: Europea in generale.
0: Che bello, con la quale avete anche registrato un album.
1: Sì, sì, il bello antico.
0: Questa sera, a che ora siete al castello di Turiak?
1: Sì, la cerimonia comincia alle 4 di pomeriggio, dopo proprio quello ufficiale, apertura, la cerimonia, tutto quanto, insomma proprio alle 5 di pomeriggio.
0: Buona suonata, ecco, al castello di Turiak. Ma quanti siete con la Cappella Justinopolitana?
1: Siamo in 4, siamo 2 maschi e 2 donne, oramai, però sono già 11 anni che suoniamo. La parte femminile ha cominciato molto giovane, insomma, siamo così. Sono io, dopo c'è Yannis Jocis, di Škofja Loka, e dopo sono 2 ragazze proprio di parte nostra. Anna Birsa Krušić viene da Isola e Veronica adesso si è sposata su e è andata a vivere su Carina, prima Vizintin, adesso Cresnik, e così.
0: Così, siete un po' sparsi in tutta la Slovenia, diciamo, e gli strumenti che suonate sono anche medievali?
1: Sì, sì, strumenti medievali, la viela, dopo organo portativo, cornamuse, vari pifferi, percussioni, flauti dolci, così avanti, sì.
0: C'è un altro momento in cui ti si può incontrare ed è fra un paio di giorni, sabato, al Parco Naturale delle Saline di Sicciole, nell'area chiamata Lera. Proprio sabato 29 agosto, nell'ambito della 22esima festa dei Salinai, in occasione della festa di San Bartolomeo, sei anche nelle Saline. Che bell'ambiente! Ti troviamo verso le 18:30.
1: Sì, allora sarà un bellissimo programma.
0: Sarete insieme al gruppo Salvore e la Vecchiaia. È tutta una giornata piena di eventi, tra l'altro.
1: Sì, mi pare giusto celebrare proprio in mezzo alle saline, in mezzo ai mucchi del sale.
0: Di sale.
1: Così che mi pare che sarà un bel programma. Noi, allora io e mio compagno Mark Valle, insomma Zingelzi, siamo noi. Suoneremo queste melodie, invece, insomma, balli tradizionali istriani qua dell'Istria settentrionale, col violino, con la armonica triestina, col bassetto, il bass, così.
0: Ecco, cos'è Zingelzi?
1: Zingelzi è una parola in dialetto qua, di sti colli, diciamo, entroterra del capodistriano, istriano.
0: Savrinia, Savrini.
1: Sì, Sì, Savrini, sti con gli Savrini, significa suonatore, insomma.
0: Ecco, ecco gli Singelsi, allora. Sabato, sì. A partire dalle 18.30, durante sì. la festa dei Salinai, in occasione della festa di San Bartolomeo, nella zona di Lera, presso il sì. Parco Naturale delle Saline di Sicciole, ritroviamo Marino Kragnaz in duo, duo Singelsi, mentre si va avanti, no? Perché domenica invece siete a Momiano presso il Castello Rota, domenica 30 agosto alle 19, l'entrata al concerto è libera e il concerto è organizzato dalla Casa dei Castelli Istriani, proprio nei pressi del Castello Rota di Momiano, qua sempre dalle nostre sì, parti in Istria.
1: Proprio non vedo ora perché è un bellissimo ambiente.
0: Eh sì.
1: Sì, faremo un concerto con Vruia, Vruia in completo, siamo in sette, e di solito faremo il nostro programma che va, si fa il giro musicale per tutta l'Istria, suonando strumenti tradizionali istriani, cantando in vari dialetti, sloveni, insomma, istroveneto, ciacco, tutto quanto un pochettino.
0: È bello mettere tutte queste lingue, questi sì, generi sì. musicali insieme anche, no?
1: Assolutamente, ci pare giusto così presentare Istria completa come che è.
0: Benissimo, buona musica, buon divertimento sia con un gruppo che con l'altro, in tutti i luoghi dove vi troverete portate la vostra musica, la musica anche istriana. Grazie Marino Kragnaz.
1: Grazie Monica e invito tutti chi può che viene ascoltarne.
0: Grazie Marino, buona giornata.
1: Grazie. Ciao, arrivederci a tutti.
0: Ciao, anche ai tuoi musicisti, ciao.
1: Grazie.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati ad un nuovo appuntamento. Per il traffico particolarmente sostenuto sulla tangenziale di Mestre, code in direzione Trieste tra Terraglio e l'innesto con la A27. È presente un mezzo in avaria, vi invitiamo quindi a guidare con prudenza sulla A28 Portogruaro Conegliano in direzione Portogruaro tra Villotta e Sesto a Reghena. Sulla A28 Portogruaro Conegliano vi informiamo che l'area di servizio Gruaro Est in direzione Conegliano e Gruaro Ovest in direzione della A4 al momento non era al carburante. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Salta dentro la magia dell'estate. Fino al 30 agosto a Città Fiera, in piazza Showroom Do, ti aspettano i gonfiabili. Salta insieme a noi e vivi l'estate a Città Fiera. Tutti i dettagli su cittafiera.it.
3: Encore un dimanche, je dis sa chère.

0: Eccoci, 9:03, siamo in bella compagnia con Enrico Galliano oggi, buongiorno.
1: Ma buongiorno, come state?
0: Bene, grazie. E lei, ci diamo del lei perché sei un professore oppure come l'altra volta del tu?
1: Ma io andrei col tu, sinceramente.
0: Grazie, Enrico Galliano, che questa sera, che è il 27 di agosto, lo troviamo a Lignano Pineta perché c'è il penultimo appuntamento degli incontri con l'autore e con il vino, la rassegna promossa dall'Associazione Lignano nel terzo millennio, presieduta da Giorgio Ardito e curata dallo scrittore Alberto Garlini, dal tecnologo alimentare Giovanni Munisso e dall'enologo Michele Bonelli. L'appuntamento è al Pala Pineta, nel cuore del Parco del Mare a Lignano, Sabbia d'Oro, giovedì 27 agosto, sarebbe oggi, alle 18:30. E ad aspettarvi ci sarà un cuore. Quello non soltanto il tuo, quello di Enrico Galliano, sì. Ecco, tanti cuori insieme, ecco, un incontro di cuori intanto, perché presenti il tuo libro, il tuo ultimo libro, Il cuore non va a dormire, è pubblicato da Einaudi. E allora così ci racconti un po', perché questo cuore, prima c'era il Dormi stanotte sul mio cuore, che era il tuo cuscino, il cuscino dei lettori, no? Perché tu hai scritto anche altri libri, tantissimi, ecco. Noi adesso oggi andiamo a scoprire uno dei tanti. Raccontaci com'è che il cuore non va a dormire.
1: Beh sì, in realtà quello che tu hai citato è un libro ormai di 6 anni fa, questo invece è uscito quest'anno e racconta, sono due libri in uno, pensa, quindi risparmi anche se lo copri perché sono due storie molto diverse, una ragazza di 16 anni e una donna di 42, due vite parallele che vengono unite in realtà da un'unica cosa, questa presenza strana di questo pittore che appare all'improvviso sui muri delle città con questi murales immensi che hanno una caratteristica, tutti partono da una crepa, cioè lui vede la crepa sul muro e da lì fa partire la sua opera d'arte, ed è un po' il senso del libro, no? Il libro cerca di raccontare come si fa a trasformare le proprie crepe in bellezza.
0: Che è quello che tu porti avanti anche nei teatri, anche perché vedo dei titoli, L'arte di sbagliare alla grande, un altro tuo libro, no? E poi anche Meglio veri che perfetti, è un po' la crepa, è un tema che in qualche modo ti appartiene, perché è da fare appunto con molte crepe, non soltanto perché non siamo tutti appunto perfetti come dici tu, no? Ma proprio si va a rovistare in quelle particolarità, in queste crepe che abbiamo, no? Di solito.
1: Sì, beh, diciamo che è un tema a cui sono molto legato, a quello appunto degli errori, degli sbagli, ma in questo caso si parla di qualcosa di ancora più profondo, cioè le crepe sono in realtà quegli eventi della vita che ti crepano, no? Cioè che ti creano una ferita, e molto spesso siamo stati anche abituati a guardarle in due modi opposti, cioè da un lato una cosa che ti paralizza oppure che ti blocca oppure che ti ferisce, punto, dall'altro è le mie crepe mi hanno reso più forte, no? Io provo in realtà a raccontare una terza via possibile, cioè sì, lasciare che siano qualcosa che fa male, ma al tempo stesso farti questa domanda: quanta della bellezza che poi tu hai tirato fuori nella tua vita nasce proprio da lì, e quindi quanta delle cose migliori di te sono state permesse proprio da quell'evento doloroso? Questa è un po' la domanda che percorre le pagine di questo libro.
0: Enrico, sempre ci lasci con delle domande e magari scopriamo qualcosa in più nel tuo libro e anche questa sera a Lignano Pineta. Ma volevo dire anche che tu sei un professore. Fai ancora il professore?
1: Sì, beh, certo, non è che si smette.
0: Certo, che bello, no? Perché mancano pochi giorni, ancora qualche poco giorno di ferie hai, ma intanto non sei in ferie, vedo che comunque scrivi, certo, e fai...
1: Sono finte ferie,
0: Sono finte ferie, però sono anche incontri, no, con la gente, incontri anche ragazzi oltre a scuola, anche durante questi incontri dedicati alla presentazione dei tuoi libri, ma magari anche a teatro.
1: Allora, a teatro in realtà sì, ma in giro per l'Italia, perché sai, porto da un paio d'anni questo spettacolo sui miti greci, adesso la prossima data è ad Esio, in provincia di Monza Brianza, il 3 settembre, è uno spettacolo dove racconti i miti greci, più che altro è una seduta di psicoterapia collettiva, perché attraverso i miti greci rispondiamo alle grandi domande della vita: chi sono, come faccio a trovare il mio scopo, come faccio a scoprire i miei talenti, insomma domandine piccole, quindi sì, mi piace anche coltivare, ma in realtà è tutto parte dello stesso pacchetto, alla fine anche stare in classe è come essere a teatro, quindi sono due facce della stessa medaglia.
0: Sì, allora salutiamo tutte le studentesse, gli studenti, i bambini e le bambine che sono all'ascolto, e ricordiamo anche che Enrico Gagliano non scrive soltanto appunto libri o fa il professore, ma ha scritto anche, ha vinto il Nastro d'Argento al miglior soggetto per il film Il Punto di Rugiada, diretto da Marco Risi nel 2024, e dal 2021 abbiamo detto che porti solo dal 2021 che porti in teatro in tutta Italia le tue lezioni,
1: sì,
0: spettacolo.
1: Sì, beh, solo. sì, esatto.
0: Ecco, così hai girato un po' tutta Italia.
1: Sì, dai, non ci lamentiamo, è una bella esperienza, vedo che insomma le persone apprezzano, vengono molte famiglie a vedere questi spettacoli, vengono proprio coi figli. Li costringono, penso, con le minacce, ma poi vedo che escono contenti, quindi in qualche modo forse funziona, dai.
0: Quindi meglio veri che perfetti, anche un tuo spettacolo, è proprio così si chiama quello dei miti greci?
1: Allora, meglio veri che perfetti in realtà è un incontro senza grosse scenografie, c'è una sedia, ci sono io, dialogo proprio insieme al pubblico, faccio un po' di domande, faccio alzare le mani, dei mini sondaggi e parliamo un po' di un tema che secondo me è molto attuale, appunto, cioè la sindrome da perfezione, questa competitività estrema, questa società della performance che sta creando dei danni importanti, ecco, soprattutto nelle giovani generazioni, e proviamo a sciorinare, sai, quelle due, tre, non dico tecniche, ma accorgimenti per evitare di farsi contagiare da questa malattia della perfezione.
0: È vero, è vero. E volevo domandarti anche, a Lignano, in queste zone, tu sei anche di casa un po', diciamo, no?
1: Ma ormai sono tipo 10 anni che Alberto Garlini mi invita sempre, forse ho mancato una volta, ma per problemi personali, e per il resto invece sono affezionato a questo momento al Palapineta, anche perché, diciamolo, subito dopo l'incontro c'è il momento del brindisi che insomma aiuta sempre.
0: È bello l'incontro, infatti ti fanno domande, per esempio c'è qualcosa che ti domandano di solito?
1: Sì, sono sempre domande che ruotano attorno un po' all'attualità del mondo della scuola e dell'educazione, quindi è un tema secondo me sempre caldo quello, non smette mai di essere diciamo centrale, e fa piacere perché vuol dire che se la gente fa questo tipo di domande vuol dire che si interessa, se si interessa...
0: Sì.
1: Penso che sia comunque un buon segnale.
0: Esatto, perché alle volte non si sa appunto come proseguire, no? Con i bambini, con le bambine, i giovani, ecco. E quindi tu sei un professore, magari ne sai un po' di più, sei a stretto contatto con questa generazione, e così come li vedi? Sono tutti diversi, ovviamente.
1: Sì, beh, questa è proprio la domanda che mi fanno più spesso: come li vedi? Io sono sempre molto in imbarazzo, proprio perché Non li vedo in un modo unico, ma ci sono moltissime sfaccettature. Ecco, una cosa forse che mi piace sempre ribadire è che tanta parte di quelle cose negative che si sentono sono spesso frutto del nostro sguardo un po', come dire, offuscato da altro. In realtà se tu ci parli, se tu convivi un po' con loro, se fai loro domande, se li ascolti, scopri che non è proprio così male come tutti ci vogliono dipingere. Certo, sono molto, molto spaventati, molto in ansia rispetto a questo presente, ma io dico che hanno anche ragione, perché non è proprio semplicissimo il presente in cui sono stati messi a vivere la loro adolescenza. Allora forse invece che giudicarli e puntare il dito, sarebbe bello, utile anche cominciare a chiederci: ehi, ma come mai sono così in ansia? Cioè, cosa che provoca questa ansia? Cosa possiamo fare per anche noi per aiutarli a convivere e a superarla quest'ansia? Sono domande che forse dovremmo cominciare a farci.
0: Ecco, allora auguriamo anche un bel periodo di spensieratezza, lo speriamo, ecco, una bella corsa sulla sabbia della spiaggia anche a te oggi a Lignano. Hai nuotato quest'estate?
1: Sì, beh, vengo dalla Liguria, lì ho fatto qualche bel bagnetto in Liguria, che è un mare molto più mosso, quindi quello della riviera adriatica invece più tranquillo, magari non ci sono le onde contro cui schiantarsi, però insomma forse è più rilassante, dai.
0: Ecco, auguriamo a tutte le ascoltatrici, gli ascoltatori, una giornata così magari di spensieratezza, di serenità nonostante tutto, e appunto diamo appuntamento questa sera al 27 agosto, che è giovedì, con Enrico Gagliano che ci presenta Il cuore non va a dormire. E una buona notte anche al cuore, a tutti i cuori, anche al tuo, e grazie per essere stato con noi. Buona giornata, Enrico.
1: A te, ciao, ciao, grazie. Buona giornata, grazie mille.
0: Ciao.
1: A stasera,
0: ciao.

9:20, siamo sempre noi, quelli di Calle degli Orti Grandi, di Radio Capodistria, e abbiamo parlato con lo scrittore, professore Enrico Galliano, questa sera presenta appunto il suo libro Il cuore non va a dormire. Spero che i vostri invece abbiano dormito bene, speriamo, ecco. Questa notte ho dormito poco, per dire la verità, perché sono stata a vedere un bel film su Zoran Predin del regista Slobodan Maksimovic a Pirano, sotto le stelle, nel cortile del Duomo di Pirano, bellissimo, ecco. È un bel momento anche andare al cinema sotto le stelle a Pirano, e c'era questa rassegna da ogni mercoledì, ecco, che speriamo si ripeta anche il prossimo anno, perché d'estate non c'è di meglio, ecco. Poi c'erano anche le sdraio, addirittura i lettini, avete presente? Sedie e lettini in questo prato del Georgios. Ci sono dei cantucci qua intorno appunto da visitare, ma ne parleremo anche con i nostri ospiti, al telefono con Agnese Babic dopo il notiziario. Alle 9:30 c'è il notiziario e poi saremo con Agnese Babic per ricordare gli eventi che ci sono in questi giorni a Pirano e dintorni, non soltanto organizzati appunto dalla comunità autogestita della nazionalità italiana di Pirano, nonché dalla comunità degli italiani. Poi volevo dirvi anche che c'è in corso da domani l'extempore a Pirano, ma non solo Pirano, perché c'è un extempore anche questo weekend a Volosca, no? Che Volosca si trova nel Quarnero, sulla costa, sabato 29, domenica 30 agosto, questo fine settimana ci sarà il 39esimo concorso internazionale d'arte Mandracchio 2026. E quindi a Volosca i vicoli e le scalinate tornano ad essere un luogo di incontro tra arte, creatività e tradizione, e la manifestazione internazionale appunto Mandracchio è una galleria a cielo aperto, un'esperienza unica non soltanto per gli appassionati d'arte. E c'è questo programma di due giorni. Il primo giorno saranno dapprima i numerosi giovani partecipanti al concorso artistico per bambini a presentare le loro opere, sabato 29 agosto, mentre domenica 30 agosto il Mandracchio di Volosca sarà animato dalle opere di autori croati e stranieri nella competizione riservata agli adulti. E chi può partecipare? Il sabato appunto bambini e ragazzi fino ai 15 anni e poi domenica gli adulti. Artisti professionisti, anche no, amatori, studenti dell'Accademia di Belle Arti, allievi delle scuole d'arte, indipendentemente dal percorso di formazione, basta la creatività. Quindi la partecipazione è anche gratuita, e per passare una bella giornata appunto in questa bellissima cittadina sul Quarnero. Va bene, allora invitati pure là, ci sono anche dei bei premi. La giornata di domenica mette in palio un montepremi complessivo di 7.800 euro e i partecipanti potranno concorrere in due categorie, la categoria generale e la categoria extempore, riservata a chi realizzerà la propria opera sul posto. E sì, è bello vedere, no? La gente, gli artisti o anche i bambini, le bambine disegnare sul posto, è bellissimo, no? Poi dipende un po' che disegnano, chissà cosa, è bello. Insomma, prendete anche voi adesso alle 9:24 un bel foglio, oppure non so, anche nell'aria un po' di musica, no? E poi prendete un pennello oppure anche col dito, disegnate quel che sentite. Per esempio questa di Benjamin Ingrosso parla di un aquilone, e beh, fatelo volare, fatevi un bel aquilone magari, no? E così, provate a farlo, è bellissimo.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Notizie delle 9.30. Anche quest'anno le principali organizzazioni umanitarie slovene come la Caritas e la Croce Rossa si sono impegnate per aiutare le famiglie in difficoltà economica in vista del rientro a scuola, mobilitandosi con raccolte fondi e di materiale didattico. Grazie a una rete capillare sul territorio e alla collaborazione con le scuole, i centri di assistenza sociale e il Parlamento sono stati distribuiti oltre 165.000 accessori e quaderni. Le associazioni ricordano che il carico economico include anche ingenti spese per i quaderni attivi, mense e attività extrascolastiche. Un peso che oggi grava non solo sui disoccupati, ma anche sulle famiglie con genitori lavoratori colpite dal carovita. Fondamentali viene rilevato i sussidi finanziari diretti e le donazioni. Radio Capodistria, regolarmente operativa in onde medie, ha ripristinato il segnale sui 1170 kHz dal trasmettitore di Croce Bianca. I tecnici sono riusciti a riparare prima di quanto preventivato il guasto all'impianto. Il blackout era sopraggiunto giovedì della scorsa settimana a seguito di un temporale. L'amministrazione Trump ha disposto la sospensione a livello globale delle procedure di richiesta del visto per immigrati, con l'obiettivo di garantire una formazione più approfondita ai funzionari consolari nella valutazione dei singoli casi. Secondo quanto riferito dai media statunitensi su anticipazione del Financial Times, la misura mira ad individuare ed escludere i candidati a rischio di dipendere dall'assistenza pubblica negli Stati Uniti. A seguito della decisione, i richiedenti con colloqui già fissati presso le ambasciate e i consolati americani nel mondo si sono visti rinviare gli appuntamenti tramite comunicazione e-mail. Ieri sera nel nord-ovest della Francia un uomo ha investito un gruppo di persone con un'auto, uccidendone una, ferendone 10, secondo quanto riporta l'agenzia di stampa francese AFP. Le autorità francesi hanno poi arrestato il sospettato, che era fuggito dalla scena dell'incidente a circa 20 km di distanza. 7 persone sono in condizioni critiche, 3 sono leggermente ferite, ha detto il prefetto locale. L'identità della vittima non è nota. È tutto per le notizie, le 9:34 minuti, tra pochi secondi.

0: 9.36, anch'io vorrei che fosse sempre così. Cucù Marie, la canzone di Napoleone.
1: Intanto sto guardando qua in internet delle notizie che parlano del galateo del gelato e insomma, mai portarlo a sorpresa, scrivono qua, attenzione a vaschetta, gusti e cucchiaini, ma dai, no, c'è tutto un articolo dell'esperto di Bonton Nicola Santini, qua che leggo in internet sul Corriere della Sera, che precisa che quando si è invitati per esempio per la prima volta

giorno, magari tutto contento, tutta contenta, prende una bella vaschetta di gelato con tutti i gusti, non va bene neanche quello, no? Perché allora, tanto qua scrivono che il gelato è un dolce che si porta quando si è in confidenza e soprattutto dopo aver preventivamente concordato la scelta con i padroni di casa. Bah, vabbè, no, sono regole che magari sono importanti sapere, però il gelato, va bene, il gelato, mi vengono lacrime al gelato adesso, perché sono le 9:38, ma è ora di colazione e questa mattina non ho mangiato tanto, non so voi, andavo di fretta, ecco. E il gelato inoltre non dovrebbe mai arrivare a sorpresa, abbiamo detto, poi la scelta dei gusti, sapori e colori finiscono inevitabilmente per mescolarsi quando prendi gusti diversi, con un risultato poco gradevole anche alla vista. Ma dai, allora i quadri di Pollock cosa sono? No, sì, vorrei vedere, no? Va ben così, dai. E poi è vero che quelli che mangiano il gelato tutti diligenti, insomma, è bello sentire un gusto, poi l'altro, poi magari c'è chi preferisce uno all'altro. Beh, dedicare un contenitore per ogni gusto sarebbe il massimo, no? Però, ecco, intanto si è poco ecologico, ma magari è anche perché non si può portare contenitori da casa, no? Per quanto mi riguarda, anche io ho lavorato in una geletteria in Germania tempo fa e insomma non è che la gente arrivava con cose da casa, ecco, che arriva, non si può, perché non puoi mai sapere. Il gelato comunque lo devi consegnare buono, non contaminato, eccetera, e come tutte le cose alimentari. Quindi la vaschetta di polistirolo non sarebbe proprio da portarla magari una cena formale, appunto al primo appuntamento, con la prima volta che ti invitano a cena o a pranzo, quel che è, qua scrivono di non portare subito il gelato. Ma che bello, cioè, che bello, quale dono migliore del gelato, tra l'altro adesso in estate. E tante altre cose, ecco. Poi in realtà si dovrebbe mettere le cose sopra non prima, ma già facendo la coppetta di gelato, no? Poi portando a tavola metti su le cose tipo il caramellato, la frutta, eccetera. Beh, anche usando i guanti, tutta una serie di cose appunto che si fa nelle gelaterie, con la pinzetta devi mettere le cose, con i guanti, eccetera, no? Tutto quello che decorano il gelato. Ma che bello, è come fare l'albero di Natale, no? Quando fai una coppetta in gelateria, era proprio bello, no? Perché metti la frutta tagliata fresca, contenuta nel freezer, poi la fai, insomma, decori con passione, come fai per l'albero di Natale, la stessa cosa. Beh, adesso invece mandiamo un po' di musica pensando al gelato e poi sentiremo Agnese Babic, che è coordinatrice degli eventi culturali della comunità autogestita della nazionalità italiana di Pirano.

0: 9.44, siamo sempre noi quelli di Radio Capodistria, Calle degli Orti Grandi. Fra un po' saremo in collegamento con Agnese Babic, che ci racconterà un po' che fare questi giorni, perché sì, ci sono tanti eventi, non soltanto a Pirano e dintorni, no? Cerchiamo di darvi qualche spunto, qualche spuntino. Ecco, Agnese, adesso la sentiamo, buongiorno.
1: Buongiorno, eccomi, scusate, ben ritrovata e ben ritrovati tutti i radioascoltatori di Radio Capodistria.
0: Buongiorno Agnese, ecco, questo fine settimana c'è di tutto, perché magari sta finendo l'estate, magari perché inizia un'altra stagione e quindi sì, cominciamo, perché altrimenti non ce la facciamo a dire tutto ciò che c'è. Ecco, cosa avete preparato?
1: Sì, iniziamo, anche perché appunto, come hai anticipato, ci stiamo avvicinando alla fine di agosto, sebbene le temperature sono ancora sempre molto alte, c'è ancora sempre afa, però appunto noi stiamo concludendo con la stagione del sale, quindi il secondo appuntamento annuale dedicato alla festa dei salinai quest'anno si svolgerà appunto questo fine settimana, sabato 29 e domenica 30 agosto, nelle saline di Sicciole. Quindi invitati tutti in queste due giornate ricche di appuntamenti e di eventi. Partiamo subito il sabato la mattina presso le saline all'ingresso Lera, dove già dalla mattina ci saranno vari laboratori e bancarelle. Ricordo che comunque questo evento è organizzato innanzitutto legato poi anche alla festa di San Bortolo o San Bartolomeo, ed è organizzato dall'Auditorium di Porto Rose con il comune di Pirano e altri enti, e la comunità italiana di Pirano naturalmente collabora con parte del programma, e soprattutto bisogna sottolinearlo proprio con la presenza della FAMEA dei salinari, della comunità degli italiani Giuseppe Tartini di Pirano.
0: Ecco, loro quindi, quando li troviamo?
1: Ecco, è per questo, a parte la mattina con varie attività, noi ci ritroviamo poi al pomeriggio dalle ore 16 con la bancarella della FAMEA, con varie altre bancarelle e attività presso il mercato dei salinai. E poi naturalmente ci sarà ancora un programma realizzato con degli appuntamenti e con dei momenti musicali, però bisogna ricordare che oltre alla FAMEA sarà presente anche il gruppo Voga Veneta Piran Pirano, oltre poi ospiti i vogatori della Battana Salvorina, sì. E poi anche, come ho detto, momenti musicali con il coro Georgius, Marino Cragnaz,
0: che abbiamo sentito prima, il Marino,
1: ecco.
0: E anche di Salvore, vero, vero,
1: abbiamo gli ospiti di Salvore in questa occasione, quindi naturalmente invitati tutti a farci visita al pomeriggio. Ricordo inoltre che verso le 17 poi naturalmente invitati a visitare anche i programmi ufficiali che trovate sulle pagine dell'Auditorium e dell'Ente per il Turismo di Pirano, oltre sulla nostra pagina Facebook. È prevista anche la premiazione dei salinai e alle ore 18 la presentazione del libro che avevamo presentato a giugno presso Casa Tartini, e quindi è occasione di riproporlo tra Calle e Campielli, il volume di ricette realizzato da Nives Zudic Antonic. E per poi concludere la serata, il pomeriggio, verso le ore 20, quando i salinai, la FAMEA dei salinai prendono il topo e ritornano.
0: Il topo.
1: Rientrano.
0: Ecco, che non si spaventino le ascoltatrici e gli ascoltatori, per chi non fosse insomma marinaio, marinaro di queste zone. Il topo è una specie di parca, ecco, così.
1: Così,
0: che bello.
1: Accompagnati dalle
0: vogatrici
1: dal gruppo appunto di Salvore per il rientro in quella di Pirano. E poi ci si ritrova invece domenica alle ore 10 è prevista la messa solenne dedicata a San Bartolomeo, San Bortolo, con il saluto introduttivo della Presidente della Comunità degli Italiani Giuseppe Tartini e il Elena Bulfon Bernetic, e a conclusione della messa, verso le ore 11, è previsto un momento conviviale, sempre con un programma culturale, alla quale parteciperà anche il gruppo Rose di Velluto. E quindi invitati tutti, sia sabato sia domenica. È previsto anche un trasporto gratuito verso le saline di Lera e verso quelle di Fontanigge, visto che sono previste anche visite guidate realizzate appunto in ambito a tutto il programma.
0: Che bello,
1: quindi
0: sì, di cui ne parleremo.
1: Settimana pieno. Speriamo che non più, cioè in teoria non dovrebbe piovere, sebbene ecco, speriamo che il tempo tenga. E
0: infatti
1: quindi concludiamo il periodo estivo con questo appuntamento tradizionale.
0: E poi si va avanti. E noi mettiamo un po' di musica, così poi ritorniamo, perché per finito il periodo di agosto si inizia poi con le attività di settembre, se non mi sbaglio.
1: Certo.
0: Agnese.
1: Sì.
0: E quindi resta con noi, adesso ci ascoltiamo Edoardo Bennato.

0: non ci fermiamo, siamo ancora qua, abbiamo parlato appunto e parliamo con Agnese Babic, che è coordinatrice degli eventi culturali della comunità autogestita della nazionalità italiana di Pirano. Abbiamo parlato appunto di questo fine settimana 29 e 30, li ritroviamo alla festa dei Salinai in occasione della festa di San Bartolomeo e alle Saline di Sicciole, al Parco Naturale delle Saline di Sicciole questo fine settimana, ma le attività alla comunità degli italiani di Pirano non finisce ad agosto, anzi si ricomincia a settembre.
1: Si continua.
0: Ecco, con un'altra stagione.
1: Ecco, riprendiamo subito, a parte i vari gruppi che tra settembre e ottobre riprenderanno con la propria attività regolare, ma partiamo proprio inizio settembre con dei laboratori. Dal 2 al 4, ossia mercoledì, giovedì, venerdì, si svolgeranno dei laboratori intergenerazionali e anche laboratori dedicati ai ragazzi della scuola elementare Vincenzo Diego De Castro, intitolati L'uomo e il mare, proprio perché li leghiamo in qualche modo all'evento, alla mostra che è stata aperta a giugno, Sievoli nelle reti.
0: Sì.
1: In più abbiamo una mostra, quindi ci saranno 3-4 giorni di attività intense dove abbiamo in qualche modo accorpato varie collaborazioni e vari eventi, dal battesimo di Nettuno, dall'extempore alla nostra mostra collettiva dei gruppi artistici che si svolgerà giovedì. Quindi ricordiamo ancora una volta, la mattina si svolgeranno vari laboratori dedicati ai ragazzi, il 3 e il 4 di settembre presso Casa Tartini, mentre il pomeriggio verranno realizzati dei laboratori dedicati comunque tutti alla realizzazione e alla preparazione di una statua di Nettuno, dove a collaborare e a gestire questi laboratori saranno Ugo Pizzarello, Fulvia Sudic e altri collaboratori.
0: Che bello!
1: Questo Nettuno perché? Perché poi sabato si svolge il battesimo di Nettuno e quindi avremo modo di esporre questa statua, questo lavoro, ecco, sia per venerdì alla mattina dedicata alla mattinata alle scuole e poi sabato per il battesimo ufficiale che si svolgerà appunto il pomeriggio in piazza Tartini. E poi sempre in tutta questa attività, giovedì alle ore 19, un evento poi inserito anche all'interno degli appuntamenti dell'extempore di Pirano, inaugureremo la mostra collettiva alle ore 19 a Casa Tartini, appunto intitolata L'uomo e il mare, dove appunto si presenteranno i lavori realizzati dai gruppi di pittura, acquarello e ceramica, oltre ai lavori che sono stati realizzati dagli ragazzi del ginnasio Antonio Semma, sempre dedicato in qualche modo e legati al mare. Quindi naturalmente invitati anche qui a questi appuntamenti subito a inizio settembre. Ecco, e poi continuiamo tra attività creativa, artistica, continuiamo con la musica. Io continuo, giusto Miriam?
0: Sì, un pochino. Vado. Sì, e poi ci sentiremo anche più in là per gli altri appuntamenti.
1: Ecco, io vorrei ricordare l'8 settembre, martedì, presso la chiesa di San Francesco, di nuovo un'altra giornata che si suddividerà la mattina dedicata Tartini per i giovani e poi il pomeriggio invece alla sera alle 19:30 un concerto intitolato Sognando Tartini. Tutti e due gli appuntamenti si svolgeranno presso la chiesa di San Francesco e quindi un viaggio musicale alla scoperta di Giuseppe Tartini, quindi alla mattina alle ore 11 l'8 settembre e poi naturalmente alle 19:30 con questo concerto intitolato Sognando Tartini, musica memoria del violinista che sfidò il diavolo. Poi ci sono varie anche collaborazioni e da parte dei nostri gruppi, ad esempio il coro Giuseppe Tartini parteciperà alla festa dell'esaltazione della Santa Croce lunedì 14 settembre alle ore 18 a Parezzago e poi arriviamo il 15 di settembre, martedì, con una serata culturale dedicata a Don Francesco Bonifacio. L'appuntamento, l'evento si svolgerà presso Casa Tartini alle ore 18:30 e presenteremo il volume Fede e Identità Don Francesco Bonifacio nella sua Istria di Giuliana Stecchina, che appunto dialogherà tra l'altro con il presidente della comunità autogestita della nazionalità italiana di Pirano, Andrea Bartole, e avremo modo di ascoltare appunto il monologo intitolato Il bastone e poi un dialogo intitolato Una corda, sempre curati da Giuliana Stecchina. Continuano e riprendono le attività legate al laboratorio facciale per donne presso l'incubatore, quindi
0: che bello Lucia, anche
1: mercoledì 16 settembre, quindi alle ore 18
0: con la Bea, Bea Kalman.
1: Invitate ad iscrivervi, vediamo un attimo cosa proporrà, appunto probabilmente qualche attività legata alla
0: che
1: preparazione
0: fa bene.
1: All'autunno.
0: Sì, sì, in ogni stagione fa bene, ecco.
1: Ecco. E io veloce con Andrea in qualche modo anche ad anticipare poi gli ultimi, ossia ancora qualche appuntamento, se sei d'accordo, quindi giovedì 17 è previsto presso lo spazio espositivo Monfort, un evento conclusivo legato al progetto che avevo nominato prima, intitolato Sievoli nelle reti,
0: sì.
1: Progetto che abbiamo realizzato in collaborazione con il Museo del Mare Sergei Mascher, appunto sarà occasione per in qualche modo concludere la mostra che è stata poi comunque inaugurata a giugno con vari eventi che si sono svolti in questi due mesi, e avremo modo anche di avere una visita guidata con Luigi Di Vari e poi
0: anche di Venezia.
1: Poesia. Arriviamo anche alla poesia, perché dopo due anni ritorna il Festival della Poesia del Mare, quindi il 18 e 19 di settembre avremo a Pirano, si svolgeranno in varie location e con vari orari il Festival della Poesia del Mare, progettato e diretto dal poeta e critico Enzo Santese, quindi magari poi per i dettagli ci risentiamo, comunque ricordo, invitati a seguire i nostri canali social e quant'altro.
0: Ecco. Per maggiori informazioni, sì.
1: Sì, importante ricordare anche la ragazza della Salina, che viene organizzata questa serata, ossia la proiezione del film La ragazza della Salina si svolgerà presso il magazzino Grando alle ore 20:30 venerdì 18 settembre, un evento realizzato da Kino Istria, scusate, Cinema, sì. Istria, e quindi penso che è un appuntamento interessante, visto che il film verrà proiettato dopo diversi anni, un film girato nel 1957 ed è adesso veramente occasione di vederlo, film ambientato a Pirano e nelle saline di Sicciole, quindi ci ricolleghiamo di nuovo,
0: sì.
1: Un po' all'appuntamento di questo fine
0: settimana.
1: Questo fine settimana
0: ci vuole un po' così. Di sale per condire tutti questi eventi, ecco, grazie ad Agnese Babic, coordinatrice,
1: grazie
0: degli eventi culturali.
1: Sentiamo a presto.
0: Sì, Agnese, grazie, un abbraccio a Pirano, ciao, e dintorni ovviamente, anche alle saline.
1: Sì.
0: Ecco che bello, tra l'altro vederle al tramonto, sabato ci sarà questa bella occasione appunto,
1: infatti,
0: di vederle, di visitarle.
1: Invitati, vi aspetto.
0: Grazie Agnese, ciao.
1: A presto.
2: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Buongiorno, bentrovati ad un nuovo appuntamento. Traffico al momento regolare sulle strade di nostra competenza. Sulla A28 Porto Gruaro Conegliano vi informiamo che l'area di servizio Gruaro Est in direzione Conegliano e Gruaro Ovest in direzione della A4 al momento non erogano al carburante. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Dentro la magia dell'estate. Fino al 30 agosto a Città Fiera, in piazza Showrondò, ti aspettano i gonfiabili. Salta insieme a noi e vivi l'estate a Città Fiera. Tutti i dettagli su cittafiera.it.

0: della settimana.
1: Il quarto singolo da Music Fashion Film, il già settimo album di Charlotte Emma Aitchison, che il mondo conosce come Charlie XCX, riflette non soltanto sul suo desiderio di percorrere una carriera parallela come attrice, ma anche sull'importanza, la forza e la potenza della lente di un obiettivo, di una macchina fotografica o di una telecamera, che oramai seguono quotidianamente non solo chi fa l'attore, ma anche tutti noi, ad ogni passo o sugli onnipresenti social. Camera.

Siamo qua a 10:05, fra un po' saremo in bella compagnia con Mara Ambrosic Verderber. Devo imparare in questi secondi a dire che è esperta in gestione delle istituzioni museali, curatrice e critica d'arte contemporanea. Lei è direttrice anche delle Gallerie Costiere di Pirano e ci parlerà dell'ex tempore, appunto, che si svolgerà tutta una settimana dedicata all'arte figurativa. Da domani, appunto, viene inaugurata la mostra, ma ce ne parlerà lei fra poco. Intanto ve la presento. Mara Ambrosic, abbiamo detto, è originaria di qua, delle nostre parti, del nostro mare, diciamo. Ha maturato la sua esperienza nel campo dell'arte contemporanea in Europa, Inghilterra, Africa, Stati Uniti, Canada, ecco, e ha studiato all'Accademia delle Belle Arti di Venezia. Ha conseguito anche un master presso la Facoltà di Arti e Design nell'Università sempre IUAV di Venezia, e negli ultimi anni è stata insignita di una borsa di studio dalla rinomata università LJMU School of Art and Design di Liverpool per la sua ricerca di dottorato. E questo è Mara Ambrosic. Non soltanto ha molte esperienze nel campo dell'arte, dell'organizzazione dell'arte e delle mostre e degli eventi artistici, ma intanto ci ascoltiamo un po' di Ligabue con Qualcosa per te.

0: Eccoci qua con Mara Ambrosic Verderber o Verderber.
1: Verderber.
2: Ecco, intanto buongiorno e benvenuta.
1: Mara Ambrosic. Sì, ecco. Scusata, Verderber.
2: Verderber, ecco.
0: Che è la direttrice delle gallerie costiere di Pirano e dintorni, anche perché sì, sono appunto sparse un po', ci sono delle gallerie sia qua a Capodistria che Pirano, ma parliamo oggi di una manifestazione, ecco, importante. Ti abbiamo un po' presentata, ma tu hai molte esperienze in campo appunto organizzativo e artistico e quindi parliamo dell'Extempore di Pirano 2026, perché inizia fra poco, domani.
3: Sì, l'Extempore di Pirano è una manifestazione che l'anno scorso ha compiuto 60 anni rotondissimi, quindi quest'anno è la 61esima edizione. Si tratta di un evento che non è dedicato solamente agli artisti professionisti, ma anche al pubblico più generale, comunque anche agli amatori dell'arte. Dunque è sicuramente tra le manifestazioni delle gallerie costiere quella, diciamo, più popolare, anzi la manifestazione popolare delle gallerie costiere, aperta a tutti. Domani però inauguriamo una mostra importantissima, che è una mostra di una giovanissima pittrice, Julia Brajnik-Volcic, con il titolo Anche il morso è un tocco. Che è la vincitrice dell'anno del premio Giovani della 60esima edizione, giovane pittrice, credo del primo anno dell'Accademia di Belle Arti di Lubiana, e che inaugura venerdì 28 agosto alle ore 19 presso la Galleria Pečarić a Pirano, e siete cordialmente invitati ad unirci, perché la mostra promette davvero delle pitture molto molto toccanti e molto molto interessanti.
0: Che non mordono.
3: Che non mordono.
0: Ovviamente però non si toccano, ecco, diciamo così, anche perché volevo sapere, no, hai parlato del premio Giovani, ci sono vari premi in questo Extempore, perché comunque oltre ad essere un bel momento di incontro a Pirano, c'è tutta una settimana di programmi eccetera, e ci disegnano anche i bambini, le bambine delle scuole, degli asili, e diremo un po' come si svolge il programma, ma ci sono anche, vengono premiate le opere, no?
3: Esatto, ci sono dei premi molto importanti che vengono assegnati da una giuria altrettanto importante, che è la giuria internazionale, che quest'anno è rappresentata da Rachele D'Asualdo, curatrice che vive a Duino, da Mojca Grma in Slovenia, che è la direttrice della Casa di Cultura di Piuka, e Igor Eschkinja, artista molto importante della nostra regione istriana, di Fiume, e anche professore all'Accademia di Belle Arti di Rijeka. E cosa fanno? La giuria ogni anno esamina tutte le opere che vengono consegnate nell'arco della settimana di Extempore, che vengono consegnate seguendo naturalmente rigorosamente il nostro regolamento, che è accessibile in tre lingue sulla nostra
0: pagina,
3: sulla nostra pagina, sul nostro www.galerie.si, e assegnano dei premi, tra cui assegnano dei premi importantissimi, il grande premio che ammonta a 4.000 euro, sono tre anni che abbiamo alzato il premio veramente per più della metà,
0: sì,
3: e che
0: sì,
3: in realtà ci annovera tra i premi più importanti in Slovenia per la pittura, per quanto riguarda, diciamo così, proprio questo compenso importante. E dunque, anche perché è così importante, abbiamo in questi ultimi anni si sono iscritti anche alle Extempore per il concorso, dei nomi molto molto, diciamo così, anche riconosciuti, il che è importante per la nostra collezione, perché il grande premio è un premio di acquisto che poi fa rientrare l'opera del grande premio nella collezione nazionale delle gallerie costiere, della collezione pubblica. C'è anche il premio Giovani che ammonta alla mostra. C'è anche il premio Tartini, che è un premio speciale che abbiamo qualche anno fa pensato assieme alla comunità degli italiani Giuseppe Tartini di Pirano, in modo da poter anche negli spazi di Casa Tartini, che è diventato un percorso museale, che abbiamo potuto in qualche modo anche offrire a degli altri giovani talentuosi la possibilità di presentarsi in un altro spazio piranese. Poi ci sono diversi grandi premi di acquisto, tra cui quella del Comune di Pirano, che viene acquistata e che fa parte poi della collezione estempore di Pirano, dove anche nel Comune di Pirano, naturalmente,
0: sì,
3: anche nelle loro stanze
0: si vedono i quadri,
3: nelle stanze anche degli uffici, diciamo, dei comunali, si può anche osservare e ammirare chi ci lavora queste opere bellissime. Così la stessa cosa vale anche per il Comune di Capodistria e per tanti altri collezionisti privati e chi da anni supporta gli artisti e supporta la manifestazione estempore Pirano, che acquistano delle opere o
0: anche
3: le possono scegliere
0: alberghi,
3: loro
0: scusa.
3: Oppure le sceglie per loro la giuria internazionale, e che vanno in un qualche modo poi a essere inserite nei loro ambienti di lavoro, forse negli alberghi piuttosto che nelle loro diciamo così, nelle loro abitazioni.
0: Beh, sì.
3: O come,
0: no, no,
3: come...
0: non hai portato però con te pennelli, cose, Mara, mi aspettavo una bella tela con dei pennelli, che qua si faceva
3: un laboratorio. No, i laboratori si svolgeranno la prossima settimana proprio in piazza Tartini, verranno organizzati dal nostro staff che si occupa di questi, diciamo, percorsi pedagogici, e sono pensati per i bambini degli asili nidi elementari, che cominciano la settimana prossima anche la scuola,
0: sì.
3: E quindi verranno organizzati un po' proprio ad hoc per loro, in modo da, insomma, aprire anche l'anno scolastico in una maniera creativa. Ecco,
0: esatto.
3: Lì, se vuoi venire, possiamo fare anche noi un disegno. Ecco.
0: Perfetto. No, perché disegnare fa bene. Ecco, tu quando hai iniziato a disegnare, disegni ancora, ma
3: poco, io scrivo tanto.
0: Scrive, è vero, hai pubblicato tante...
3: Scrivo, per me è stato... ho disegnato, ho fatto tutti gli studi accademici rigorosi, però per me è stata il mio amore grandissimo, è stata la performance e la scrittura, che poi si è sviluppata poi negli anni in curatela, in critica istituzionale, in sviluppo delle istituzioni pubbliche da un punto di vista anche... più creativo e comunque più vicino agli artisti, per questo
0: che
3: spesso
0: bello.
3: Gli artisti mi vogliono molto bene,
0: perché li capisci,
3: io parlo la loro lingua,
0: esatto, perché gli artisti
3: riesco a parlare anche la loro lingua,
0: no, che dicevi, sì. Anche per i premi siano un po' più consistenti,
3: o qualche artista non mi vuole bene proprio perché non parlo la
0: loro lingua,
3: la loro lingua.
0: Poi, vabbè,
3: può capitare,
0: sì,
3: perché
0: può capitare
3: nel
0: come
3: mondo
0: per
3: dell'arte,
0: esatto, non
3: tutto
0: soltanto
3: fa brodo nell'ambito creativo, sì,
0: ma
3: basta
0: non
3: comunicare, bisogna comunicare,
0: ecco,
3: bisogna
0: capirsi, perché magari tutti hanno dei punti di vista diversi, ma comunque non soltanto nel mondo dell'arte, quindi ecco,
3: no,
0: molte...
3: dico, se faccio, sì, oggi un disegno, magari un artista non mi vuole bene perché mi dirà: Mara, cioè, non sai più disegnare, no?
0: Ecco, sì, perché ci vuole allenamento,
3: ecco,
0: brava.
3: Ecco, perché si tratta di un esercizio di virtuosismo, no? È saper disegnare, saper dipingere, saper immaginare qualcosa di visivo e costruire queste creazioni plastiche richiede non solamente un virtuosismo, una dedizione,
0: un talento,
3: non solamente una educazione, forse dipende poi naturalmente dagli ambiti, ma anche da un esercizio, e da un esercizio quotidiano. Per questo
0: ci vuole esperienza,
3: tutti i giorni, allora scrivo
0: che bello.
3: Un disegno,
0: beh,
3: no?
0: Sì, la tua creatività insomma va appunto nella scrittura. Comunque lo scrivi a mano?
3: Anche, sì,
0: anche.
3: Mi piace anche scrivere con i pennarelli, mi piace scrivere anche con le, a vecchio modo, insomma, salione in peresso.
0: Ah, certo, con la penna stilografica.
3: Sì, con la stilo ho scritto per tantissimi anni, sì.
0: Beh, non con la penna nell'inchiostro.
3: No, con quelle più tecniche,
0: quelle,
3: naturalmente.
0: Quelle già moderne.
3: Sì.
0: Ma comunque, noi ci mettiamo un po' di musica, anzi no, perché non c'è abbiamo tempo, perché c'è tante cose da dire ancora, perché l'estempore, intanto dobbiamo dire sì, ci vuole allenamento, ma anche va bene incominciare a iscriversi anche. Quando iniziano le iscrizioni, come si fa? Si può vedere tutto nel sito?
3: Allora,
0: ovviamente,
3: per non perdere tempo, chiedo a tutti di veramente vedere il regolamento sia sulla pagina Facebook in 2-3 lingue, perché si tratta di una manifestazione internazionale, si può consegnare l'opera anche in diversi punti, non solamente a Pirano, anche a Umago, se qualcuno ci ascolta anche
0: da Fiume,
3: dalla Croazia o da Fiume, insomma controllate sul sito, il regolamento è scritto in una maniera molto accessibile, ci sono anche tutte le indicazioni sui formati, sulle iscrizioni, su chi è esente, eccetera. La cosa importante è sapere che la prossima settimana la giuria si comporrà e comincerà gli esamini il 4 settembre, venerdì prossimo. Entro la fine della sera, della giornata, verranno già selezionate le opere, verranno allestite le mostre,
0: ecco.
3: In una serata facciamo due mostre importantissime e il giorno dopo alle ore 20
0: 20:30
3: si terrà la consegna dei premi in piazza Tartini, un evento pubblico, seguirà l'inaugurazione della mostra presso la Galleria Civica di Pirano, dove vedrete anche tutte le opere premiate. Ci attende una bellissima cerimonia che è in regia di Igor Yelen Igi e con un'esibizione musicale di Nuška Drašček, con le presentazioni di Katia Pishot Maljevac, naturalmente in compagnia di tutti, speriamo tutti i premiati, perché poi li chiamiamo venerdì e se sono da altre parti lontanissimi, qualche volta non riescono a farsi 400 chilometri in giornata, però spesso e volentieri li stimoliamo e vengono, quindi speriamo in presenza di tutti questi premiati. Ci tengo a dire che il numero dei premi rimane uguale a quello dell'anno scorso, ci sono tantissimi premi, anche l'anno scorso abbiamo alzato il numero dei premi e alzato
0: bravi,
3: abbiamo alzato anche le quote, quindi partecipate, vedete, ci sono molte possibilità e credo che sia veramente ci sia la possibilità anche di divertirci,
0: certo,
3: tanto, perché come dicevo è stata di una festa molto popolare, quindi ci vediamo in piazza Tartini sabato prossimo,
0: ma attenzione perché dovete cominciare già da fra qualche giorno a disegnare, altrimenti tipo chi fa il dipinto ad olio hai voglia, cioè per asciugarsi eccetera,
3: sì,
0: quindi il 29, se non mi sbaglio, agosto si comincia con la timbratura
3: la timbratura, sì, come dicevo, in diverse
0: esatto,
3: località,
0: perfetto.
3: Toroj, Lubiana, Celje, Maribor, Fiume, e devono anche iscriversi. Iscriversi
0: per partecipare. E quindi
3: ci sono anche le stempole per i bambini e per gli studenti.
0: Ottimo, ecco,
3: così
0: si comincia già da piccini, perché
3: da piccini, esatto. E ogni partecipante può timbrare al massimo
0: due tele. Pare,
3: quindi c'è un regolamento che va
0: rispettato, molto bene. Comunque che bello, è un bel incontro, le mostre saranno anche al Grando, se non mi sbaglio, no? La mostra
3: a Montfort, e le opere solitamente dalle 30 alle 40 vengono presentate alla Galleria Civica, il resto delle opere selezionate viene presentato alla Galleria Montfort. Alla Civica, la mostra che inaugura il 5 settembre, la prossima settimana dopo la premiazione, rimane aperta fino al 18 ottobre, mentre a Montfort la mostra rimane aperta fino al 15 novembre.
0: Vorrei domandarti tante cose, ma tu mi hai detto che mi devi dire una cosa di importante, non soltanto dell'extempore, non abbiamo il tempo magari per parlare di un bel progetto invece, anche oltre l'extempore che dura tutta questa settimana a partire appunto da domani con l'inaugurazione e poi con la premiazione il prossimo sabato, e c'è un altro progetto di cui mi volevi accennare, che magari in 3 minuti ce la facciamo, l'Italian Council.
3: Ecco, l'Italian Council è un bellissimo progetto che abbiamo iniziato con il Ministero della Cultura della Repubblica Italiana e il Ministero della Cultura della Repubblica Slovenia 2 anni fa, e che ci ha permesso perché abbiamo vinto un concorso, ci siamo classificati quinti su 40 partecipanti internazionali e abbiamo vinto un cospicuo premio, e che ci ha permesso di realizzare un documentario sulle conferenze brasiliane di Franco Basaglia in Brasile, che è stato un progetto ideato e realizzato dall'artista Francesco Bertocco. La mostra appena chiusa è stata in visione alla Galleria Monfort dal 20 di giugno fino a qualche giorno fa, e il 12 settembre si inaugura le opere, il documentario e anche la presentazione viene inaugurata a Lubiana presso la Galleria Fotografia di Lubiana, e verrà presentato anche presso il grande auditorio dei musei della città di Lubiana, con una conversazione anche con Witt Flackner, che ha tradotto il complesso delle conferenze brasiliane di Franco Basaglia anche in lingua slovena l'anno scorso. Sappiamo che correva il centenario, sì. Quindi questa è una sorta di omaggio al grande riformatore della psichiatria e anche il grande riformatore dei circuiti di controllo delle istituzioni europee, un grandissimo pensatore importante anche per la nostra regione del Friuli Venezia Giulia e della parte del litorale, molto importante per come si sono sviluppate di fatto le cose dopo gli anni 80 del secolo precedente.
0: Esatto.
3: Breaking the Circuit of Control, poi continua con la presentazione di questo documentario in diverse lingue a Danzica, a Parigi, in Canton Ticino, a Milano e a Rovereto, dove poi una parte delle opere realizzate rimarranno nella collezione delle Gallerie Costiere, una parte invece andranno nell'importantissimo museo anche regionale italiano che è il MART Rovereto, dove anche presenteremo questo progetto e la produzione delle Gallerie Costiere ad ottobre. Quindi oltre alla Parigi e Polonia, insomma, l'artista adesso sta viaggiando e presentando questo progetto prodotto dalle Costiere, e per noi è un grande onore aver in realtà realizzato una produzione così grande e così internazionale.
0: Congratulazioni allora Mara Ambrosic Verderber, e grazie per essere stata con noi, che sei la direttrice delle Gallerie Costiere, e ci hai presentato l'Extempore di Pirano 2026. Grazie di essere venuta.
3: Grazie a voi,
0: ecco,
3: per l'invito.
0: E ti auguriamo ancora begli incontri e anche tanta arte. Ecco.
3: Tanta arte che fa bene a tutti, sì.
0: Cominciate a disegnare, a pastrocchiare, e iscrivetevi all'Extempore di Pirano.
3: Grazie
0: per essere stata con noi, e dipingiamo allora questa giornata. Vi salutiamo ascoltatori, ascoltatrici, grazie per averci seguito, un abbraccio da Miriam, dal nostro fonico Iaca e da Mara che è qui con noi in studio, e buon disegno a tutto, disegnatevi questa tutta la giornata, ecco, prendete i vostri colori. Ciao, buona giornata. Ciao. Yeah.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Le notizie delle 10.30. Il premier Janez Janša ha risposto alle polemiche che accompagnano il blocco sloveno della dichiarazione comune dell'Unione Europea, con la quale sarebbero stati condannati i piani di Israele di espandere gli insediamenti nella Cisgiordania occupata. Ritiene che il governo con questo abbia tolto la Slovenia dal circolo vizioso di perdita di credibilità nelle continue condanne sproporzionate a Israele per ogni sua mossa. Mentre la burocrazia di Bruxelles rimane silenziosa davanti allo sterminio di interi villaggi cristiani in Nigeria, agli omicidi dei propri cittadini da parte di Hamas a Gaza, ai massacri in Iran e ai sempre più frequenti episodi antisemiti in Europa, reagisce a ogni annuncio di Israele di voler costruire un villaggio. L'uso di due pesi e due misure ha portato la cosiddetta politica estera dell'UE a uno stato vicino all'irrilevanza, ha scritto Janša sul social X. Un gruppo di cittadini sloveni e croati è entrato con un'imbarcazione recante false insegne militari nell'area protetta del Parco Nazionale delle Brioni, presentandosi come una delegazione dell'esercito croato. Al timone si trovava un cittadino sloveno. Il gruppo avrebbe escogitato il sistema per evitare controlli di sicurezza e il pagamento delle tasse portuali. L'equipaggio indossava anche uniformi militari. L'incidente è avvenuto proprio nel periodo in cui, secondo informazioni non ufficiali, il procuratore generale Ivan Turudic si trovava alle Brioni, motivo per cui nell'area erano stati rafforzati i controlli e la vigilanza. L'Islanda sabato si appresta a votare in un referendum consultivo sulla riapertura dei negoziati di adesione all'Unione Europea, un tema già affrontato nel 2009 dopo la crisi finanziaria e poi congelato nel 2013. Il voto promosso dal nuovo governo di centrosinistra guidato dalla premier Kristin Frosta-Dottir scaturisce sia dalle crescenti tensioni geopolitiche internazionali sia dalle pressioni economiche interne dovute all'inflazione e ai tassi di interesse elevati. Sebbene Bruxelles accolga con favore l'eventuale ingresso di un partner solido e già integrato nel mercato unico, i sondaggi mostrano un elettorato fortemente spaccato. Un eventuale esito favorevole richiederà un successivo referendum sull'accordo finale e una probabile revisione costituzionale. Gli Stati Uniti non escludono nuove azioni militari contro l'Iran anche nello stretto di Hormuz. A dichiararlo è stato il segretario alla difesa americano Pete Hegseth nel corso di un'intervista all'emittente Newsmax a seguito dell'annuncio da parte di Washington di un pacchetto di pesanti sanzioni volte a rafforzare l'isolamento economico di Teheran nell'ambito del conflitto in corso in Medio Oriente. Hegseth ha evidenziato come la pressione finanziaria rappresenti attualmente lo strumento d'impatto più efficace, precisando tuttavia che l'opzione di condurre attacchi armati nell'area strategica dello stretto rimane del tutto aperta. Avete ascoltato le ultime notizie da Radio Capodistria, ore 10:34 minuti.
0: Radio Capodistria.

0: Pairappappà,
1: la fragranza musicale di mondi vicini e lontani.
0: D'annusare con le orecchie. Ogni giovedì dalle 13 alle 13.30. Ad accompagnarvi per sentieri di note raccolte nel mondo ci sarà Giuseppe Signorelli. E se vi perdete durante il percorso, seguite il richiamo. Dai, tocca a te adesso. Insomma, non sai fare il verso di Pairappappà.
1: No, ma posso fare questo, senti.
0: No, lascia perdere, faccio io.
2: Pairappappà.
3: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Bentrovati ad un nuovo appuntamento sulla A28 Portogruaro Conegliano per un incidente avvenuto tra Pordenone Sud e Pordenone Centro Commerciale in direzione della A4. Si segnalano code nella stessa direzione tra Porcia e Pordenone Sud. Sempre sulla A28 vi informiamo che l'area di servizio Gruaro Est in direzione Conegliano e Gruaro Ovest in direzione della A4 al momento non erogano al carburante. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
5: Dentro la magia dell'estate. Fino al 30 agosto a Città Fiera, in piazza Show Rondò, ti aspettano i gonfiabili. Salta insieme a noi e vivi l'estate a Città Fiera. Tutti i dettagli su cittafiera.it.
6: Dentro i fatti, attualità, commenti e confronti.

0: Gentili amici in ascolto, ben ritrovati dalla Radar Cic in studio per una nuova puntata di Dentro i Fatti. Oggi parleremo delle attività della comunità degli italiani Giuseppe Tartini di Pirano. L'Assemblea del Sodalizio si è riunita due giorni fa per la prima sessione ordinaria del nuovo mandato. Ai nostri microfoni la presidente della comunità Elena Bulfon Bernetic, con la quale parleremo delle attività, delle priorità di questo mandato, dei prossimi appuntamenti, facendo anche un po' la riflessione su quello che è oggi la comunità degli italiani anche per quanto riguarda i giovani e la scuola. Pertanto vado subito a salutare la nostra ospite che raggiungiamo al telefono. Ben ritrovata Elena Bulfon Bernetic.
1: Buongiorno a tutti e grazie dell'invito.
0: Elena, sono passati pochi mesi dalla tua nomina, abbiamo detto in apertura che c'è stata anche la riunione martedì sera. Ecco, come stai affrontando questo inizio mandato? Ti aspettavi quello che sta insomma succedendo? Quali erano un po' le tue aspettative?
1: Allora, quando ci siamo costituiti ero fiduciosa, molto aperta a tutto, anche contenta di questo impegno, diciamo, no? Però dopo si sentiva il desiderio della gente che voleva un cambiamento, no? E dunque la gente che ci ha votato si aspetta, secondo me, anche un cambiamento. Però subito all'inizio volevo confrontarmi e vedere come funziona la comunità, no? La nostra comunità Giuseppe Tartini di Pirano è una comunità abbastanza grande, fa molte attività, è diciamo un'associazione, sì, ma ha tantissime cose da fare, no? Oltre ai soliti gruppi e alle attività, noi abbiamo anche il percorso museale e poi c'è il progetto Tartini e così mi sono dovuta un po' cioè ho dovuto affrontare, no? Parecchi chiamiamoli non problemi ma stimoli, nuovi stimoli, no? E che continuo insomma ancora oggi per capire come funziona il tutto, ad affrontare e risolvere e anche inventare qualcosa di nuovo, naturalmente.
0: Importante appunto lavorare per il bene della comunità, dei soci, ma è importante anche la collaborazione con la CAN di Pirano, con il comune con il quale si portano avanti importanti progetti, Elena, quindi giostrare un po', trovare un equilibrio giusto tra tutte le parti.
1: Ci sono le situazioni con cui dobbiamo collaborare e bisogna trovare l'equilibrio. Normale, noi siamo aperti, ed è anche giusto che la comunità sia aperta, bisogna aprirsi anche alle altre realtà. Però noi vogliamo soprattutto concentrarci sui nostri soci, vogliamo che i soci vengano a fare attività, che siano partecipi della comunità, che partecipino agli eventi e cercheremo di promuovere tutto questo in futuro, nel nostro mandato, no?
0: Durante la riunione di martedì il Consiglio, l'Assemblea ha accolto il programma culturale e quello finanziario per il 2027. Diciamo che questa parte, quella che ha suscitato con maggiore discussione, ha riguardato il finanziamento del comune, soprattutto per il programma Tartini. Il direttivo ha un po' mosso delle critiche in merito ai contenuti di questo programma, tanti soldi per un progetto diventato negli anni ripetitivo, si vogliono nuovi contenuti anche di maggiore interesse per i soci della comunità. Avete comunque cercato, ecco, di trovare un compromesso al momento?
1: Quest'anno proprio perché vogliamo che i soci rientrino in comunità, diciamo, e seguano di più la comunità degli italiani, ciò che riguarda il programma legato a Tartini l'abbiamo un po' allargato intitolandolo Valorizzazione della figura e dell'eredità storico-musicale del maestro Giuseppe Tartini, perché non vogliamo che ci sia solo musica, ma che ci siano anche altre cose che potrebbero rientrare, no? Tipo non solo organizzazione di concerti, appuntamenti musicali, ma anche realizzazione di lezioni concerto con musicisti qualificati, visite guidate, laboratori didattici, incontri, conferenze e presentazioni sempre collegate con Giuseppe Tartini, no? Comunque noi puntiamo molto sulla collaborazione con le scuole, con le istituzioni culturali, con musicisti, e vorremmo anche organizzare qualcosa proprio in questo ambito, organizzare delle escursioni magari, fare qualcosa di nuovo, no? Per questo ci sono state critiche, no? Perché sembra che il programma, ma era un programma, diciamo, una proposta, si ripeta, no? Invece noi vorremmo che si creasse qualcosa di nuovo, no? Per questo ci sono stati, ma non è che sia stato proprio, sì, criticati gli importi soprattutto, perché noi ci dobbiamo concentrare su tre eventi, no? Che sono la nascita di Giuseppe Tartini, la morte e il 2 agosto, che era adesso 130esimo mm-hmm. anniversario, no? Dunque il 26 febbraio, che è la morte, l'8 aprile, che è la nascita, e dopo il 2, che è la posa del monumento, no? Questi sono i tre eventi che non devono mancare, ma si possono ridimensionare in qualche modo, no? Non è che dobbiamo fare sempre il programma può essere di qualità, ma non è che debba per questo motivo costare tanto. Possono fare anche altre cose, secondo noi, no?
0: Ecco, c'è ancora tempo forse di aggiustare un po' se i contenuti, la parte finanziaria, quella del comune, se non sbaglio, dovrebbe restare tale, perché la documentazione che avete accolto passerà al comune, bisognava farlo entro il 31 di agosto, Elena, è così, insomma, per questo vi siete anche riuniti così presto?
1: Sì, quest'anno abbiamo lavorato tutta l'estate con le persone che erano anche in ferie, perché dobbiamo consegnare il 31 tutta la documentazione al comune, che ha anticipato, no? Solitamente ci hanno detto, non ero presente negli anni scorsi, si faceva entro la fine di settembre, poi hanno messo entro metà settembre, quest'anno hanno proprio deciso che doveva essere presentato entro il 31 agosto.
0: Quindi i tempi sono stati, insomma, anticipato un po' tutto, anche voi avete dovuto fare in fretta.
1: Certo, per questo anche il programma legato a Tartini magari non è stato approfondito tanto, perché non c'era modo di contattare le persone, neanche perché era periodo di ferie.
0: Beh, comunque sono state confermate tutte le attività dei gruppi storici, ci sono anche ben tre novità per il 2027 che prenderanno il via già quest'autunno, quindi novità importanti che riguardano il teatro per i bambini, che riguarda anche il gruppo di camminata ricreativa, e poi anche il gruppo di Briscola 37, che ho sentito molto, molto apprezzato sia dai grandi che dai giovani, perché è un gruppo che sarà appunto guidato da un consigliere giovane, un'assemblea della comunità che ha tante new entry, tanti nuovi giovani che sono entrati, Elena?
1: Sì. Vero, confermo, e avevamo in mente anche altri progetti, altri gruppi, però non siamo riusciti a farlo, no? Durante questo periodo, perché era troppo breve. Dunque confermo i Bambini in Scena, che saranno guidati da Cristina Misculin, che inizieranno giovedì 1 ottobre, il gruppo di Briscola 37, che saranno guidati dai nostri due consiglieri Matteo Dunis e David Brez, che inizieranno invece il 2 ottobre. E poi c'è sì il settore sportivo, il gruppo sportivo guidato da Sara Del Giusto, che faremo due escursioni, una tra aprile e maggio, dobbiamo ancora decidere, nella valle di Strugnano, e settembre-ottobre a Padena. Saranno passeggiate più che altro, perché non, per iniziare vogliamo non affrontare percorsi molto difficili, diciamo.
0: Troppo impegnativi, sì, bisogna fare passo per passo. Elena, in questo mandato, anzi subito in avvio di questo tuo mandato, nuovo appunto mandato dell'Assemblea, ci saranno due importantissimi anniversari che verranno celebrati congiuntamente il 21 novembre. l'ottantesimo proprio della comunità Giuseppe Tartini di Pirano e il cinquantesimo del coro del sodalizio. Elena, cosa state preparando? Avete approvato un programma di massima?
1: Sì, allora, noi celebreremo l'ottantesimo anniversario della comunità degli italiani Giuseppe Tartini e il cinquantesimo anniversario del coro Giuseppe Tartini. Questo succederà il 21 novembre 2026 e abbiamo proposto di fare una celebrazione congiunta ed è stata accettata. Lo faremo presso il Teatro Tartini, perché è già stato riservato. E nella prima parte affronteremo, ovvero celebreremo l'ottantesimo anniversario della comunità, e nella seconda parte ci sarà il programma culturale, ovvero si presenterà il coro, perché è il coro da 50 anni che funziona nella nostra comunità.
0: Quindi sarà una bella serata tra ricordi, tra premiazioni, abbiamo sentito varie cose, quindi non svegliamo tutto il programma. Voi avete, insomma, è stata decisa questa data, così mi è stato detto, insomma, prima che venissero indette le elezioni amministrative del 15 novembre, quindi sarà anche un periodo di campagna elettorale di post elezioni, Elena?
1: Sì, ma la data è stata decisa già da molto prima per il coro, e poi abbiamo pensato di aggiungere anche l'ottantesimo anniversario della comunità, no? Sì, ma io non vedo un problema, noi facciamo il nostro e andiamo avanti col nostro programma.
0: No, giustamente, ecco, giusto per dire che sarà un autunno impegnativo anche da questo punto di vista, perché il 15 di novembre ci saranno anche le elezioni per le CAN. Elena, tante attività, tante collaborazioni con vari enti, insomma, è importante lavorare, ricordavi, con la scuola, riportare i connazionali, soprattutto i giovani in comunità, ecco, sono sicuramente due punti fondamentali per te e per tutto il consiglio.
1: Certo, sì, è molto importante, no, che i giovani tornino in comunità, ma come hai potuto vedere alla scorsa riunione, noi nella nostra assemblea ci sono un po' di giovani e sono molto interessati, ci contattano anche, cercheremo di includerli nella maggior parte delle nostre attività, continueremo a collaborare con le scuole come si è già fatto, e speriamo che i giovani vengano, ci cerchino, ci contattino in qualche modo.
0: Ecco, ci saranno anche organizzati anche i campus autunnali, abbiamo sentito, è una novità questa, perché solitamente si svolgono i campus estivi. È un'iniziativa della comunità o della CAN? Perché sappiamo, certe volte vengono organizzate congiuntamente, certe volte solo da un'istituzione.
1: Sì, noi siamo una comunità molto particolare, no? Perché tra CAN e C ci si interseca, no? E poi a volte ci si trova si trova in difficoltà, da quello che ho capito io, anche in questi due mesi, cosa appartiene e dove vanno. Ma è così, è una nostra realtà e la affrontiamo. Il campus autunnale sì, si organizzerà anche già da quest'anno e anche l'anno prossimo. Le informazioni saranno per tempo rivelate e si potranno contattare, si potrà contattare la segreteria per le iscrizioni.
0: Ecco, sicuramente si terrà durante le vacanze autunnali, quindi fino a ottobre, inizio novembre, insomma, in quel periodo.
1: Il periodo sì, delle vacanze autunnali, no?
0: Come dicevi, attività che si intersecano un po' come la gestione delle pagine Facebook, di Instagram e anche del sito, ecco, si è parlato molto anche di questo, la gestione delle pagine social e la promozione, insomma, che qui non è ben distinta, diciamo, tutta l'attività, e quindi si cerca di collaborare assieme per portare avanti anche questo settore.
1: Sì, è molto importante che i social siano attivi, Però bisogna coordinare anche le informazioni che escono, perché Facebook è magari è riferito a un target di persone che superano i 30 anni, diciamo. Instagram è più per i giovani, la pagina web invece deve essere aperta per tutti e deve essere aggiornata, no? La nostra pagina web purtroppo non è aggiornata, e per questo ne abbiamo parlato, e bisognerebbe affrontare questo aggiornamento inserendo, perché per esempio gli eventi ci sono ma mancano le pubblicazioni, no? Bisognerebbe in qualche modo garantire che la pagina sia aggiornata, diciamo almeno mensilmente, no?
0: Inserendo un po' quelli che sono tutti gli appuntamenti di questo calendario, che è molto molto ricco. E a proposito, quindi apriamo una piccola parentesi sul prossimo evento di questo fine settimana, Elena. C'è la 22esima festa dei Salinai in occasione della festa di San Bortolo. Cosa succederà in queste due giornate, appunto sabato e domenica?
1: Allora, sì, la nostra comunità degli italiani Giuseppe Tartini di Pirano partecipa alla, siamo arrivati già alla 22esima festa dei Salinai, in occasione della festa di San Bartolomeo, San Bortolo, no? Che è in programma quest'anno sabato 29 e domenica 30 agosto. La manifestazione è organizzata dall'Auditorio di Portorose con il sostegno del Comune di Pirano e vede la partecipazione di numerose realtà e associazioni del territorio. La nostra comunità sarà presente con i gruppi La Famea dei Salineri e La Voga Veneta di Pirano. Allora, sabato 29 agosto, nell'area di Lera del Parco Naturale delle Saline di Sicciole, i nostri gruppi prenderanno parte al programma pomeridiano. Dunque, dopo le 16, la Famea dei Salineri sarà presente in Saline. Ricordiamo inoltre che alle ore 18 sarà presentato il libro Tra Calli e Campieli, Risi e Bisi e Baccalà, della nostra connazionale dottoressa Nivesu di Ciantunic. E poi dalle 18.30 seguirà il programma culturale con Marino Cragnaz, Duo Zigelzi e il gruppo Salvore alla Vecciaia, che vengono da noi, la comunità degli italiani, perché collaboriamo, no? La Famea dei Salineri collabora molto con il gruppo Salvore alla Vecciaia, insomma con la comunità degli italiani di Salvore. Alle ore 20.20 la Famea dei Salineri farà ritorno verso Pirano, accompagnata dalle evocatrici della Voga Veneta e dei vogatori della Battana Salvorina di Salvore. Domenica 30 agosto invece alle ore 10 nella chiesa di San Bortolo a Sezza sarà celebrata la solenne Santa Messa bilingue in occasione della tradizionale festa di San Bortolo con la benedizione del sale. La celebrazione sarà preceduta dal saluto della presidente, la sottoscritta Elena Bulfon Bernettis, della comunità degli italiani Giuseppe Tartini di Pirano. E alle ore 11 seguiranno davanti alla chiesa un momento conviviale e un programma culturale. Invitiamo i nostri soci, amici, concittadini, compaesani a partecipare numerosi e a condividere questa bella tradizione che è legata profondamente alle saline, alla nostra storia e al nostro territorio.
0: Ecco, quindi un invito per questo fine settimana per la festa di San Bortolo o Bartolomeo. Elena, abbiamo ancora qualche minuto, torno un attimo alla riunione che si è svolta pian terreno di Casa Tartini, spazi insomma dell'ex ristorante. Si è parlato molto anche di questi spazi che purtroppo si trovano in una situazione abbastanza drammatica e quindi sarebbe necessario fare lavori di ristrutturazione, di manutenzione. Naturalmente i soldi non ci sono in questo momento, però l'urgenza è di trovare e di risolvere questo problema anche per poter affittare questi spazi e per avere, come dire, un'entrata in più per le attività. Cosa sta succedendo e con la situazione com'è?
1: Allora sì, quando ci siamo costituiti abbiamo fatto il giro della casa Tartini perché volevamo vedere un po' la situazione. Casa Tartini è un edificio storico e ha bisogno di continua manutenzione. Si sa però che purtroppo i fondi scarseggiano, no, per queste cose. Noi dobbiamo in qualche modo riparare il piano terreno, no? Perché ci sono delle tubature che perdono, ci sono delle infiltrazioni d'acqua, dobbiamo risanare quell'ambiente. Ieri abbiamo costituito anche i gruppi di lavoro, perché la Presidente naturalmente non può occuparsi di tutto, e questi gruppi avranno il compito di cercare di trovare non solo fondi, ma anche chi potrebbe fare e cosa si deve fare, no, per risanare e riparare. Ci hanno detto che gli ultimi lavori importanti sono stati fatti nel 2019, ora abbiamo riparato il portone d'entrata, due finestre che arriveranno in ottobre, dunque si sta facendo qualcosa, si sta procedendo, però come ho già detto una casa così importante e storica ha bisogno di continua manutenzione, e se noi non diamo in affitto il ex ristorante, il pian terreno, sarà difficile, no, procurarci i fondi per poter reinvestire proprio per la manutenzione della casa.
0: Però ecco, manca, diciamo che manca il budget iniziale per poter appunto intervenire in questo momento.
1: In questo momento manca il budget iniziale, ma io sono fiduciosa che in qualche modo riusciremo a risolvere e iniziare a lavorare anche sul bando poi da pubblicare per mettere in gestione, ovvero affittare il pian terreno e poi se riusciamo ad affittarlo, magari avremo dei fondi per continuare a gestire questa problematica di manutenzione.
0: Beh, come ricordavi, la casa Tartini è un monumento storico, c'è un percorso museale al suo interno, e quindi diciamo che ha bisogno anche di interventi più importanti, ecco, da questo punto di vista. Per quanto riguarda la segreteria, noi ci stiamo sentendo, adesso sei all'incubatore di Santa Lucia, quindi siete momentaneamente spostati, ecco, vi trovate in altra sede?
1: Sì, poiché in casa Tartini sì, c'è il percorso museale, però la casa Tartini è un po' anche difficilmente raggiungibile, no? Per me personalmente, che sono di Santa Lucia. Ci è stata offerta dall'Unione di Capodistria questa possibilità di avere in usufrutto, in affitto, usufrutto gratuito, gli spazi, e allora ne approfittiamo e ringraziamo anzi per questa opportunità, anche perché molti dei nostri gruppi e delle nostre attività si svolgono proprio presso l'incubatore Istria a Santa Lucia. Oltre che in altri luoghi, tipo, ok, casa Tartini abbiamo il corso di chitarra, corso di pittura, corso di ceramica, poi abbiamo nella comunità locale Croce Bianca il gruppo filodrammatico, il coro Giuseppe Tartini fa le prove in comunità locale a Porto Rose, poi ci sono nella biblioteca di Santa Lucia l'ora della fiaba, biblioteca di Pirano l'ora della fiaba, alcune attività nella comunità, nella scuola elementare di Sicciole, al ginnasio Antonio Sema. Dunque siamo un po' distribuiti in diversi luoghi, no? Il nostro sogno che da anni che si parla, sarebbe avere una unità dislocata in cui i nostri gruppi e le attività potrebbero svolgere le attività in un posto unico, no? Ma questo è un sogno, non dico che non si possa realizzare, ma l'impresa è ardua.
0: L'impresa ardua è quel momento, come hai detto, insomma, siete un po' spalmati, distribuiti su tutto il territorio piranese. più facilmente coraggiungibili da parte dei soci. Elena, questo, ecco, purtroppo questo è un problema reale anche in questo periodo estivo. Abbiamo visto proprio l'altro giorno, arrivando a Pirano con i turisti eccetera, quasi impossibile trovare dei parcheggi. Logisticamente diventa un po', ecco, impegnativa.
1: Molto impegnativa, e per questo forse anche difficile che i soci frequentino, no, questi Casa Tartini, perché si è ostacolati, no, da questo problema del trasporto pubblico, come arrivare, poi le persone anche non hanno tanto tempo, no? Invece se avessimo una struttura, un luogo dove è possibile arrivare più vicino, e potremmo organizzarci meglio.
0: Beh, noi ce lo auguriamo per il bene di tutti. Elena, siamo arrivati alla fine, quindi noi abbiamo raccontato un po' quello che è successo anche a questa prima riunione. Naturalmente ne seguiranno altre e ci saremo anche noi a raccontarle ai nostri radioascoltatori. Ci sarà questo primo appuntamento del fine settimana per la festa di San Bortolo, e poi inizierà il programma autunnale, che, come abbiamo sentito, è anche pieno di novità, quindi insomma una ripresa in concomitanza anche con l'avvio del nuovo anno scolastico, che sarà molto, molto piena di eventi.
1: Sì, noi iniziamo subito giovedì 3 settembre, abbiamo già l'inaugurazione della mostra collettiva L'Uomo e il Mare, che ci sono vari gruppi artistici che partecipano, della comunità italiana di Pirano, dove saranno esposti i lavori del gruppo di pittura, acquerello e ceramica. E gli organizzatori sono la comunità autogestita delle nazionalità italiana Pirano e la comunità degli italiani Giuseppe Tartini. Questo è il primo evento. E dopo martedì 8 settembre invece abbiamo già il concerto Scaramuccia Ensemble, che è la prima in mattinata, sarà rivolta alle scuole, e invece serata rivolta a un pubblico adulto.
0: Quindi una comunità naturalmente che organizza tanti eventi, insomma, culturali, ricreativi, come abbiamo sentito, per i suoi soci, perché, come avete ribadito, ecco, in questo mandato volete lavorare, come è giusto che sia, soprattutto per i soci, insomma, per fare attività per i connazionali di Pirano.
1: Certo, sì, questo è molto importante secondo noi, no? E soprattutto non dimenticare le iniziative sociali e le nostre tradizioni, tipo la Befana, la festa del vin, la festa di carnevale per i bambini, ok, festa di Salinai, di San Giorgio, e faremo anche il torneo di briscola 3-7, dedicata per i bambini ma anche agli adulti. Poi sì, c'è la Madonna Grande di Strugnano, ora la festa di Salinai, poi ci sarà la festa dei cacchi, e il progetto alla fine che abbiamo che ormai è diventato quasi una tradizione, credo, Natale con i tuoi.
0: Quindi una comunità viva.
1: È una comunità viva, ci sono tante attività, ci sono tanta gente che collabora, tanta gente che lavora. Vorremmo solo che i giovani rientrassero e diventassero una realtà, che poi, normale, se entrano i giovani continueranno a entrare anche le altre generazioni giovani, e la comunità rimarrà viva.
0: Ecco, qualcosa si sta già muovendo a Pirano, Elena.
1: Sì, speriamo di continuare e proseguire verso i nostri obiettivi e anche raggiungerli.
0: Grazie mille Elena Bulfon Bernetic, presidente della comunità degli italiani Giuseppe Tartini di Pirano, buon lavoro e a presto.
1: Grazie degli auguri, grazie, buona giornata.
0: E grazie ancora alla nostra ospite, si chiude qui questa puntata di Dentro i Fatti. Dalla Radercic c'è tutto, buon proseguimento con i programmi di Radio Capodistria.

Giano Bifronte. L'intelligenza artificiale tra rischi e opportunità. Una serie radiofonica promossa dalla comunità radiotelevisiva Italofona.

0: Diversità culturale e intelligenza artificiale. Abbiamo intervistato Julien Dabà, membro dell'iniziativa Program.ar della Fondazione Dr. Manuel Sadowski, un'istituzione pubblico-privata il cui obiettivo è promuovere l'articolazione tra il sistema scientifico-tecnologico e la struttura produttiva in tutte le questioni relative alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Dabà ci ha spiegato che il successo moderno dell'IA è associato allo sviluppo di un insieme di tecniche conosciute come apprendimento automatico, dove esiste una fase fondamentale che coinvolge l'analisi automatica di grandi volumi di dati contenenti informazioni sul problema da risolvere. Questa analisi è quella a cui si fa riferimento metaforicamente con il termine apprendimento. Si tratta di un processo computazionale, ovvero l'esecuzione di un programma sui dati. Poiché le risposte offerte da questo programma si basano su probabilità, a volte vengono chiamate previsioni per riflettere il fatto che si tratta di risposte altamente probabili, ma non necessariamente corrette. I sistemi di IA non pensano, né creano, né ragionano, ma riproducono, con la massima probabilità di successo, caratteristiche presenti nei dati di allenamento. Domandarsi cosa contengano questi set di dati diventa fondamentale per ipotizzare che tipo di contenuti produrranno i sistemi di IA generativa basati su di essi.
1: En general son datos que están sacados de internet. Puede ser la Wikipedia, puede ser publicaciones en alguna plataforma, pueden ser libros que estén digitalizados, diarios, etc.
0: Anche se questa affermazione è piuttosto imprecisa, stabilisce già una enorme disparità.
1: Si bien internet es una fuente enorme de contenido, no es representativo de toda la humanidad. Por lo menos un tercio de la población que no tiene ni acceso a internet.
0: Il contenuto generato dal terzo della popolazione mondiale che non ha accesso a internet non fa parte dei dati utilizzati da questi sistemi di IA, facendo sì che le loro voci, idee e prospettive siano assenti nelle nuove produzioni digitali. Se si approfondiscono le ragioni associate alle differenze nell'accesso e nell'uso di internet, probabilmente sarà possibile identificare quali popolazioni siano più rappresentate nel contenuto digitale generato con IA e quali lo siano meno. L'esclusione da internet avviene per motivi economici, ma anche linguistici, di genere, razziali, geografici, di classe, geopolitici, di età, eccetera.
1: Estos grandes modelos, cuando hablan, cuando cuentan cosas y cuando aprenden información, hablan y aprenden muy parecido a cómo se habla y cómo se aprende en las ciudades de los países más desarrollados, de cómo hablan, cómo aprenden las cosas que les preocupan, cómo cuentan las cosas. Las personas de clase media, en general varones, en general en inglés.
0: In linea generale, il contenuto predominante su internet è in inglese. È prodotto da uomini caucasici, di classe media, giovani, provenienti da aree urbane e dai paesi centrali. Se prendiamo Wikipedia come indicatore della conoscenza liberamente accessibile online, sappiamo che solo il 20% del mondo, principalmente editori uomini, bianchi, provenienti da Nord America ed Europa, edita l'80% di Wikipedia attualmente. Estimiamo che solo una persona su 10 tra coloro che modificano si riconosca come donna. L'84% degli articoli di Wikipedia riguarda l'Europa e il Nord America e gli articoli sul sud globale sono per lo più scritti dal nord globale, creando una rappresentazione distorta anche quando il contenuto è presente. I sistemi di IA generativa rafforzano l'egemonia culturale dei contenuti disponibili su internet. Il termine sud globale funziona come più di una metafora del sottosviluppo. fa riferimento a tutta una storia di colonialismo, neoimperialismo e cambiamenti economici e sociali differenziali attraverso i quali si mantengono enormi diseguaglianze nei livelli di vita, nell'aspettativa di vita e nell'accesso alle risorse. Non solo gli stereotipi incorporati dai modelli a partire dalle maggioranze statistiche in set di allenamento permeano il contenuto generato, ma anche per quelle popolazioni che sono marginalmente rappresentate nei dati, l'inferenza probabilistica del modello sarà necessariamente meno accurata e di conseguenza il suo rendimento sarà più scarso.
1: Que el tipo de respuestas o el tipo de información no reflejan para nada la diversidad cultural que hay en el mundo y el peligro de si vos lo usás para obtener información, como esa información que está generada en términos estadísticos, pero no está necesariamente, no está chequeada de que sea verdad, es una máquina de generar información falsa.
0: In linea con l'intuizione statistica, così come non si potrebbe considerare certo un risultato ottenuto da un sondaggio a 10 persone, se i dati forniscono poche informazioni su un determinato argomento, le informazioni che possono essere

0: Una delle grandi limitazioni dell'IA generativa è la diversità. In un mondo fortemente disuguale riguardo alla possibilità di generare contenuti digitali e pubblicarli su internet, i sistemi di IA generativa costruiti con questi dati non possono fare altro che replicare e amplificare la cultura dominante, che è quella di coloro che accedono a questi strumenti e che appare riflessa in quei contenuti. Per queste ragioni, il contenuto generato risulta fortemente omogeneo e risulterà estraneo a gran parte della popolazione mondiale. Queste tecnologie, così come sono prodotte attualmente, mettono da parte intere culture e i loro modi di concepire il mondo. Questo è un altro argomento per relativizzare il loro successo in termini di democratizzazione, per discutere il vantaggio che avrebbe la loro capacità di sostituire le persone in tutti i loro compiti e per incentivare la costruzione di queste tecnologie dal sud del mondo. La visione apocalittica che sfiora la fantascienza non raccoglie molti consensi, ma altre questioni più mondane e forse per questo più preoccupanti. Una di queste è ciò che nel gergo si conosce come il problema dell'allineamento, ossia l'adesione ai valori. Come garantire che questi prodotti non diano istruzioni per attività illegali, non riproducano pregiudizi o non fomentino discriminazioni? Non si tratta di una questione di poco conto, principalmente per evitare che i valori culturali distribuiti non riflettano solo le prospettive dei paesi centrali e per garantire la presenza dei nostri punti di vista nei prodotti derivati dall'intelligenza artificiale. Sappiamo che ciò che a livello globale si concepisce come cultura universale è la cultura dei paesi con la capacità di diffondere i propri valori come se fossero quelli di tutta l'umanità. Per questo motivo, dovrebbero essere le società, attraverso i loro stati, a creare meccanismi di regolazione democratica a livello intergovernativo per evitare l'egemonia illimitata dei paesi con maggiore capacità di incidere nella produzione dei contributi dell'intelligenza artificiale. Diversità culturale e intelligenza artificiale. A cura di Marcelo Ayala, tecnico radiofonico Gloria Sarmiento. Intervista a cura di Agustín Camisa, una produzione della RAE in coproduzione con la comunità radiotelevisiva italofona.
1: Avete ascoltato Giano Bifronte, l'intelligenza artificiale tra rischi e opportunità, una serie radiofonica promossa dalla comunità radiotelevisiva italofona.

0: Pairappappà,
1: la fragranza musicale di mondi vicini e lontani.
0: Da annusare con le orecchie. Ogni giovedì dalle 13 alle 13.30. Ad accompagnarvi per sentieri di note raccolte nel mondo ci sarà Giuseppe Signorelli. E se vi perdete durante il percorso, seguite il richiamo. Dai, tocca a te adesso.
1: Ah.
0: Insomma, non sai fare il verso di Pairappappà.
1: No, ma posso fare questo, senti.
0: No, lascia perdere, faccio io.
2: Pairappappà.
3: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Bentrovati ad un nuovo appuntamento. Non abbiamo segnalazioni di disagi dalla nostra rete stradale, il traffico è al momento regolare. Sulla A28 Porto Gruaro Conegliano vi informiamo che l'area di servizio Gruaro Est in direzione Conegliano e Gruaro Ovest in direzione della A4 al momento non erogano carburante. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
5: Ancora buongiorno dalla redazione notiziari di Radio Capodistria. In sintesi alcuni degli avvenimenti di cui ci occuperemo nel GR delle 12.30. RTV Slovenia, a rischio i programmi delle minoranze italiana e ungherese. Il premier Janša giustifica il veto alla dichiarazione dell'UE sugli insediamenti israeliani in Cisgiordania. A bordo il tradizionale summit annuale della diplomazia slovena. Croazia, barometro politico d'agosto, in calo HDZ SDP, Milanovic il leader più popolare. La BCE verso un aumento dei tassi contro l'inflazione. Per il momento è tutto, appuntamento alle 12.30 con la prima edizione dei Fatti del Giorno da Radio Capodistria.

0: il meteo e la viabilità.
1: Sul Golfo di Biscaglia staziona un campo ciclonico, un fronte freddo proveniente da Spagna e Francia si sposta verso est. Le nostre regioni sono sotto influsso di un campo di alte pressioni, da ovest affluisce aria secca e sempre più calda. Previsioni. Questo pomeriggio in prevalenza sereno con vento da sud-ovest, temperature massime da 29 a 35 gradi. Domani soleggiato, a tratti cielo velato, ancora moderato vento da sud-ovest, temperature minime da 15 a 22, massime da 30 a 37. Nella notte tra domani e sabato, nuvolosità variabile, soprattutto sulle regioni settentrionali, saranno possibili isolati temporali e forti raffiche di vento. Sabato da parzialmente sereno, possibilità di rovesci e temporali sparsi, temperature in lieve calo. Domenica bel tempo. La viabilità. Traffico sostenuto sulle principali viarie della Slovenia. Sulla A1 incolonnamenti tra Logatec e Brezovica in direzione Lubiana e tra Unez e Postumia verso Capodistria. Nella fascia costiera code sulla Santa Lucia Isola e sulla Dragonia Capodistria. Le 12:30.
0: I fatti del giorno.
1: Ritorna l'informazione di Radio Capodistria, ben ritrovati, vediamo i titoli delle notizie. RTV Slovenia a rischio i programmi delle minoranze italiana e ungherese. Il premier Janša giustifica il veto alla dichiarazione dell'UE sugli insediamenti israeliani in Cisgiordania. A bordo il tradizionale summit annuale della diplomazia slovena. Progetto del comune di Ankarano per un'area funzionale all'avanguardia. Croazia, barometro politico ad agosto in calo HDZ ed SDP, Milanovic il leader più popolare. La BCE verso un aumento dei tassi contro l'inflazione. Si è svolta ieri a Lubiana una riunione del Consiglio di programma dell'ente radiotelevisivo pubblico nella quale si è discusso, tra le altre cose, del piano aziendale per il 2027, ma la questione principale rimane la grave crisi di liquidità che sta attraversando l'ente, su cui pendono il referendum consultivo per il canone obbligatorio e il piano di riforma presentato sempre ieri dal Ministero della Cultura. Inevitabili le ripercussioni su tutta la macchina della RTV Slovenia e sui programmi delle comunità nazionali ungherese e italiana, in rappresentanza della quale ha partecipato Andrea Bartole, che ha parlato ai nostri microfoni. Sentiamo Valerio Fabbri.
2: Crescono le nubi intorno all'RTVS, schiacciata da un lato da una gestione finanziaria indisciplinata e dall'altra da un referendum consultivo per eliminare il canone obbligatorio. Nel mezzo si staglia anche il nuovo corso del Ministero della Cultura, che ha presentato una bozza di riforma dell'ente separando in maniera netta i ruoli di indirizzo e di controllo dopo aver bloccato a giugno i finanziamenti destinati ai programmi musicali e alle comunità nazionali. E anche se la proposta arrivata ieri pomeriggio assicura che queste attività continueranno a essere sostenute dallo Stato, durante il Consiglio si è discusso a lungo anche sui finanziamenti ai programmi delle comunità nazionali. Il tema ha diviso anche il Consiglio perché a metà agosto alcuni suoi membri hanno trasmesso al Ministero alcune riforme non concordate all'interno dell'organismo e fra esse figurano anche significative modifiche allo status dei centri regionali e dei programmi delle comunità nazionali. Ai nostri microfoni Bartole ha riassunto così la posizione espressa durante la riunione.
3: Oggi era necessario esprimere la nostra contrarietà alla proposta dell'amministrazione dell'RTV in merito alla modifica dell'articolo 3 della legge sull'RTV, in quanto i programmi delle comunità nazionali vengono relegati a meri contenuti, senza neanche spiegare esattamente perché e cosa questo significhi. Questo è inaccettabile perché è chiaro l'intento di ridurre l'entità dei programmi delle le comunità nazionali e quindi tutto il loro lavoro e comparto organizzativo, di personale, eccetera. Inoltre, questa proposta inviata al Ministero della Cultura non è stata coordinata con gli organi preposti e non ha seguito l'iter normale che una proposta del genere dovrebbe seguire.
2: La partita è quindi ancora tutta da giocare, questi i prossimi passi.
3: È stato inoltre deciso che la questione verrà ora trattata dalla Commissione Affari Legali che presiedo e solamente dopo essere stata trattata verrà discussa in una riunione ordinaria del Consiglio che è la prossima ed è prevista già per il 23 di settembre.
2: In merito al referendum consultivo, infine, il Consiglio ha deciso di convocare una seduta straordinaria il 9 settembre alla quale saranno invitati anche degli esperti per preparare una relazione sulle conseguenze dell'eventuale abolizione del canone che priverebbe l'ente di 110 milioni di euro e dati comparativi sui metodi di finanziamento negli altri paesi dell'Unione Europea.
1: Luce verde del Comitato Cultura della Camera di Stato alla proposta di decreto sull'indizione di un referendum consultivo sull'abolizione del pagamento obbligatorio del canone radiotelevisivo. Se il Parlamento approverà il decreto alla sessione straordinaria di domani, le operazioni elettorali inizieranno il 1 settembre e la consultazione referendaria si svolgerà l'11 ottobre. L'opposizione ha accusato la coalizione di voler nuovamente subordinare RTV Slovenia alla propria politica anche tramite la proposta di modifica della legge sulla radiotelevisione slovena inviata ieri dal Ministero della Cultura per la consultazione interministeriale. La modifica del Ministero reintroduce il sistema di gestione con un direttore generale, un consiglio dei programmi e un consiglio di sorveglianza nel quale 5 dei 6 componenti verrebbero nominati dal governo. A seguito delle polemiche sulla mancata firma della Slovenia alla dichiarazione europea di condanna dell'espansione israeliana in Cisgiordania, il premier Janez Janša ha difeso il veto nazionale, sostenendo che abbia evitato al paese una perdita di credibilità dovuta a condanne sproporzionate verso Israele. Sulla stessa linea, il ministro degli esteri Tone Kaiser ha ribadito che la pace in Medio Oriente si costruisce con la diplomazia silenziosa e non tramite semplici dichiarazioni. Il servizio di Alessia Mitter.
4: Continua a far discutere la scelta dell'esecutivo sloveno di non sottoscrivere, unico tra i 27 Paesi membri dell'Unione Europea, la dichiarazione congiunta di critica verso i piani di espansione degli insediamenti israeliani nella Cisgiordania occupata. Un veto che ha finito per ridimensionare la portata dell'iniziativa comunitaria, costringendo il Servizio Europeo per l'Azione Esterna a rilasciare unicamente un comunicato a nome dell'alta rappresentante Kaja Kallas, un atto di valore istituzionale nettamente inferiore rispetto a una presa di posizione unanime degli Stati. A riaccendere il dibattito sono state le esternazioni del premier Janez Janša, che su X ha accusato l'Europa di adottare due pesi e due misure, mentre Bruxelles rimarrebbe inerte di fronte alle violenze contro i cristiani in Nigeria, agli abusi di Hamas a Gaza, alle repressioni in Iran e all'inasprimento dell'antisemitismo nel continente, sceglie invece di intervenire tempestivamente per ogni decisione edilizia di Tel Aviv. Un atteggiamento che, ha continuato il primo ministro, avrebbe ridotto la diplomazia dell'Unione a una sostanziale marginalità, rendendola incapace di incidere sul contesto globale a differenza di leader politici come il presidente statunitense Donald Trump. Sulla questione si è espresso anche il ministro degli esteri Tone Kaiser, attualmente impegnato a ospitare a Brdo presso Kranj il vertice di 2 giorni della diplomazia slovena. Il capo di Castero ha rivendicato la linea del governo ribadendo quanto sostenuto ieri in una nota. Un'ulteriore dichiarazione di condanna non avrebbe apportato alcun valore aggiunto rispetto alle conclusioni già adottate dal Consiglio europeo a giugno. Kaiser ha evidenziato come Israele sia una democrazia alla vigilia delle consultazioni elettorali e che nell'attuale clima politico fortemente teso nuove prese di posizione non cambierebbero la situazione. Ha quindi sottolineato la necessità di rinunciare a comunicati privi di effetti per puntare su una diplomazia riservata, ritenuta la sola in grado di determinare un reale impatto sugli sviluppi in corso.
1: E come avete appena sentito, a Brdo presso Kranj è in corso il tradizionale summit annuale della diplomazia slovena. Il premier Janez Janša e il ministro degli esteri Tone Kaiser si sono confrontati a porte chiuse con i diplomatici, mettendo al centro del dibattito il rafforzamento della sicurezza, il rilancio della diplomazia economica e la competitività dell'Unione Europea. I lavori proseguiranno domani con i contributi della Presidente della Repubblica Natasha Pirc-Musar e della nuova Ministra degli Esteri ungherese Anita Orbán, anticipando i temi della 21esima edizione del Forum Strategico di Bled, prevista all'inizio della prossima settimana. Il comune di Ankarano pubblicherà a breve il bando per la riqualificazione della cosiddetta area di Ankarano Centro. Si tratta del più grande e importante progetto di sviluppo della municipalità, con l'obiettivo di collegare la costa, il centro dell'abitato e l'entroterra verde in un'unica area funzionale per migliorare la qualità della vita degli abitanti di Ankarano. Il servizio di Lara Darcic.
4: Il concorso urbanistico sarà pubblicato a inizio settembre dal Comune in collaborazione con la Camera per l'Architettura e il Territorio della Slovenia con l'obiettivo di riqualificare

0: pubblico sarà composta da rinomati architetti, architetti paesaggisti, urbanisti ed esperti nei settori dei trasporti e della tutela del patrimonio culturale. A presiedere la commissione l'architetto e esperto internazionale svizzero Max Bouchard, che aveva già collaborato con Ancarano nella preparazione delle principali basi tecniche per il piano regolatore comunale. Nel progetto sono previsti nuovi spazi per attività culturali e sociali, strutture per l'amministrazione comunale, servizi per l'assistenza agli anziani, strutture per i servizi e i beni di prima necessità, nuovi parchi, aree per la ricreazione, il tempo libero e ulteriori spazi verdi. Abbiamo davanti a noi un'opportunità straordinaria. In una fascia urbana relativamente ben conservata e verde possiamo pianificare con attenzione lo sviluppo del quarto centro costiero della Slovenia, ha commentato il sindaco Gregor Strmčnik.
1: Anche quest'anno le principali organizzazioni umanitarie slovene come la Caritas e la Croce Rossa si sono impegnate per aiutare le famiglie in difficoltà economica in vista del rientro a scuola, mobilitandosi con raccolte fondi e di materiale didattico. Grazie ad una rete capillare sul territorio e alla collaborazione con le scuole, i centri di assistenza sociale ed il Parlamento, sono state distribuite oltre 165.000 accessori e quaderni. Le associazioni ricordano che il carico economico include anche ingenti spese per i quaderni attivi, mense e attività extrascolastiche, un peso che oggi grava non solo sui disoccupati, ma anche sulle famiglie con genitori lavoratori colpite dal carovita. Fondamentali viene rilevato i sussidi finanziari diretti e le donazioni.
2: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
1: In Croazia è stato pubblicato l'ultimo sondaggio sul gradimento dei partiti e dei leader politici. L'indagine commissionata e pubblicata da Nova TV è stata condotta dal primo 18 agosto, un periodo in cui l'attenzione pubblica si è concentrata sullo scandalo dei rifiuti nella regione della Lika, seguito dagli incendi in Dalmazia. Sentiamo il servizio di Leonella Pausina Acquavita.
3: Questo mese l'HDZ si conferma il primo partito, ma a differenza di luglio registra un lieve calo, attestandosi al 26,6% dei consensi. L'SDP è secondo e continua il suo trend negativo, raccogliendo il supporto del 18% degli intervistati. In crescita Možemo, che raggiunge il 13,6%. Al quarto posto si trova Most, anch'esso in ascesa, con poco più del 9% delle preferenze. Chiamato a commentare questi dati, l'analista Boris Jokic ha affermato che non è ancora visibile l'influenza dello scandalo rifiuti, ma che ci sono due tendenze indicative. I due partiti maggiori, HDZ e SDP, registrano il rating più basso dell'ultimo anno, mentre Možemo e Most raggiungono il loro livello più alto degli ultimi 12 mesi. Per quanto riguarda la lista di politici più popolari, il capo dello Stato Zoran Milanovic rimane al primo posto con il 59% dei consensi, seguito da Biljana Borzan e Tomo Medved con il 44%. Nella classifica dei politici più negativi, Ivan Penava, leader del Movimento Patriottico, continua ad occupare il primo posto, lasciando un'impressione negativa sul 61% degli intervistati. Secondo il primo ministro Andrei Plenković con il 58% di giudizi negativi. È seguito al terzo posto da Siniša Hajdaš-Dončić, presidente del Partito Socialdemocratico. Sul fatto che Plenković non figuri tra i politici più popolari ma sia al secondo posto tra i più negativi, Jokić ha affermato che si tratta di fluttuazioni a cui non va data troppa importanza. Secondo l'analista, i dati dimostrano una stabilità generale e una crescita del gradimento verso l'operato del Presidente della Repubblica. Secondo Jokić, ogni volta che si verificano situazioni di crisi, la posizione di Milanovic, che ha minori responsabilità dirette e maggiore visibilità, viene percepita positivamente dai cittadini.
1: Un gruppo di cittadini sloveni e croati è entrato con un'imbarcazione recante false insegne militari nell'area protetta del Parco Nazionale delle Brioni, presentandosi come una delegazione dell'esercito croato. Al timone si trovava un cittadino sloveno. Il gruppo avrebbe escogitato il sistema per evitare controlli di sicurezza e il pagamento delle tasse portuali. L'equipaggio indossava anche uniformi militari. La polizia

0: Croatia ha confermato oggi la notizia, smentendo al contempo le informazioni secondo le quali al momento dell'incidente sulle isole Brioni sarebbe stata presente una personalità sottoposta a regime speciale di sicurezza. L'inchiesta è in corso e il cittadino sloveno che si trovava al timone sarebbe già noto alle autorità croate per episodi simili. La Banca Centrale Europea ha pubblicato i verbali dell'ultima riunione di politica monetaria, evidenziando la possibilità di una nuova stretta sui tassi di interesse. L'Istituto di Francoforte sta valutando un possibile aumento dei tassi nella riunione del 10 settembre a causa dei nuovi rischi legati all'inflazione. Servizio di Corrado Cimador.
1: Secondo Isabel Schnabel, membro del comitato esecutivo della BCE, sarebbe necessario intervenire prima che gli aumenti dei costi energetici si trasferiscano completamente su salari e prezzi. Il principale timore della banca centrale riguarda il possibile ritorno di una fase inflazionistica prolungata nell'area euro, alimentata dalle tensioni geopolitiche e dal caro energia. L'inflazione dell'eurozona è salita al 2,9% a luglio, superando nuovamente l'obiettivo del 2% fissato dalla BCE. Il capo economista dell'Istituto di Francoforte, Philip Lane, ha indicato che il costo della vita potrebbe mantenersi vicino al 3% nel 2026, rendendo più complessa la scelta della politica monetaria. La BCE si trova davanti a un difficile equilibrio, perché l'aumento dei tassi può contenere la domanda, ma non può eliminare direttamente gli effetti di uno shock energetico. I mercati finanziari prevedono un possibile rialzo di 25 punti base a settembre, che porterebbe il tasso di riferimento al 2,5%. Un nuovo aumento del costo del denaro avrebbe conseguenze per famiglie e imprese, rendendo più onerosi mutui, finanziamenti e investimenti. All'interno della BCE, tuttavia, esistono opinioni diverse. Piero Cipollone, membro del comitato esecutivo, invita alla prudenza e ritiene che non vi siano ancora segnali di stagflazione, cioè una combinazione particolarmente difficile di inflazione elevata e crescita debole. Il confronto tra le diverse posizioni riguarda appunto il rischio di un'inflazione persistente da una parte e quello di rallentare troppo la crescita economica dall'altra. La decisione di settembre sarà quindi fondamentale per stabilire se la BCE dovrà aumentare ulteriormente i tassi o mantenere un atteggiamento più prudente davanti all'incertezza economica internazionale.
0: L'amministrazione Trump ha disposto la sospensione a livello globale delle procedure di richiesta del visto per immigrati, con l'obiettivo di garantire una formazione più approfondita ai funzionari consolari nella valutazione dei singoli casi. Secondo quanto riferito dai media statunitensi su anticipazione del Financial Times, la misura mira ad individuare ed escludere i candidati a rischio di dipendere dall'assistenza pubblica negli Stati Uniti. A seguito della decisione, i richiedenti con colloqui già fissati presso le ambasciate e i consolati americani nel mondo si sono visti rinviare gli appuntamenti tramite comunicazioni email. Italia ha prorogato fino al 5 settembre il taglio delle accise sul gasolio, 17 centesimi in meno al litro, per contenere il caro carburanti nella fase del controesodo estivo. Il provvedimento approvato dal Consiglio dei Ministri vale circa 130 milioni di euro. Dopo quella data il governo punta ad introdurre sostegni selettivi destinati soprattutto alle fasce più deboli, al ceto medio e alle imprese. Davide Fifacco.
2: Il governo italiano interviene ancora sul caro carburanti e proroga fino al 5 settembre il taglio delle accise sul gasolio pari a 17 centesimi al litro. La misura sarebbe scaduta il 26 agosto e punta soprattutto a contenere l'impatto dei prezzi durante i giorni del controesodo estivo, quando è atteso un forte traffico sulle autostrade. Lo stanziamento previsto è di circa 130 milioni di euro, ma la proroga viene considerata dal governo soltanto una soluzione temporanea. Dopo il 5 settembre l'esecutivo intende introdurre nuovi sostegni contro il caro carburante. Questa volta selettivi sulla base del reddito. Nei prossimi giorni dovranno essere definite modalità e coperture finanziarie. L'obiettivo, spiegato dal vice premier Antonio Tajani, è arrivare ad aiuti strutturali e mirati soprattutto per i ceti più deboli, il ceto medio e le imprese. La copertura della proroga arriva anche attraverso un nuovo meccanismo di acconto fiscale sui dividendi anticipati dei grandi gruppi energetici. Secondo la bozza del provvedimento, l'acconto dovrebbe essere fissato al 39% e genererebbe per le società un equivalente credito d'imposta. La misura dovrebbe riguardare in particolare i grandi operatori del settore, tra cui, secondo quanto riportato nel testo, Eni. Sul provvedimento sono però arrivate critiche. Il Codacons giudica insufficiente il taglio sul diesel e contesta soprattutto l'assenza di interventi sulla benzina. benzina. L'associazione segnala prezzi autostradali superiori ai 2 euro al litro per la benzina e punte oltre i 2,70 euro per il gasolio. Anche secondo Confesercenti, il caro carburanti sta pesando fortemente sulle famiglie. Nei mesi di luglio e agosto gli automobilisti avrebbero speso 1,8 miliardi di euro in più rispetto all'estate del 2025 e il problema rischia di estendersi all'economia alimentando nuove pressioni inflazionistiche. Per questo l'associazione chiede un intervento strutturale sulla fiscalità di carburanti ed energia. Sul piano politico, infine, resta il confronto sugli extraprofitti e sulle possibili alternative al finanziamento dello sconto. La Lega spinge anche per uno scostamento di bilancio, mentre il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle chiedono al governo di intervenire maggiormente sui profitti dei grandi gruppi.
0: L'Islanda sabato si appresta a votare in un referendum consultivo sulla riapertura dei negoziati di adesione all'Unione Europea, un tema già affrontato nel 2009 dopo la crisi finanziaria e poi congelato nel 2013, il voto promosso dal nuovo governo di centrosinistra guidato dalla premier Kristrún Frostadottir scaturisce sia dalle crescenti tensioni geopolitiche internazionali sia dalle pressioni economiche interne dovute all'inflazione e ai tassi di interesse elevati. Sebbene Bruxelles accolga con favore l'eventuale ingresso di un partner solido e già integrato nel mercato unico, i sondaggi mostrano un elettorato fortemente spaccato. Un eventuale esito favorevole richiederà un successivo referendum sull'accordo finale e una probabile revisione costituzionale. Il bilancio delle vittime dell'alluvione improvvisa causata da un crollo glaciale e una colata detritica in Nepal è salito a 270, spingendo a mobilitare oltre 4.000 agenti della polizia per le operazioni su larga scala di gestione dell'emergenza, soccorso e ripristino, mentre sono oltre 1.300 le persone date per disperse. Le autorità locali riferiscono inoltre di aver perso i contatti con 823 persone, tra cui 517 turisti stranieri. Sul versante cinese i media statali hanno riferito di 558 persone disperse, tra cui 260 stranieri, dopo la frana che ha colpito il porto di Gyrong in Tibet, causando anche 3 morti. Intanto è allarme per un lago di sbarramento naturale formatosi a monte del porto di Gyrong. Le autorità cinesi hanno intensificato il monitoraggio per il rischio di cedimento dello sbarramento o di tracimazione delle acque che potrebbe causare nuove piene a valle. Per concludere ricordiamo ancora che Radio Capodistria è di nuovo regolarmente operativa in onde medie. Ripristinato il segnale sui 1170 kHz del trasmettitore di Croce Bianca, i tecnici sono riusciti a riparare prima di quanto preventivato il guasto all'impianto. Il blackout era sopraggiunto giovedì della scorsa settimana a seguito di un temporale. Le 12:53 minuti, chiudiamo qui la prima edizione dei Fatti del Giorno da Radio Capodistria in redazione Delio De Sardo e Alessia Mittar.

salta dentro la magia dell'estate. Fino al 30 agosto a Città Fiera, in piazza Show Rondò, ti aspettano i gonfiabili. Salta insieme a noi e vivi l'estate a Città Fiera. Tutti i dettagli su cittafiera.it.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati ad un nuovo appuntamento. Non abbiamo segnalazioni di disagi dalla nostra rete stradale. Il traffico è al momento regolare. Sulla A28 Porto Gruaro Conegliano vi informiamo che l'area di servizio Gruaro Est in direzione Conegliano e Gruaro Ovest in direzione della A4 al momento non erogano carburante. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Va ora in onda una replica di Pairapapà. Pairapapà.
3: La fragranza musicale dalle note di mondi vicini e lontani. Danno usare con le orecchie.
4: A cura di Giuseppe Signorelli.

0: burns down.
1: Bentrovati a tutti per questa nuova puntata di Parapapà, Giuseppe Signorelli al microfono. Oggi ci occupiamo di rock. E come direte voi, Parapapà che si occupa di rock? Ebbene sì, ma c'è un perché. Mettiamo un pochettino di ordine. Allora, intanto stiamo parlando di Dolly Parton, che tra l'altro in gennaio, esattamente il 19 gennaio, ha compiuto la bella età di 80 anni, anche se il disco che esamineremo oggi diciamo risale come registrazioni a 3 anni fa, quindi ne aveva 77, non che questo cambi molto, avete sentito che voce, insomma. Ma ne parliamo perché, allora, chi è Dolly Parton? Questo per chi non la conoscesse, magari ad appannaggio delle ultime generazioni. Diciamo che durante la sua lunga carriera si è guadagnata l'appellativo di regina della musica country. E, fra l'altro, Dolly Parton è l'unica artista country ad avere raggiunto la prima posizione nelle classifiche statunitensi almeno una volta per 4 decenni consecutivi. In oltre 60 anni di attività musicale, da Parton ha avuto ben 25 singoli in vetta alle classifiche di musica country, 9 album piazzatisi al primo posto nelle classifiche dello stesso genere, e ha venduto oltre 100 milioni di dischi in tutto il mondo. Ha raggiunto ben 25 volte la vetta della classifica dei singoli Billboard Hot 100 Country e 49 volte quella degli album Billboard Hot 200 Country, entrambi record per un'artista femminile. E al 2024 le sue canzoni hanno collezionato, sommando un po' tutti i siti di streaming musicale, più di 3 miliardi di ascolti, quindi quest'anno chissà a quale cifra già sono arrivati. E ci occupiamo appunto di lei perché è appunto una regina del country che si occupa di rock, e come lo ha fatto appunto in questo album doppio dal titolo programmatico Rockstar, e insomma desta un certo interesse oltre che curiosità. Ma facciamo anche un poco di storia. E intanto il brano che abbiamo ascoltato, questa World on Fire, appartiene al novero, diciamo, di quei 9 brani originali inediti che sono presenti in questa doppia raccolta. Allora andiamo al febbraio del 2022, quando Dolly Parton ha ricevuto la nomination per la missione nel Rock and Roll Hall of Fame, e ha pensato bene di scrivere all'organizzazione per spiegare che la richiesta era secondo lei immeritata. Dolly Parton, per tutti come dicevo prima la regina del country, non pensava fosse giusto togliere spazio a nomi e che il rock lo hanno suonato e vissuto per davvero. Niente da fare, cioè, l'organizzazione non ha voluto sentire ragioni, e a quel punto l'intramontabile Dolly, appunto già dall'alto delle sue 77 primavere, ha pensato: bene, se le cose stanno così è arrivato il momento di fare sul serio un disco rock. E così, dopo decenni a dominare classifiche country e pop, Dolly Parton, la cantante, l'autrice, attrice, imprenditrice, filantropa e chi più ne ha più ne metta, si è messa al lavoro. Il risultato clamoroso fin dalla copertina, dove la star sfoggia carisma e bellezza che fanno battere il cuore. E naturalmente la produzione della stessa Parton e di Ken Wells, i suoni, lo suolo di grandi musicisti, ospiti che duettano con lei, rendono il tutto inattaccabile esteticamente. Ma c'è ancora spazio per un tocco umano con la voce della protagonista, che non cerca strade che non le appartengono e quindi piega gli arrangiamenti al suo timbro dolce e sensuale. Rockstar quindi è un doppio album ricco di rifacimenti in duetto, qualche pezzo inedito, uno l'abbiamo appena ascoltato. E si fa apprezzare, e diciamo che una cosa che bisogna dire, che ascolteremo già dal prossimo brano, senza stravolgere i pezzi, non mancano magari all'interno, oppure magari delle code strumentali, qualche sorpresa, ecco, rispetto alle versioni originali. E siccome, vista la mole impressionante di questo doppio album e i brani che veramente sono meritevoli, alcuni sono anche particolarmente lunghi, ho pensato quindi di distribuirla in 2 puntate di Parapapà. Questa appunto è la prima, e adesso entriamo nel vivo proprio una di queste cover per capire un po' quello che ho finora detto. Il brano in questione è conosciutissimo, è la famosa Every Breath You Take dei The Police, un brano che insomma è stato un grande successo nel 1983, era contenuta nel disco Synchronicity appunto dei The Police. Fra l'altro Sting vinse il premio Grammy Award alla canzone un anno dopo, nell'84, proprio con questo brano. E nella lista delle 500 migliori canzoni secondo Rolling Stone, la canzone si posiziona al numero 84. Allora, cioè, diciamo, ecco, il testo è stato fortemente influenzato dal divorzio che Sting stava affrontando in quel periodo. È in apparenza una canzone d'amore, ma lo stesso autore ne ha evidenziato anche l'aspetto, come dire, più sinistro, in cui il narratore esprime in realtà il bisogno di controllo del partner. Per riportarvi proprio le parole di Sting, dice, ha detto anzi: mi svegliai in piena notte con quella frase in testa, mi misi al piano e in mezz'ora la scrissi. La musica in sé è generica, come se ne sentono magari centinaia di altre, ma il testo è interessante. Suona come una confortante canzone d'amore. Al tempo non avevo compreso quanto fosse sinistra. Probabilmente stavo pensando al Grande Fratello, sorveglianza e controllo. E poi ancora ha avuto modo di dichiarare: è una canzone cupa che parla appunto di controllo, gelosia, sorveglianza, ma c'è chi crede che sia un brano romantico e vorrebbe usarla al proprio matrimonio. Quindi siete stati avvisati. Se volete sposarvi con questa canzone, pensateci un po' prima. Un'ultima cosa, una curiosità, che il celebre riff di chitarra di Andy Summers, nella versione ovviamente originale, è stato eseguito con la tecnica dello stoppato, usando una gomma per cancellare fra le corde per ottenere un suono morbido e particolare. Ma adesso entriamoci nel vivo e capiamo cosa si intendeva quando dicevo appunto che le canzoni sono state arrangiate, interpretate, diciamo, senza distaccarsi troppo dalla versione originale, ma intelligentemente Dolly Parton ha inserito sempre qualcosa di suo, come giusto fare, insomma. Per cui questa canzone, ci sentirete, nella prima parte aderisce molto a quella originale, nella seconda proprio il cantato già di Dolly Parton inserisce delle novità, delle digressioni, diciamo così, vocali diverse che si discostano un po' dalla linea melodica originale, e naturalmente a duettare con lei è chi poteva essere se non Sting. Quindi Every Breath You Take, Dolly Parton.

una bella versione quindi di Dolly Parton di questa Every Breath You Take. E ovviamente in questo disco non mancano le ballate, che è un'altra caratteristica anche della musica rock. Adesso ne ascolteremo una molto intensa, molto famosa. Si tratta di Don't Let the Sun Go Down on Me, un brano composto e interpretato dall'artista britannico Elton John con testo di Bernie Taupin, uno dei pezzi più famosi mai scritti da questo duo, sicuramente un classico di Elton John. Basti notare il numero delle esecuzioni live, delle reinterpretazioni eseguite da altri artisti nel corso degli anni, e proviene dall'album Caribou del 1974. Pensate quanti anni ha sul groppone, ed è un album sicuramente ad alti livelli, anche se considerato anche che era posto cronologicamente tra due pietre miliari della storia della musica, come Goodbye Yellow Brick Road e Captain Fantastic and the Brown Dirt Cowboy, spesso e volentieri annoverati fra i migliori album di tutti i tempi. Quindi era veramente difficile fare un album che stesse al passo con questi altri, eppure ebbe un successo planetario. E diciamo che appunto il brano in questione è una ballata con diverse licenze armoniche, ascrivibile nel regno del piano rock e del pop. Elton nella versione originale è presente, oltre che alla voce, al pianoforte, che allora era, diciamo così, che dominava spesso i vari brani. E nel brano sono presenti originali anche gli arrangiamenti di Del Newman, le percussioni di Ray Cooper, ma per quanto riguarda il testo, in questa reinterpretazione che noi ascolteremo adesso di Dolly Parton, il testo di Bernie Taupin narra di, diciamo così, cioè Elton in questa canzone narra di aver aiutato una persona dalla quale viene poi rifiutato. In un verso si dice infatti: mi sono consegnato alla sorte e ho cambiato il tuo stile di vita, ma hai frainteso le mie intenzioni. Quando ti ho incontrato hai chiuso la porta e mi hai lasciato abbagliato dalla luce. E quindi ascoltiamo quindi questa Don't Let the Sun Go Down on Me, Dolly Parton da rockstar, e anche in questo caso con chi poteva duettare prima con Sting e adesso ovviamente con Elton John.

Grande classico, quindi, e grande duetto fra Dolly Parton e Elton John. Ritorniamo alle canzoni originali con questa I Dreamed About Elvis. Sì, stiamo parlando proprio di quell'Elvis. Ovviamente in un tributo a rock non poteva mancare un omaggio anche ad Elvis Presley, a proposito del quale vi narro un aneddoto che riguarda proprio Dolly Parton ed Elvis Presley, che ha raccontato, insomma, in un'intervista anche la stessa Parton. Ha rivelato praticamente il motivo per cui non lasciò che Elvis Presley facesse una cover della sua I Will Always Love You. Non se ne fece nulla a causa di una lite che lei ebbe non tanto con Elvis, ma col manager del re del rock and roll, il celeberrimo e famigerato colonnello Tom Parker. Dolly Parton ha spiegato che ne aveva già parlato appunto con Elvis, che amava questa canzone al punto tale che l'aveva addirittura cantata alla moglie Priscilla dopo il divorzio. L'operazione naufragò quando si mise di mezzo appunto il colonnello Parker, che cercò di costringerla a cedergli i diritti di questo brano. Questo è il racconto della Parton, vi riporto proprio le sue parole. Non volevo che il colonnello Tom Parker avesse i diritti sulla canzone. Elvis la adorava. Ho parlato con Priscilla non molto tempo fa e mi ha detto: Elvis me l'ha cantata sui gradini del tribunale dopo aver divorziato. Lui amava la canzone e voleva farla. Mi avevano già chiamato per venire in studio e per ascoltare parte della canzone. Poi, insomma, a quanto pare giunse questa telefonata di Parker che cambiò un po' tutte le carte in regola. Continuo il racconto di Dolly Parton. Poi il colonnello Tom Parker mi chiamò il pomeriggio prima della seduta di registrazione e mi disse: sai che dobbiamo avere almeno la metà dei diritti su ogni canzone che Elvis registra? Io risposi: no, non lo sapevo. E lui: beh, è una regola. Io allora ribattei: beh, non è la mia regola. Questo è il diritto d'autore più importante della mia etichetta, non posso farlo. E Dolly Parton ha continuato, confessando che le si spezzò il cuore per il dispiacere, scoppiò a piangere, tanto era sconvolta. Piansi tutta la notte perché ero davvero delusa. Non era Elvis, io amavo Elvis, sono sicura che lui fosse deluso quanto me, perché aveva pianificato tutto ed era pronto a farla. So che amava questa canzone. Elvis quindi non fece I Will Always Love You, e a dare successo poi, come sappiamo, in ogni angolo del pianeta Terra, fu anni più tardi la versione incisa da Whitney Houston nel 1992 per la colonna sonora del film The Bodyguard, che aveva quali protagonisti principali la stessa cantante, scomparsa poi, come sappiamo, nel febbraio del 2012, e Kevin Costner. Questa è un po' la storia, ma adesso ci ascoltiamo il brano omaggio che appunto Dolly Parton ha fatto per Elvis. Chi è qui l'ospite è Ronnie McDowell, un artista country che a sua volta ha compiuto diversi omaggi, diversi tributi ad Elvis Presley, anche componendo delle canzoni colonna sonora di film dedicati a Presley. E quindi con questa I Dream About Elvis concludiamo questa prima parte di Parapapà dedicata a Rockstar, l'ultimo album doppio di Dolly Parton. La settimana prossima ne sentiremo delle belle, anche il coinvolgimento di addirittura parte dei Beatles, quelli che sono ancora in vita ovviamente, Paul McCartney e Ringo Starr. Ma intanto I Dream About Elvis. Buon proseguimento a tutti sulle nostre frequenze di Radio Capodistria. Ciao con Dolly Parton.

0: Avete ascoltato una replica di Pairapapà.
1: Finistère, la trasmissione che vi porta in viaggio con lentezza a cura di Barbara Urizzi. Ogni venerdì alle ore 11 su Radio Capodistria.

0: Tutti i martedì su Radio Capodistria c'è Sign of the Times, il meglio della musica anni Ottanta, selezionata da Andrea F. In replica il lunedì all'alba, per iniziare la settimana all'insegna dei grandi successi.
1: Ogni domenica Album Charts vi porta le classifiche degli album in Inghilterra, Stati Uniti e Italia. È l'album della settimana ufficiale di Radio Capodistria. Album Charts con Andrea F. Tutte le domeniche alle ore 18. In replica la notte alle 2 e martedì alle 21.
2: Radio Capodistria. Notizie.
3: Notizie delle 13:30. I partiti di opposizione chiederanno la convocazione urgente delle commissioni parlamentari per la politica estera e gli affari europei per esigere chiarimenti sul veto posto dalla Slovenia alla dichiarazione congiunta dell'UE contro l'espansione degli insediamenti israeliani in Cisgiordania. In una nota unitaria, Movimento Libertà, Socialdemocratici e Levizza Sinistra hanno contestato la decisione del premier Janez Janša, denunciando un cambio di rotta non concordato rispetto alla linea diplomatica finora sostenuta. Ritenendo del tutto insufficienti le motivazioni fornite, l'opposizione pretende che il primo ministro risponda in aula di questa svolta, accusando il governo di compromettere la credibilità internazionale del paese e di aver agito all'insaputa del Parlamento. Sono numerose le rappresentanze diplomatiche impegnate nell'assistenza ai propri connazionali a seguito delle devastanti inondazioni e frane che hanno colpito la zona di confine tra Nepal e Tibet, causando oltre 270 vittime e un migliaio di dispersi. Tra le salme finora identificate dal Ministero degli Esteri sloveno non figurano cittadini nazionali. Un'unica connazionale rintracciata nel paese, registrata tramite la piattaforma Elastoka, ha confermato di essere al sicuro. In costante contatto con le autorità locali per verificare l'eventuale presenza di altri connazionali, il Ministero degli Esteri raccomanda la massima cautela ai viaggiatori, invitandoli ad evitare le aree colpite e fare riferimento ai numeri di emergenza attivati dai soccorsi nepalesi. La Russia potrebbe attaccare qualsiasi struttura militare britannica all'interno o all'esterno dell'Ucraina, per rappresaglia agli attacchi ucraini sul territorio russo con armamenti forniti da Londra. Lo ha detto la portavoce del Ministero degli Esteri Maria Zakharova, citata da Interfax. Ha aggiunto che qualsiasi contingente straniero in Ucraina che ostacoli lo svolgimento dell'operazione militare speciale diventerà un obiettivo militare legittimo per la Russia. Di conseguenza, ha spiegato, la responsabilità di un'eventuale escalation del conflitto ricadrebbe sui politici occidentali. Dopo l'eclissi totale di sole, il cielo di agosto ci regala anche la luna rossa, con un'eclissi parziale visibile dalle nostre regioni all'alba di domani 28 agosto. L'inizio dell'eclissi è previsto intorno alle 4:40 e il massimo sarà raggiunto intorno alle 6:10, quando fino a oltre il 90% del disco lunare sarà immerso nell'ombra della Terra, che conferirà alla Luna un caratteristico colore rosso mattone. È tutto per il notiziario di Radio Capodistria, ore 13:33.
4: Riccardo Pellegrini presenta Ora Musica.

0: Ora musica c'è tutti i giorni, anche il fine settimana, ve lo dico già da adesso, visto che è venerdì, ma ci sentiremo anche domani e domenica, perché ora musica non si ferma mai. Buon venerdì da Riccardo Pellegrini, pronto a presentarvi anche oggi le novità indipendenti, ma come sempre, per aprire il nostro spazio, un classico.
1: Ora musica story.
0: 1978.

Good Night Tonight, oggi ad aprire ora musica Paul McCartney, Linda McCartney con il progetto Wings e questo successo del 78. È tempo di novità a ora musica, vi presento il singolo firmato SSD Project con il featuring di Valeria Rossi.

0: Oggi il nostro spazio interviste ci riporta in Sicilia e allora andiamo a chiacchierare con Valeria Chiodelli, una palermitana che sta
1: buongiorno.
0: A Catania. Ciao Valeria.
1: Buongiorno, sì, palermitana, vivo a Catania, sempre in Sicilia comunque, dai.
0: C'è una bella rivalità però anche, no? Tra...
1: Ma calcistica, dai, ma ancora con questa storia, no?
0: No, sai cosa? Quando sono venuto io, mi ricordo che sono andato a Catania in una pasticceria a chiedere lo sfincione.
1: No! Hai sbagliato città, no?
0: Hai capito? E mi hanno guardato un po' così, no? Hanno detto no,
1: guarda che... non hai chiesto l'arancina.
0: Guardato un po' così, no? Hanno detto
1: no, guarda che... non hai chiesto l'arancina.
0: Esatto, esatto.

0: ironicità al ritmo e rendi un po' tutto più leggero, no?
1: Sì, ci proviamo, quantomeno ci proviamo.
0: Come sarà quest'estate? Sei in giro?
1: Ma sì, ci sono state delle tappe, che già sono stata a Caltanissetta, sono stata a Maletto, adesso il 2 di agosto saremo a Pedara, e sì, quando arrivano le date andiamo.
0: E dopo questo singolo cosa farai?
1: Ma speriamo di riuscire piano piano a livello discografico ad avere appunto un progetto completo. Mi piacerebbe poter trattare tanti argomenti, quindi sicuramente ci mettiamo sotto con un altro brano.
0: Di imbarazzante c'è anche il video?
1: No, il video è abbastanza, diciamo, semplice. Comunque si descrive appunto quello che si dice nel testo della canzone. C'è un protagonista, c'è un ragazzo imbarazzante nel video.
0: In linea, insomma.
1: Noi
0: adesso andiamo ad ascoltare il brano. Prima però diamo a chi ci segue le coordinate per raggiungere e seguire Valeria Chiodelli.
1: Sì, basta che cercate Valeria Chiodelli, mi trovate ovunque.
0: Grazie per essere stata con noi.
1: Grazie a te.

Oggi alla musica c'era Valeria Chiodelli dalla Sicilia per presentare questo suo nuovo singolo per l'estate, Imbarazzante.

0: Canzone dal sapore intenso, questa di Elisa Alberti, si chiama Male Inesistente, novità al primo ascolto qui a Ora Musica. A chiudere un altro paio di novità, tipo questa, Assenzio di Anastasia.
1: Ho letto un libro, c'eri tu dentro, sulle pagine il tuo odore, tra le righe il tuo silenzio. L'hai lasciato appeso alle pareti come cemento, ai capelli come vento, alla gola come assenzio, perché sai che scende male.

Anastasia con questo singolo che si intitola Assenzio. A chiudere un'altra voce femminile, prima Elisa Alberti, adesso Anastasia, chiudiamo con Alessia Di Marcello, in arte semplicemente Sturzi, da Teramo, la sua canzone Mon Dieu.

0: Bon Dieu, la canzone di Sturzi oggi completa la lista delle proposte di Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. Ci ritroviamo in rete, c'è la pagina Facebook Ora Musica oppure il mio profilo Instagram, se volete prendere contatto cercate Riccardo Pellegrini, tutto attaccato, tutto minuscolo. In radio domani Ora Musica Weekend. Grazie per l'ascolto e buon fine settimana a tutti.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon pomeriggio. Per traffico intenso alla barriera di Trieste-Lisert della A4 Venezia-Trieste si verificano incolonnamenti in direzione Venezia. Situazione regolare lungo il resto della nostra rete, mentre sulla A22 di competenza della società autostrada del Brennero segnaliamo rallentamenti per traffico intenso verso Modena tra Egnaora e Affi. Sulla A23 Udine-Tarvisio, gestita da Autostrade per l'Italia, si rallenta ma per lavori in entrambe le direzioni tra il Tarvisio Sud e il confine. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Dentro la magia dell'estate. Fino al 30 agosto a Città Fiera, in piazza Show Rondò, ti aspettano i gonfiabili. Salta insieme a noi e vivi l'estate a Città Fiera. Tutti i dettagli su cittafiera.it.
3: Il maestro Giuseppe Antonio Severini, liutaio e musicista, mi accoglie con un gran sorriso nella sua casa laboratorio a Randazzo, borgo medievale sulle pendici dell'Etna, ultima tappa della Via Fabaria. A baffi e pizzetto bianchi, da un berretto in pelle scura fanno capolino i ciuffi dei suoi capelli ricci. Lo sguardo è quello di un uomo curioso. Appena entro nel laboratorio vengo avvolto da un buon profumo di legno e resina. Alle pareti e su alcuni scaffali campeggiano sagome di cetro, mandolini e di molti strumenti che non riconosco. Adagiato a terra in un angolo c'è un grosso pezzo di legno sul quale sono già abbozzati a matita i contorni di un liuto. C'è un bel disordine creativo in questa stanza. Il maestro Severini è nato e cresciuto a Milano e si è trasferito a Randazzo nel 94 per scelta.
4: Casualmente una volta sono passato da qua e ho visto il centro storico di Randazzo e mi sono proprio, diciamo, veramente innamorato letteralmente di queste dimensioni, di queste proporzioni, di questi colori.
3: Sono Dario Paladini e sono un giornalista. Questo è In Sicilia, una via di acqua e fuoco, storie lungo la Fabaria. Un podcast di Terre di Mezzo, editore per la regione siciliana, realizzato da Intrecci Media.
4: E questo non si sa se è di 30.000 anni fa o di 1.000 anni fa, nel senso che non è stato trovato nella stratigrafia, è stato trovato durante gli sbancamenti stradali in una località a fianco di un sito preistorico, però.
5: Ma in che zone?
4: In Francia del Dordogne, che è una zona tipica anche della popolazione.
5: E questo lei, tu quindi riproduci questi strumenti sulla base degli studi che hanno fatto,
4: sì,
5: o degli esemplari che sono stati ritrovati?
4: Esatto, i disegni eccetera. E questi sono più liberi, nel senso che si usa l'osso, in questo caso è di daino, quello è di capra. Questo, diciamo, è un po' più spontaneo, no? Tra il richiamo degli uccelli e altre cose. Questo però è uno studio che faccio sugli strumenti primitivi, come dire, l'origine della musica.
3: Il maestro Severini costruisce strumenti antichi, risvegliando così suoni che non esistevano più, dai flauti in osso ai liuti medievali. Deduce le tecniche di costruzione con lunghi studi su affreschi, disegni e sculture che li raffigurano, come sta facendo con i liuti dipinti nella Cappella Palatina di Palermo. E nella sua casa della musica e della liuteria è possibile vedere una ricca collezione di strumenti da lui costruiti di epoche che vanno dalla preistoria al medioevo.
4: Quando mi sono trasferito in Sicilia nel 94 ho incrementato la mia attività perché ero a contatto di una natura molto generosa di materiali buoni, di legni economici per me, presi qui. Ho cominciato a lavorare di più sulla ricostruzione degli strumenti musicali e la ricerca sul suono, suono naturale, suono acustico, partendo dai suoni della natura, gli oggetti naturali che fanno suono, la ricostruzione degli strumenti musicali preistorici che conosciamo, soprattutto i flauti in osso, i rombi, degli oboi popolari, diciamo dei clarinetti primitivi, studiando anche le nostre tradizioni locali, come la zampogna, gli strumenti fatti dai pastori in Sicilia, che sono una grande testimonianza, no? da non perdere assolutamente. Naturalmente ho continuato a fare i miei strumenti a corde, perché era la mia specialità, e soprattutto scavati nel massello, quindi gli strumenti cosiddetti monossili, perché sono fatti di un blocco sagomato, scolpito, quindi anche con molta possibilità di fare decorazione esterna, no? Perché il materiale te lo consente, quindi un po' curiosi, belli da vedere.

0: Poi io mi sono dedicato alla ricostruzione di strumenti che si vedono a Santiago de Compostela, cioè l'organistrum, uno strumento abbastanza enigmatico che anche noi suoniamo nei concerti, ed è uno strumento particolare che sta nella chiave del Portico della Gloria di Santiago de Compostela, è uno strumento suonato da due persone, ha la manovella e la ruota, tutta una serie di novità per l'epoca nel XII secolo che ne facevano uno strumento rivoluzionario.
1: Il maestro Severini si è laureato in storia medievale a Milano, poi ha frequentato il Conservatorio di Padova e ha iniziato a lavorare negli studi di liuteria in Lombardia e in Sicilia.
0: La storia medievale è un punto interrogativo in tantissime, ancora oggi, per tantissime cose ci sono interrogativi a cui non si riesce a dare risposte, ed è interessante questo. Non sai, non è scontato quello che scoprirai, c'è da scoprire. E così anche quando tu fai uno strumento non è scontato come uscirà, cioè tu ce l'hai in mente, nell'orecchia tu senti come dovrà essere, però poi in realtà devi arrivare al punto e sentirlo. E qui c'è stato, in questo passaggio c'è stata una crescita dal mio punto di vista, perché una volta all'inizio soprattutto io ero così desideroso di arrivare al finale che lavoravo troppo di fretta e male, perché ero impaziente. Quando ho imparato ad avere la giusta pazienza, allora lì posso dire che ho iniziato a lavorare bene e a fare le cose come si deve. Così ho iniziato, per esempio, a non concentrarmi su un solo strumento, ma a farne due o tre. Così passo dall'uno all'altro, senza affrettarmi su uno per portarlo alla fine. Anche nel restauro degli strumenti, mi portano strumenti molto vecchi, a volte anche di 200 anni, e lì bisogna assolutamente diventare super pazienti e fare pezzettino per pezzettino finché non arriverai. Perché se appena appena corri, rovini tutto.
1: Mentre ascolto il maestro Severini, ho l'impressione che viva una particolare e profonda sintonia con l'ambiente che lo circonda e sui elementi primari, il vento, l'acqua, il fuoco, la terra. Utilizza legname della zona, sta anche sperimentando la costruzione di strumenti con il legno di palma. È immerso nel silenzio, in questa atmosfera quasi magica sulle pendici dell'Etna. La sua casa laboratorio risale al Medioevo ed è stata costruita con grandi pietre nere di origine lavica.
0: La roccia nera ha molti significati, tra l'altro ha anche dei significati esoterici, no? Perché la roccia bianca e la roccia nera sembrano contrapposti. Per esempio il campanile di San Martino è tutto fatto di pietra lavica, nera o rossiccia a volte, e poi ci sono questi inserti tipo colonnine, cornici bianche, che chiaramente loro è la pietra di Siracusa, la importavano, oppure a volte un po' gialline nell'arenaria del fiume. La pietra nera ha un valore simbolico, indica il nord e indica il sole nero, che comunque nel patrimonio esoterico antico era un contraltare del sole, indica la polarità, no, della vita. E la pietra nera viene dall'eruzione, quindi comunque sappiamo di dove salta fuori, ne vediamo l'origine e poi la vediamo solidificata, no? Ma noi sappiamo che cos'era prima. Lo abbiamo visto che cos'era. E poi c'ha tutti questi, dipende dai tipi, ci sono 100.000 tipi diversi. Quelle leggere, la pomice nera, bucherellata, leggerissima. Poi c'è un tipo di basalto lavico compattissimo, quello un po' più chiaro, un po' più scuro, quello più bucherellato, che contiene più aria, eccetera. Ci sono quelli contorti, la lava a corde, per esempio, che ha un aspetto incredibile. Quindi è plastica, insomma, e ci sono grotte all'interno delle decolate, ci sono le cave dove si viene tagliata, dà un valore di inalterabilità, di infatti tutte queste costruzioni di randazzo medievali sono in piedi anche perché sono fatte di questa roccia che sembra indistruttibile, fortissima, è come il ferro. Il basalto lavico ha una forza incredibile, eppure veniva lavorato, tagliato in tutti i modi. Non so come facevano una volta. Basta vedere le colonne della Basilica di Santa Maria, che sono di un pezzo solo, scolpite nella pietra, coi capitelli in pietra lavica scolpiti nella pietra, nel basalto, la parte più dura. Come facevano a farli così perfetti, così allisciati perfettamente? Avevano delle tecniche manuali che noi neanche più conosciamo. Quindi a me dà un senso di enorme rispetto questa pietra lavica nera.
1: Esco dal laboratorio e inizio a girovagare un po' per i vicoli di Randazzo, con le sue case in pietra nera, le sue chiese. si cammina su ciotoli di basalto, sotto ci sono metri di lava. Sarà perché ho l'idea che un vulcano sia collegato con il centro della Terra, ma l'Etna esercita su di me un fascino misterioso. Ed è un borgo che ha caratteristiche davvero particolari, come ci spiega Davide Comunale, presidente dell'Associazione Amici delle Vie Francigene di Sicilia.
2: Randazzo fa parte di quelle città medievali che sono un crogiolo di popoli. Se oggi voi andate a camminare per la città del borgo antico di Randazzo, trovate tre cattedrali, che è un po' anomalo per una città piccola della Sicilia. Una è di rito greco, una è di rito latino e una riporta l'origine normanna di un ramo particolare che è quella lombardo. Quindi tre grandi componenti etniche, una che proviene dalla Longobardia, una normanna e una bizantina precedente a tutti quanti, che convivono e coesistono nello stesso luogo. A essere però cantore di queste particolarità è uno dei nostri referenti di tappa, Giuseppe Severini. Se voi andate a Randazzo vi potete perdere tranquillamente all'interno delle note e delle sue storie, perché Giuseppe vi ammaglierà con i suoi racconti.
1: A Randazzo si conclude la via Fabaria e proprio in questo borgo passa anche la via Normanna, che da Palermo porta a Messina. Il fatto che una via termini in un punto in cui un'altra prosegue fa capire che anche quando si giunge alla meta il cammino in realtà continua, nella vita, nel mondo, nelle relazioni con le altre persone. Auguro a ciascuno di noi di voler sempre iniziare un nuovo cammino. Ma questo podcast non finisce qui. Nel prossimo episodio andiamo a scoprire le varianti della via Fabaria. Per chi ama, insomma, cambiare strada. Avete ascoltato In Sicilia, una via di acqua e fuoco, storie lungo la Fabaria. Un podcast di Terri di Mezzo per la regione siciliana realizzato da Intrecci Media. Sound design e post produzione di Marco Casa. Potete trovare la descrizione completa delle tappe della via Fabaria nella guida di Terri di Mezzo editore. Il sito di riferimento per la via Fabaria è viefrancigenedisicilia.it.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Un sisma di magnitudo 3,4 Richter è stato registrato la notte scorsa in Friuli, con epicentro tra i comuni di Gemona e Amaro in provincia di Udine. La profondità è stata di circa 15 chilometri, non vi sono segnalazioni di danni, lo ha riferito la Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia sui dati del Centro di Ricerche Sismologiche di Udine. Le centrali operative della Protezione Civile non hanno ricevuto segnalazioni di danni, come pure ai comuni e al comando dei Vigili del Fuoco di Udine. Sono due le vittime a Caen, in Francia, dove una vettura ha investito deliberatamente un gruppo di persone davanti alla stazione ferroviaria. 7 persone versano in condizioni critiche, 3 invece sono ferite in modo lieve. È stato arrestato un uomo nato in Russia e noto alle autorità per le infrazioni stradali. Il procuratore ha dichiarato che non si è di fronte ad un atto terroristico, ma probabilmente una vendetta dopo una lite per droga. La Serbia ha reso noto di prevedere di essere pronta ad aderire all'area Schengen entro la fine del 2027, anche se non sta prendendo in considerazione l'introduzione dei visti per i cittadini russi, lo hanno riferito fonti di stampa europea. Per entrare nell'area di libera circolazione europea è necessario che ogni paese candidato armonizzi la propria politica in materia di visti con quella di Bruxelles, e per Belgrado ciò significherebbe l'abolizione del regime di esenzione dal visto di diversi paesi, tra cui la Russia, con cui ha rapporti amichevoli. Meta ha accettato di pagare 16,7 miliardi di dollari nel patteggiamento con 47 stati americani che l'hanno accusata di aver creato dipendenza dai social media nei ragazzi. L'intesa è giunta mentre è in corso il processo contro Meta in California. Dopo l'annuncio dell'accordo è stata pubblicata una nota dell'azienda in cui sono state illustrate le novità che verranno applicate per i minorenni, ed ha invitato TikTok e YouTube a unirsi ai cambiamenti per assicurare ai giovani un utilizzo più sano. È tutto per le notizie, le 14:33 minuti.
2: E in arrivo la canzone della settimana di Radio Capodistria.
3: La ricerca di un partner normale, o perlomeno migliore, di tutti i cosiddetti malesseri incontrati finora. È questo il tema del nuovo singolo di Amélie, Non è Francesco.

Ogni domenica Album Charts vi porta le classifiche degli album in Inghilterra, Stati Uniti e Italia e l'album della settimana ufficiale di Radio Capodistria. Album Charts con Andrea F. Tutte le domeniche alle ore 18. In replica la notte alle 2 e martedì alle 21.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Benvenuti. A causa di un mezzo pesante in panne sulla A4 Venezia-Trieste si sono formate code in direzione Venezia tra il bivio per la A28 e San Stino di Livenza. Sempre in direzione del capoluogo Veneto segnaliamo anche rallentamenti per traffico intenso alla barriera di Trieste-Lisert. Sulla A22, gestita da Autostrada del Brennero, si verificano invece verso Modena code per incidente tra Trento Nord e Trento Sud e rallentamenti per traffico intenso tra Trento Sud e Affi. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste scaricate l'app gratuita Info Viaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Salta dentro la magia dell'estate. Fino al 30 agosto a Città Fiera, in piazza Showrondò, ti aspettano i gonfiabili. Salta insieme a noi e vivi l'estate a Città Fiera. Tutti i dettagli su cittafiera.it.
3: Souvenir d'Italie, la collezione di sola musica italiana.
4: Su Radio Capodistria.

0: il meteo e la viabilità.
1: Sul Golfo di Biscaglia si mantiene un campo ciclonico. Un fronte freddo si sta spostando dalla Spagna e dalla Francia verso est. Sulle nostre regioni staziona un'area di alte pressioni. Da ovest affluisce aria secca e sempre più calda. Previsioni. Nel pomeriggio in prevalenza sereno con vento da sud-ovest, temperature massime da 29 a 35 gradi. Domani soleggiato, a tratti cielo velato. L'atmosfera sarà piuttosto fosca a causa della polvere del deserto. Ancora moderato vento da sud-ovest, temperature minime da 15 a 22 gradi, massime da 30 a 37. Nella notte tra domani e sabato, nuvolosità variabile, soprattutto sulle regioni settentrionali e occidentali. Saranno possibili isolati temporali e forti raffiche di vento. Sabato da parzialmente sereno, possibilità di rovesci e fenomeni temporaleschi locali nel corso della giornata, temperature in lieve calo. Domenica bel tempo. La viabilità. Traffico sostenuto sulle principali viarie della Slovenia, in particolare in uscita dai grandi centri urbani e sulle tangenziali. Code dalla tangenziale di Lubiana da Cossese e Barie tramite Cosarie e avanti sull'autostrada 1 Lubiana-Capodistria fino a Vrhnika. Incolonnamenti anche tra Unez e Postumia. Nella direzione opposta verso la capitale, code a tratti da Postumia fino a Brezovica. Incolonnamenti inoltre dinanzi al traforo delle Caravanche verso l'Austria. Rallentamenti tra Dragonia e Capodistria e tra Santa Lucia e Isola. Le 15:30.
0: I fatti del giorno.
1: Buon pomeriggio, vediamo il sommario. L'Unione Italiana al fianco dei programmi italiani di RTV Capodistria. RTV Slovenia, luce verde del comitato al referendum. Il premier Janša giustifica il veto alla dichiarazione dell'UE sugli insediamenti israeliani in Cisgiordania. Progetto del comune di Ankarano per un'area funzionale all'avanguardia. L'Unione Italiana ha espresso solidarietà ai dipendenti, giornalisti, collaboratori e dirigenti dei programmi italiani di RTV Capodistria, manifestando preoccupazione per le modifiche proposte alla legge sulla RTV Slovenia, in particolare per il possibile indebolimento del riferimento ai programmi dedicati alle comunità nazionali italiana e ungherese. L'organizzazione sottolinea il valore culturale, linguistico e identitario delle redazioni minoritarie e il ruolo fondamentale di Radio e TV Capodistria nel garantire da decenni l'informazione in lingua italiana e il dialogo nell'area transfrontaliera. L'Unione Italiana annuncia inoltre iniziative presso le istituzioni slovene per tutelare continuità, autonomia e adeguate condizioni editoriali e finanziarie dei programmi italiani. Luce verde del Comitato Cultura della Camera di Stato alla proposta di decreto sull'indizione di un referendum consultivo sull'abolizione del pagamento obbligatorio del canone radiotelevisivo. Se il Parlamento approverà il decreto alla sessione straordinaria di domani, le operazioni elettorali inizieranno il 1 settembre e la consultazione referendaria si svolgerà l'11 ottobre. Sentiamo Valerio Fabbri.
2: Passa con 9 voti a favore e 4 contrari la data per il referendum consultivo sull'abolizione del pagamento obbligatorio del canone televisivo per RTV. Il passaggio parlamentare di domani dovrebbe essere poco più di una formalità e così, già a partire da martedì 1 settembre, si avvieranno le pratiche referendarie per arrivare al voto dell'11 ottobre. L'opposizione ha accusato la maggioranza di voler subordinare RTV Slovenia alla propria politica, anche tramite la proposta di modifica della legge inviata ieri dal Ministero della Cultura. Movimento Libertà ha inoltre criticato i deputati della coalizione, sostenendo di voler utilizzare questo e gli altri voti consultivi per oscurare il vero tema dell'11 ottobre, ovvero il referendum legislativo sulla modifica della legge sulle indagini parlamentari. Secondo la maggioranza si tratta di ottimizzare i costi, mentre per l'opposizione è un tentativo di mobilitazione dell'elettorato di centrodestra con i fondi pubblici. La coalizione è stata accusata di voler riprendere il controllo e subordinare l'emittente pubblica alle volontà politiche con la nuova legge, che di fatto reintroduce il sistema di gestione con un direttore generale, un consiglio dei programmi e un consiglio di sorveglianza nel quale 5 dei 6 membri saranno nominati dal governo. Una scelta che, secondo la deputata di Movimento Libertà Sara Gibrat, va in controtendenza con una sentenza della Corte Costituzionale, in base alla quale gli organi dell'emittente pubblica devono essere costituiti in modo pluralistico per impedire che la politica influenzi in maniera decisiva nomine e funzionamento.
1: A seguito delle polemiche sulla mancata adesione della Slovenia alla dichiarazione europea di condanna dell'espansione israeliana in Cisgiordania, il premier Janez Janša ha difeso il veto nazionale, sostenendo che l'atto abbia evitato al paese una perdita di credibilità legata a condanne sproporzionate verso Israele. Sulla stessa linea il ministro degli esteri Tone Kaiser ha ribadito che la pace in Medio Oriente si costruisce con la diplomazia silenziosa e non tramite semplici dichiarazioni. Il servizio di Alessia Mitar.
3: Continua a far discutere la scelta dell'esecutivo sloveno di non sottoscrivere, unico tra i 27 paesi membri dell'Unione Europea, la dichiarazione congiunta di critica verso i piani di espansione degli insediamenti israeliani nella Cisgiordania occupata. Un veto che ha finito per ridimensionare la portata dell'iniziativa comunitaria, costringendo il Servizio Europeo per l'Azione Esterna a rilasciare unicamente un comunicato a nome dell'alta rappresentante Kaja Kallas, un atto di valore istituzionale nettamente inferiore rispetto a una presa di posizione unanime degli Stati. A riaccendere il dibattito sono state le esternazioni del premier Janez Janša, che su X ha accusato l'Europa di adottare due pesi e due misure, mentre Bruxelles rimarrebbe inerte di fronte alle violenze contro i cristiani in Nigeria, agli abusi di Hamas a Gaza, alle repressioni in Iran e all'inasprimento dell'antisemitismo nel continente, sceglie invece di intervenire tempestivamente per ogni decisione edilizia di Tel Aviv. Un atteggiamento che, ha continuato il primo ministro, avrebbe ridotto la diplomazia dell'Unione a una sostanziale marginalità, rendendola incapace di incidere sul contesto globale, a differenza di leader politici come il presidente statunitense Donald Trump. Sulla questione si è espresso anche il ministro degli esteri Tone Kaiser, attualmente impegnato a ospitare a Brdo presso Kranj il vertice di 2 giorni della diplomazia slovena. Il capo di Castero ha rivendicato la linea del governo, ribadendo quanto sostenuto ieri in una nota. Un'ulteriore dichiarazione di condanna non avrebbe apportato alcun valore aggiunto rispetto alle conclusioni già adottate dal Consiglio europeo a giugno. Kaiser ha evidenziato come Israele sia una democrazia alla vigilia delle consultazioni elettorali e che nell'attuale clima politico fortemente teso nuove prese di posizione non cambierebbero la situazione. Ha quindi sottolineato la necessità di rinunciare a comunicati privi di effetti per puntare su una diplomazia riservata, ritenuta la sola in grado di determinare un reale impatto sugli sviluppi in corso.
1: E come avete appena sentito, al Castello di Brdo è in corso il tradizionale summit annuale della diplomazia slovena. Il premier Janez Janša e il ministro degli esteri Tone Kaiser si sono confrontati a porte chiuse con i diplomatici. Janša ha affermato che la politica estera è guidata dal governo e questa è l'unica politica ufficiale della Slovenia. Ha poi annunciato che la politica estera sarà guidata ponendo sempre al primo posto gli interessi della Slovenia. Per il primo ministro la visione della politica estera mira quindi a rendere la Slovenia un membro responsabile dell'UE, della NATO e della comunità internazionale, che riconosce ed è in grado di perseguire i propri interessi. Anche per Kaiser la diplomazia deve rappresentare gli interessi della Slovenia, aprire le porte all'economia ed essere al servizio dei cittadini. Abbiamo bisogno di una diplomazia in grado di rispondere ai cambiamenti e di tutelare questi interessi con sicurezza ed efficacia, ha affermato. Il comune di Ankarano pubblicherà a breve il bando per la riqualificazione della cosiddetta area di Ankarano Centro. Si tratta del più grande e importante progetto di sviluppo della municipalità, con l'obiettivo di collegare la costa, il centro dell'abitato e l'entroterra verde in un'unica area funzionale per migliorare la qualità della vita degli abitanti di Ankarano. Il servizio di Lara Dercic.
3: Il concorso urbanistico sarà pubblicato a inizio settembre dal Comune in collaborazione con la Camera per l'Architettura e il Territorio della Slovenia, con l'obiettivo di riqualificare l'area denominata Ankarano Centro. Una parte importante della futura sistemazione sarà costituita dalla passeggiata centrale che collegherà il centro abitato al mare, oltre a un nuovo mole o un porto per il trasporto pubblico passeggeri. Per il Comune di Ankarano si tratta del più importante progetto di sviluppo dalla sua costituzione, in primis per migliorare la qualità della vita dei suoi abitanti. E inoltre, riferiscono dal municipio, si tratta di uno dei più importanti bandi urbanistici in Slovenia, poiché concorsi con contenuti così completi sono estremamente rari. La commissione tecnica del concorso pubblico sarà composta da rinomati architetti, architetti paesaggisti, urbanisti ed esperti nei settori dei trasporti e della tutela del patrimonio culturale. A presiedere la commissione l'architetto e esperto internazionale svizzero Max Boschard, che aveva già collaborato con Ankarano nella preparazione delle principali basi tecniche per il piano regolatore comunale. Nel progetto sono previsti nuovi spazi per attività culturali e sociali, strutture per l'amministrazione comunale, servizi per l'assistenza agli anziani, strutture per i servizi e i beni di prima necessità, nuovi parchi, aree per la ricreazione, il tempo libero e ulteriori spazi verdi. Abbiamo davanti a noi un'opportunità straordinaria. In una fascia urbana relativamente ben conservata e verde possiamo pianificare con attenzione lo sviluppo del quarto centro costiero della Slovenia, ha commentato il sindaco Gregor Strmčnik.
1: Lutto nel mondo della comunità nazionale italiana. È scomparso Franco Železniak, primo vice sindaco della comunità nazionale italiana nel comune di Ankarano e membro del consiglio della CAN di Ankarano fin dalla sua fondazione. Nato nel 1948, trascorse l'infanzia a Capodistria per poi trasferirsi stabilmente ad Ankarano, dove fin da subito si impegnò attivamente nella comunità locale, contribuendo allo sviluppo dell'attività canottieristica e prestando il proprio aiuto nell'organizzazione degli eventi pubblici nella località. Lo scorso anno, in occasione del 10° anniversario della sua attività, la CAN di Ankarano gli aveva conferito un riconoscimento per il suo contributo alla comunità nazionale italiana di Ankarano. Il Consiglio della CAN Ankarano gli renderà omaggio con un minuto di raccoglimento all'inizio della prossima sessione ordinaria, che si terrà il 2 settembre 2026 alle ore 17:30.
4: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
1: In Croazia è stato pubblicato l'ultimo sondaggio sul gradimento dei partiti e dei leader politici. L'indagine commissionata e pubblicata da Nova TV è stata condotta dal 1 al 18 agosto, un periodo in cui l'attenzione pubblica si è concentrata sullo scandalo dei rifiuti nella regione della Lika, seguito dagli incendi in Dalmazia. Sentiamo il servizio di Lionella Pausina Quavita.
5: Questo mese l'HDZ si conferma il primo partito, ma a differenza di luglio registra un lieve calo, attestandosi al 26,6% di Istra, un lieve calo, attestandosi al 26,6% dei consensi. L'SDPS

0: Due partiti maggiori, HDZ e SDP, registrano il rating più basso dell'ultimo anno, mentre Mojemo e Most raggiungono il loro livello più alto degli ultimi 12 mesi. Per quanto riguarda la lista di politici più popolari, il capo dello Stato Zoran Milanovic rimane al primo posto con il 59% dei consensi, seguito da Biljana Borzan e Tomo Medved con il 44%. Nella classifica dei politici più negativi, Ivan Penava, leader del Movimento Patriottico, continua ad occupare il primo posto, lasciando un'impressione negativa sul 61% degli intervistati. Secondo il primo ministro Andrei Plenković con il 58% di giudizi negativi, e seguito al terzo posto da Siniša Hajdaš Dončić, presidente del Partito Socialdemocratico. Sul fatto che Plenković non figuri tra i politici più popolari ma sia il secondo posto tra i più negativi, Jokić ha affermato che si tratta di fluttuazioni a cui non va data troppa importanza. Secondo l'analista, i dati dimostrano una stabilità generale e una crescita del gradimento verso l'operato del Presidente della Repubblica. Secondo Jokić, ogni volta che si verificano situazioni di crisi, la posizione di Milanovic, che ha minori responsabilità dirette e maggiore visibilità, viene percepita positivamente dai cittadini.
1: La Banca Centrale Europea ha pubblicato i verbali dell'ultima riunione di politica monetaria, evidenziando la possibilità di una nuova stretta sui tassi di interesse. L'Istituto di Francoforte sta valutando un possibile aumento dei tassi nella riunione del 10 settembre, a causa dei nuovi rischi legati all'inflazione. Servizio di Corrado Cimador.
2: Secondo Isabel Schnabel, membro del comitato esecutivo della BCE, sarebbe necessario intervenire prima che gli aumenti dei costi energetici si trasferiscano completamente su salari e prezzi. Il principale timore della Banca Centrale riguarda il possibile ritorno di una fase inflazionistica prolungata nell'area euro, alimentata dalle tensioni geopolitiche e dal caro energia. L'inflazione dell'eurozona è salita al 2,9% a luglio, superando nuovamente l'obiettivo del 2% fissato dalla BCE. Capo economista dell'Istituto di Francoforte, Philip Lehn, ha indicato che il costo della vita potrebbe mantenersi vicino al 3% nel 2026, rendendo più complessa la scelta della politica monetaria. La BCE si trova davanti a un difficile equilibrio, perché l'aumento dei tassi può contenere la domanda, ma non può eliminare direttamente gli effetti di uno shock energetico. I mercati finanziari prevedono un possibile rialzo di 25 punti base a settembre, che porterebbe il tasso di riferimento al 2,5%. Un nuovo aumento del costo del denaro avrebbe conseguenze per famiglie e imprese, rendendo più onerosi mutui, finanziamenti e investimenti. All'interno della BCE, tuttavia, esistono opinioni diverse. Piero Cipollone, membro del comitato esecutivo, invita alla prudenza e ritiene che non vi siano ancora segnali di stagflazione, cioè una combinazione particolarmente difficile di inflazione elevata e crescita debole. Il confronto tra le diverse posizioni riguarda appunto il rischio di un'inflazione persistente da una parte e quello di rallentare troppo la crescita economica dall'altra. La decisione di settembre sarà quindi fondamentale per stabilire se la BCE dovrà aumentare ulteriormente i tassi o mantenere un atteggiamento più prudente davanti all'incertezza economica internazionale.
1: Prorogato fino al 5 settembre il taglio delle accise sul gasolio, 17 centesimi in meno al litro, per contenere il caro carburanti nella fase del controesodo estivo. Il provvedimento approvato dal Consiglio dei Ministri vale circa 130 milioni di euro. Dopo quella data il governo punta ad introdurre sostegni selettivi destinati soprattutto alle fasce più deboli, al ceto medio e alle imprese. Davide Fifacco.
3: Il governo italiano interviene ancora sul caro carburanti e proroga fino al 5 settembre il taglio delle accise sul gasolio pari a 17 centesimi al litro. La misura sarebbe scaduta il 26 agosto e punta soprattutto a contenere l'impatto dei prezzi durante i giorni del controesodo estivo, quando è atteso un forte traffico sulle autostrade. Lo stanziamento previsto è di circa 130 milioni di euro. Ma la proroga viene considerata dal governo soltanto una soluzione temporanea. Dopo il 5 settembre l'esecutivo intende introdurre nuovi sostegni contro il caro carburante. Questa volta selettivi sulla base del reddito. Nei prossimi giorni dovranno essere definite modalità e coperture finanziarie. L'obiettivo, spiegato dal vice premier Antonio Tajani, è arrivare ad aiuti strutturali e mirati soprattutto per i ceti più deboli, il ceto medio e le imprese. La copertura della proroga arriva anche attraverso un nuovo meccanismo di acconto fiscale sui dividendi anticipati dei grandi gruppi energetici. Secondo

0: bozza del provvedimento, l'acconto dovrebbe essere fissato al 39% e genererebbe per le società un equivalente credito d'imposta. La misura dovrebbe riguardare in particolare i grandi operatori del settore, tra cui, secondo quanto riportato nel testo, Eni. Sul provvedimento sono però arrivate critiche. Il Codacons giudica insufficiente il taglio sul diesel e contesta soprattutto l'assenza di interventi sulla benzina. L'associazione segnala prezzi autostradali superiori ai 2 euro al litro per la benzina e punte oltre i 2,70 euro per il gasolio. Anche secondo Confesercenti, il caro carburanti sta pesando fortemente sulle famiglie. Nei mesi di luglio e agosto gli automobilisti avrebbero speso 1,8 miliardi di euro in più rispetto all'estate del 2025 e il problema rischia di estendersi all'economia alimentando nuove pressioni inflazionistiche. Per questo l'associazione chiede un intervento strutturale sulla fiscalità di carburanti ed energia. Sul piano politico, infine, resta il confronto sugli extraprofitti e sulle possibili alternative al finanziamento dello sconto. La Lega spinge anche per uno scostamento di bilancio, mentre il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle chiedono al governo di intervenire maggiormente sui profitti dei grandi gruppi.
1: Un sisma di magnitudo 3,4 Richter è stato registrato la notte scorsa in Friuli, con epicentro tra i comuni di Gemona e Damaro, in provincia di Udine. La profondità è stata di circa 15 chilometri. Non vi sono segnalazioni di danni, lo ha riferito la Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia. Sui dati del Centro di Ricerche Sismologiche di Udine, le centrali operative della Protezione Civile non hanno ricevuto segnalazioni di danni, come pure ai comuni al comando dei Vigili del Fuoco di Udine. È pronta a partire la 41esima edizione del Festival Letterario Internazionale Vilenica, uno dei più importanti in Slovenia, che rinnova l'appuntamento dal 1 al 5 settembre, toccando anche Capodistria e Trieste. L'ormai celebre premio della kermesse organizzata dall'Associazione degli Scrittori Sloveni va quest'anno allo scrittore, poeta e attivista ucraino Serhij Zhadan. Sentiamo Ornella Rossetto.
2: Il Carso di Sesana, Lubiana, ma anche Capodistria e Trieste sono i luoghi del 41esimo Festival Letterario Internazionale Vilenica, il Festival delle Letterature del Centro Europa, ora nuovamente ai nastri di partenza con i suoi 5 giorni di incontri, dialoghi e letture animati da alcune delle voci più incisive di quest'area geografica e non solo, dal 1 al 5 settembre. L'ospite più atteso è il vincitore del premio Vilenica 2026, lo scrittore Serhij Zhadan, figura chiave dell'attivismo e della resistenza ucraina dopo l'invasione russa. L'autore riceverà il riconoscimento attribuito dall'Associazione degli Scrittori Sloveni nel corso dell'evento conclusivo ambientato nella Grotta delle Fate vicina a Lipica, da cui l'intera manifestazione prende il nome. I valori della pace, del dialogo, della solidarietà fanno parte del DNA del festival, hanno sottolineato gli organizzatori in occasione della presentazione che si è svolta in mattinata a Lubiana. Zhadan, classe 1974, esploso in narrativa con il romanzo Depeche Mode pubblicato in Italia nel 2008, parteciperà anche a un incontro triestino ospitato al Caffè San Marco. A Capodistria invece un'anteprima del festival vedrà protagonista il poeta e traduttore sloveno Tone Škrjanec, al centro quest'anno di un omaggio speciale. Tra le altre tappe del programma, quella nella casa museo del poeta Srećko Kosove la Tomai, ricordando il centenario della morte del grande lirico del Carso. Vilenica 2026 si conferma inoltre anche come uno spazio di riflessione su letteratura e mondo di oggi, con un tema guida, le identità fluide, che si richiama alla filosofia di Jacques Derrida, al pensiero di Zygmunt Bauman sulla lingua come patria interiore, unico vero rifugio a cui fare ritorno in un contesto contemporaneo dominato dalla modernità liquida, dalla globalizzazione, dal costante sradicamento.
1: Per concludere ricordiamo ancora che Radio Capodistria è di nuovo regolarmente operativa in onde medie, ripristinato il segnale sui 1170 kHz dal trasmettitore di Croce Bianca. I tecnici sono riusciti a riparare prima di quanto preventivato il guasto all'impianto. Il blackout era sopraggiunto giovedì della scorsa settimana a seguito di un temporale. Le 15:51 si chiude qui la prima l'edizione pomeridiana dei Fatti del Giorno da Radio Capodistria, in redazione Delio De Sardo e Alessia Mittar.

0: Melody Italia.
1: Note.
0: Gorgheggi.
1: Parole.
0: Ritmi.
1: Della musica italiana.
0: Selezionati e proposti
1: da Giuseppe Signorelli.
0: Ogni domenica mattina dalle 10 alle 11.
1: E in replica la sera dalle 21 alle 22.
2: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Buon pomeriggio. A causa di traffico intenso segnaliamo sulla A4 Venezia-Trieste, coda alla barriera di Trieste-Lizard in direzione Venezia. Lungo la A22 di competenza di autostrada del Brennero permangono in direzione Modena code per incidente tra Trento Nord e Trento Sud e rallentamenti per traffico intenso tra Trento Sud e Affi. Infine sulla A23 Udine-Tarvisio, gestita da Autostrade per l'Italia, si rallenta per lavori in entrambe le direzioni tra Tarvisio Sud e il confine di Stato. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono sempre disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Salta dentro la magia dell'estate. Fino al 30 agosto a Città Fiera, in piazza Chorondò, ti aspettano i gonfiabili. Salta insieme a noi e vivi l'estate a Città Fiera. Tutti i dettagli su cittafiera.it. Estate freschi. Meglio di un gelato. Più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.

Bentrovati a tutti per questo nostro pomeriggio musicale, Giuseppe Signorelli al microfono per parlarvi di luna. Ebbene, oggi mi sono alzato con la luna non storta, ma buona, giusta, diciamo così. Ho pensato però, devo dire doverosamente, con una sorta di regia occulta e neanche tanto occulta di mia moglie Rossana, che mi ha dato alcune ispirazioni proprio per, intanto per dividere questo pomeriggio nelle quattro fasi poi principali della luna e cercare anche i pezzi più o meno adeguati, perché poi di brani sulla luna ce ne sono veramente tanti. Intanto ecco, quindi partiamo con la luna nuova. La fase di luna nuova è quella in cui il sole praticamente nasconde la luna, che quindi non è visibile fino al momento della prima falce di visibilità, e quindi potrebbe richiamare magari dei brani poco noti, diciamo così, quasi a loro volta invisibili, o dei lati B magari di singoli, dei brani che hanno avuto poco successo. E allora noi abbiamo cercato nel grande così bacino musicale, e intanto abbiamo cominciato con questa Here Comes the Moon di George Harrison, che è un po' il seguito, come dire, spirituale e giocoso della celeberrima Here Comes the Sun, scritta da George Harrison nel 1969. Il brano fu pubblicato nel 79, questo che abbiamo appena ascoltato, nell'album omonimo George Harrison, che celebra proprio l'arrivo della luna come un dono di Dio, un momento di pura magia naturale. La canzone è nata da un'ispirazione letterale durante una vacanza alle Hawaii, sull'isola di Maui, nel febbraio del 78. Harrison stava ammirando uno spettacolare tramonto sul mare con le balene che saltavano, quando si girò e vide sorgere la luna mentre il sole calava all'orizzonte. Preso quindi da grande entusiasmo ed euforia, rise pensando che fosse arrivato il momento di dedicare una canzone anche alla luna. E il testo descrive la luna appunto come lo specchio nel cielo che si muove nella notte, contrapponendosi alla luce solare, ma portando lo stesso senso di pace e conforto. Inoltre sul significato del brano ci sono anche delle opinioni contrastanti. Alcuni fans e critici considerano questa traccia appunto un sequel, come vi dicevo all'inizio, a tutti gli effetti, mentre altri percepiscono come una parodia scherzosa, diciamo, creata insieme all'amica Steve Nicks per celebrare l'abitudine di fare le ore piccole. Ma noi abbiamo cominciato così appunto per ribadire che Here Comes the Moon. Ma adesso entriamo proprio in questa fase della luna, quindi nella luna nuova. E andiamo intanto sulla musica italiana, un disco di Gianni Morandi molto bello secondo me, Immagine Italiana, che fu pubblicato, era il 19° album di Gianni Morandi, pubblicato nel 1984. Luna Nuova è appunto un brano contenuto in questo disco, è scritto da Riccardo Cocciante e Francesco Di Giacomo, storico cantante del Banco del Mutuo Soccorso. È praticamente una poesia e musica, un inno intimo e poetico dedicato a una donna in cui il novilunio simboleggia proprio l'inizio e un futuro da scoprire. Il testo è incentrato sulla distanza e sul mistero, unendo immagini di cieli stellati e altipiani per riflettere proprio sull'imprevedibilità della vita e degli amori. La protagonista femminile è al centro quindi di una sorta di benedizione. Il cantante e gli autori, cioè, chiaramente augurano quindi, ma in questo caso il protagonista, ecco, è meglio dire, le augura quindi meraviglia, felicità e scoperte positive ovunque il suo cammino la porti. Quindi cominciamo proprio con questa luna nuova dopo la Here Comes the Moon di George Harrison, e qui abbiamo invece la luna nuova di Gianni Morandi.

La prossima luna nuova ci proviene invece dai Duran Duran. Si tratta di New Moon on Monday, ci proviene dal terzo album dei Duran Duran, Seven the Rugged Tiger, del 1983. Preceduto dall'uscita di un inedito di grande successo, Is There Something I Should Know, poi praticamente non incluso nell'album, questo disco sancì la definitiva affermazione commerciale del gruppo, debuttando al numero uno della classifica inglese. Ma diciamo che questa New Moon on Monday, appunto, fu un po' oscurata forse da qualche altro brano, come ad esempio The Reflex. Il cantante Simon Le Bon definì questo il titolo dell'album, Seven and the Rugged Tiger, con la seguente affermazione, vi riporto proprio le sue testuali parole: è l'avventura di un piccolo commando, i sette siamo noi, cinque membri della band più due manager, e la tigre pezzata è il successo, sette persone quindi che inseguono il successo e l'ambizione, ecco di cosa si tratta. Ed era praticamente il secondo singolo estratto da questo album, questa New Moon on Monday che ascolteremo tra poco, che ha un testo un po', come dire, ermetico, che descrive metaforicamente la resistenza e la speranza di fronte a un cambiamento negativo o alla fine di una relazione, celebrando appunto l'idea di mantenere la propria luce anche durante le avversità. Quindi ci sono queste immagini un po' frammentate, ecco, piuttosto che una narrazione più lineare. Questa New Moon, questa luna nuova, rappresenta simbolicamente un nuovo inizio, quindi un momento in cui la luce è nascosta, appunto oscurata. E farlo di lunedì accentua l'idea di ricominciare da capo proprio all'inizio della settimana, nonostante le difficoltà. E frasi come I'll wait outside under a lonely sky, io aspetterò fuori sotto un cielo solitario, mostrano la devozione e la volontà del protagonista di non arrendersi, cercando di far fronte al dolore di una separazione, di una situazione magari instabile. Musicalmente quel pezzo fonde il classico stile dance pop dei Duran Duran con arrangiamenti sofisticati e orecchiabili. Ascoltiamola quindi, New Moon on Monday di Duran Duran.

con la luna si può anche parlare, perché no? E il prossimo brano infatti è programmaticamente intitolato Talking to the Moon e ci riporta al primo album in studio di Bruno Mars, Doo-Wops and Hooligans, che fu pubblicato nel 2010. L'album fu, con oltre 8 milioni di vendite, il secondo album più venduto del 2011 dopo 21 di Adele. Il cantante ha dichiarato in un'intervista che Doo-Wops, un genere diciamo creato negli anni 50, gli è stato trasmesso dal padre, e Hooligans rappresenta il suo lato diciamo più rock. Ed è un disco che è principalmente un album pop, che è stato anche lodato, acclamato dai critici per la ricca varietà di generi e influenze musicali contenute al suo interno. Infatti alcune canzoni del disco contengono elementi di genere rock o reggae, rhythm blues, hip hop, quindi un disco bello vario, diciamo così. E questa Talking to the Moon che ascolteremo tra poco è una struggente ballata sull'isolamento, sul desiderio di ricongiungersi con una persona amata. Il testo quindi esplora proprio il dolore di un amore perduto o lontano. Parlare alla luna diventa una metafora per esprimere proprio la speranza disperata che la persona lontana magari stia guardando lo stesso cielo e comunque pensando a lui. Quindi una canzone che ritrae questo stato, come dire, di forte vulnerabilità emotiva. Il protagonista è solo, sente la mancanza di qualcuno che è fisicamente lontano, irraggiungibile o forse, chissà, magari anche perso per sempre. E c'è proprio questo senso di alienazione con questi versi che rivelano che i vicini pensano che sia diventato pazzo a forza di parlare da solo, così appunto dice il protagonista. E questo proprio sottolinea la sensazione di essere incompreso dagli altri nel suo dolore. Quindi guardare la luna e parlarci è l'ultimo rifugio di chi non si rassegna. Esprime il desiderio irrazionale e disperato che la persona amata sia dall'altra parte, come vi dicevo prima, a fare lo stesso. Quindi Talking to the Moon, Bruno Mars.

La prossima canzone ci proviene da un gruppo che poi, a parte un momento così di celebrità, poi si è un po' dileguato, quindi anche in questo caso si è stato in qualche modo oscurato, quindi vedete che i brani rientrano proprio in pieno in questa fase della luna. Loro sono gli Shivery, un gruppo musicale pop rock statunitense, una band che entrò in attività nel 1997 e il nome è un termine Cajun derivante dal francese charivari, in uso nei territori a ovest del Mississippi, che indica una serenata improvvisata e rumorosa, in genere realizzata con strumenti di fortuna, tipo coperchi di qualche bidone, pentolame vario, insomma, per dei novelli sposi. Nella formazione originale il gruppo era composto da Ambrosia Parsley alla voce, Danny McGougal alle tastiere e Duke McBinney alla chitarra. La loro fama si deve principalmente alla canzone che ascolteremo tra poco, intitolata appunto Goodnight Moon, fu un singolo di grande successo e il primo estratto dal loro album di debutto dal titolo lunghissimo I Oughta Give You a Shot in the Head for Making Me Live in This Dump, che tradotto grosso modo potrebbe suonare così: dovrei spaccarti la testa per avermi fatto vivere in questo schifo. Insomma, titolo magari non molto poetico, ma rende bene, diciamo, il concetto. Affronta il tema anche in questo caso della vulnerabilità, un po' come il precedente, di una sorta di ansia sotto una melodia dolce e sensuale. Infatti il testo racconta la paura di rimanere da soli in casa usando delle immagini cupe, un po' gotico come brano, quindi abbiamo fra queste immagini, non so, streghe, squali, l'oscurità, tutto per simboleggiare questa insicurezza, ecco, il bisogno di protezione in un mondo percepito come minaccioso. La canzone, c'è da dire che ha ottenuto anche una notevole popolarità in tutto il mondo, anche grazie al suo inserimento nella colonna sonora del celebre film Kill Bill volume 2 del 2004 di Quentin Tarantino. Ascoltiamola quindi, Goodnight Moon, gli Shivery.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: L'informazione delle 16.30. I partiti di opposizione considerano le proposte di modifica delle leggi sui media e sull'RTV come passi verso la subordinazione dei media al volere del primo ministro Janez Janša e del partito SDS. Tali proposte dimostrano l'avvento di un nuovo Orbán nell'Unione Europea, afferma l'opposizione, e invita i cittadini a rigettare questa politica attraverso il referendum consultivo sull'abolizione del canone televisivo. Movimento Libertà, Socialdemocratici e Levizza Sinistra considerano particolarmente controverse le modifiche previste alla gestione di RTV. La leader del gruppo di partito della sinistra, Astrid Vrečko, che aveva guidato il Ministero della Cultura nella scorsa legislatura, ha affermato che le modifiche proposte porteranno alla creazione di una televisione di Stato che l'SDS auspica da tempo. Il Cremlino ha definito la notizia riportata dai media statunitensi, in cui si evidenziava che la Russia potrebbe attaccare la NATO, pura fantasia, negando che la visita del direttore CIA Radcliffe a Mosca sia stata per avvertire il Cremlino di non fare tale mossa. Il portavoce del Cremlino Peskov ha dichiarato al riguardo che molto di questo racconto dell'orrore non ha assolutamente nulla a che fare con la realtà e neanche con le intenzioni della Federazione Russa. Ratko Mladic, ex comandante dell'esercito della Repubblica Srpska, è deceduto all'età di 84 anni nel centro di detenzione a Scheveningen, dove stava scontando la sua pena per crimini di guerra e genocidio. La notizia è stata confermata dalla sua famiglia. Mladic ha subito diversi ictus ed è morto questo pomeriggio, mentre si trovava sotto la custodia del meccanismo internazionale residuo per i tribunali penali. Comandò numerose operazioni militari delle forze serbe durante la guerra in Bosnia ed Erzegovina. Il 6 luglio 1995 attaccò Srebrenica e conquistò la città 5 giorni dopo. 8.000 i bosniachi che furono uccisi nell'operazione, secondo i dati del Tribunale Penale Internazionale per l'ex Jugoslavia. Circa 36.000 donne e bambini furono invece deportati dalla città. Per il suo ruolo nella strage di Srebrenica fu soprannominato il macellaio di Bosnia. Alla luce e sulla pressione della Volkswagen, la casa costruttrice ha reso noto che vi saranno tagli significativi anche nel management. Nella nota, il produttore ha indicato di prevedere l'eliminazione di un quarto delle attuali posizioni. Lo ha confermato l'amministratore delegato Blume, precisando che tutti i settori devono dare il loro contributo, e ha aggiunto che il prossimo passo riguarderà in particolare i costi al di fuori della produzione diretta dei veicoli, quindi posizioni nel gruppo, funzioni centrali, sviluppo e vendita. Radio Capodistria, sono le 16.33 minuti, si chiude il nostro appuntamento con l'informazione. Il prossimo è fissato tra un'ora, alle 17.30, ancora con le notizie flash. A più tardi.
2: Estate freschi. Meglio di un gelato. Più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.

E siamo quindi alla seconda fase della luna, che sarebbe poi il primo quarto di luna, la cosiddetta luna crescente, nonché anche la seconda parte del nostro pomeriggio musicale, sempre Giuseppe Signorelli al microfono. Il primo quarto di luna quindi rappresenta la prima tensione al sole, praticamente la prima sfida, insomma. Il primo quarto è un po', come dire, l'aumento in luce. Il brano che abbiamo appena ascoltato si riferisce proprio a questo primo quarto di luna. Ebbene sì, sono riuscito a trovare una canzone su questa fase della luna, Quarter Moon, che ci riporta a Cheryl Wheeler, che è una cantautrice americana di musica folk contemporanea, che ha registrato, diciamo, diversi album, ha fatto tournée in lungo e in largo per gli Stati Uniti dalla metà già degli anni 70, e grazie alla sua musica Cheryl Wheeler è stata elogiata come una luminare del folk, quindi c'è anche l'aggancio proprio con la luna, una stella del folk, una diva, ecco, quindi diciamo che le analogie celesti ci sono. Il Boston Globe scrisse: nel corso dei decenni si è costruito un seguito di culto attraverso la radio di Boston e il circuito folk del New England, proprio per la sua straordinaria capacità, non dissimile da quella di Tom Rush, di far ridere il suo pubblico durante una canzone e commuoverlo silenziosamente con la successiva. Infatti ha, insomma, questa particolarità, lei ama introdurre le sue canzoni, è molto, come dire, affabulatrice, ecco, e riesce contemporaneamente a far ridere il pubblico, ma anche a farlo commuovere, magari con delle canzoni molto, molto toccanti. E noi abbiamo ascoltato questa Quarter Moon, che appunto è una di queste, un toccante tributo ai suoi anziani vicini di casa, una coppia affiatata che vive una vita semplice in armonia con la natura. Quindi un brano che celebra l'amore quotidiano, i piccoli gesti, la malinconia del tempo che passa. La canzone ci descrive questa routine tranquilla, insomma, di questa coppia. I due si chiamano Roland e Ethel, che comunica parlando attraverso il giardino, ascoltando i suoni proprio della natura e facendo gite la domenica pomeriggio. Con il passare degli anni, l'avvicinarsi della fine della vita, la coppia inizia a vendere parte anche dei propri terreni, mantenendo solo la casa in cui hanno vissuto. E c'è anche un verso molto, molto toccante, appunto emozionante, che descrive la sepoltura del loro vecchio cane nel cortile, protetto da una statua di San Francesco. E Wheeler ci sottolinea come la moglie soffra ancora molto per la mancanza del marito dopo la sua scomparsa. La canzone quindi esprime il profondo affetto che legava la cantante, appunto Cheryl Wheeler, a questi vicini, che la coinvolgevano anche nella cura delle piante del loro giardino. Il brano è famoso per questa sua malinconia dolce e nostalgica, capace quindi di commuovere per l'intensità e l'autenticità dei dettagli. C'è una strofa, insomma, bellissima, dove ci riporta appunto questo quarto di luna in una maniera molto poetica. Dice, tradotto grosso modo sarebbe così: la domenica pomeriggio guidano verso nord e lui le compra mulini a vento di legno, balene e quarti di luna. Lei nutre gli uccelli per tutto l'inverno e li riconosce dai loro canti, e la domenica pomeriggio guidano verso nord. Torniamo adesso alla musica italiana, al nono album in studio di Vasco Rossi, Liberi Liberi, pubblicato nel 1989. Si tratta dell'unico album nella carriera del cantante a non avere il contributo di Guido Elmi, il suo storico produttore, e senza la Steve Rogers Band al completo. Sono presenti solo Maurizio Solieri, grande chitarrista, e Claudio Golinelli in un brano. Infatti la Steve Rogers Band si era separata dal cantante in cerca di un'affermazione come gruppo indipendente, prodotta proprio da Guido Elmi. Il brano in questione, Dillo alla Luna, una riflessione intima sulla ricerca di Guido Elmi. Il brano in questione, Dillo alla Luna, una riflessione intima sulla ricerca della verità e sulla sincerità.

scomoda alla persona amata, il cielo notturno sembra, diciamo, diventare l'unico custode capace di accogliere le nostre paure. È un brano che segna un momento di profonda maturazione artistica e personale per Vasco Rossi, e il disco, diciamo, intero, questo Liberi Liberi, è considerato un'opera di transizione in cui il cantautore abbandonava, diciamo, le provocazioni più estreme per abbracciare uno stile più riflessivo e maturo, quindi diventando proprio un classico del suo repertorio romantico epico. E allora, Dillo alla Luna, Vasco Rossi.

Rimaniamo nello stesso anno, 1989, sempre in ambito di musica italiana, quando esce Abbi Dubbi, undicesimo album in studio di Edoardo Bennato. Abbandonata quindi l'idea del concept album, il cantautore napoletano pone la sua capacità artistica al servizio della nostalgia. Il degrado del suo territorio, il ricordo dell'infanzia e dei valori persi negli anni. Grande il successo commerciale del disco, soprattutto del singolo apripista Viva la mamma, era contenuto appunto in questo disco. Ma c'era un brano bellissimo, secondo me uno dei brani più belli di Edoardo Bennato, che cercava anche, visto che siamo in tema di primo quarto di luna, che appunto prende un po' la sua prima luce, è un brano che ha cercato appunto una certa luce, poi forse nel corso degli anni è stato un po' dimenticato, ma è un peccato perché è un brano secondo me molto molto bello. È intitolato programmaticamente La Luna, contrappone proprio lo sbarco sulla luna, visto come trionfo

0: tecnologico e politico, si dice appunto il sogno americano, al significato intimo e poetico dell'astro, simbolo per eccellenza di magia, romanticismo ed emozione, che l'uomo non potrà mai possedere o cambiare. E diciamo che il brano si sviluppa appunto su questi due piani paralleli. C'è una sorta di delusione storica e politica, infatti la prima parte cita lo sbarco, vi dicevo, del 1969, quindi le immagini in TV, la bandiera immobile, e Bennato ci sottolinea che quell'evento, celebrato come il traguardo dell'Occidente, ha segnato in realtà la fine di un'epoca, quella dei favolosi anni 60, e l'inizio di anni più duri e cupi, fatti di foglie al vento e barricate. Vi cito sempre parti di, diciamo così, di testo. E di fronte alle lotte sociali, alle urgenze del mondo, lo sbarco divenne quasi un'emozione da dimenticare, dimostrando che la Luna non appartiene alla logica del potere e della conquista. E poi c'è questa dimensione a cui facevo riferimento prima, più poetica e sognatrice. Infatti nella seconda parte la Luna torna a essere il corpo celeste irraggiungibile ma eterno. Nessuna bandiera piantata sulla sua superficie potrà mai intaccare questo suo, chiamiamolo, mistero, insomma. Il cantautore napoletano Bennato le restituisce il suo vero ruolo, un'entità che ispira un po' i sogni, da sempre insomma, che colora la notte degli innamorati, che veglia su chi si lascia andare all'immaginazione. Ascoltiamola quindi questa poeticissima La Luna, Edoardo Bennato.
1: Il giorno che Neil sbarcò sulla Luna, tutti dissero che era un giorno speciale. Dallo spazio in diretta le immagini, ed il mondo si fermò a guardare quelle orme impresse in argento, quella bandiera così naturale, così immobile nell'aria senza vento.

E a proposito dello sbarco sulla Luna, la prossima canzone ci parla anche di questo, ma è una visione completamente diversa. Questa Man on the Moon, estratta dall'ottavo album in studio dei REM, Automatic for the People, che fu pubblicato nel 1992. È un album che ha venduto tantissimo, oltre 18 milioni di copie in tutto il mondo, ed è considerato uno dei migliori dischi pubblicati negli anni 90. Fra l'altro la rivista Rolling Stone l'ha inserita al 247esimo posto nella sua lista dei 500 migliori album. Un disco, diciamo così, molto, molto particolare, come anche il brano che ascolteremo, questa Man on the Moon, che è il secondo singolo estratto da questo disco, che è una canzone che conta numerosi riferimenti al cantante, comico e attore Andy Kaufman. È stato uno dei più famosi interpreti del cosiddetto anti-humor. Lo stesso Andy Kaufman odiava la definizione di comico che gli veniva attribuita, definendosi song and dance man, cioè traducibile più o meno come uomo che canta e balla, anche se diciamo che questa traduzione in italiano non rende forse pienamente l'idea della sfumatura corretta, più vicina diciamo forse a showman. Insomma, Andy Kaufman ripeteva di non aver mai raccontato una barzelletta in vita sua. Comunque, appunto, è un brano, che questo Man on the Moon dei REM, che esplora il confine tra realtà e finzione, usando lo scetticismo complottista sullo sbarco lunare come metafora. Vi dicevo che appunto era una visione completamente diversa rispetto al brano appena ascoltato di Bennato. E ritornello si chiede: if you believe they put the man on the moon, se hai creduto che abbiano mandato un uomo sulla luna, per suggerire che di fronte all'incredibile è possibile credere anche alle stravaganti messe in scena di Kaufman e alle leggende sulla sua finta morte. Quindi è un testo che si può considerare come una celebrazione dell'eccentricità, un invito ad aprire la mente. E i riferimenti principali inclusi nel brano sono, a parte appunto questo su Andy Kaufman, noto per le sue esibizioni provocatorie come i match di wrestling contro donne o la lettura del libro Il Grande Gatsby sul palco, e qui Kaufman è visto come un eroe mondano della finzione. E per quanto riguarda questo allunaggio e i vari complotti, la frase ricorrente sulla luna serve proprio a mettere in dubbio ciò che appare straordinario o reale. Il frontman Michael Stipe ha dichiarato che se il pubblico è disposto a credere alla conquista dello spazio, può credere anche alla leggenda metropolitana secondo cui Kaufman avrebbe inscenato la propria morte. E poi c'è anche alla fine un omaggio a Kurt Cobain, ci sono molti yeah consecutivi, Stipe li ha inseriti proprio per una sorta di scherno omaggio naturalmente all'amico Kurt Cobain dei Nirvana, che ne faceva largo uso nei suoi testi. E il successo del pezzo fu tale da ispirare anche il celebre film omonimo del 1999 con Jim Carrey, di cui la band curò anche parte della colonna sonora. Ascoltiamola quindi questa Man on the Moon, i REM.

0: Stanchi delle solite classifiche? Abbiamo quello che fa per voi. Hot Hits, ogni venerdì alle 16 su Radio Capodistria. Look into my eyes,
1: boy, and me love you. Picnic Electronic, un'ora di musica elettronica con le migliori produzioni internazionali selezionate da Barbara Urizzi. Il martedì e la domenica alle ore 23 su Radio Capodistria.
2: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
3: Benvenuti alla barriera di Trieste-Lizard della A4 Venezia-Trieste. Permangono verso Venezia rallentamenti per traffico intenso. Anche sulla A22, gestita da Autostrada del Brennero, si rallenta per traffico intenso tra Rovereto Sud e Affi in direzione Modena. Traffico rallentato, ma per lavori, anche lungo il tratto in entrambe le direzioni tra Tarvisio Sud e il confine della A23 Udine-Tarvisio, gestita questa da Autostrade per l'Italia. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita InfoViaggiando. A più tardi.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
4: Estate freschi, meglio di un gelato, più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.

Infatti. Terza parte del nostro pomeriggio musicale, Giuseppe Signorelli al microfono e stiamo parlando di luna, quindi dal primo quarto crescente siamo arrivati verso la luna piena, è una luna quindi super attiva che in questa fase è anche la più luminosa. E non potevamo che cominciare proprio con un brano programmaticamente intitolato La luna piena, che ci proviene dal primo album in studio di Samuel, Il codice della bellezza, pubblicato nel 2017. La luna piena era proprio il quinto singolo estratto da questo primo album. Samuel, che poi è lo pseudonimo di Samuel Umberto Romano, cantautore italiano, ma anche frontman del gruppo musicale Subsonica, in cui è anche compositore, autore dei testi delle canzoni, insieme a Massimiliano Casacci e Busta. Diciamo che per quanto riguarda questa luna piena di Samuel, un brano scritto insieme a Jovanotti, è un'intensa ballata che esplora proprio il dolore e la bellezza della solitudine. La canzone infatti ci racconta proprio quel preciso istante in cui cala il silenzio, ci si ritrova soli quando tutti gli altri se ne sono andati e l'unico rumore di sottofondo sono i cosiddetti ingranaggi della nostalgia. Quindi un brano che non parla solo, diciamo, di rottura di un rapporto magari, ma analizza proprio l'amore maturo e abitudinario, mette a nudo la condizione umana in cui la solitudine viene vista non solo come una ferita, ma come uno spazio intimo e oserei dire cinematografico, ecco, da esplorare. Tra l'altro proprio il video ufficiale di questo singolo, girato in Sardegna e diretto da Younuz, vede Samuel intraprendere un viaggio solitario in moto, e questo viaggio è una chiara metafora proprio del percorso che si affronta quando si deve ricominciare da se stessi, guidati e illuminati solo dalla luce del plenilunio. E adesso ancora un brano intitolato Luna piena, senza l'articolo là, che ci proviene da Free Love, il nono album in studio del gruppo musicale dei Negramaro, album che fu pubblicato nel 2024, quindi stiamo arrivando quasi ai nostri giorni, ma dopo ovviamente in questa carrellata di brani sulla luna salteremo da un periodo all'altro. Il disco, tra l'altro, questo Free Love comprendeva il singolo Ricominciamo tutto, che è il brano che i Negramaro presentarono in gara alla 74esima edizione del Festival di Sanremo. Luna piena è la storia anche in questo caso di un amore finito, ma che nella mente degli amanti, forse non di entrambi, viaggia ancora tra le stelle, forse proprio perché irreale. Un amore cosmico quasi, con un pizzico di risentimento nel quale chi canta invita la persona amata a vedere nelle stelle e nella luna il ricordo proprio dei loro sentimenti, anche se i due, calati nella realtà, sono diventati dei lupi solitari. La parola lupo magari non viene mai detta nella canzone, ma la luna piena evocata genera una sorta di ululato che si ripete poi due volte nella canzone. Quindi luna piena in Negramaro.

E diciamo che la luna piena, per quanto riguarda anche la scelta delle canzoni, fa pensare anche a grandi successi, cioè che hanno raggiunto, o diciamo artisti che hanno raggiunto anche loro il massimo della loro luce, appunto. Ed è il caso del prossimo artista, che poi ha continuato ancora oggi, è molto attivo, ma indubbiamente uno dei suoi grandi, se non proprio il più conosciuto dei suoi successi, è proprio Luna. Forse avrete capito che stiamo parlando di Gianni Togni. E diciamo che la genesi di questa canzone è un po' particolare. Allora, così ce la racconta il produttore Giancarlo Lucariello, che aveva lavorato fra gli altri anche con i Pooh, Alice e Riccardo Fogli, che stava iniziando una nuova fase della sua carriera che poi lo porterà proprio ad ulteriori successi. Luna nasce in realtà in modo particolare dall'unione di due diverse canzoni, proprio come ha ricordato lo stesso Lucariello, una intitolata Anna e l'altra Guardo il mondo, unite poi sapientemente dall'arrangiatore Maurizio Fabrizio. La prima aveva un inciso forte: Anna, non fare la scema, se non ricordo male, questo appunto vi riporto le testuali parole di Lucariello. L'altra, continua, partiva con una strofa molto efficace che faceva subito presa. Togni fu bravo ad accettare di unire i due brani, era un ragazzo di talento, così ci dice appunto il produttore. Ancora più particolare è l'ispirazione per la canzone, anche se poi il testo sarà firmato dal fido collaboratore Guido Morra. E questa volta vi riporto invece le testuali parole di Gianni Togni, che ci dice: in quel periodo ero a Milano, prendevo spesso la metropolitana e incontravo un barbone, un uomo molto pacifico, barbuto, vestito di marrone, che chiamava ad alta voce il nome di una donna, probabilmente il suo amore, Anna. Quell'uomo, tra un sorso di vino e uno sguardo sonnacchioso, urlava frasi sconnesse ai passanti. Mi colpì da subito, lo ammetto, ed è per questo che annotavo quotidianamente quelle battute che in pochi giorni sono diventati una canzone un po' surreale. La canzone venne inserita nell'album, adesso è un titolo molto lungo, e in quel momento, entrando in un teatro vuoto, un pomeriggio vestito di bianco, mi tolgo la giacca, accendo le luci e sul palco mi invento. Insomma, un titolo chilometrico e particolare, di cui anche in questo caso ci spiega la genesi lo stesso Gianni Togni. Dice: non riuscivamo a metterci d'accordo sul titolo e allora ognuno di noi, il produttore Lucariello, il mio amico di scuola e paroliere Guido Morra, cominciamo ognuno una frase. Lucariello, geniale, ci fa: mettiamo la virgola e le scriviamo tutte. Fatto e pubblicato così. E il 45 giri di Luna entrò subito in classifica e poi è diventato veramente un classico della musica italiana. Ascoltiamola quindi, Luna, Gianni Togni.

Andiamo adesso indietro nel tempo e anche alla scena internazionale con il terzo album in studio dei Creedence Clearwater Revival dal titolo Green River, che fu pubblicato nel 1969. Tra l'altro nel 2003 questo album è stato inserito alla posizione 95 nella lista dei 500 migliori album secondo Rolling Stone. Green River nacque un po' sulla scia del successo di Bayou Country, fu portato proprio al successo da Green River, il brano che lo intitolava, e soprattutto dal brano che ascolteremo fra poco, Bad Moon Rising, che arrivò al primo posto nella classifica inglese. Ma ci sono altre canzoni in questo disco che sono diventate poi dei grandi successi dei Creedence Clearwater Revival, come Lodi, la ballata Wrote a Song for Everyone, Commotion, e il travolgente rock and roll di Crosstie Walker. Per quanto riguarda Bad Moon Rising, è una metafora dell'imminente sventura, è ispirata al film L'oro di McKenna. È una canzone che usa delle immagini un po', come dire, apocalittiche, quindi terremoti, uragani, per esprimere il clima di tensione politica e sociale di quel momento, di quell'era, diciamo, comprese le paure legate alla guerra del Vietnam. Il brano, scritto come gran parte dei brani dei Creedence da John Fogerty, si articola attorno ad alcuni temi centrali. Il ritornello è un avviso costante, frasi come "Don't go around tonight, well, it's bound to take your life", non girare stanotte, ti porterà via la vita, o "hope you got your things together", spero tu abbia preparato le tue cose, creano un senso di urgenza e pericolo. E poi c'è questa immagine, insomma, di questa luna cattiva del titolo, questa Bad Moon Rising, che presagisce sventure, delle sventure imminenti che possono colpire chiunque, rappresentando l'inevitabilità delle conseguenze delle proprie azioni o l'arrivo comunque di tempi bui. Uscita quindi, dicevo, alla fine degli anni 60, esattamente proprio il 69, è una canzone che riflette il malessere generale di quell'epoca tra conflitti bellici e turbolenze sociali negli Stati Uniti. Ascoltiamola quindi, Bad Moon Rising dei Creedence Clearwater Revival.

Andiamo adesso a un bellissimo album di Neil Young, del suo 21esimo album, Harvest Moon, uscito nel 1992. Fra l'altro, molti dei musicisti che lo hanno accompagnato avevano già suonato nello storico album Harvest del 1972. È un ritorno ad atmosfere più rilassate, viene considerato il seguito ideale proprio di quel Harvest dopo, insomma, 20 anni esatti, come suggeriscono il titolo e la presenza della backing band The Stray Gators, riformatasi proprio per l'occasione. Per quanto riguarda questo Harvest Moon, è una dichiarazione d'amore matura, è una celebrazione del romanticismo a lungo termine. Dedicata alla moglie dell'epoca, Peggy Young, la canzone usa la luna, questa luna piena autunnale, come metafora per un amore che resiste al tempo, simboleggiando la cura reciproca, il ritrovarsi insieme. La metafora principale racchiusa proprio in questa espressione Harvest Moon, quindi Harvest Moon è la luna del raccolto, quel plenilunio che si verifica, insomma, vicino all'equinozio d'autunno, che un tempo aiutava gli agricoltori a mietere i campi fino a tardi, e nella canzone questa luce argentea illumina il cammino di due persone che continuano a ballare insieme, proprio come facevano negli anni della giovinezza. E il testo affronta quindi il passare del tempo, l'invecchiamento, come un processo naturale e condiviso. La promessa è quella di rimanere saldi l'uno accanto all'altra, anche quando gli anni saranno passati. C'è quindi un forte senso di continuità con il passato, espresso nel verso «Because I'm still in love with you on this harvest moon», perché sono ancora innamorato di te sotto questa luna del raccolto. E poi appunto c'è questa strumentazione delicata, a cui facevo riferimento prima, che include il caratteristico riff di chitarra acustica e la cosiddetta pedal steel guitar, che riflette la volontà di Neil Young di creare questa atmosfera calda, proprio rilassata e notturna. E allora ascoltiamoci questa Harvest Moon di Neil Young.

Teaser and the Firecat è il quinto album invece di Cat Stevens, pubblicato nel 1971. Il titolo di questo album è ispirato anche all'omonimo libro per bambini, scritto e illustrato dallo stesso Stevens, in cui il protagonista Teaser e il suo gatto vogliono riportare al suo posto nel cielo la luna, appunto, caduta sulla terra. E il brano Moon Shadow, che è contenuto in questo album, è un inno alla speranza, all'accettazione, alla positività di fronte alle avversità. Il brano usa l'ombra della luna come metafora di una presenza rassicurante che ci segue e ci conforta anche nei momenti bui. Ascoltiamola quindi, Moon Shadow, Cat Stevens.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: L'informazione delle 17.30. Per la Presidente del Consiglio d'amministrazione di RTV Slovenia, Natalia Gorščak, la proposta di modifica alla legge sull'RTV interferisce con le condizioni per il funzionamento indipendente dell'emittente. RTV Slovenia non è un organo di informazione del governo, dell'opposizione o di alcun partito politico, è un mezzo di informazione pubblico per tutti, ha scritto in una dichiarazione. Secondo le sue parole, il fatto che in tutto sette membri del Consiglio di Vigilanza sarebbero nominati dal governo rappresenta il cambiamento più significativo in termini di indipendenza. Al contempo, la proposta riduce significativamente la rappresentanza dei dipendenti e la loro influenza diretta sulla gestione dell'ente. Le modifiche proposte sollevano inoltre anche questione del finanziamento a lungo termine e prevedibile dei programmi per le comunità nazionali e la produzione musicale. Anche l'Associazione dei giornalisti della Slovenia segue con preoccupazione le modifiche proposte alle leggi sui media e sulla radiotelevisione. Avverte che tra le soluzioni proposte eliminano l'attuale, seppur minima, prevedibilità e stabilità del sostegno finanziario statale al giornalismo. Il settore viene di conseguenza esposto all'incertezza, con un incremento dei rischi di politicizzazione e di compromissione dell'indipendenza territoriale. La Slovenia nominerà l'avvocato Verica Trstenjak quale candidata alla carica di rappresentante speciale europeo per i diritti umani. Il governo ha reso noto di aver incaricato il ministro degli affari esteri ed europei di inoltrare la sua candidatura a Bruxelles e di intraprendere tutte le attività necessarie per ottenere il sostegno richiesto. Il nuovo rappresentante succederà con il 1 settembre a Kajsa Ollongren e il suo mandato durerà fino al 29 febbraio 2028. Sarà responsabile dell'impegno attivo europeo nell'attuazione delle sue priorità e dei suoi obiettivi in materia di diritti umani e in tutto il mondo. I leader dei 6 Stati membri europei che contribuiscono in modo netto al bilancio europeo hanno chiesto una riduzione di centinaia di miliardi di euro nel prossimo bilancio pluriennale. La richiesta è giunta dopo l'incontro avvenuto a Berlino con il cancelliere tedesco Merz. Hanno inoltre sollecitato una maggiore attenzione al finanziamento della difesa e alla competitività economica. Radio Capodistria, sono le 17.32 minuti, si chiude il nostro appuntamento con l'informazione. Il prossimo è fissato tra 2 ore alle 19.30 con il Giornale della Sera. A più tardi.
2: Euroregione.news. L'informazione in meno di un minuto.
3: Calcio FVG. Finalmente tutto il calcio dilettanti FVG in diretta con un semplice click. Scarica l'app dagli store oppure vai direttamente su calciofvg.live.
4: Dopo il rinvio causa maltempo, farà tappa venerdì 28 agosto a Gorizia la Camminata per la Vita, progetto di sensibilizzazione, prevenzione e solidarietà contro la violenza di genere. L'iniziativa, nata nel 2024, prenderà le mosse alle 17.30 dalla panchina rossa, posizionata ai giardini pubblici, come invito alla riflessione sulla necessità di contrastare i femminicidi. Il percorso prevede l'attraversamento del Parco Coronini per poi fare ritorno ai giardini. La partecipazione è libera. I dati raccolti dal Centro Antiviolenza SOS Rosa ETS di Gorizia mostrano sul territorio un netto aumento delle richieste d'aiuto. Al 6 agosto le donne accolte risultano 148, delle quali 74 prese in carico per la prima volta, ben 29 donne in più rispetto all'anno precedente.
5: Viva Radio, la tua pubblicità positiva anche dopo l'informazione.
2: Euroregione.news. L'informazione in meno di un minuto.
6: Salta dentro la magia dell'estate. Fino al 30 agosto a Città Fiera, in piazza Show Rondò, ti aspettano i gonfiabili. Salta insieme a noi e vivi l'estate a Città Fiera. Tutti i dettagli su cittafiera.it. Estate freschi, meglio di un gelato, più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.

Quarta ed ultima parte del nostro pomeriggio musicale dedicato alla Luna, e difatti siamo arrivati all'ultimo quarto anche della Luna. Riassumendo, quindi, fino alla Luna piena c'è stato questo aumento progressivo della luce, poi il massimo della luce appunto nella Luna piena, che poi piano piano calerà un'altra volta, arriva al quarto calante, che sarà appunto questo di questa parte, l'ultimo quarto calante, e poi si torna di nuovo verso un novilunio, però ancora in una fase di luce calante, perché a un certo punto la Luna viene di nuovo presa dal Sole. E quindi noi abbiamo trovato anche la canzone che rappresenta questo ultimo quarto di Luna, appunto Last Quarter Moon, che tra l'altro intitolava anche il primo album di Chiara Civello, pubblicato nel 2005. Chiara Civello già al suo esordio aveva stupito tutti per ispirazione, qualità compositiva e di esecuzione, supportata da incredibili musicisti italiani, americani e brasiliani. Poi sappiamo il percorso di Chiara Civello è stato poi sempre in crescere, sempre molto raffinato, jazzato, brasilianeggiante. Queste erano un po' le sue ispirazioni. Per quanto riguarda il brano appena ascoltato, questo Last Quarter Moon, è una canzone che esprime un profondo desiderio di evasione, solitudine e trasformazione. Attraverso una poetica malinconica, la cantante si rivolge appunto alla luna calante come una guida, chiedendole di portarla via e di liberarla dal peso di se stessa e dell'attesa vana. C'è questo, il potere di questa luna calante, che un po' è l'archetipo della fine di un ciclo, del lasciarsi andare o del lasciare andare, e di una certa introspezione. Diventa insomma la confidente a cui la protagonista, come dicevo prima, chiede una via di fuga. Adesso, appunto, in tema sempre di luna calante, anche il prossimo brano, questa volta cantato in italiano, ci dice fin dal titolo Cala la luna, che è estratta da un disco bellissimo di un cantautore che io amo molto, Mimmo Locasciulli. Il disco in questione era Intorno a 30 anni, forse il suo più famoso, il quarto album uscito nel 1982. Testi e musiche ovviamente di Locasciulli, il disco era prodotto dal principe Francesco De Gregori, che ci suona pure, e poi fu pubblicato su CD 10 anni dopo, nel 92. È un disco che secondo me dovrebbe rientrare nel cosiddetto ABC della cosiddetta musica d'autore, perché ne ha tutte le carte in regola. Locasciulli si fece prepotentemente avanti con questo disco musicalmente fresco, ispiratissimo. È questo ragazzo abruzzese con poco più di 30 anni, appunto come indicava il titolo, sapeva cantare su larghe scale armoniche, era piuttosto convincente tanto quando parlava d'amore, tanto quando parlava magari di temi esistenziali, e tanto quando parlava magari anche di guerra. Proveniva dal mitico folk studio di Roma, portava con sé quel rinnovo per la musica leggera italiana grazie alla scoperta di Dylan, ma anche del jazz americano. Infatti era molto bello e caratteristico il tipico stile swing con cui Locasciulli suona il suo pianoforte, jazz che fa capolino insomma in tantissimi brani. E per quanto riguarda Cala la luna, è un delicato e amaro autoritratto di artista che riflette sulla precarietà del proprio mestiere, sulla stanchezza generazionale.

mercato. C'è questo scenario della notte, questa ricerca di dialogo in cui la luna diventa una figura amica, una croce rossina del cielo, proprio come si dice in un verso, a cui chiedere un sorriso e un conforto leggero, mentre sullo sfondo scorre la vita solitaria e dismessa della città notturna. Quindi cala la luna, Mimmo Locasciulli. Cala la

0: triste di te.
1: E sempre a proposito di Luna Calante, il prossimo è un super classico, però io l'ho scelto in una versione, diciamo, più moderna. Il brano in questione è Notte di Luna Calante, è un brano di Domenico Modugno, una canzone malinconica che descrive quella che viene definita un'ultima notte d'amore, vissuta con forte intensità, ma già consapevole della sua fine. E la Luna Calante simboleggia proprio il declino, il tempo che passa, la diminuzione della luce, della passione, in contrapposizione alla pienezza dell'estate. I versi finali, quando si dice quando col vento l'autunno ritornerà, nulla di noi resterà, evidenziano la precarietà dei sentimenti umani di fronte proprio al mutare delle stagioni. Dicevo che io ho preso una versione più moderna, che è estratta da un disco molto particolare, quindi uscito nel 2019, pensate quanto tempo dopo. Il brano di Modugno, questo Notte di Luna Calante, risale al 1960, e lì nascevo io in quell'anno. E il disco di Giovanotti, Lorenzo sulla Luna, era proprio il suo primo album di cover, e qui Giovanotti aveva scelto una serie di brani con la parola Luna nel testo, scritti prima e dopo il 20 luglio 1969, quindi per celebrare lo sbarco appunto sulla Luna. C'è da dire che un'operazione simile era stata fatta nel 1997 da Francesca Lotta con l'album dedicato alla Luna, però poi è caduto, diciamo così, nell'oblio. E un'altra curiosità che riguarda appunto questo disco è che lo stesso Giovanotti dice

Racconta un poco come è nato, con una certa ironia, perché dice: due sono le cose che non farei mai. Questa era una sua dichiarazione fatta all'epoca. Un album di cover e un album concept. E infatti eccomi qua, con un disco appena fatto fra le mani, ed è un concept album di cover. Quindi proprio con un solo disco ha preso esattamente tutte e due le cose che non avrebbe mai voluto fare. Come lui stesso dice, era un suo trip personale. Volevo concentrare la mia attenzione sul satellite terrestre a 50 anni dall'Apollo 11, come un modo per esplorare uno spazio, che poi ogni spazio è sempre lo spazio. E quindi si è armato così di pazienza, è andato a rispolverare parecchi brani. Ci sono tanti classici, vanno da ovviamente la celebre Luna che abbiamo già ascoltato di Gianni Togni, ma ci sono insomma, oltre a Modugno, Ornella Vanoni, canzoni dello stesso Jovanotti, di Lucio Dalla, La luna piena di Samuel, che anche questa l'abbiamo ascoltata, insomma addirittura anche brani più lontani nel tempo, come Luna rossa, Guarda che luna di Buscaglione, insomma ovviamente però tutte sono state riarrangiate in una forma più moderna. E secondo me quello che è stato fatto su questa Notte di Luna Calante è molto efficace, quindi ha un poco, come dire, riverniciato questa canzone senza togliere ovviamente nulla del suo fascino, anche dal punto di vista armonico e melodico, però il brano viene calato, per fare ancora usare questa espressione, viene calato in un'atmosfera, in un arrangiamento più moderno, altrettanto efficace. Quindi Notte di Luna Calante di Domenico Modugno, riletta da Jovanotti.

E poteva mancare in questa carrellata sulla luna la celeberrima Moonlight Shadow? Certo che non poteva mancare, che ci porta all'album Crisis, un disco di Mike Oldfield pubblicato nel 1983, che vedeva la partecipazione anche di diversi collaboratori, oltre all'abituale cantante Maggie Reilly, che appunto è la cantante anche di questo brano, è presente John Anderson, cantante degli Yes, e Roger Chapman, già membro della band Family. E appunto da questo disco furono estratti due singoli, Shadow on the Wall e questa Moonlight Shadow, che fu un enorme successo e rimane il brano singolo, diciamo, più venduto e conosciuto di Mike Oldfield. E per questo brano Oldfield utilizzò un dizionario delle rime e registrò il testo una strofa alla volta, usando dei vecchi registratori talmente tante volte da usurarli. Però, secondo quanto dichiarato dal musicista, la Virgin Records fu immediatamente entusiasta di questo brano e chiese ad Oldfield poi altre canzoni simili a Moonlight Shadow. Alcuni critici inizialmente pensarono che il testo di Moonlight Shadow facesse riferimento all'omicidio di John Lennon. Oldfield, in un'intervista del 1995, dichiarò che la principale ispirazione del brano era il film Il Mago Houdini, in cui il protagonista, interpretato da Tony Curtis, tentava di contattare il celebre mago dall'aldilà. Tuttavia Oldfield ammise di essere arrivato a New York proprio negli stessi giorni dell'assassinio di Lennon e che prese una casa in affitto non lontano dal luogo del delitto, e questo, secondo l'autore, avrebbe forse agito anche nel suo subconscio. Comunque certo è che appunto la canzone descrive comunque una donna che assiste impotente all'uccisione del proprio ragazzo, colpito 6 volte da un uomo in fuga proprio al chiaro di luna. E il testo quindi esprime lo strazio della ragazza, la sua solitudine, la speranza di poter rincontrare l'amato un giorno in paradiso. E quindi noi chiudiamo appunto questo pomeriggio musicale dedicato alla luna con un brano molto celebre. Questo poteva rientrare benissimo anche nella fase della luna piena, però mi sembrava anche bello metterlo in finale. Questa Moonlight Shadow, quindi, di Mike Oldfield alla voce Maggie Reilly, e a me non resta altro che salutarvi, darvi l'appuntamento a una prossima occasione e naturalmente augurarvi un buon proseguimento sulle nostre frequenze di Radio Capodistria. Ciao!

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ancora ben trovati sulla tangenziale di Mestre. A causa di traffico intenso si sono formati rallentamenti in direzione Trieste tra Terraglio e bivio per la A27 Venezia Belluno. Situazione regolare lungo il resto della nostra rete, mentre sulla A23 Udine Tarvisio, gestita da Autostrade per l'Italia, si rallenta per lavori in entrambe le direzioni tra Tarvisio Sud e il confine di Stato. Abbiamo concluso, ma vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Va ora in onda Sconfinamenti, la trasmissione a cura della sede regionale RAI del Friuli Venezia Giulia. Buon ascolto.

0: cittadini del territorio di Trieste, io porto a voi, fratelli triestini, il palpito d'amore di tutto il popolo italiano.
1: A Fiume la Lega non c'era.
2: Sì, l'osservatorio di Pola,
3: la Tempra Dalmata,
4: la parte settentrionale dell'Istria,
5: la Repubblica di Venezia, la civiltà istriano-dalmata, la cosiddetta zona B,
6: una questione di Trieste,
7: ferrovia Rovigno-Canfanaro,
8: Rovigno a Capodistria.
0: E finché la fede e la tradizione, la cultura e l'arte di questa nobilissima Istria e terra Giulia vivrà nel cuore dei suoi figli il ricordo dell'Istria nostra.

Buon pomeriggio da Francesco Zardini e da Riccardo Stoic alla console. Un contenitore di storia, di cultura e di attualità, dove le tante tessere fatte di parole formano un grande e variegato mosaico di queste terre. Tutto questo è Sconfinamenti, l'appuntamento quotidiano prodotto dalla Sede Rai per il Friuli Venezia Giulia a cura di Massimo Gobessi.

0: Oggi a Sconfinamenti il libro Ricordeve di Federico Guidi, Le foibe, l'esodo Giuliano Dalmata e l'impresa fiumana raccontate ai ragazzi, un lavoro edito da Eclettica. L'autore Federico Guidi è con noi in collegamento telefonico. Buon pomeriggio e benvenuto.
1: Buon pomeriggio a voi e a tutti i radioascoltatori, grazie dell'invito.
0: È un piacere. Federico Guidi è nato a Roma nel 1966, è sposato con Lavinia, ha due figlie, Flavia e Isabella, una laurea in giurisprudenza, lavora in un istituto di credito. È particolarmente legato, questa è la presentazione dell'autore sulla quarta di copertina, è particolarmente legato alle sue radici Giuliano Dalmate, grazie a sua nonna materna, Yolanda Latkovic, esule fiumana. Noi nel corso di questa puntata conosceremo Yolanda Latkovic, grazie appunto al ricordo e alle parole che Guidi ha ricordato e ha trascritto, ha pubblicato, conservandone la memoria. Un percorso a ritroso nel tempo che potremmo cominciare, Guidi, proprio dai primi ricordi che le fecero capire quali fossero alcune delle origini della sua famiglia, in particolare le origini fiumane della sua famiglia. Quando lo scoprì la prima volta?
1: Chiedendo a mia nonna se anche noi, anche la nostra famiglia fosse italiana, e lo feci intorno a 8 anni, quando, andandola a trovare, io mi precipitavo giù dalla macchina dei miei genitori, correvo a casa sua, suonavo il campanello e vedevo questo cognome Latkovic con la CH finale, e allora gli chiesi: nonna, ma noi siamo italiani? Lei si mise a ridere e mi disse: sì, siamo italiani, addirittura siamo italiani due volte, per nascita e per scelta, italiani de qua, italiani de là, mi rispose.
0: Latkovic, Yolanda Latkovic, dove abitava sua nonna?
1: Nonna abitava a Fiume, via Pomerio 28, è un palazzo in stile, chiamiamolo, austro-ungarico, come tanti palazzi di Fiume, come tanti palazzi a Trieste, a Pola. Ed è un palazzo che ancora esiste, che mia nonna ebbe il desiderio di andare a rivedere dopo la fine della Jugoslavia, dopo il 91. Lei fece un viaggio con le sue amiche fiumane, le sue mule fiumane, e di Roma, e andò a vedere appunto prima la sua casa a Trieste, dove fu esule dal 45 al 47, e poi andarono in Istria, fecero un viaggio ad Abbazia, dove lei spesso andava d'estate appunto con la sua famiglia, per poi terminare a Fiume, e vide questo palazzo esattamente come l'aveva lasciato. Siccome nel 45, quando andò via, lei portò poche cose, ma portò anche le chiavi di casa sua, e volle provare ad entrare, quindi provò queste chiavi, ovviamente la serratura era cambiata, e allora iniziò a citofonare, e insomma, per quello lì, in quella casa era rimasto il suo cuore, e quella l'ha sempre considerata casa sua, nei suoi ricordi, nelle sue letture e in quello che trasmetteva a noi nipoti.
0: E lei in quale casa invece andava a trovare sua nonna?
1: Nonna venne 72 anni a Trieste, come ho detto, poi venne a Roma, dove appunto mio nonno. Nonna abitava a San Sabba, che è un quartiere di Roma, vicino all'Aventino, vicino alla piramide. Io ricordo questo viaggio che noi facevamo, non era vicinissima alla nostra casa, ma era un viaggio piacevole perché toccavo dei punti di storia che appunto Roma sa offrire. E poi, quando nonna mi spalancava la sua casa, mi diceva: Piccio, che mi racconti de bel? E allora, verso gli 11 anni, sono iniziati a fiorire i ricordi di questa città, cuore Fiume.
0: Ricordeve è il titolo, in dialetto istriano, istroveneto, è il dialetto, è il titolo di questo lavoro. Anche il dialetto le sembrava particolare, una lingua particolare a lei, nipotino?
1: Una lingua particolare, ma alla fine familiare, perché sì, nonostante i tanti anni trascorsi a Roma, nonna non aveva perso questo accento particolare, e devo dire che quando si arrabbiava era molto più intenso, sì. Quando ci sgridava era molto più intenso. E la ciacola era quella che lei parlava con mia mamma, con mio zio e con le mie zie, un po' di meno con noi nipoti, ma insomma c'era cioè, quello, e soprattutto lo parlava quando andava nel villaggio Gino Dalmata a trovare le sue amiche. Il villaggio Gino Dalmata è al Laurentino a Roma, è stato uno dei centri raccolta profughi dove che Roma offrì agli esuli giuliani dalmata dopo il 45, e lì ancora c'è una fortissima comunità di esuli, di discendenti di esuli, esuli seconda e terza generazione. Quando nonna voleva andare a ritoccare sì. Le sue radici, andava lì e ci portava spesso i nipoti, anche perché il villaggio di Gino Dalmata è vicino all'Uneur a Roma, che è il parco giochi per eccellenza, quindi ci attirava dicendo vi porto al Luna Park, ma poi immancabilmente la macchina, invece di far ritorno verso casa, tornava a trovare appunto le sue radici. E lì ho conosciuto delle persone eccezionali che nonna mi fece incontrare, e persone semplici come lei che appunto vivevano di questa struggente nostalgia. E una volta al mese ci portava al Picar, che era un ristorante proprio lì vicino al villaggio dalmata, dove gli esuli fiumani amavano ritrovarsi, e tutte le volte che loro prima di pranzare si alzavano insieme e cantavano quelle struggenti note del Nabucco, mia patria si bella perduta. Io mi ricordo appunto avevo avuto 11-12 anni e immediatamente questa fotografia di tanti che nel cantare piangevano, perché effettivamente era un momento toccante.
0: Quali sono le origini della famiglia Latkovic, la famiglia appunto di sua nonna, anche la sua famiglia, che lei ha cominciato a scoprire, a conoscere proprio attraverso i racconti di sua nonna? Ecco, come erano arrivati i Latkovic a Fiume?
1: Ma dunque, il racconto va un pochino più indietro nel tempo, perché praticamente la mia famiglia è discendente da uno Scarpa, che era un veneziano che venne a Fiume nell'Ottocento per instaurare una fabbrica di tessuti. E lì Paolo Scarpa, era un veneziano di nome Paolo Scarpa, che arrivò a Fiume nei primi dell'Ottocento, mi sembra. Sì. E suo figlio, Gino Scarpa, continuò questa attività paterna, industriale, e divenne una persona importante, cavaliere patrizio di Fiume. Ancora oggi a Fiume c'è una piazza Scarpa proprio in memoria di questo personaggio importante per la città. Qui il Gino Scarpa si innamora di una bellissima mula fiumana con la quale ha avuto tantissimi figli, ma siccome era già sposato, i figli presero il nome di questa bellissima mula, che si chiama appunto Margherita Latkovic. E questo mi ha fatto sempre pensare che effettivamente le mule fiumane erano tanto avanti, diciamo, anche nei costumi.
0: Sicuramente una caratteristica delle mule fiumane, delle mule triestine, tanti lo sottolineano, città che precorrevano i tempi in un certo senso, grazie anche al loro vivere commerciale, all'incrocio di tante culture, di tanti modi di vivere. Quando nacque sua nonna Yolanda?
1: Nonna nasce nel 1914, a gennaio del 1914, quindi pochi mesi prima che scoppiassero le pistolettate di Sarajevo, e nasce appunto nella prima mitra europea da famiglia italiana. Ancora oggi nel museo di Fiume, che appunto esiste a Roma, io ho il piacere di vedere il manifesto del censimento del 1919 che l'Austria-Ungheria fece nei territori del suo impero, e c'è l'elenco di tutte le famiglie italiane di Fiume, tra cui appunto ho il piacere di vedere Latkovic, in quel caso Giovanni Latkovic, che era il mio bisnonno. Fiume appartiene all'impero Asburgico, come detto. Fiume è però il porto dell'Ungheria, come Trieste è il porto dell'Austria, e questa è una tradizione culinaria diversificata. Nonna mi raccontava che mentre a Trieste si beveva la birra bionda, no? Sì. Si mangia lo strudel e le salsicce, come da tradizione austriaca. A Fiume invece la birra era piccola e rossa e si mangia il goulash ungherese, proprio perché appunto è una, era la città, il porto dell'Ungheria. Ma Fiume è una città a maggioranza italiana, con le case sì in stile austro-ungarico, ma dal cuore e dall'animo italiano. E quindi sostanzialmente, ecco, questa è la Fiume dove nasce mia nonna. E io per raccontare questo libro ho proprio utilizzato, diciamo, questa cornice, perché ho utilizzato, oltre ai racconti naturalmente che il nonno mi faceva, e la sua storia di famiglia, e quindi per raccontare l'esodo ho raccontato gli episodi che lei mi raccontava, la sua storia personale e tanti ricordi. Per raccontare le foibe ho raccontato la storia dell'ultimo dei fratelli di mia nonna, il più giovane, zio Boris, che fu infoibato nel luglio del 43, era un giovanissimo ufficiale dei granatieri, ferito in combattimento, fu preso nella prima ondata degli infoibamenti dopo l'8 settembre del 43 dai titini e non se ne serve più nulla. Per raccontare invece l'impresa fiumana utilizzo Ninci, il più grande dei suoi fratelli, sapete che non aveva tre, erano in sei, tre fratelli e due sorelle, come spesso accade nelle famiglie del secolo scorso, erano tanti, e utilizza appunto la storia del Ninci che nel 1914 scappa da Fiume per non essere arruolato nell'esercito austro-ungarico, e nel 1915 invece si arruola nell'esercito italiano, ovviamente rischiando perché sarebbe stato fucilato se fosse caduto prigioniero, come è accaduto a Nazzero Sauro, a Cesare Battisti e a tanti altri redentisti. E lui combatte, virtuosamente perde un braccio, scherzando nonna mi racconta che in caso si diceva la vittoria è mutilata come il Ninci, è mutilata come me, raccontava il Ninci, ricordando la famosa frase di D'Annunzio sulla vittoria mutilata. Lui torna a Fiume con D'Annunzio e diventa uno dei legionari fiumani, addirittura nella guardia personale, che era un privilegio concesso appunto da D'Annunzio ai fiumani. E questa storia della mia famiglia, ovviamente, da qui nasce questo libro, utilizzando per l'appunto nella storia, diciamo, più grande d'Italia, la storia un pochino più piccolina della famiglia Laktovic.
0: Certo. Siamo in collegamento con Federico Guidi, che appunto raccoglie la storia della propria famiglia, tramandatagli da nonna Yolanda Laktovic, tata Laktovic, come troviamo, la troviamo spesso nominata in questo lavoro. Il lavoro si intitola Ricordeve, le foibe, l'esodo giuliano dalmata e l'impresa fiumana raccontate ai ragazzi, edito da Eclettica. Noi restiamo in collegamento con l'autore Federico Guidi. Dopo un intermezzo musicale continueremo a percorrere i ricordi di nonna Yolanda Laktovic.

0: Assieme a Federico guidi attraverso i ricordi della famiglia Latković, i ricordi di nonna Yolanda Latković. Guidi, che cosa le raccontava sua nonna Yolanda sull'impresa fiumana, sulla Fiume che lei conobbe appunto nel periodo di D'Annunzio e dei legionari a Fiume?
1: Beh, l'impresa fiumana me la raccontava come una favola. Per farmi addormentare lei utilizzava spesso gli episodi più belli, più conosciuti, che poi ho avuto modo ovviamente da più grandicello di approfondire e di apprezzare, anche perché l'impresa fiumana raccontata da un bambino a me sembrava una favola bellissima, il racconto dei migliaia di soldati, di giovani che da tutta Italia corrono a Fiume, davvero la meglio gioventù, la favola degli scocchi, i pirati dell'Alto Adriatico che D'Annunzio fa rivivere ai danni delle navi per aggirare il blocco di Fiume messo in opera dall'esercito regolare italiano. E pensate che quando mi raccontava la favola degli scocchi, quindi dei pirati dell'Alto Adriatico che D'Annunzio fa rivivere nell'impresa fiumana, io in televisione contemporaneamente vedevo Sandokan, quindi il pirata della Malesia nata dalla penna di Salgari. E mi raccontava poi l'episodio del furto dei cavalli dal Regio Esercito, in cambio dei quali furono restituiti dei ronzini, buoni nemmeno per la fabbrica delle colla. Poi mi raccontava di questa atmosfera incredibile, di queste stelle danzanti, di questa atmosfera incredibilmente elettrica della Carta del Carnaro, la Costituzione più rivoluzionaria dell'epoca. Mi raccontava purtroppo anche gli elementi critici che ci furono, come il Natale di Sangue. Mi raccontava del blocco che faceva in qualche maniera venir meno alcune delle merci, tra quali il caffè, che era apprezzatissimo dai fiumani, perché il caffè storicamente da Trieste, Fiume, era una grande tradizione. E mi raccontò anche il bellissimo regalo che fece D'Annunzio a tutti i fiumani quando proprio grazie agli scocchi fu requisito un piroscopo nel quale era contenuto un grande quantitativo di caffè, e D'Annunzio fece recapitare a ogni famiglia fiumana in un pacchettino con un fiocchetto tricolore una confezioncina di caffè che stava scarseggiando. E nonna mi dice sempre: quando io mi trovo il caffè non posso fare a meno di ricordarmi questi episodi. Ma mi raccontava anche di più grandi personaggi dell'epoca, di Marconi, Marinetti, Toscanini, che giunsero a Fiume per essere vicini a D'Annunzio. Ecco, io tutto questo lo riporto nei vari capitoli, perché dell'impresa fiumana nei libri di storia, ahimè, anche oggi nei libri di scuola, se va bene, ci sono poche righe. E poi mi raccontava anche di una cosa molto particolare, che era la partita di Cantrida.
0: Ecco, quale fu la partita di Cantrida? Magari tanti la conosceranno, appunto questo episodio interno appunto alla esperienza fiumana, all'esperienza dei legionari di D'Annunzio. Ma la nonna Latković come gliela raccontava questa partita? Che tra l'altro vedeva appunto protagonista anche uno dei fratelli.
1: Uno dei fratelli, appunto Ninci, il più grande, giocava, era anche brevino insomma nella prima squadra di Fiume. La partita di Cantrida è un episodio storico realmente accaduto, perché ad un certo punto D'Annunzio decide di far giocare una rappresentanza di legionari fiumani contro una rappresentanza di giocatori delle squadre fiumane, in primo luogo dell'Esperia, e lo fa in questo stadio bellissimo ancora oggi esistente, che è uno stadio praticamente sopraelevato sul mare, quindi diciamo c'è una vista spettacolare, tutti i fiumani amano il mare, non possono stare lontani dal mare come diceva nonna, e quindi devo dire lo scenario ancora oggi è particolare, e immagino come doveva essere particolare in quella partita. E è una partita, io mi libero un pochino, è l'unico episodio che romanzo un pochettino, prendendomi qualche licenza, lo ammetto, e perché a scuola mi fecero fare a un certo punto un tema: parla di un episodio storico che ha coinvolto la tua famiglia. Io scrissi appunto questa partita parlando appunto di questo fratello di nonna che, come detto prima, dopo aver combattuto durante la Grande Guerra torna a Fiume e viene diciamo rimesso in campo, sia pure con un braccio di meno, perché comunque era molto bravo. E quindi praticamente c'è questa partita, come tutte le partite nessuna delle due squadre vuole perdere, diciamo che la leggenza del Carnaro, D'Annunzio ha la necessità di non diciamo umiliare i fiumani, perché questo sarebbe stato controproducente, e quindi diciamo che si parteggia per il pareggio, e invece in questa partita alla fine la palla è rotonda, come si dice, e incredibilmente a un certo punto i fiumani vanno sul 2-0, addirittura viene espulso un giocatore della rappresentanza fiumana, i regionali vanno sul 2-0 e quindi il pubblico fiumano inizia a rumoreggiare. C'è il pericolo che si vada a inclinare questa armonia tra D'Annunzio e la città, e allora Vinci, che aveva giocato con rappresentanti legionari, viene precipitosamente durante l'intervallo mandato a cambiarsi la maglia e a giocare con rappresentanza fiumana, e a un certo punto la partita torna sul 2-2, sul pareggio, sono tutti contenti e mancano 10 minuti alla fine, ma saggiamente si decide di interrompere la partita. La partita ha una sua rimane nella storia perché fu in quell'episodio che D'Annunzio inventò lo scudetto che oggi adorna la maglia della squadra campione d'Italia, e lo scudetto tricolore fu in quella fase è appunto inventato D'Annunzio proprio in questa partita. E poi c'è anche un altro particolare divertente, che nel pallone era stato dipinto la faccia di Cecco Beppe, cioè dell'odiato ex imperatore austriaco, e quindi i giocatori, sia i fiumani che i legionari, dando un calcio al pallone, in realtà davano un calcio al povero Cecco Beppe.
0: Sono le informazioni della storia, gli aneddoti della nonna Yolanda, in questo caso, nel caso della partita, anche la fantasia che veicola il tutto, quella di Federico Guidi, a raccontarci la storia dell'impresa fiumana, vista appunto anche dagli occhi di una bambina, di una giovanetta, Yolanda Latkovic, appunto, che era nata a Fiume nel 1914. Guidi, sua nonna, conservava uno scrigno della memoria della propria famiglia.
1: Sì, una cassettina che io ho chiamato la cassettina dei ricordi. In questa cassettina c'erano racchiuse, diciamo, un pochino le memorie della mia famiglia, quindi, come spesso accade, le foto, no? Le foto della mia famiglia, dei fratelli di nonna, nonna bambina, nonna con un bellissimo vestito da Madame Butterfly, perché il mio bisnonno aveva un teatro a Fiume, quindi molto spesso li mandava sul palcoscenico. Ma in questa cassettina, oltre a custodire i suoi ricordi più cari, nonna custodiva anche lettere, ritagli ai giornali e disegni, e sostanzialmente questi erano i ritagli di giornali che parlavano dei Giuliani Dalma, di più illustri, che si erano dati da fare nella vita dopo l'esodo e sostanzialmente erano riusciti. Quindi sì, questi articoli di giornale, c'erano uscivano i pugni di Nino Benvenuti, le scarpette da corsa di Adon Panic, le imprese dei calciatori Loic, Volk, Carpenetti, c'erano articoli sulle bellissime attrici istriane, Laura Antonelli, attrice cult degli anni 70, ma anche Alida Valli, che di fronte a un'offerta della Croazia di diventare croata rifiuta dicendo grazie sono italiana e voglio morire italiana. Ci sono gli articoli di Enzo Bettizza, ci sono articoli anche su Missoni, che portò, come noto, nelle sue bellissime creazioni colori struggenti dei tramonti della sua Zara. Ci sono degli articoli sulle medaglie d'oro capodistriane, 5 medaglie d'oro pensate su 7.000 abitanti. Ci sono le imprese di Antonio Marcella, di Pirano, di Spartak Skergat, che furono tra i nostri militari della Regia Marina Italiana, che forzarono nel 1942 il porto di Alessandria affondando due corazzate agli inglesi. Ci sono le imprese di Marco Licio Visentin di Parenzo. C'è l'ultima carica del Savoia Cavalleria in terra di Russia guidata dal capitano Silvano Arva di Rovigno, e ho trovato anche tra queste carte il giuramento di Nazario Sauro, struggente, che raccomandava ai suoi figli di rimanere sempre ovunque per tutti italiani. Ma nella cassettina dei Corti c'erano anche queste chiavi, come ho detto prima, che erano appunto le chiavi di casa di nonna. Lei le teneva gelosamente conservate, non voleva che nessuno le toccasse, perché diceva spesso: un giorno mi serviranno, e infatti gli sono servite.
0: Siamo sempre in collegamento con Federico Guidi, autore del lavoro Ricordeve, le foibe, l'esodo giuliano dalmata e l'impresa fiumana raccontata ai ragazzi. Ricordeve si fonda sulle memorie, sui racconti che sembravano favole anche in certi frangenti, che la nonna Yolanda Latkovic faceva al giovane e giovanissimo Federico Guidi. Dopo un ultimo intermezzo musicale torneremo sempre a Sconfinamenti. Rimanete con noi.

0: con Federico Guidi attraverso il lavoro Ricordeve. Ricordeve si basa sui racconti, sulle esperienze, sulla vita di nonna Yolanda Latkovic e della sua famiglia, la nonna materna dell'autore. E Guidi, arriva il momento dell'esodo. Quando lasciò la sua Fiume Yolanda Latkovic assieme alla famiglia?
1: No, no, lasciò nel 45. Lasciò nel 45 portando dietro quello che appunto era possibile portare. E fu più fortunata rispetto ad altri perché andò da una sua cugina a Trieste, quindi non dovette conoscere, diciamo, il dolore dei campi di raccolta profughi, Patriciano, gli altri 109 campi esistenti su tutta Italia. Ma quelle ferite appunto dell'esodo sono rimaste nitide nella sua memoria, e quando lei andava appunto al villaggio di Geno Dalmata, era un dolore che raffiorava nel appunto parlare tramite la sciacola con gli altri fiumani, gli altri Geno Dalmati, che similmente avevano vissuto questo dolore, e si rattristava. Io gli dicevo sempre: nonna, ma non sei contenta di stare qui con me a Roma? Adesso ci sono io. E lei mi sorrideva, mi abbracciava, mi diceva sì, sono contenta. E poi iniziò a raccontare, per l'appunto. Quando avevo 11 anni, lei decise di iniziare a raccontare questa storia, perché fino allora ne parlava poco in famiglia, forse perché il dolore probabilmente era troppo forte, era troppo vicino. Con mia madre e le mie zie non ne parlava, e iniziò a parlarne con me, perché probabilmente aveva compreso che con lo scorrere inesorabile del tempo questo ricordo potesse esaurirsi, potesse annacquarsi, e allora decise di trasmettermi questi ricordi, questi racconti, e voleva che naturalmente ricordassimo le nostre radici, voleva che ricordassimo la storia vincente e purtroppo drammatica di queste nostre martoriate terre d'Italia. E anche perché prima della legge del ricordo noi dobbiamo a Roberto Menia, questo è un ricordo che era confinato per l'appunto in poche sacche, nelle comunità degli esuli, nelle famiglie, e quindi sostanzialmente, ecco, lei voleva che appunto non questo ricordo, tramite un passaggio di consegna generazionale, continuasse a vivere. E anche per questo io ho fatto questo libro, perché questo esiste tanta memorialistica, tanti libri degli esuli, tanti saggi ormai fortunatamente sull'impresa fiumana, sulle foglie, sull'esodo, e mancava a mio giudizio un testo dedicato ai ragazzi, perché nei libri di testo di storia, sia nelle medie che superiori, c'è qualche riga se va bene, e poche righe anche sull'impresa fiumana e sui personaggi eccezionali che l'animarono. E spesso durante il corso degli studi gli insegnanti invece invitano gli studenti alla lettura di romanzi o di testi supplementari capaci di integrare un periodo storico, e mancava, a mio giudizio, un libro semplice dedicato ai ragazzi, che però li accompagnasse in maniera, spero semplice ma approfondita, alla conoscenza di queste pagine della storia italiana del Novecento, anche perché naturalmente esiste una storia con la S maiuscola, ma questa storia poi è fatta anche da tante piccole storie familiari, appunto, così come ho voluto rappresentare in questo mio libro.
0: E anche forse un suggerimento rivolto ai giovani, ma anche ai non più giovani, nel conservare, trascrivere, ascoltare queste storie prima che i loro detentori diretti, i testimoni diretti, scompaiano, ci lasciano.
1: Assolutamente, un consiglio che io mi sento di dare con il cuore, perché poi il ricordo è un'onda che porta nella riva della nostra memoria ciò che siamo stati, ciò che siamo stati prima di noi, quindi i nostri padri, i nostri nonni e così via. E ricordare la vita che i nostri nonni in questo caso hanno vissuto e quindi ci hanno raccontato significa conservare il nostro passato per costruire poi su base molto solide il futuro, e poi può anche dare dei ricordi interessanti, aprirono esperienze. Io proprio tramite questo libro ho avuto dei contatti tramite i social, ho conosciuto dei Laktovich in Argentina e negli Stati Uniti, che erano emigrati nel dopoguerra, perché ricordiamo che l'esodo portò 100.000 giovani dalmati fuori dai confini italiani, e addirittura ho conosciuto uno Scarpa proprio a Roma, figlio appunto di esodo, di questo ramo di questa mia famiglia, quindi diciamo un cugino, e quindi questo è sicuramente la valenza di questo ricordo. Ma soprattutto ho conservato oltre alcune cose di mia nonna, alcune foto, alcuni oggetti, ma la cosa più importante tramite il ricordo è l'amore per questa città, per questa terra che non esiste più, se non il ricordo di chi l'ha vissuta, ma che io vedo ancora tramite i suoi racconti. Vedo Fiume, vedo l'Istria, vedo questa parte d'Italia, e questo è qualcosa che non scomparirà mai.
0: Lei ha conservato anche la cassetta di legno nella quale sua nonna teneva e accumulava poi i ricordi, le citazioni della sua terra.
1: Sì, l'ho conservata, anche perché è una delle ultime cose che probabilmente lei ha visto prima di chiudere gli occhi per sempre. Io quando l'andavo a trovare, ormai più grandicello, ci sedevamo nella veranda della sua casa romana, e lei a 94 anni mi diceva: chissà cosa ci riserverà ancora il futuro. E proprio in uno di questi ultimi nostri incontri, mentre frugava nervosamente per cercare qualcosa in questa sua cassettina dei ricordi, mi iniziò ad affiancare, oltre ai ricordi stessi, anche delle idee, dei progetti per il futuro, e mi parlò di un possibile appunto ritorno in Istria, che doveva iniziare tramite il ritorno della lingua, della cultura italiana, delle imprese italiane, che avrebbero a suo giudizio facilitato un graduale possibile ritorno degli esuli, dei discendenti degli esuli. E in questa cassettina, come ho detto, ci sono queste chiavi della casa di nonna di via Pomerio 28 a Fiume, ed è esattamente quello che ho trovato la mattina che è morta, questa sua cassettina dei ricordi, lì sul tavolo della sua cucina. E quindi questo per me è un monito, ma anche un bellissimo ricordo che affiora nel mio cuore, perché quello che ancora, diciamo, non è scritto chiaramente sui libri di scuola delle mie figlie, che sono fiumane di quarta generazione, come amo definirle, è un, come dire, un mio grande desiderio, che queste nostre vicende familiari possano un giorno essere un frammento della storia realmente ricordata in tutte le famiglie d'Italia. E io, insomma, queste chiavi le conservo gelosamente insieme a questa cassettina dei ricordi.
0: Noi la ringraziamo, Guidi, anche per aver condiviso, soprattutto forse in questi ultimi minuti, la commozione nel ricordo di sua nonna, ma anche prima, per tutto il corso della puntata, la ricchezza dei suoi ricordi, che ricordiamo sono stati impressi sulla carta nel volume Ricordeve di Federico Guidi, Le foibe, l'esodo Giuliano Dalmata e l'impresa fiumana raccontate ai ragazzi. Guidi, grazie per essere stato con noi, buon proseguimento.
1: Grazie, buona serata a tutti voi, grazie ancora.
0: Siamo così giunti al termine dell'appuntamento odierno, ma ci trovate per riascoltarci o scaricare la puntata sul sito internet RaiPlay Sound, alla pagina Sconfinamenti. Da Francesco Zardini, Massimo Gobessi e Riccardo Ostojic, un caro saluto e grazie per essere stati in nostra compagnia.
2: Sigla single della settimana.
3: Il quarto singolo da Music Fashion Film, il già settimo album di Charlotte Emma Aitchison, che il mondo conosce come Charlie XCX, riflette non soltanto sul suo desiderio di percorrere una carriera parallela come attrice, ma anche sull'importanza, la forza e la potenza della lente di un obiettivo, di una macchina fotografica o di una telecamera, che oramai seguono quotidianamente non solo chi fa l'attore, ma anche tutti noi, ad ogni passo o sugli onnipresenti social. Camera.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Di nuovo buonasera. A seguito di un incidente sulla A4 Venezia-Trieste sono possibili rallentamenti in direzione Venezia tra la Tisana e l'allacciamento con la A28 Portogruaro-Conegliano. Lungo il resto della rete di autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova il traffico è invece regolare. È tutto dunque, ma per restare aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste scaricate l'app gratuita Info Viaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
2: Truly Medley 90s, i formidabili pazzi anni 90 tornano su Radio Capodistria, riproposti per voi da Barbara Urizzi.

0: il meteo e la viabilità.
1: La situazione sul Golfo di Biscaglia si mantiene un campo ciclonico. Un fronte freddo si sta spostando dalla Spagna e dalla Francia verso est. Sulle nostre regioni staziona un'area di alte pressioni e da ovest affluisce aria secca e sempre più calda. Le previsioni: in serata e nella notte parzialmente sereno. Dapprima soffierà ancora vento sud-occidentale che si esaurirà nella notte. Domani venerdì soleggiato, a tratti cielo velato, l'atmosfera sarà piuttosto fosca a causa della polvere del deserto. Ancora moderato vento da sud-ovest, temperature minime da 15 a 22 gradi, le massime andranno da 30 a 37. Nella notte tra domani e sabato, soprattutto sulle regioni settentrionali e occidentali, saranno possibili isolati temporali e forti raffiche di vento. Sabato da parzialmente sereno, possibilità di rovesci e fenomeni temporaleschi locali nel corso della giornata. Temperature in lieve calo. Domenica e lunedì soleggiato e ancora molto caldo. Lunedì pomeriggio possibilità di acquazzoni e manifestazioni temporalesche al nord. Vediamo la viabilità. A causa di un incidente chiusa l'autostrada A1 Lubiana-Capodistria tra Logatez e Postumia. Si segnalano lunghe code da Bresovica in avanti e anche sulle regionali adiacenti. Inoltre, dinanzi a Logatez, chiusa la corsia di marcia per un mezzo in avaria. Incolonnamenti pure nella direzione opposta sulla Capodistria Lubiana tra Studenez e Unez. Code anche dinanzi al traforo delle Caravanche in direzione Austria. Radio Capodistria, sono le 19:30.
0: Il giornale della sera.
1: Benvenuti al giornale della sera, vediamo i titoli. L'Unione Italiana al fianco dei programmi italiani di RTV Capodistria. RTV Slovenia, luce verde del comitato al referendum. Morto Ratko Mladic. Il 1 settembre riparte Vilenica. Una buona serata a voi. Iniziamo dall'Unione Italiana che in un comunicato stampa ha ribadito la propria vicinanza a RTV Capodistria e alle sue redazioni italiane, sottolineando il valore insostituibile che esse rappresentano per la comunità nazionale italiana e per il pluralismo culturale dell'area adriatica. In vista delle possibili modifiche alla legge su RTV Slovenia, l'organizzazione richiama l'attenzione sulla necessità di tutelare il ruolo e la continuità dei programmi in lingua italiana. Servizio di Corrado Cimadoro.
2: I vertici dell'Unione Italiana, il presidente Marin Corva, il presidente della giunta esecutiva Paolo De Marina e il presidente dell'assemblea Marco Gregoric esprimono piena solidarietà ai dipendenti, giornalisti, collaboratori e dirigenti dei programmi italiani di RTV Capodistria in relazione alla proposta di modifica della legge sulla RTV Slovenia. La principale preoccupazione riguarda la possibile revisione dell'articolo 3 della normativa che tutela anche i programmi radiofonici e televisivi destinati alle comunità nazionali autoctone italiana e ungherese. Secondo l'Unione Italiana, la sostituzione del riferimento a programmi specifici con un richiamo più generico ai contenuti potrebbe indebolire il riconoscimento del ruolo delle redazioni minoritarie. RTV Capodistria rappresenta da decenni un patrimonio culturale, linguistico e identitario fondamentale per la comunità nazionale italiana e per l'intero spazio transfrontaliero, sottolineano Corva, De Marina e Gregoric. I programmi italiani della RTV Slovenia garantiscono informazione, cultura e dialogo, assicurando la presenza pubblica della lingua italiana e favorendo la conoscenza reciproca tra Slovenia, Croazia e Italia. L'Unione Italiana ribadisce che il diritto all'informazione nella propria lingua madre comprende anche la possibilità di seguire in italiano la vita politica, sociale, economica e culturale del territorio di riferimento. Per questo auspica che ogni futuro intervento legislativo garantisca continuità, autonomia e qualità dei programmi italiani con adeguate condizioni editoriali, organizzative e finanziarie. Saranno pertanto trasmesse comunicazioni ufficiali alle istituzioni competenti della Repubblica di Slovenia per rappresentare le preoccupazioni e le aspettative della comunità nazionale italiana. L'Unione Italiana conferma infine la propria disponibilità al dialogo nella convinzione che la tutela di RTV Capodistria rappresenti un valore per tutto lo spazio transfrontaliero e per il pluralismo culturale dell'Adriatico.
1: Luce verde del Comitato Cultura della Camera di Stato alla proposta di decreto sull'indizione di un referendum consultivo sull'abolizione del pagamento obbligatorio del canone RTV. Se il Parlamento approverà il decreto alla session straordinaria di domani, le operazioni elettorali inizieranno il 1 settembre e la consultazione referendaria si svolgerà l'11 ottobre prossimo. Valerio Fabbri.
3: Passa con 9 voti a favore e 4 contrari la data per il referendum consultivo sull'abolizione del pagamento obbligatorio del canone televisivo per RTV. Il passaggio parlamentare di domani dovrebbe essere poco più di una formalità e così, già a partire da martedì 1 settembre, si avvieranno le pratiche referendarie per arrivare al voto dell'11 ottobre. L'opposizione ha accusato la maggioranza di voler subordinare RTV Slovenia alla propria politica, anche tramite la proposta di modifica della legge inviata ieri dal Ministero della Cultura. Movimento Libertà ha inoltre criticato i deputati della coalizione, sostenendo di voler utilizzare questo e gli altri voti consultivi per oscurare il vero tema dell'11 ottobre, ovvero il referendum legislativo sulla modifica della legge sulle indagini parlamentari. Secondo la maggioranza si tratta di ottimizzare i costi, mentre per l'opposizione è un tentativo di mobilitazione dell'elettorato di centrodestra con i fondi pubblici. La coalizione è stata accusata di voler riprendere il controllo e subordinare l'emittente pubblica alle volontà politiche con la nuova legge, che di fatto reintroduce il sistema di gestione con un direttore generale, un consiglio dei programmi e un consiglio di sorveglianza nel quale 5 dei 6 membri saranno nominati dal governo. Una scelta che, secondo la deputata di Movimento Libertà Sara Gibrat, va in controtendenza con una sentenza della Corte Costituzionale, in base alla quale gli organi dell'emittente pubblica devono essere costituiti in modo pluralistico per impedire che la politica influenzi in maniera decisiva nomine e funzionamento.
1: I partiti di opposizione considerano le proposte di modifica delle leggi sui media e su RTV come passi verso la subordinazione dei media al volere del primo ministro Janez Janša e del partito SDS. Tali proposte dimostrano l'avvento di un nuovo Orbán nell'Unione Europea, afferma l'opposizione e invita i cittadini a rigettare questa politica attraverso il referendum consultivo sull'abolizione del canone televisivo. Per la presidente del Consiglio d'amministrazione di RTV Slovenia, Natalia Gorščak, la proposta di modifica alla legge su RTV interferisce con le condizioni per il funzionamento indipendente dell'emittente. RTV Slovenia non è un organo di informazione del governo, dell'opposizione o di alcun partito politico. È un mezzo di informazione pubblico per tutti, ha scritto in una dichiarazione. Anche il presidente del Consiglio RTV, Goran Forbici, ha descritto la proposta di modifica della legge sulla RTV come uno strumento per subordinare l'istituzione. A suo avviso si tratta anche di una presa in giro della Corte Costituzionale, che ha stabilito che la cessazione anticipata del mandato di supervisori negli enti pubblici è consentita solo in casi eccezionali. Cambiamo argomento. Al Castello di Brdo il tradizionale summit annuale della diplomazia slovena. Il premier Janez Janša e il ministro degli esteri Tone Kajser si sono confrontati a porte chiuse con i diplomatici. Janša ha affermato che la politica estera è guidata dal governo e questa è l'unica politica ufficiale della Slovenia. Ha poi annunciato che la politica estera sarà guidata ponendo sempre al primo posto gli interessi del paese. Per il primo ministro la visione della politica estera mira quindi a rendere la Slovenia un membro responsabile dell'Unione Europea, della NATO e della comunità internazionale che riconosce ed è in grado di perseguire i propri interessi. Anche per Kajser la diplomazia deve rappresentare gli interessi della Slovenia, aprire le porte all'economia ed essere al servizio dei cittadini. Abbiamo bisogno di una diplomazia in grado di rispondere ai cambiamenti e di tutelare questi interessi con sicurezza ed efficacia, ha affermato. La Slovenia nominerà l'avvocato Verica Trstenjak quale candidata alla carica di rappresentante speciale europeo per i diritti umani. Il governo ha reso noto di aver incaricato il ministro degli affari esteri ed europei di inoltrare la sua candidatura a Bruxelles e di intraprendere tutte le attività necessarie per ottenere il sostegno richiesto. Il nuovo rappresentante succederà con il 1 settembre prossimo a Kajsa Ollongren. Il suo mandato durerà fino al 29 febbraio 2028. Sarà responsabile dell'impegno attivo europeo nell'attuazione delle sue priorità e dei suoi obiettivi in materia di diritti umani in tutto il mondo. Lutto nel mondo della comunità nazionale italiana. È scomparso all'età di 78 anni Franco Gelegnacchi, il primo vice sindaco della comunità nazionale italiana nel comune di Ancarano e membro del consiglio della CAN di Ancarano fin dalla sua fondazione. Attivo nella comunità locale, ha contribuito allo sviluppo dell'attività canottieristica prestando il proprio aiuto nell'organizzazione degli eventi pubblici nella località. Lo scorso anno, in occasione del 10° anniversario della sua attività, la locale CAN gli aveva conferito un riconoscimento per il suo contributo alla comunità nazionale italiana di Ancarano. Lara Dercich ha chiesto alla presidente della CAN di Ancarano, Linda Rotter-Pribatz, un ricordo di Franco Gelegnac. Sentiamo.
4: Ma ecco, sì, devo dire, è stato un colpo molto duro per noi. Infatti non ci aspettavamo, cioè eravamo a conoscenza dei problemi di salute di Franco, però non immaginavamo che ci lasciasse così presto, ecco. Devo dire che siamo molto dispiaciuti, perché Franco veramente ha appoggiato, è stato attivo nella comunità italiana nella CAN di Ancarano praticamente dall'inizio. Appunto, ha svolto anche questa importante funzione di fare il vice sindaco del primo consiglio comunale del comune di Ancarano, ma nonostante tutte le cariche pubbliche, le funzioni che ha portato avanti, noi lo ricorderemo sempre come il nostro Franco, una persona sempre sorridente, sempre presente, e ci mancherà tantissimo. Ecco, ricorderemo il nostro Franco durante la seduta che si terrà il 2 settembre alle 17:30, mentre i funerali si terranno il 1 settembre a Capodistria alle 11 del mattino.
0: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
1: È morto all'Aia Ratko Mladic, ex comandante militare dei serbo-bosniaci, condannato all'ergastolo per genocidio, crimini di guerra e contro l'umanità. Aveva 84 anni ed era ricoverato nell'ospedale penitenziario olandese dopo diversi ictus. Il suo nome resta legato soprattutto al massacro di Srebrenica e all'assedio di Sarajevo. Davide Fifaco.
5: È morto all'Aia Ratko Mladic, ex comandante dell'esercito dei serbo-bosniaci e una delle figure più controverse e sanguinarie della guerra nella ex Jugoslavia. Aveva 84 anni ed è deceduto nell'ospedale penitenziario dell'Aia, dove era detenuto. Negli ultimi anni le sue condizioni di salute erano peggiorate, aveva subito diversi ictus ed era costretto a letto da circa un anno e mezzo. La Serbia aveva chiesto per lui il rilascio umanitario, ma le autorità giudiziarie internazionali avevano respinto la richiesta, ritenendo adeguate le cure palliative garantite in carcere. Mladic era stato condannato all'ergastolo nel 2017 dal Tribunale Penale Internazionale per l'ex Jugoslavia per genocidio, crimini di guerra e crimini contro l'umanità. Il suo nome è indissolubilmente legato all'assedio di Sarajevo, iniziato nel 1992 e durato quasi 4 anni, e soprattutto alla strage di Srebrenica nel luglio 1995. Le sue forze conquistarono l'enclave bosniaca che l'ONU aveva dichiarato zona protetta e uccisero più di 8.000 uomini e ragazzi bosniacchi. La giustizia internazionale ha riconosciuto quella strage come genocidio, il più grave massacro in Europa dalla Seconda Guerra Mondiale. Dopo la fine della guerra, Mladic rimase latitante per 16 anni, protetto da una rete di sostenitori e ambienti delle forze di sicurezza serbe e serbo-bosniache. Fu arrestato nel 2011 a Lazarevo, in Serbia, sotto falso nome e successivamente trasferito all'Aia.
1: La morte di Ratko Mladic ha scatenato reazioni contrastanti in Bosnia ed Erzegovina. I rappresentanti delle vittime e i politici bosniaci hanno sottolineato l'importanza del fatto che sia rimasto in carcere fino alla fine dei suoi giorni, mettendo in guardia dal rischio di glorificazione dei suoi crimini. Al contrario, i leader politici della Repubblica Srpska di Bosnia ed Erzegovina stanno salutando Mladic come un combattente per la libertà. L'Assemblea dell'Unione Italiana, riunita per corrispondenza, ha nominato Maja Tolić-Perišić alla guida dell'asilo italiano di Zara Pinocchio. L'interessata, che dirige la struttura dal 2017, ha ringraziato per la fiducia e ha promesso che continuerà a operare per la crescita e la valorizzazione di questa importante istituzione dalmata. Lionella Pausina, Acquavita.
6: Si è chiusa a mezzogiorno la seduta per corrispondenza dell'Assemblea dell'Unione Italiana chiamata ad esprimersi sulla nuova direttrice dell'asilo Pinocchio di Zara. Con 58 voti favorevoli su 58 votanti, come confermato dal presidente Marco Gregoric, è stato espresso pieno sostegno all'attuale dirigente Maja Tolić-Perisic. La nuova vecchia direttrice si è dichiarata soddisfatta e grata per la fiducia accordatale.
7: Essere riconfermata per altri 5 anni mi fa davvero piacere, ma allo stesso tempo sento anche una grande responsabilità, perché dopo tanti anni alla guida del Pinocchio conosco molto bene questa istituzione, conosco le persone che ci lavorano, i bambini, le famiglie, e quindi per me questo nuovo mandato è soprattutto la continuazione di un percorso che abbiamo già iniziato.
6: Una spinta che l'arriva pure dalla chiarezza sulla regolamentazione dello status dell'istituzione zaratina che guida da 10 anni. L'istituzione zaratina che guida da 10 anni.
7: Sicuramente oggi lavoriamo con molta più serenità.

0: istituzione.
1: Oggi l'istituzione prescolare italiana di Zara conta 40 bambini divisi in due gruppi misti, le coccinelle e le farfalle. Di loro si prendono cura quattro educatrici, mentre nell'organico figurano pure una cuoca e una bidella.
0: Collaboriamo molto bene anche con la città di Zara, che cofinanzia la permanenza dei bambini nel nostro asilo. E grazie a questa collaborazione abbiamo anche il supporto di un'equipe professionale con una pedagogista, una psicologa e un'infermiera.
1: Spiega Maja Tolić Perišić e rileva.
0: Naturalmente una caratteristica molto importante del Pinocchio è proprio la lingua italiana. Siamo l'unica istituzione prescolare in lingua italiana in questa parte della Croazia e questo per noi è sicuramente un grande valore, ma anche una responsabilità. Cerchiamo quindi di curare e mantenere viva la lingua, ma anche la cultura e le tradizioni italiane, naturalmente in un modo adatto ai bambini e alla loro età.
2: È pronta a partire la 41esima edizione del Festival Letterario Internazionale Vilenica, uno dei più importanti in Slovenia, che rinnova l'appuntamento dal 1 al 5 settembre prossimi, toccando anche Capodistria e Trieste. L'ormai celebre premio della kermesse organizzata dall'Associazione degli Scrittori Sloveni va quest'anno allo scrittore, poeta e attivista ucraino Serhij Jadan. Ornella Rossetto.
3: Il Carso di Sesana, Lubiana, ma anche Capodistria e Trieste sono i luoghi del 41esimo Festival Letterario Internazionale Vilenica, il Festival delle Letterature del Centro Europa, ora nuovamente ai nastri di partenza con i suoi 5 giorni di incontri, dialoghi e letture animati da alcune delle voci più incisive di quest'area geografica e non solo dal 1 al 5 settembre. L'ospite più atteso è il vincitore del premio Vilenica 2026, lo scrittore Serhij Jadan, figura chiave dell'attivismo e della resistenza ucraina dopo l'invasione russa. L'autore riceverà il riconoscimento attribuito dall'Associazione degli Scrittori Sloveni nel corso dell'evento conclusivo ambientato nella Grotta delle Fate vicina a Lipica, da cui l'intera manifestazione prende il nome. I valori della pace, del dialogo, della solidarietà fanno parte del DNA del festival, hanno sottolineato gli organizzatori in occasione della presentazione che si è svolta in mattinata a Lubiana. Jadan, classe 1974, esploso in narrativa con il romanzo Depeche Mode pubblicato in Italia nel 2008, parteciperà anche a un incontro triestino ospitato al Caffè San Marco. A Capodistria invece un'anteprima del festival vedrà protagonista il poeta e traduttore sloveno Tonis Karjanec al centro quest'anno di un omaggio speciale. Tra le altre tappe del programma, quella nella casa museo del poeta Srećko Kosove Latomaj, ricordando il centenario della morte del grande lirico del Carso. Vilenica 2026 si conferma inoltre anche come uno spazio di riflessione su letteratura e mondo di oggi, con un tema guida, le identità fluide, che si richiama alla filosofia di Jacques Derrida, il pensiero di Zygmunt Bauman sulla lingua come patria interiore, unico vero rifugio a cui fare ritorno in un contesto contemporaneo dominato dalla modernità liquida, dalla globalizzazione, dal costante sradicamento.
2: Radio Capodistria, ore 19:47 minuti, si chiude qui il giornale della sera in redazione Franco De Stefani ed Erika Paternusch. Vi ricordo che tra poco alle 20 trasmetteremo il TG Sport, la rubrica realizzata dalla redazione di TV Capodistria. In studio questa sera troverete Roberto Silian. Per quanto riguarda l'informazione di Radio Capodistria, invece, l'appuntamento è fissato per domattina alle 6:15, il primo passaggio del notiziario. Grazie per essere stati con noi e a domani.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buonasera e bentrovati. Traffico regolare al momento lungo le tratte di nostra competenza. Raccomandiamo tuttavia attenzione a chi è in viaggio sulla 4 Venezia a Trieste. Viene infatti segnalato un veicolo fermo tra il bivio per la A28 e Sanstino di Livenza in direzione Venezia. Prima di salutarvi vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Per questo appuntamento è tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Radio e TV Noi presenta il notiziario sportivo quotidiano curato dai colleghi di TV Capodistria.
3: Effettuato poco fa a Monte Carlo il sorteggio per la fase campionato della Champions League di calcio, tra le 36 squadre interessate non figurava lo Zeglie, che proseguirà il proprio cammino internazionale in Europa League. Ieri campioni di Slovenia nella corsa verso il massimo torneo europeo per club, nei playoff sono stati eliminati dagli slovacchi dello Slovan Bratislava. Tutt'altro che sorretto della buona sorte lo Zeglie nella partita di ritorno giocata in casa, in cui ha perso al termine dei tempi supplementari dopo che sull'1-1 identico risultato dell'andata, al 90° minuto si è divorato una clamorosa ghiotta occasione con Kučić, il quale, se avesse segnato, avrebbe portato lo Zeglie in Champions. Invece si è qualificato lo Slovan, che era passato per primo, con una rete costruita sull'asse sloveno composto da Bajrić nelle vesti di suggeritore e Šporar in quelle di finalizzatore. I due, agli albori delle loro rispettive carriere, erano già compagni di squadra all'Olimpia. Successivamente Sešlar, trasformando un calcio di rigore, ha riequilibrato le sorti della sfida per lo Zeglie, che nel corso della partita per due volte ha pure colpito il legno della porta avversaria. Lo Slovan ha trovato il gol qualificazione con Martinez al 100° minuto, sia al 10° del primo tempo supplementare. Slovan in Champions, Zeglie in Europa League, dove giocheranno pure i croati della Dinamo di Zagabria. Vediamo il quadro delle partite disputate ieri, tra parentesi risultati dell'andata: Zeglie Slovan Bratislava 1-2 dopo i tempi supplementari, Viking Dinamo Zagabria 3-1 passano i norvegesi del Viking, AEK Atene Levski Sofia 4-0 passano i greci dell'AEK e Lione Fenerbahce 1-2 passano i turchi del Fenerbahce. Zeglie quindi in Europa League, il cui quadro delle squadre partecipanti verrà delineato stasera con le partite di ritorno dei playoff. Un discorso analogo va impostato pure per la Conference League, nella quale stasera l'Atalanta riparte dallo 0-0 dell'andata in casa nella sfida con gli israeliani dell'Hapoel Tel Aviv. Già in campo i croati dell'Hajduk Spalato, in Polonia con il Rakov. La prima partita è terminata in parità 2-2. A Fiume il Rijeka ospiterà i danesi del Midtjylland, che all'andata si imposero per 2-0. Ciclismo, la Vuelta di Spagna, lo sloveno Tadej Pogacar, maglia rossa di leader della corsa, sta vincendo a tappe alternate, una sì una no. In seguito ai successi ottenuti nella prima e nella quarta frazione, dopo che la terza è stata cancellata causa una violenta grandinata, Pogacar si imposta oggi nella stessa tappa con arrivo a Castellón. Ieri la volata a cui si riferiscono le immagini è stata vinta dall'inglese Matthew Brennan, che ha bissato il successo centrato domenica scorsa, per cui alla Vuelta finora due corridori si sono divisi la posta in palio. La tappa odierna è stata caratterizzata da quattro gran premi della montagna, con la terribile salita sul Puerto El Bartolo, scollinato a 20 km dal traguardo prima della lunga discesa finale. Oggi, per il suo terzo sigillo la Vuelta, Pogacar si imposta in una volata a due davanti allo spagnolo Enric Mas. Alle loro spalle è giunto un gruppetto di cinque corridori, tra i quali anche lo sloveno Primož Roglič, terzo in classifica generale, staccato di 4 primi e 21 secondi da Pogacar. Mas è secondo con un ritardo di 3 minuti e 34 secondi. Tennis, a Flushing Meadows è stato segnato il titolo del doppio misto. Il torneo è stato vinto dalla coppia ceca composta da Carolina Muchova e Jakub Menšík. I due hanno superato in finale il doppio italo-svizzero formato da Flavio Cobolli e Belinda Bencic. Dopo un'ora e un quarto di gioco, i cechi hanno chiuso la partita con il punteggio di 6-3, 1-6 e 10-6 al tie-break Muchova e Menšík. Prima dei loro rispettivi impegni nei tabelloni singolare, hanno guadagnato $1 milione. Nell'albo d'oro del torneo succedono la coppia italiana Sara Errani e Andrea Vavassori, che si era imposta nelle precedenti due edizioni. Nell'ATP 250 di Winston-Salem, torneo di preparazione in funzione del grande evento newyorkese che ci terrà compagnia nelle prossime due settimane, sono usciti di scena gli azzurri Lorenzo Sonego e Luciano Darderi. Il primo negli ottavi di finale è stato battuto dall'australiano James Duckworth per 7-5-6-3. Il secondo invece, partita documentata dalle immagini, ha conquistato soltanto un game nel match con l'olandese Botik van de Zandschulp, che ha fatto suo l'incontro in poco più di un'ora di gioco con il punteggio di 6-1-6-0. Darderi era testa di serie numero 2 del torneo. Stasera torna in campo la nazionale slovena di pallacanestro impegnata in Francia nel primo turno della seconda fase delle qualificazioni per i prossimi mondiali, che l'anno prossimo saranno ospitati in Qatar. Con una formazione largamente rimaneggiata, la Slovenia, senza Luka Doncic, è attesa subito da un impegno proibitivo contro la Francia, che schiera pure la stella Victor Wembanyama di San Antonio Spurs. Domenica la Slovenia giocherà allo Stožice di Ljubljana con l'Ungheria. La terza avversaria nel girone, con partite di andata e ritorno, sarà la Finlandia. Classifica: Francia 11 punti, Finlandia 10, Estonia, Slovenia, Ungheria e Svezia 9. Passano le prime tre.
2: Vi abbiamo trasmesso Radio e TV Noi, il notiziario sportivo curato dai colleghi di TV Capodistria.

0: Gentili amici in ascolto, ben ritrovati dalla Radar CC in studio per una nuova puntata di Dentro i Fatti. Oggi parleremo delle attività della comunità degli italiani Giuseppe Tartini di Pirano. L'Assemblea del Sodalizio si è riunita 2 giorni fa per la prima sessione ordinaria del nuovo mandato. Ai nostri microfoni la presidente della comunità Elena Bulfon Bernetic, con la quale parleremo delle attività, delle priorità di questo mandato, dei prossimi appuntamenti, facendo anche un po' la riflessione su quello che è oggi la comunità degli italiani anche per quanto riguarda i giovani e la scuola. Pertanto vado subito a salutare la nostra ospite che raggiungiamo al telefono. Ben ritrovata Elena Bulfon Bernetic.
1: Buongiorno a tutti e grazie dell'invito.
0: Elena, sono passati pochi mesi dalla tua nomina, abbiamo detto in apertura che c'è stata anche la riunione martedì sera. Come stai affrontando questo inizio mandato? Ti aspettavi quello che sta succedendo? Quali erano un po' le tue aspettative?
1: Allora, quando ci siamo costituiti ero fiduciosa, molto aperta a tutto, anche contenta di questo impegno, diciamo, no? Però dopo si sentiva il desiderio della gente che voleva un cambiamento, no? E dunque la gente che ci ha votato si aspetta, secondo me, anche un cambiamento. Però subito all'inizio volevo confrontarmi e vedere come funziona la comunità, no? La nostra comunità Giuseppe Tartini di Pirano è una comunità abbastanza grande, fa molte attività, è un'associazione, sì, ma ha tantissime cose da fare, no? Oltre ai soliti gruppi e alle attività, noi abbiamo anche il percorso museale e poi c'è il progetto Tartini e così mi sono dovuta un po' ho dovuto affrontare, no? Parecchi chiamiamoli non problemi ma stimoli, nuovi stimoli, no? E che continuo, insomma, ancora oggi per capire come funziona il tutto, ad affrontare e risolvere e anche inventare qualcosa di nuovo, naturalmente.
0: Importante appunto lavorare per il bene della comunità, dei soci, ma è importante anche la collaborazione con la CAN di Pirano, con il comune con il quale si portano avanti importanti progetti, Elena, quindi giostrare un po', trovare un equilibrio giusto tra tutte le parti.
1: Sì, ci sono le situazioni con cui dobbiamo collaborare e bisogna trovare l'equilibrio. Normale, noi siamo aperti, ed è anche giusto che la comunità sia aperta, bisogna aprirsi anche alle altre realtà. Però noi vogliamo soprattutto concentrarci sui nostri soci, vogliamo che i soci vengano a fare attività, che siano partecipi della comunità, che partecipino agli eventi e cercheremo di promuovere tutto questo in futuro, nel nostro mandato, no?
0: Durante la riunione di martedì il Consiglio, l'Assemblea ha accolto il programma culturale e quello finanziario per il 2027. Questa parte, quella che ha suscitato con maggiore discussione, ha riguardato il finanziamento del comune, soprattutto per il programma Tartini. Il direttivo ha un po' mosso delle critiche in merito ai contenuti di questo programma, tanti soldi per un progetto diventato negli anni ripetitivo, si vogliono nuovi contenuti anche di maggiore interesse per i soci della comunità. Avete comunque cercato, di trovare un compromesso al momento?
1: Quest'anno proprio perché vogliamo che i soci rientrino in comunità, diciamo, e seguano di più la comunità degli italiani, ciò che riguarda il programma legato a Tartini l'abbiamo un po' allargato intitolandolo Valorizzazione della figura e dell'eredità storico-musicale del maestro Giuseppe Tartini, perché non vogliamo che ci sia solo musica, ma che ci siano anche altre cose che potrebbero rientrare, no? Tipo non solo organizzazione di concerti, appuntamenti musicali, ma anche realizzazione di lezioni concerto con musicisti qualificati, visite guidate, laboratori didattici, incontri, conferenze e presentazioni sempre collegate con Giuseppe Tartini, no? Comunque noi puntiamo molto sulla collaborazione con le scuole, con le istituzioni culturali, con musicisti, e vorremmo anche organizzare qualcosa proprio in questo ambito, organizzare delle escursioni magari, fare qualcosa di nuovo, no? Per questo ci sono state critiche, no? Perché sembra che il programma, ma era un programma, diciamo, una proposta, si ripeta, no? Invece noi vorremmo che si creasse qualcosa di nuovo, no? Per questo ci sono stati, ma non è che sia stato proprio, sì, criticati gli importi soprattutto, perché noi ci dobbiamo concentrare su tre eventi, no? Che sono la nascita di Giuseppe Tartini, la morte e il 2 agosto, che era adesso 130° mm-hmm. anniversario, no? Dunque il 26 febbraio, che è la morte, l'8 aprile, che è la nascita, e dopo il 2, che è la posa del monumento, no? Questi sono i tre eventi che non devono mancare, ma si possono ridimensionare in qualche modo, no? Non è che dobbiamo fare sempre cioè la roba, il programma può essere di qualità, ma non è che debba per questo motivo costare tanto. Possono fare anche altre cose, secondo noi, no?
0: Ecco, c'è ancora tempo forse di aggiustare un po' se i contenuti, la parte finanziaria, quella del comune, se non sbaglio, dovrebbe restare tale, perché la documentazione che avete accolto passerà al comune, bisognava farlo entro il 31 di agosto, Elena, è così, insomma, per questo vi siete anche riuniti così presto?
1: Sì, quest'anno abbiamo lavorato tutta l'estate con le persone che erano anche in ferie, perché dobbiamo consegnare il 31 tutta la documentazione al comune, che ha anticipato, no? Solitamente ci hanno detto, non ero presente negli anni scorsi, si faceva entro la fine di settembre, poi hanno messo entro metà settembre, quest'anno hanno proprio deciso che doveva essere presentato entro il 31 agosto.
0: Quindi i tempi sono stati, insomma, anticipato un po' tutto, anche voi avete dovuto fare in fretta.
1: Certo, per questo anche il programma legato a Tartini magari non è stato approfondito tanto, perché non c'era modo di contattare le persone neanche, perché era periodo di ferie.
0: Beh, comunque sono state confermate tutte le attività dei gruppi storici, ci sono anche ben tre novità per il 2027 che prenderanno il via già quest'autunno, quindi novità importanti che riguardano il teatro per i bambini, che riguarda anche il gruppo di camminata ricreativa, e poi anche il gruppo di Briscola 37, che ho sentito molto, molto apprezzato sia dai grandi che dai giovani, perché è il gruppo che sarà appunto guidato da un consigliere giovane, un'assemblea della comunità che ha tante new entry, tanti nuovi giovani che sono entrati, Elena.
1: Sì. Vero, confermo, e avevamo in mente anche altri progetti, altri gruppi, però non siamo riusciti a farlo, no? Durante questo periodo, perché era troppo breve. Dunque confermo i Bambini in Scena, che saranno guidati da Cristina Misculin, che inizieranno giovedì 1 ottobre, il gruppo di Briscola 37, che saranno guidati dai nostri due consiglieri Matteo Dunis e David Brez, che inizieranno invece il 2 ottobre. E poi c'è sì il settore sportivo, il gruppo sportivo guidato da Sara Del Giusto, che faremo due escursioni, una tra aprile e maggio, dobbiamo ancora decidere, nella valle di Strugnano, e settembre-ottobre a Padena. Saranno cioè passeggiate più che altro, perché non, per iniziare vogliamo non affrontare percorsi molto difficili, diciamo.
0: Troppo impegnativi, sì, bisogna, insomma, passo per passo. Elena, in questo mandato, anzi subito in avvio di questo tuo mandato, nuovo appunto mandato dell'assemblea, ci saranno due importantissimi anniversari che verranno celebrati congiuntamente il 21 novembre. l'ottantesimo proprio della comunità Giuseppe Tartini di Pirano e il cinquantesimo del coro del sodalizio. Elena, cosa state preparando? Avete approvato un programma di massima?
1: Sì, allora, noi celebreremo l'ottantesimo anniversario della comunità degli italiani Giuseppe Tartini e il cinquantesimo anniversario del coro Giuseppe Tartini. Questo succederà il 21 novembre 2026 e abbiamo proposto di fare una celebrazione congiunta ed è stata accettata. Lo faremo presso il Teatro Tartini, perché è già stato riservato, e nella prima parte affronteremo, ovvero celebreremo l'ottantesimo anniversario della comunità, e nella seconda parte ci sarà il programma culturale, ovvero si presenterà il coro, perché il coro da 50 anni che funziona nella nostra comunità.
0: Quindi sarà una bella serata tra ricordi, tra premiazioni, abbiamo sentito varie cose, quindi non svegliamo tutto il programma. Voi avete, insomma, è stata decisa questa data, così mi è stato detto, insomma, prima che venissero indette le elezioni amministrative del 15 novembre, quindi sarà anche un periodo di campagna elettorale di post elezioni, Elena?
1: Sì, ma la data è stata decisa già da molto prima per il coro, e poi abbiamo pensato di aggiungere anche l'ottantesimo anniversario della comunità, no? Sì, ma io non vedo un problema, noi facciamo il nostro e andiamo avanti col nostro programma.
0: No, giustamente, ecco, giusto per dire che sarà un autunno impegnativo anche da questo punto di vista, perché il 15 di novembre ci saranno anche le elezioni per le CAN. Elena, tante attività, tante collaborazioni con vari enti, insomma, è importante lavorare, ricordavi, con la scuola, riportare i connazionali, soprattutto i giovani in comunità, ecco, sono sicuramente due punti fondamentali per te e per tutto il consiglio.
1: Certo, sì, è molto importante, no, che i giovani tornino in comunità, ma come hai potuto vedere alla scorsa riunione, nella nostra assemblea ci sono un po' di giovani.

0: questa, perché solitamente si svolgono i campus estivi, è un'iniziativa della comunità o della CAN? Perché sappiamo, certe volte vengono organizzate congiuntamente, certe volte solo da un'istituzione.
1: Sì, noi siamo una comunità molto particolare, no? Perché tra CAN e CI ci si interseca, no? E poi a volte ci si trova in difficoltà, da quello che ho capito io, anche in questi due mesi, cosa appartiene e dove vanno. Ma è così, è una nostra realtà e la affrontiamo. Il campus autunnale si organizzerà anche già da quest'anno e anche l'anno prossimo. Le informazioni saranno per tempo rivelate e si potranno contattare, si potrà contattare la segreteria per le iscrizioni.
0: Ecco, sicuramente si terrà durante le vacanze autunnali, quindi fino a ottobre, inizio novembre, insomma in quel periodo.
1: Il periodo delle vacanze autunnali. No?
0: Come dicevi, attività che si intersecano un po' come la gestione delle pagine Facebook, di Instagram e anche del sito. Ecco, si è parlato molto anche di questo, la gestione delle pagine social e la promozione, insomma, anche qui non è ben distinta, diciamo, tutta l'attività, e quindi si cerca di collaborare assieme per portare avanti anche questo settore.
1: Sì, è molto importante che i social siano attivi, però bisogna coordinare anche le informazioni che escono, perché Facebook è magari è riferito a un target di persone che superano i 30 anni, diciamo. Instagram è più per i giovani, la pagina web invece deve essere aperta per tutti e deve essere aggiornata, no? La nostra pagina web purtroppo non è aggiornata, e per questo ne abbiamo parlato, e bisognerebbe affrontare questo aggiornamento inserendo, perché per esempio gli eventi ci sono ma mancano le pubblicazioni, no? Bisognerebbe in qualche modo garantire che la pagina sia aggiornata, diciamo almeno mensilmente, no?
0: Inserendo un po' quelli che sono tutti gli appuntamenti di questo calendario, che è molto molto ricco. E a proposito, quindi apriamo una piccola parentesi sul prossimo evento di questo fine settimana, Elena. C'è la 22esima festa dei Salinai in occasione della festa di San Bortolo. Cosa succederà in queste due giornate, appunto sabato e domenica?
1: Allora, sì, la nostra comunità degli italiani Giuseppe Tartini di Pirano partecipa siamo arrivati già alla 22esima festa dei Salinai, in occasione della festa di San Bartolomeo, San Bortolo, no? Che è in programma quest'anno sabato 29 e domenica 30 agosto. La manifestazione è organizzata dall'Auditorio di Porto Rose con il sostegno del Comune di Pirano e vede la partecipazione di numerose realtà e associazioni del territorio. La nostra comunità sarà presente con i gruppi La Famea dei Salineri e La Voga Veneta di Pirano. Allora, sabato 29 agosto, nell'area di Lera del Parco Naturale delle Saline di Sicciole, i nostri gruppi prenderanno parte al programma pomeridiano. Dunque, dopo le 16, la Famea dei Salineri sarà presente in Saline. Ricordiamo inoltre che alle ore 18 sarà presentato il libro Tra Calli e Campieli, Risi, Abisi e Baccalà, della nostra connazionale dottoressa Nives Udic Antonic. E poi dalle 18:30 seguirà il programma culturale con Marino Kranjac, Duo Zigelzi e il gruppo Salvore alla Vecciaia, che vengono da noi, la comunità degli italiani, perché collaboriamo, no? La Famea dei Salineri collabora molto con il gruppo Salvore alla Vecciaia, insomma con la comunità degli italiani di Salvore. Alle ore 20:20 la Famea dei Salineri farà ritorno verso Pirano, accompagnata dalle vogatrici della Voga Veneta e dei vogatori della Battana Salvorina di Salvore. Domenica 30 agosto invece alle ore 10 nella chiesa di San Bortolo a Sezza sarà celebrata la solenne Santa Messa bilingue in occasione della tradizionale festa di San Bortolo con la benedizione del sale. La celebrazione sarà preceduta dal saluto della Presidente, la sottoscritta Elena Vulfon Bernetti, della comunità degli italiani Giuseppe Tartini di Pirano, e alle ore

0: 11 seguiranno davanti alla chiesa un momento conviviale e un programma culturale. Invitiamo i nostri soci, amici, concittadini, compaesani a partecipare numerosi e a condividere questa bella tradizione che è legata profondamente alle saline, alla nostra storia e al nostro territorio.
1: Ecco, quindi un invito per questo fine settimana per la festa di San Bortolo o Bartolomeo. Elena, abbiamo ancora qualche minuto. Torno un attimo alla riunione che si è svolta pian terreno di Casa Tartini, spazi insomma dell'ex ristorante. Si è parlato molto anche di questi spazi che purtroppo si trovano in una situazione abbastanza drammatica e quindi sarebbe necessario fare lavori di ristrutturazione, di manutenzione. Naturalmente i soldi non ci sono in questo momento, però l'urgenza è di trovare e di risolvere questo problema anche per poter affittare questi spazi e per avere, come dire, un'entrata in più per le attività. Cosa sta succedendo e con la situazione com'è?
0: Allora sì, quando ci siamo costituiti abbiamo fatto il giro della casa Tartini perché volevamo vedere un po' la situazione. Casa Tartini è un edificio storico e ha bisogno di continua manutenzione. Si sa però che purtroppo i fondi scarseggiano, no, per queste cose. Noi dobbiamo in qualche modo riparare il piano terreno, no? Perché ci sono delle tubature che perdono, ci sono delle infiltrazioni d'acqua, dobbiamo risanare quell'ambiente. Ieri abbiamo costituito anche i gruppi di lavoro, perché la presidente naturalmente non può occuparsi di tutto, e questi gruppi avranno il compito di cercare di trovare non solo fondi, ma anche chi potrebbe fare e cosa si deve fare, no, per risanare e riparare. Ci hanno detto che gli ultimi lavori importanti sono stati fatti nel 2019, ora abbiamo riparato il portone d'entrata, due finestre che arriveranno in ottobre, dunque si sta facendo qualcosa, si sta procedendo, però come ho già detto una casa così importante e storica ha bisogno di continua manutenzione, e se noi non diamo in affitto il ex ristorante, il pian terreno, sarà difficile, no, procurarci i fondi per poter reinvestire proprio per la manutenzione della casa.
1: Però ecco, manca il budget iniziale per poter appunto intervenire in questo momento.
0: In questo momento manca il budget iniziale, ma io sono fiduciosa che in qualche modo riusciremo a risolvere e iniziare a lavorare anche sul bando poi da pubblicare per mettere in gestione, ovvero affittare il pian terreno e poi se riusciamo ad affittarlo magari avremo dei fondi per continuare a gestire questa problematica di manutenzione.
1: Beh, come ricordavi, la casa Tartini è un monumento storico, c'è un percorso museale al suo interno e quindi diciamo che ha bisogno anche di interventi più importanti, ecco, da questo punto di vista. Per quanto riguarda la segreteria, noi ci stiamo sentendo, adesso sei all'incubatore di Santa Lucia, quindi siete momentaneamente spostati, ecco, vi trovate in altra sede?
0: Sì, poiché in casa Tartini sì, c'è il percorso museale, però la casa Tartini è un po' anche difficilmente raggiungibile, no? Per me personalmente, che sono di Santa Lucia. Ci è stata offerta dall'Unione di Capodistria questa possibilità di avere in usufrutto, in affitto, usufrutto gratuito, gli spazi, e allora ne approfittiamo e ringraziamo anzi per questa opportunità, anche perché molti dei nostri gruppi e delle nostre attività si svolgono proprio presso l'incubatore Istria a Santa Lucia. oltre che in altri luoghi, tipo, ok, Casa Tartini abbiamo il corso di chitarra, corso di pittura, corso di ceramica, poi abbiamo nella comunità locale Croce Bianca il gruppo filodrammatico, il coro Giuseppe Tartini fa le prove in comunità locale a Porto Rose, poi ci sono nella biblioteca di Santa Lucia, l'ora della fiaba, biblioteca di Pirano, l'ora della fiaba, alcune attività nella comunità, nella scuola elementare di Sicciole, al ginnasio Antonio Anselmo. Dunque siamo un po' distribuiti in diversi luoghi, no? Il nostro sogno che da anni che si parla sarebbe avere una unità dislocata in cui i nostri gruppi e le attività potrebbero svolgere le attività in un posto unico, no? Ma questo è un sogno, non dico che non si possa realizzare, ma l'impresa è ardua.
1: L'impresa ardua è quel momento, come hai detto, insomma, siete un po' spalmati, distribuiti su tutto il territorio piranese, più facilmente coraggiungibili da parte dei soci. Elena, questo, ecco, purtroppo questo è un problema reale anche in questo periodo estivo. Abbiamo visto proprio l'altro giorno, arrivando a Pirano con i turisti eccetera, quasi impossibile trovare dei parcheggi. Logisticamente diventa un po', ecco, impegnativa.
0: Molto impegnativa, e per questo forse anche difficile perché i soci frequentino, no, questi Casa Tartini, perché si è ostacolati, no, da questo problema del trasporto pubblico, come arrivare, poi le persone anche non hanno tanto tempo, no? Invece se avessimo una struttura, un luogo dove è possibile arrivare più vicino, e potremmo organizzarci meglio.
1: Beh, noi ce lo auguriamo per il bene di tutti. Elena, siamo arrivati alla fine, quindi noi abbiamo raccontato un po' quello che è successo anche a questa prima riunione. Naturalmente ne seguiranno altre e ci saremo anche noi a raccontarle ai nostri radioascoltatori. Ci sarà questo primo appuntamento del fine settimana per la festa di San Bortolo, e poi inizierà il programma autunnale che, come abbiamo sentito, è anche pieno di novità, quindi insomma una ripresa in concomitanza anche con l'avvio del nuovo anno scolastico, che sarà molto molto piena di eventi.
0: Sì, noi iniziamo subito giovedì 3 settembre, abbiamo già l'inaugurazione della mostra collettiva L'Uomo e il Mare, che ci sono vari gruppi artistici che partecipano della comunità italiana di Pirano, dove saranno esposti i lavori del gruppo di pittura, acquerello e ceramica, e gli organizzatori sono la comunità autogestita delle nazionalità italiana Pirano e la comunità degli italiani Giuseppe Tartini. Questo è il primo evento, e dopo martedì 8 settembre invece abbiamo già il concerto Scaramuccia Ensemble, che è la prima in mattinata, sarà rivolta alle scuole, e invece serata rivolta al pubblico adulto.
1: Quindi una comunità naturalmente che organizza tanti eventi, insomma, culturali, ricreativi, come abbiamo sentito, per i suoi soci, perché, come avete ribadito, ecco, in questo mandato volete lavorare, come giusto che sia, soprattutto per i soci, insomma, per fare attività per i connazionali di Pirano.
0: Certo, sì, questo è molto importante secondo noi, no? E soprattutto non dimenticare le iniziative sociali e le nostre tradizioni, tipo la Befana, la festa del vin, la festa di carnevale per i bambini, ok, festa di Salinai, di San Giorgio, e faremo anche il torneo di briscola 3-7, dedicata per i bambini ma anche agli adulti. Poi sì, c'è la Madonna Grande di Strugnano, ora la festa di Salinai, poi ci sarà la festa dei cacchi, è il progetto alla fine che abbiamo che ormai è diventato quasi una tradizione, credo, Natale con i tuoi.
1: Quindi una comunità viva.
0: È una comunità viva, ci sono tante attività, ci sono tanta gente che collabora, tanta gente che lavora. Vorremmo solo che i giovani rientrassero e diventassero una realtà che poi, normale, se entrano i giovani, continueranno a entrare anche le altre generazioni giovani e la comunità rimarrà viva.
1: Ecco, qualcosa si sta già muovendo a Pirano, Elena?
0: Sì, speriamo di continuare e proseguire verso i nostri obiettivi e anche raggiungerli.
1: Grazie mille Elena Bulfon Bernetic, presidente della comunità degli italiani Giuseppe Tartini di Pirano, buon lavoro e a presto.
0: Grazie degli auguri, grazie, buona giornata.
1: E grazie ancora alla nostra ospite, si chiude qui questa puntata di Dentro i Fatti, dalla Radarci c'è tutto, buon proseguimento con i programmi di Radio Capodistria.
2: Cari amici di Classic Rock On Air, tutto il mondo va in vacanza, anche Classic Rock On Air ha diritto, no? I suoi esseri umani, non i dischi che quelli l'intelligenza artificiale potrebbe trasmetterli da sola, ma noi continuiamo a usare le nostre, anche se modeste, intelligenze naturali per continuare. Allora, doveroso quindi una buona vacanza a tutti, ma anche annunciarvi la nostra scelta di mandare in onda ugualmente, non di fare vacanza, ma di mandare in onda ugualmente in puntata, non vi facciamo mancare la Circolock, e abbiamo deciso di mandare in replica alcune belle puntate che sono andate di recente già in onda. Vi diamo anche noi un bonus track o una bonus ascolto, cioè facciamo una chiusura, una sigla dedicata a uno dei più grandi personaggi che abbiano cavalcato la scena musicale italiana. Grazie per l'ascolto e alla prossima da Renato Marengo.
3: E buone vacanze a tutti da Marco Testoni.
2: Dal Be Human Studio vi trasmettiamo Classic Rock On Air,
4: un programma ideato e condotto da Renato Marengo
2: con Marco Testoni.
5: In redazione Lorenza Sciomoghi Bianchi, Michela Del Bosco, Micol May e Nando Misuraca di Suono Libero Music.
2: Alla console Paolo Tocco. E rieccoci con Classic Rock On Air. Bentornati da Renato Marengo.
5: E bentornati da Marco Testoni, ciao.
2: Allora, Classic Rock spesso fa delle reprise, delle celebra anniversari, e stavolta si parla di un disco, un gruppo che secondo me non si è mai fermato, lo abbiamo sentito costantemente come se fosse sempre presente. Parliamo degli Eagles e parliamo di un brano, Hotel California, che fa parte proprio dei pilastri del nostro rock, del rock internazionale. E nel Classic Rock in edicola, che ha sempre in copertina i Deep Purple, si dà un bello spazio proprio a questa celebrazione. Allora, chi hanno intervistato, Marco?
5: Allora, in occasione di appunto questo cinquantenario dell'uscita di Hotel California Album, che fu pubblicato nel 1976, quindi eccoci qui, sono 50 anni precisi, Classic Rock intervista due protagonisti di quel disco, due protagonisti assoluti, ovvero il cantante e batterista Don Henley e il produttore dal nome difficilissimo Bill Inchick.
2: Meno male che lo dici tu. Mi ricordo un personaggio che, per chi era appassionato di Superman, che si chiamava agli inizi Nembo Kid, un suo antagonista di un altro pianeta si chiamava più o meno come questo. Ridillo, come si chiama?
5: Bill Sinchik.
2: Bravo.
5: Nome, ripeto, complicatissimo, però grandissimo produttore di questo che è stato il picco creativo e anche commerciale, diciamolo, della band californiana, ovvero Hotel California. Un brano che però, se andate a leggere il testo, non è così solare come uno potrebbe pensare. Quindi è anche una critica, in qualche modo, agli eccessi, l'edonismo del sogno americano e in qualche modo la fine delle illusioni degli anni 60.
2: E vabbè, sarebbe bello farlo riascoltare a chi oggi spadroneggia in maniera parecchio onnipresente in America. Allora, io direi ascoltiamocelo così, tutti rifatevi le orecchie perché stiamo per ascoltare Hotel California Eagles.

0: Ancora qui con Classic Rock On Air, questa volta dopo la solita apertura con i Big The Rock collegata a Classic Rock in edicola, noi come al solito in ogni puntata diamo uno spazio al nuovo, a quegli artisti che difficilmente le major comprendono e tantomeno i grandi mezzi di comunicazione. Noi, come vizio, come abitudine, sia io che Nando Misuraca. Ciao Nando!
1: Ciao Renato, un saluto a tutti gli ascoltatori di Classic Rock On Air.
0: Ecco, questo spazio che mi divido con Nando è dedicato a, ci collaborano con noi ovviamente sia il MEI che l'altoparlante, che ci inviano molte novità, molte nuove star, nuovi artisti che si presentano o che arrivano da festival, da rassegne. Questa volta è l'altoparlante che ci invia un gruppo siciliano molto interessante. Il gruppo si chiama Amennula ed è formato da Daniele Grasso ed Elisa Milazzo. Daniele Grasso è un chitarrista rock, chitarra elettrica, Elisa Milazzo voce e tamborra o grandi tamburelle. Ma la cosa bella è che loro fanno un etno proprio in lingua siciliana, molto bello, molto preciso, che a un certo punto viene supportato da strumenti elettronici belli anche da discoteca, no? Renando, cioè un suono molto molto forte, molto curato.
1: Sì, è praticamente il loro marchio di fabbrica è questa mescolanza di tamburelli, stomp box, chitarra drone, accordate in un modo particolare per costringere, dicono loro, l'ascoltatore a sentire prima di suonare. E poi c'è questa voce popolare di Elisa Milazzo che ben si intreccia con le chitarre di Daniele Grasso, generando questo loop, appunto loop di sale, loop musicale che diventa una sorta di mantra.
0: Sì, il brano che ascolterete, vi anticipo il titolo, poi lo lanceremo, si chiama Tinnairi, che in dialetto si chiama Te ne devi andare, no? Tinnairi.
1: Come il nostro napoletano Teneai.
0: Esatto, bravo. Abbiamo tradotto in napoletano e meno male che lo traduciamo anche in italiano. Devi andartene via. Allora, esatto. questo brano è molto, molto, molto bello da sentire, forte, intenso, ritmico, e ci fa piacere, come al solito, sostenere queste novità che ci invia l'altoparlante, che ringraziamo sempre per il lavoro che fa di distribuzione del nostro programma in tutte le migliori radio italiane. E allora, Nando, ci resta che annunciare Tinnairi
1: Amennula.

0: Siete sempre collegati con Classic Rock on Air e adesso andiamo avanti spaziando anche laddove le immagini chiedono musica, quindi colonne sonore, quindi il momento dello spazio di Soundtrack City che curi tu e che nel web è una rubrica, vi invito a vederla perché è ricca di interviste a autori di colonne sonore, registi e protagonisti del rapporto suono immagini che è appunto Soundtrack City. Noi come solito a Classic Rock on Air diamo un estratto delle interviste o annunci di cose come stavolta la celebrazione, la premiazione sul palco del premio Musa. E dice, ricordiamo cos'è il premio Musa e che cosa tu ci farai ascoltare fra un po'.
1: Allora, il premio Musa è il premio della critica cinemusicale, un premio al miglior compositore di film, miglior compositore di serie TV e di documentari. Dico qualche testata, ovviamente Soundtrack City, o colonne sonore, Cine Corriere di cui tu sei il direttore, poi Cinema Italiano e poi da quest'anno anche tantissimi giurati stranieri che vengono dall'Inghilterra,
0: molto
1: da tutta Europa. E peraltro, diciamo, siccome noi arriviamo dal punto di vista temporale prima dei Davide Donatello, prima dei Nastri d'Argento, quest'anno ad esempio nella sezione cinema ha trionfato Fabio Massimo Capogrosso per il film Primavera, che guarda caso poi ha vinto sia il Davide Donatello che i Nastri d'Argento. L'altro premiato è Paolo Bonvino, che ha composto la colonna sonora della serie TV Il Gatto Pardo, e infine Franco Eco, che ha vinto nella categoria documentari con il film Adar, il frutto di Dio. Tutto questo per raccontare, caro Renato, che il 29 e il 30 agosto sul prestigioso palco del Mercurio d'Argento di Massa noi questi grandi compositori li andremo proprio a premiare rilasciandogli appunto la targa del premio Musa della critica cinemusicale.
0: Bene, aggiungo solo una cosa, mi fa molto piacere per Franco Eco, che ho avuto spesso ospite durante i miei corsi all'Accademia Griffith di appunto rapporto suono immagine, era allora debuttante, oggi è un affermatissimo autore di colonne sonore, molto bene. Allora, in chiusura vi facciamo ascoltare un brano dello stesso Paolo Bonvino, e Skin.
1: Eh sì, perché è tratto dalla colonna sonora di una serie TV del 2016 intitolata I Medici, dove ci fu questa collaborazione tra Paolo Bonvino e Skin, che è la cantante appunto solista degli Scancanensi. Il brano si intitola Renaissance. Salve a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Soundtrack City, tutta completamente dedicata al premio Musa della critica cinemusicale, un premio nato per celebrare l'eccellenza delle colonne sonore e la qualità della musica per immagini in Italia, un premio che è già arrivato alla sua terza edizione e che quest'anno premia tre produzioni italiane particolarmente importanti dal punto di vista della realizzazione della colonna sonora. Sto parlando di Fabio Massimo Capogrosso, miglior compositore di musica per film con Primavera, Paolo Bonvino, che ha vinto invece la categoria serie TV con Il Gatto Pardo, e infine Franco Eco, che ha vinto per la categoria miglior musica di documentario con Adar, il frutto di Dio. Tutti questi compositori saranno premiati sabato 29 agosto al premio Mercurio d'Argento di Massa, un'altra manifestazione molto importante sempre nell'ambito delle colonne sonore, con concerti dal vivo, workshop e tanto tanto tanto altro. Allora io direi di andarci ad ascoltare le dichiarazioni che ci hanno lasciato Fabio Massimo Capogrosso e Franco Eco subito dopo questo importante riconoscimento.
2: E ringrazio la giuria del premio Musa per aver premiato il lavoro musicale svolto sul film di Damiano Miglioletto, Primavera. E è un premio che mi fa molto piacere ricevere perché dato da una giuria attenta proprio al lavoro musicale, quindi alle partiture. E Primavera è stato un film molto importante per me, perché è un progetto musicalmente ambizioso, lo testimoniano anche le eccellenze musicali che ho potuto coinvolgere in questo lavoro: l'orchestra e il coro del Teatro La Fenice, i solisti aquilani, Carlo Boccadoro, David Romano, primo violino del sestetto Stradivari dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia. E chiaramente un progetto, come sempre, come tutti quelli che ho fatto da quando opero nel mondo del cinema, realizzato poi magnificamente dalla Digital Records, che ha fatto ancora una volta un lavoro straordinario sul suono. E quindi vi ringrazio molto e vi mando un caro abbraccio.
3: Volevo ringraziare giurati del premio Musica per la critica cinematografica per questo riconoscimento alle musiche del documentario A Dare, il frutto di Dio, un documentario che è scritto con una dicotomia, con una tensione che arriva tra due mondi, un mondo giudaico e un mondo, diciamo, più laico, calabrese, mediterraneo. E le musiche in qualche modo rispecchiano questi due mondi, li attraversano e sfociano poi un concetto rituale. Sono culture che hanno la musica radicata nella loro storia, nella loro religione. Non è un caso che, per come è girato il documentario, le musiche rispecchiano quasi una festa, appunto la festa del Sukkot ebraica, e con una festa quasi del raccolto che è sempre stata della tradizione del Sud Italia e della tradizione anche greca. E per questo ringrazio molto i giurati, perché hanno visto effettivamente questa mia idea, che la regia e la produzione ha sposato, e che un premio, un riconoscimento fa sempre piacere, soprattutto quando la musica è veramente musica applicata ed è musica che si rivolge al rito.

0: E adesso è il momento di Slot 4, la rubrica dove si alternano le nostre Michela Del Bosco con i brani scelti dalla redazione e Michael May, che invece ci farà conoscere il meglio del nuovo rock internazionale. Slot 4.
1: Ciao Renato, ciao Marco, sono Michela Del Bosco. Questa settimana lo Slot 4 vi propone Terra Vergine, il singolo title track del primo disco di inediti di Alessandro Serra, poeta, filosofo e cantautore salernitano. Questo è un progetto che nasce in dialogo con il suo libro di poesie Terra Vergine, 100 poesie per cuori a Maggese, edito da Abra Books. Sono appunto 100 poesie con 10 tappe di un unico viaggio della coscienza. Qui abbiamo un libro di poesie e un disco di canzoni che si incontrano nella ricerca di una parola capace di raccontare in qualche modo l'interiorità e il rapporto con il mondo. È stato pubblicato dal label Airone Dischi lo scorso maggio e il disco propone una canzone d'autore che però si veste di una forma più essenziale e pop, riportando al centro il valore della parola, della semplicità e dell'emozione. Terra Vergine di Alessandro Serra.
2: Conosci quella terra che non dà più frutti, il sole che si impiglia fra suoi nudi tralci. Non restano parole per la sua memoria, non resta che una voce che non ha più storia. Conosci questa terra che ha la faccia bruna, ha gli occhi di una vecchia che non ha paura e guarda fisso e lungo verso l'orizzonte. Ci trova intatto Dio senza più domande. Conosci quella sabbia che perdona il tempo, è fatta di sapori, briciole di vento. Ricordi che si infrangono quando è maestrale, ricordi che un pensiero non può contenere. Se la riconosci questa terra è tua, è propria del tuo sangue e della sua cura. Amare il luogo dove spezzi le catene, è come diventarne figlio

capisci quell'odore che del mare ha il senso. Ogni pescatore lo ha nel viso impresso. Squarcio di un passato che non ha futuro, solo se l'orizzonte copri con un muro. Conosci quella voce che non ha intervallo, dura fino a sera un canto lungo il tempo. Sospira fra le viscere dei nostri affanni, dove

0: E siamo al momento dei saluti su Classic Rock on Air, ma prima della nostra sigla di chiusura del mese, io, Renato Marengo e Marco Tessoni vogliamo ringraziare gli ospiti intervenuti e i nostri redattori Lorenza Sciomoghi Bianchi, Michela Del Bosco, Michael May, Nando Misuraca e Paolo Tocco in regia. E quindi siamo giunti alla fine della replica di questo nostro puntata di Classic Rock on Air, ma come vi avevamo promesso vi saluteremo con una nuova sigla. Vi salutiamo come al solito, innanzitutto grazie per l'ascolto e alla prossima da Renato Marengo
1: e da Marco Testoni.
0: Però come sempre vi salutiamo con la musica e questa volta vi avevamo promesso una sigla particolare dedicata a Peppino Di Capri, che ahimè se n'è andato. Io personalmente ero suo amico, era una persona bellissima con cui si conversava, si parlava di cose umane, non soltanto di successi, di hit parade o di nuovi pezzi. Bene, Peppino non solo mi è caro perché è stato l'antesignano di quel movimento che poi ho chiamato le Pozz Paolo, perché è stato il primo. Sì, gli Showman facevano un loro rhythm and blues, Renato Carosone aveva rivoluzionato, jazzato la canzone, jazzizzato la canzone napoletana, ma chi ha fatto veramente un'operazione vera e propria, io la chiamo contaminazione, ma è una fusione di generi, è stato Peppino Di Capri, che patito come noi di Polanca, di Sedaka, dei Platters, di quelle sonorità che allora andavano forte, se ne imbeve talmente che lui canta il napoletano e sembra Polanca, e sembra il Sedaka, e sembra Elton John. Cioè, Peppino ha fatto su se stesso un vero e proprio movimento di fusione e ha creato un genere Peppino, da cui poi tutti hanno denapoletanizzato la parte più coreografica, diciamo, della canzone napoletana e hanno creato nuova musica, e quindi poi sono nati Bennato e Compagnia di Canto Popolare, Esposito, Senese. E c'è un aneddoto che mi piace raccontare in chiusura, perché è bello ricordare i personaggi sorridendo oltre che sentendo la loro musica. Alla mia domanda, che non ce la facevo più a capire come faceva in Italia, dove le sale di registrazione erano diverse da quelle inglesi e americane, a creare questo eco, sembrava che avesse un eco naturale della voce quando cantava. Ma papà, come fai? E il segreto è semplice: a casa mia, nella casa dei miei genitori, la vecchia casa, c'era un bagno che non era più usato come bagno, io me ne ero impossessato, lo usavo come studio, me ero portato gli studi, e questo bagno era piastrellato dal fondo alla parete, tutto piastrelle. Allora quando io cantavo la voce rimbalzava sulle piastrelle. Questo è il segreto del mio eco naturale. Marco, ti ha fatto sorridere, è un segreto veramente incredibile.
1: Ma guarda, io ti dico che nonostante insomma ero molto più giovane di Peppino Di Capri, evidentemente nelle prime feste dove io andavo a ballare conobbi dal papà di uno dei miei amici un 45 giri che lui aveva sempre con sé, faceva sentire sempre, ed era Aprete Sesamo, un pezzo veramente pieno di spirito, pieno di divertimento, appunto, di Peppino Di Capri.
0: Mi fai ricordare una cosa, qui chiudiamo, i 45 giri, chi ci ascolta neanche sa cos'è, il formato era più o meno come un CD, contenevano un brano su una facciata, uno su un'altra, ed erano estratti da Red LP, che era invece più grande. Addirittura si era creato un oggetto che per ballare di seguito i 45 scendevano automaticamente sul piatto con un tubolare in cui si infilavano una decina di, su 10, 45 giri. Uno era di Polanca, uno di Nessodago, uno dei Plantes, uno certamente di Peppino.
1: Qual è il pezzo che scegliamo, Renato?
0: Beh, ce n'è uno veramente bello, perché da sognatore, no? Se mi suona in dei suoni che fai, non è peccato.
1: E quindi Peppino Di Capri?
0: Non è peccato.

Aira Papà, il cocchiteo musicale esotico tropicale di Radio Capodistria, sciaccherato da Miriam Monica. Da sorseggiare con le cannucce nelle orecchie.

0: Sintonizzati su Radio Capodistria per un'estate pairapappesca.
1: Ma cos'è, un tè alla pesca?
0: No.
1: E allora un'aranciata fresca?
0: Ma no.
1: E forse una verdesca?
0: Vatti la pesca. E la musica pazzesca di
2: Radio Capodistria.

Note d'estate su Radio Capodistria.

Bentrovati a tutti per questo nostro pomeriggio musicale. Giuseppe Signorelli al microfono per parlarvi di luna. Ebbene, oggi mi sono alzato con la luna non storta, ma buona, giusta, diciamo così. Ho pensato, però, devo dire, doverosamente, con una sorta di regia occulta e neanche tanto occulta di mia moglie Rossana, che mi ha dato alcune ispirazioni proprio per, intanto, per dividere questo pomeriggio nelle quattro fasi poi principali della luna e cercare anche i pezzi più o meno adeguati, perché poi di brani sulla luna ce ne sono veramente tanti. Intanto, ecco, quindi partiamo con la luna nuova. La fase di luna nuova è quella in cui il sole praticamente nasconde la luna, che quindi non è visibile fino al momento della prima falce di visibilità, e quindi potrebbe richiamare magari dei brani poco noti, diciamo così, quasi a loro volta invisibili, o dei lati B magari di singoli, dei brani che hanno avuto poco successo. E allora noi abbiamo cercato nel grande così bacino musicale, e intanto abbiamo cominciato con questa Here Comes the Moon di George Harrison, che è un po' il seguito, come dire, spirituale e giocoso della celeberrima Here Comes the Sun, scritta da George Harrison nel 1969. Il brano fu pubblicato nel 79, questo che abbiamo appena ascoltato, nell'album omonimo George Harrison, che celebra proprio l'arrivo della luna come un dono di Dio, un momento di pura magia naturale. La canzone è nata da un'ispirazione letterale durante una vacanza alle Hawaii, sull'isola di Maui, nel febbraio del 78. Harrison stava ammirando uno spettacolare tramonto sul mare con le balene che saltavano, quando si girò e vide sorgere la luna mentre il sole calava all'orizzonte. Preso quindi da grande entusiasmo ed euforia, rise pensando che fosse arrivato il momento di dedicare una canzone anche alla luna. E il testo descrive la luna appunto come lo specchio nel cielo che si muove nella notte, contrapponendosi alla luce solare, ma portando lo stesso senso di pace e conforto. Inoltre, sul significato del brano ci sono anche delle opinioni contrastanti. Alcuni fans e critici considerano questa traccia appunto un sequel, come vi dicevo all'inizio, a tutti gli effetti, mentre altri percepiscono come una parodia scherzosa, diciamo, creata insieme all'amica Steve Nicks per celebrare l'abitudine di fare le ore piccole. Ma noi abbiamo cominciato così, appunto, per ribadire che Here Comes the Moon. Ma adesso entriamo proprio in questa fase della luna, quindi nella luna nuova. E andiamo intanto sulla musica italiana, un disco di Gianni Morandi molto bello secondo me, Immagine Italiana, che fu pubblicato, era il 19° album di Gianni Morandi, pubblicato nel 1984. Luna Nuova è appunto un brano contenuto in questo disco, è scritto da Riccardo Cocciante e Francesco Di Giacomo, storico cantante del Banco del Mutuo Soccorso. È praticamente una poesia e musica, un inno intimo e poetico dedicato a una donna, in cui il novilunio simboleggia proprio l'inizio e un futuro da scoprire. Il testo è incentrato sulla distanza e sul mistero, unendo immagini di cieli stellati e altipiani per riflettere proprio sull'imprevedibilità della vita e degli amori. La protagonista femminile è al centro quindi di una sorta di benedizione. Il cantante e gli autori, cioè, chiaramente augurano quindi, ma in questo caso il protagonista, ecco, è meglio dire, le augura quindi meraviglia, felicità e scoperte positive ovunque il suo cammino la porti. Quindi cominciamo proprio con questa luna nuova dopo la Here Comes the Moon di George Harrison, e qui abbiamo invece la luna nuova di Gianni Morandi.

La prossima luna nuova ci proviene invece dai Duran Duran. Si tratta di New Moon on Monday, ci proviene dal terzo album dei Duran Duran, Seven the Rugged Tiger, del 1983. Preceduto dall'uscita di un inedito di grande successo, Is There Something I Should Know, poi praticamente non incluso nell'album, questo disco sancì la definitiva affermazione commerciale del gruppo, debuttando al numero uno della classifica inglese. Ma diciamo che questa New Moon on Monday, appunto, fu un po' oscurata forse da qualche altro brano, come ad esempio The Reflex. Il cantante Simon Le Bon definì questo il titolo dell'album, Seven and the Rugged Tiger, con la seguente affermazione, vi riporto proprio le sue testuali parole: è l'avventura di un piccolo commando, i sette siamo noi, cinque membri della band più due manager, e la tigre pezzata è il successo, sette persone quindi che inseguono il successo e l'ambizione, ecco di cosa si tratta. Ed era praticamente il secondo singolo estratto da questo album, questa New Moon on Monday che ascolteremo tra poco, che ha un testo un po', come dire, ermetico, che descrive metaforicamente la resistenza e la speranza di fronte a un cambiamento negativo o alla fine di una relazione, celebrando appunto l'idea di mantenere la propria luce anche durante le avversità. Quindi ci sono queste immagini un po' frammentate, ecco, piuttosto che una narrazione più lineare. Questa New Moon, questa luna nuova, rappresenta simbolicamente un nuovo inizio, quindi un momento in cui la luce è nascosta, appunto oscurata. E farlo di lunedì accentua l'idea di ricominciare da capo proprio all'inizio della settimana, nonostante le difficoltà. E frasi come I'll wait outside under a lonely sky, io aspetterò fuori sotto un cielo solitario, mostrano la devozione e la volontà del protagonista di non arrendersi, cercando di far fronte al dolore di una separazione, di una situazione magari instabile. Musicalmente quel pezzo fonde il classico stile dance pop dei Duran Duran con arrangiamenti sofisticati e orecchiabili. Ascoltiamola quindi, New Moon on Monday di Duran Duran.

con la luna si può anche parlare, perché no? E il prossimo brano infatti è programmaticamente intitolato Talking to the Moon e ci riporta al primo album in studio di Bruno Mars, Doo-Wops and Hooligans, che fu pubblicato nel 2010. L'album fu, con oltre 8 milioni di vendite, il secondo album più venduto del 2011 dopo 21 di Adele. Il cantante ha dichiarato in un'intervista che Doo-Wops, un genere diciamo creato negli anni 50, gli è stato trasmesso dal padre, e Hooligans rappresenta il suo lato diciamo più rock. Ed è un disco che è principalmente un album pop, che è stato anche lodato, acclamato dai critici per la ricca varietà di generi e influenze musicali contenute al suo interno. Infatti alcune canzoni del disco contengono elementi di genere rock o reggae, rhythm blues, hip hop, quindi un disco bello vario, diciamo così. E questa Talking to the Moon che ascolteremo tra poco è una struggente ballata sull'isolamento, sul desiderio di ricongiungersi con una persona amata. Il testo quindi esplora proprio il dolore di un amore perduto o lontano. Parlare alla luna diventa una metafora per esprimere proprio la speranza disperata che la persona lontana magari stia guardando lo stesso cielo e comunque pensando a lui. Quindi una canzone che ritrae questo stato, come dire, di forte vulnerabilità emotiva. Il protagonista è solo, sente la mancanza di qualcuno che è fisicamente lontano, irraggiungibile o forse, chissà, magari anche perso per sempre. E c'è proprio questo senso di alienazione con questi versi che rivelano che i vicini pensano che sia diventato pazzo a forza di parlare da solo, così appunto dice il protagonista. E questo proprio sottolinea la sensazione di essere incompreso dagli altri nel suo dolore. Quindi guardare la luna e parlarci è l'ultimo rifugio di chi non si rassegna. Esprime il desiderio irrazionale e disperato che la persona amata sia dall'altra parte, come vi dicevo prima, a fare lo stesso. Quindi Talking to the Moon, Bruno Mars.

La prossima canzone ci proviene da un gruppo che poi, a parte un momento così di celebrità, poi si è un po' dileguato, quindi anche in questo caso si è stato in qualche modo oscurato, quindi vedete che i brani rientrano proprio in pieno in questa fase della luna. Loro sono gli Shivery, un gruppo musicale pop rock statunitense, una band che entrò in attività nel 1997 e il nome è un termine Cajun derivante dal francese charivari, in uso nei territori a ovest del Mississippi, che indica una serenata improvvisata e rumorosa, in genere realizzata con strumenti di fortuna, tipo coperchi di qualche bidone, pentolame vario, insomma, per dei novelli sposi. Nella formazione originale il gruppo era composto da Ambrosia Parsley alla voce, Danny McGougall alle tastiere e Duke McBinney alla chitarra. La loro fama si deve principalmente alla canzone che ascolteremo tra poco, intitolata appunto Goodnight Moon, fu un singolo di grande successo e il primo estratto dal loro album di debutto dal titolo lunghissimo I Oughta Gave You a Shot in the Head for Making Me Live in This Dump, che tradotto grosso modo potrebbe suonare così: dovrei spaccarti la testa per avervi fatto vivere in questo schifo. Insomma, titolo magari non molto poetico, ma rende bene, diciamo, il concetto. Affronta il tema anche in questo caso della vulnerabilità, un po' come il precedente, di una sorta di ansia sotto una melodia dolce e sensuale. Infatti il testo racconta la paura di rimanere da soli in casa usando delle immagini cupe, un po' gotico come brano, quindi abbiamo fra queste immagini, non so, streghe, squali, l'oscurità, tutto per simboleggiare questa insicurezza, ecco, il bisogno di protezione in un mondo percepito come minaccioso. La canzone, c'è da dire che ha ottenuto anche una notevole popolarità in tutto il mondo, anche grazie al suo inserimento nella colonna sonora del celebre film Kill Bill volume 2 del 2004 di Quentin Tarantino. Ascoltiamola quindi, Goodnight Moon, gli Shivery.

E siamo quindi alla seconda fase della luna, che sarebbe poi il primo quarto di luna, la cosiddetta luna crescente, nonché anche la seconda parte del nostro pomeriggio musicale, sempre Giuseppe Signorelli al microfono. Il primo quarto di luna quindi rappresenta la prima tensione al sole, praticamente la prima sfida, insomma. Il primo quarto è un po', come dire, l'aumento in luce. Il brano che abbiamo appena ascoltato si riferisce proprio a questo primo quarto di luna. Ebbene sì, sono riuscito a trovare una canzone su questa fase della luna, Quarter Moon, che ci riporta a Cheryl Wheeler, che è una cantautrice americana di musica folk contemporanea, che ha registrato, diciamo, diversi album, ha fatto tournée in lungo e in largo per gli Stati Uniti dalla metà già degli anni 70, e grazie alla sua musica Cheryl Wheeler è stata elogiata come una luminare del folk, quindi c'è anche l'aggancio proprio con la luna, una stella del folk, una diva, ecco, quindi diciamo che le analogie celesti ci sono. Boston Globe scrisse: nel corso dei decenni si è costruito un seguito di culto attraverso la radio di Boston e il circuito folk del New England, proprio per la sua straordinaria capacità, non dissimile da quella di Tom Rush, di far ridere il suo pubblico durante una canzone e commuoverlo silenziosamente con la successiva. Infatti ha, insomma, questa particolarità, lei ama introdurre le sue canzoni, è molto, come dire, affabulatrice, ecco, e riesce contemporaneamente a far ridere il pubblico, ma anche a farlo muovere magari con delle canzoni molto molto toccanti. E noi abbiamo ascoltato questa Quarter Moon, che appunto è una di queste, un toccante tributo ai suoi anziani vicini di casa, una coppia affiatata che vive una vita semplice in armonia con la natura. Quindi un brano che celebra l'amore quotidiano, i piccoli gesti, la malinconia del tempo che passa. La canzone ci descrive questa routine tranquilla, insomma, di questa coppia. I due si chiamano Roland Lethel, che comunica parlando attraverso il giardino, ascoltando i suoni proprio della natura e facendo gite la domenica pomeriggio. Con il passare degli anni, l'avvicinarsi della fine della vita, la coppia inizia a vendere parte anche dei propri terreni, mantenendo solo la casa in cui hanno vissuto. E c'è anche un verso molto, molto toccante, appunto emozionante, che descrive la sepoltura del loro vecchio cane nel cortile, protetto da una statua di San Francesco. Wheeler ci sottolinea come la moglie soffra ancora molto per la mancanza del marito dopo la sua scomparsa. La canzone quindi esprime il profondo affetto che legava la cantante, appunto Cheryl Wheeler, a questi vicini, che la coinvolgevano anche nella cura delle piante del loro giardino. Il brano è famoso per questa sua malinconia dolce e nostalgica, capace quindi di commuovere per l'intensità e l'autenticità dei dettagli. C'è una strofa, insomma, bellissima, dove ci riporta appunto questo quarto di luna in una maniera molto poetica. Dice, tradotto grosso modo sarebbe così: la domenica pomeriggio guidano verso nord e lui le compra mulini a vento di legno, balene e quarti di luna. Lei nutre gli uccelli per tutto l'inverno e li riconosce dai loro canti, e la domenica pomeriggio guidano verso nord. Torniamo adesso alla musica italiana, al nono album in studio di Vasco Rossi, Liberi Liberi, pubblicato nel 1989. Si tratta dell'unico album nella carriera del cantante a non avere il contributo di Guido Elmi, il suo storico produttore, e senza la Steve Rogers Band al completo. Sono presenti solo Maurizio Solieri, grande chitarrista, e Claudio Golinelli in un brano. Infatti la Steve Rogers Band si era separata dal cantante in cerca di un'affermazione come gruppo indipendente, prodotta proprio da Guido Elmi. Il brano in questione è Dillo alla Luna, una riflessione intima sulla ricerca della verità e sulla sincerità. È un brano infatti che invita a confidare al cielo i propri tormenti, le proprie domande, quando magari non si ha il coraggio o la possibilità di dirli direttamente a qualcuno, celebrando quindi il dialogo con se stessi e con la natura. La canzone è questo confronto intimo in cui viene richiesta fiducia reciproca. La luna diventa in questo caso proprio la confidente ideale, ascolta senza giudicare e rappresenta tutto ciò che è inafferrabile ma costante. Quando non si riesce a svelare un segreto o una verità scomoda alla persona amata, il cielo notturno sembra, diciamo, diventare l'unico custode capace di accogliere le nostre paure. È un brano che segna un momento di profonda maturazione artistica e personale per Vasco Rossi, e il disco, diciamo, intero, questo Liberi Liberi, è considerato un'opera di transizione in cui il cantautore abbandonava, diciamo, le provocazioni più estreme per abbracciare uno stile più riflessivo e maturo, quindi diventando proprio un classico del suo repertorio romantico epico. E allora, Dillo alla Luna, Vasco Rossi.

Rimaniamo nello stesso anno, 1989, sempre in ambito di musica italiana, quando esce Abbi Dubbi, undicesimo album in studio di Edoardo Bennato. Abbandonata quindi l'idea del concept album, il cantautore napoletano pone la sua capacità artistica al servizio della nostalgia. Il degrado del suo territorio, il ricordo dell'infanzia e dei valori persi negli anni. Grande il successo commerciale del disco, soprattutto del singolo apripista Viva la mamma, era contenuto appunto in questo disco. Ma c'era un brano bellissimo, secondo me uno dei brani più belli di Edoardo Bennato, che cercava anche, visto che siamo in tema di primo quarto di luna, che appunto prende un po' la sua prima luce, è un brano che ha cercato appunto una certa luce, poi forse nel corso degli anni è stato un po' dimenticato, ma è un peccato perché è un brano secondo me molto molto bello. È intitolato programmaticamente La Luna, contrappone proprio lo sbarco sulla luna, visto come trionfo tecnologico e politico, si dice appunto il sogno americano, al significato intimo e poetico dell'astro, simbolo per eccellenza di magia, romanticismo ed emozione che l'uomo non potrà mai possedere o cambiare. E diciamo che il brano si sviluppa appunto su questi due piani paralleli. C'è una sorta di delusione storica e politica, infatti la prima parte cita lo sbarco, vi dicevo, del 1969, quindi le immagini in TV, la bandiera immobile, e Bennato ci sottolinea che quell'evento, celebrato come il traguardo dell'Occidente, ha segnato in realtà la fine di un'epoca, quella dei favolosi anni 60, e l'inizio di anni più duri e cupi, fatti di foglie al vento e barricate, vi cito sempre parti di, diciamo così, di testo. E di fronte alle lotte sociali, alle urgenze del mondo, lo sbarco divenne quasi un'emozione da dimenticare, dimostrando che la luna non appartiene alla logica del potere e della conquista. E poi c'è questa dimensione a cui facevo riferimento prima, più poetica e sognatrice. Infatti nella seconda parte la luna torna a essere il corpo celeste irraggiungibile ma eterno. Nessuna bandiera è piantata sulla sua superficie potrà mai intaccare questo suo, chiamiamolo, mistero. Insomma, il cantautore napoletano Bennato le restituisce il suo vero ruolo, un'entità che ispira un po' i sogni da sempre, insomma, che colora la notte degli innamorati, che veglia su chi si lascia andare, la notte degli innamorati, che veglia su chi si lascia andare all'immaginazione. Ascoltiamo

E a proposito dello sbarco sulla Luna, la prossima canzone ci parla anche di questo, ma è una visione completamente diversa. Questa Man on the Moon, estratta dall'ottavo album in studio dei REM, Automatic for the People, che fu pubblicato nel 1992. È un album che ha venduto tantissimo, oltre 18 milioni di copie in tutto il mondo, ed è considerato uno dei migliori dischi pubblicati negli anni 90. Fra l'altro la rivista Rolling Stone l'ha inserita al 247esimo posto nella sua lista dei 500 migliori album. Un disco, diciamo così, molto, molto particolare, come anche il brano che ascolteremo, questa Man on the Moon, che è il secondo singolo estratto da questo disco, che è una canzone che conta numerosi riferimenti al cantante, comico e attore Andy Kaufman. È stato uno dei più famosi interpreti del cosiddetto anti-humor. Lo stesso Andy Kaufman odiava la definizione di comico che gli veniva attribuita, definendosi song and dance man, cioè traducibile più o meno come uomo che canta e balla, anche se diciamo che questa traduzione in italiano non rende forse pienamente l'idea della sfumatura corretta, più vicina diciamo forse a showman. Insomma, Andy Kaufman ripeteva di non aver mai raccontato una barzelletta in vita sua. Comunque, appunto, è un brano, che questo Man on the Moon dei REM, che esplora il confine tra realtà e finzione, usando lo scetticismo complottista sullo sbarco lunare come metafora. Vi dicevo che appunto era una visione completamente diversa rispetto al brano appena ascoltato di Bernato. E il ritornello si chiede: if you believe it, they put the man on the moon, se hai creduto che abbiano mandato un uomo sulla Luna.

per suggerire che di fronte all'incredibile è possibile credere anche alle stravaganti messe in scena di Kaufman e alle leggende sulla sua finta morte. Quindi un testo che si può considerare come una celebrazione dell'eccentricità, un invito ad aprire la mente. E i riferimenti principali inclusi nel brano sono, a parte appunto questo su Andy Kaufman, noto per le sue esibizioni provocatorie come i match di wrestling contro donne o la lettura del libro Il Grande Gatsby sul palco, e qui Kaufman è visto come un eroe mondano della finzione. E per quanto riguarda questo allunaggio e i vari complotti, la frase ricorrente sulla luna serve proprio a mettere in dubbio ciò che appare straordinario o reale. Il frontman Michael Stipe ha dichiarato che se il pubblico è disposto a credere alla conquista dello spazio, può credere anche alla leggenda metropolitana secondo cui Kaufman avrebbe inscenato la propria morte. E poi c'è anche alla fine un omaggio a Kurt Cobain, ci sono molti yeah consecutivi e Stipe li ha inseriti proprio per una sorta di scherno omaggio naturalmente all'amico Kurt Cobain dei Nirvana, che ne faceva largo uso nei suoi testi. E il successo del pezzo fu tale da ispirare anche il celebre film omonimo del 1999 con Jim Carrey, di cui la band curò anche parte della colonna sonora. Ascoltiamola quindi questa Man on the Moon, i REM.

0: Infatti.
1: Terza parte del nostro pomeriggio musicale, Giuseppe Signorelli al microfono e stiamo parlando di luna, quindi dal primo quarto crescente siamo arrivati verso la luna piena, è una luna quindi super attiva che in questa fase è anche la più luminosa. E non potevamo che cominciare proprio con un brano programmaticamente intitolato La luna piena, che ci proviene dal primo album in studio di Samuel, Il codice della bellezza, pubblicato nel 2017. La luna piena era proprio il quinto singolo estratto da questo primo album. Samuel, che poi è lo pseudonimo di Samuel Umberto Romano, cantautore italiano ma anche frontman del gruppo musicale Subsonica, in cui è anche compositore e autore dei testi delle canzoni insieme a Massimiliano Casacci e Busta. Diciamo che per quanto riguarda questa luna piena di Samuel, un brano scritto insieme a Jovanotti, è un'intensa ballata che esplora proprio il dolore e la bellezza della solitudine. La canzone infatti ci racconta proprio quel preciso istante in cui cala il silenzio, ci si ritrova soli quando tutti gli altri se ne sono andati e l'unico rumore di sottofondo sono i cosiddetti ingranaggi della nostalgia. Quindi un brano che non parla solo, diciamo, di rottura di un rapporto magari, ma analizza proprio l'amore maturo e abitudinario, mette a nudo la condizione umana in cui la solitudine viene vista non solo come una ferita ma come uno spazio intimo e oserei dire cinematografico, ecco, da esplorare. Tra l'altro proprio il video ufficiale di questo singolo, girato in Sardegna e diretto da You Nuts, vede Samuel intraprendere un viaggio solitario in moto, e questo viaggio è una chiara metafora proprio del percorso che si affronta quando si deve ricominciare da se stessi, guidati e illuminati solo dalla luce del plenilunio. E adesso ancora un brano intitolato Luna piena, senza l'articolo là, che ci proviene da Free Love, il nono album in studio del gruppo musicale dei Negramaro, album che fu pubblicato nel 2024, quindi stiamo arrivando quasi ai nostri giorni, ma dopo ovviamente in questa carrellata di brani sulla luna salteremo da un periodo all'altro. Il disco, fra l'altro, questo Free Love comprendeva il singolo Ricominciamo tutto, che è il brano che i Negramaro presentarono in gara alla 74esima edizione del Festival di Sanremo. Luna piena è la storia anche in questo caso di un amore finito, ma che nella mente degli amanti, forse non di entrambi, viaggia ancora tra le stelle, forse proprio perché irreale. Un amore cosmico quasi, con un pizzico di risentimento nel quale chi canta invita la persona amata a vedere nelle stelle e nella luna il ricordo proprio dei loro sentimenti, anche se i due, calati nella realtà, sono diventati dei lupi solitari. La parola lupo magari non viene mai detta nella canzone, ma la luna piena evocata genera una sorta di ululato che si ripete poi due volte nella canzone. Quindi luna piena in Negramaro.

E diciamo che la luna piena, per quanto riguarda anche la scelta delle canzoni, fa pensare anche a grandi successi, cioè che hanno raggiunto, o diciamo artisti che hanno raggiunto anche loro il massimo della loro luce, appunto. Ed è il caso del prossimo artista, che poi ha continuato ancora oggi, è molto attivo, ma indubbiamente uno dei suoi grandi, se non proprio il più conosciuto dei suoi successi, è proprio Luna. Forse avrete capito che stiamo parlando di Gianni Togni. E diciamo che la genesi di questa canzone è un po' particolare. Allora, così ce la racconta il produttore Giancarlo Lucariello, che aveva lavorato fra gli altri anche con i Pooh, Alice e Riccardo Fogli, che stava iniziando una nuova fase della sua carriera che poi lo porterà proprio ad ulteriori successi. Luna nasce in realtà in modo particolare dall'unione di due diverse canzoni, proprio come ha ricordato lo stesso Lucariello, una intitolata Anna e l'altra Guardo il mondo, unite poi sapientemente dall'arrangiatore Maurizio Fabrizio. La prima aveva un inciso forte: Anna, non fare la scema, se non ricordo male, questo appunto vi riporto le testuali parole di Lucariello. L'altra, continua, partiva con una strofa molto efficace che faceva subito presa. Togni fu bravo ad accettare di unire i due brani, era un ragazzo di talento, così ci dice appunto il produttore. Ancora più particolare è l'ispirazione per la canzone, anche se poi il testo sarà firmato dal fido collaboratore Guido Morra. E questa volta vi riporto invece le testuali parole di Gianni Togni, che ci dice: in quel periodo ero a Milano, prendevo spesso la metropolitana e incontravo un barbone, un uomo molto pacifico, barbuto, vestito di marrone, che chiamava ad alta voce il nome di una donna, probabilmente il suo amore, Anna. Quell'uomo, tra un sorso di vino e uno sguardo sonnacchioso, urlava frasi sconnesse ai passanti. Mi colpì da subito, lo ammetto, ed è per questo che annotavo quotidianamente quelle battute che in pochi giorni sono diventati una canzone un po' surreale. La canzone venne inserita nell'album, adesso è un titolo molto lungo, e in quel momento, entrando in un teatro vuoto, un pomeriggio vestito di bianco, mi tolgo la giacca, accendo le luci e sul palco mi invento. Insomma, un titolo chilometrico e particolare, di cui anche in questo caso ci spiega la genesi lo stesso Gianni Togni. Dice: non riuscivamo a metterci d'accordo sul titolo e allora ognuno di noi, il produttore Lucariello e il mio amico di scuola e paroliere Guido Morra, cominciammo ognuno una frase. Lucariello, geniale, ci fa: mettiamo la virgola e le scriviamo tutte. Fatto e pubblicato così. E il 45 giri di Luna entrò subito in classifica e poi è diventato veramente un classico della musica italiana. Ascoltiamola quindi, Luna, Gianni Togni.

E andiamo adesso indietro nel tempo e anche alla scena internazionale con il terzo album in studio dei Creedence Clearwater Revival dal titolo Green River, che fu pubblicato nel 1969. Tra l'altro nel 2003 questo album è stato inserito alla posizione 95 nella lista dei 500 migliori album secondo Rolling Stone. Green River nacque un po' sulla scia del successo di Bayou Country, fu portato proprio al successo da Green River, il brano che lo intitolava, e soprattutto dal brano che ascolteremo fra poco, Bad Moon Rising, che arrivò al primo posto nella classifica inglese. Ma ci sono altre canzoni in questo disco che sono diventate poi dei grandi successi dei Creedence Clearwater Revival, come Lodi, la ballata Rose Song for Everyone, Commotion, e il travolgente rock and roll di Crosstie Walker. Per quanto riguarda Bad Moon Rising, è una metafora dell'imminente sventura, è ispirata al film Loro di McKenna. È una canzone che usa delle immagini un po', come dire, apocalittiche, quindi terremoti, uragani, per esprimere il clima di tensione politica e sociale di quel momento, di quell'era, diciamo, comprese le paure legate alla guerra del Vietnam. Il brano, scritto come gran parte dei brani dei Creedence da John Fogerty, si articola attorno ad alcuni temi centrali. Il ritornello è un avviso costante, frasi come "Don't go around tonight, well, it's bound to take your life", non girare stanotte, ti porterà via la vita, o "hope you got your things together", spero tu abbia preparato le tue cose, creano un senso di urgenza e pericolo. E poi c'è questa immagine, insomma, di questa luna cattiva del titolo, questa Bad Moon Rising, che presagisce sventure, delle sventure imminenti che possono colpire chiunque, rappresentando l'inevitabilità delle conseguenze delle proprie azioni o l'arrivo comunque di tempi bui. Uscita quindi, dicevo, alla fine degli anni 60, esattamente proprio il 69, è una canzone che riflette il malessere generale di quell'epoca tra conflitti bellici e turbolenze sociali negli Stati Uniti. Ascoltiamola quindi, Bad Moon Rising dei Creedence Clearwater Revival.

Andiamo adesso con un bellissimo album di Neil Young, del suo 21esimo album, Harvest Moon, uscito nel 1992. Fra l'altro, molti dei musicisti che lo hanno accompagnato avevano già suonato nello storico album Harvest del 1972. È un ritorno ad atmosfere più rilassate, viene considerato il seguito ideale proprio di quel Harvest dopo, insomma, 20 anni esatti, come suggeriscono il titolo e la presenza della backing band The Stray Gators, riformatasi proprio per l'occasione. Per quanto riguarda questo Harvest Moon, è una dichiarazione d'amore matura, è una celebrazione del romanticismo a lungo termine. Dedicata alla moglie dell'epoca, Peggy Young, la canzone usa la luna, questa luna piena autunnale, come metafora per un amore che resiste al tempo, simboleggiando la cura reciproca e il ritrovarsi insieme. La metafora principale racchiusa proprio in questa espressione Harvest Moon, quindi Harvest Moon è la luna del raccolto, quel plenilunio che si verifica, insomma, vicino all'equinozio d'autunno, che un tempo aiutava gli agricoltori a mietere i campi fino a tardi, e nella canzone questa luce argentea illumina il cammino di due persone che continuano a ballare insieme proprio come facevano negli anni della giovinezza. E il testo affronta quindi il passare del tempo, l'invecchiamento, come un processo naturale e condiviso. La promessa è quella di rimanere saldi l'uno accanto all'altra, anche quando gli anni saranno passati. C'è quindi un forte senso di continuità con il passato, espresso nel verso «Because I'm still in love with you on this harvest moon», perché sono ancora innamorato di te sotto questa luna del raccolto. E poi, appunto, c'è questa strumentazione delicata, cui facevo riferimento prima, che include il caratteristico riff di chitarra acustica e la cosiddetta pedal steel guitar, che riflette la volontà di Neil Young di creare questa atmosfera calda, proprio rilassata e notturna. E allora ascoltiamoci questa Harvest Moon di Neil Young.

Teaser and the Firecat è il quinto album invece di Cat Stevens, pubblicato nel 1971. Il titolo di questo album è ispirato anche all'omonimo libro per bambini, scritto e illustrato dallo stesso Stevens, in cui il protagonista Teaser e il suo gatto vogliono riportare al suo posto nel cielo la luna, appunto, caduta sulla terra. E il brano Moon Shadow, che è contenuto in questo album, è un inno alla speranza, all'accettazione, alla positività di fronte alle avversità. Il brano usa l'ombra della luna come metafora di una presenza rassicurante che ci segue e ci conforta anche nei momenti bui. Ascoltiamola quindi, Moon Shadow, Cat Stevens.

Quarta ed ultima parte del nostro pomeriggio musicale dedicato alla Luna, e difatti siamo arrivati all'ultimo quarto anche della Luna. Riassumendo, quindi, fino alla Luna piena c'è stato questo aumento progressivo della luce, poi il massimo della luce appunto nella Luna piena, che poi piano piano calerà un'altra volta, arriva al quarto calante, che sarà appunto questo di questa parte, l'ultimo quarto calante, e poi si torna di nuovo verso un novilunio, però ancora in una fase di luce calante, perché a un certo punto la Luna viene di nuovo presa dal Sole. E quindi noi abbiamo trovato anche la canzone che rappresenta questo ultimo quarto di Luna, appunto Last Quarter Moon, che tra l'altro intitolava anche il primo album di Chiara Civello, pubblicato nel 2005. Chiara Civello già al suo esordio aveva stupito tutti per ispirazione, qualità compositiva e di esecuzione, supportata da incredibili musicisti italiani, americani e brasiliani. Poi sappiamo il percorso di Chiara Civello è stato poi sempre in crescere, sempre molto raffinato, jazzato, brasilianeggiante. Queste erano un po' le sue ispirazioni. Per quanto riguarda il brano appena ascoltato, questo Last Quarter Moon, è una canzone che esprime un profondo desiderio di evasione, solitudine e trasformazione. Attraverso una poetica malinconica, la cantante si rivolge appunto alla luna calante come una guida, chiedendole di portarla via e di liberarla dal peso di se stessa e dell'attesa vana. C'è questo, il potere di questa luna calante, che un po' è l'archetipo della fine di un ciclo, del lasciarsi andare o del lasciare andare, e di una certa introspezione. Diventa insomma la confidente a cui la protagonista, come dicevo prima, chiede una via di fuga. Adesso, appunto, in tema sempre di luna calante, anche il prossimo brano, questa volta cantato in italiano, ci dice fin dal titolo Cala la luna, che è estratta da un disco bellissimo di un cantautore che io amo molto, Mimmo Locasciulli. Il disco in questione era intorno a 30 anni, forse il suo più famoso, il quarto album uscito nel 1982. Testi e musiche ovviamente di Locasciulli, il disco era prodotto dal principe Francesco De Gregori, che ci suona pure, e poi fu pubblicato su CD 10 anni dopo, nel 92. È un disco che secondo me dovrebbe rientrare nel cosiddetto ABC della cosiddetta musica d'autore, perché ne ha tutte le carte in regola. Locasciulli si fece prepotentemente avanti con questo disco musicalmente fresco, ispiratissimo. È questo ragazzo abruzzese con poco più di 30 anni, appunto come indicava il titolo, sapeva cantare su larghe scale armoniche, era piuttosto convincente tanto quando parlava d'amore, tanto quando parlava magari di temi esistenziali, e tanto quando parlava magari anche di guerra. Proveniva dal mitico folk studio di Roma, portava con sé quel rinnovo per la musica leggera italiana grazie alla scoperta di Dylan, ma anche del jazz americano. Infatti era molto bello e caratteristico il tipico stile swing con cui Locasciulli suona il suo pianoforte, jazz che fa capolino insomma in tantissimi brani. E per quanto riguarda Cala la luna, è un delicato e amaro autoritratto di artista che riflette sulla precarietà del proprio mestiere, sulla stanchezza generazionale, sul bisogno di un contatto umano autentico nella quiete della notte. Quindi qui Locasciulli esprime proprio lo sfogo del cantautore costretto a fare a volte i conti con le logiche commerciali, e in effetti Locasciulli ha fatto i conti con queste logiche spesso fino ad arrivare ad oggi. E questa necessità anche di difendere al contempo la propria cifra stilistica e l'ispirazione intima, cosa che in effetti ha sempre fatto, non ha mai ceduto, come dire, alle lusinghe del mercato. C'è questo scenario della notte, questa ricerca di dialogo in cui la luna diventa una figura amica, una croce rossina del cielo, proprio come si dice in un verso, a cui chiedere un sorriso e un conforto leggero, mentre sullo sfondo scorre la vita solitaria e dismessa della città notturna. Quindi cala la luna, Mimmo Locasciulli. Cala la

0: triste di te.
1: E sempre a proposito di Luna Calante, il prossimo è un super classico, però io l'ho scelto in una versione, diciamo, più moderna. Il brano in questione è Notte di Luna Calante, è un brano di Domenico Modugno, una canzone malinconica che descrive quella che viene definita un'ultima notte d'amore, vissuta con forte intensità, ma già consapevole della sua fine. E la Luna Calante simboleggia proprio il declino, il tempo che passa, la diminuzione della luce, della passione, in contrapposizione alla pienezza dell'estate. I versi finali, quando si dice quando col vento l'autunno ritornerà, nulla di noi resterà, evidenziano la precarietà dei sentimenti umani di fronte proprio al mutare delle stagioni. Dicevo che io ho preso una versione più moderna, che è estratta da un disco molto particolare, quindi uscito nel 2019, pensate quanto tempo dopo. Il brano di Modugno, questo Notte di Luna Calante, risale al 1960, e lì nascevo io in quell'anno. E il disco di Jovanotti, Lorenzo sulla Luna, era proprio il suo primo album di cover. E qui Jovanotti aveva scelto una serie di brani con la parola Luna nel testo, scritti prima e dopo il 20 luglio 1969, quindi per celebrare lo sbarco appunto sulla Luna. C'è da dire che un'operazione simile era stata fatta nel 1997 da Francesca Lotta con l'album dedicato alla Luna, però poi è caduto, diciamo così, nell'oblio. E un'altra curiosità che riguarda appunto questo disco è che lo stesso Jovanotti dice, racconta un poco come è nato, con una certa ironia, perché dice: due sono le cose che non farei mai. Questa era una sua dichiarazione fatta all'epoca: un album di cover e un album concept. E infatti eccomi qua con un disco appena fatto fra le mani ed è un concept album di cover. Quindi proprio con un solo disco ha preso esattamente tutte e due le cose che non avrebbe mai voluto fare. Come lui stesso dice, era un suo trip personale, volevo concentrare la mia attenzione sul satellite terrestre a 50 anni dall'Apollo 11, come un modo per esplorare uno spazio, che poi ogni spazio è sempre lo spazio. E quindi si è armato così di pazienza, è andato a rispolverare parecchi brani, ci sono tanti classici, vanno da ovviamente la celebre Luna che abbiamo già ascoltato di Gianni Togni, ma ci sono, insomma, oltre a Modugno, Ornella Vanoni, canzoni dello stesso Jovanotti, di Lucio Dalla, La Luna Piena di Samuel, che anche questa l'abbiamo ascoltata, insomma addirittura anche brani più lontani nel tempo come Luna Rossa, Guarda che Luna di Buscaglione, insomma ovviamente però tutte sono state riarrangiate in una forma più moderna. E secondo me quello che è stato fatto su questo Notte di Luna Calante è molto efficace, quindi ha un poco, come dire, riverniciato questa canzone senza togliere ovviamente nulla del suo fascino, anche dal punto di vista armonico e melodico, però il brano viene calato, per fare ancora usare questa espressione, viene calato in un'atmosfera, in un arrangiamento più moderno, altrettanto efficace. Quindi Notte di Luna Calante di Domenico Modugno, riletta da Jovanotti.

E poteva mancare in questa carrellata sulla luna la celeberrima Moonlight Shadow? Certo che non poteva mancare, che ci porta all'album Crisis, un disco di Mike Oldfield pubblicato nel 1983, che vedeva la partecipazione anche di diversi collaboratori, oltre all'abituale cantante Maggie Reilly, che appunto è la cantante anche di questo brano, è presente John Anderson, cantante degli Yes, e Roger Chapman, già membro della band Family. E appunto da questo disco furono estratti due singoli, Shadow on the Wall e questa Moonlight Shadow, che fu un enorme successo e rimane il brano singolo, diciamo, più venduto e conosciuto di Mike Oldfield. E per questo brano Oldfield utilizzò un dizionario delle rime e registrò il testo una strofa alla volta, usando dei vecchi registratori talmente tante volte da usurarli. Però, secondo quanto dichiarato dal musicista, la Virgin Records fu immediatamente entusiasta di questo brano e chiese ad Oldfield poi altre canzoni simili a Moonlight Shadow. Alcuni critici inizialmente pensarono che il testo di Moonlight Shadow facesse riferimento all'omicidio di John Lennon. Oldfield, in un'intervista del 1995, dichiarò che la principale ispirazione del brano era il film Il mago Houdini, in cui il protagonista, interpretato da Tony Curtis, tentava di contattare il celebre mago dall'aldilà. Tuttavia Oldfield ammise di essere arrivato a New York proprio negli stessi giorni dell'assassinio di Lennon e che prese una casa in affitto non lontano dal luogo del delitto, e questo, secondo l'autore, avrebbe forse agito anche nel suo subconscio. Comunque certo è che appunto la canzone descrive comunque una donna che assiste impotente all'uccisione del proprio ragazzo, colpito 6 volte da un uomo in fuga proprio al chiaro di luna. E il testo quindi esprime lo strazio della ragazza, la sua solitudine, la speranza di poter rincontrare l'amato un giorno in paradiso. E quindi noi chiudiamo appunto questo pomeriggio musicale dedicato alla luna con un brano molto celebre. Questo poteva rientrare benissimo anche nella fase della luna piena, però mi sembrava anche bello metterlo in finale. Questa Moonlight Shadow, quindi, di Mike Oldfield alla voce Maggie Reilly, e me ne resta altro che salutarvi, darvi l'appuntamento a una prossima occasione e naturalmente augurarvi un buon proseguimento sulle nostre frequenze di Radio Capodistria. Ciao!

Nottetempo, il programma notturno di Radio Capodistria. Nottetempo, il programma notturno